0: 90% dei casi non c'è niente da fare, non è come noi che ci mettono il gesso, no, non funziona più.
1: Poveri.
0: Anche perché quello che vedete nel cavallo è il dito, lo zoccolo non è la mano del cavallo, è un dito, è l'unghia di un dito. Quindi è fatto in modo diverso il cavallo.
1: Che poi quello è quello, la parte che va ferrata, no?
2: Sì,
1: parte...
2: esatto.
1: A questo ci arrivavo. A questa parte qua. L'orso invece, vi ricordiamo che...
0: Non è che adesso devi trovare per forza.
1: L'orso è bipede, io insisto.
0: Mi intendo un po' di cavalli, teoria. Ma di orsi non tanto. Di orsi non tanto.
1: Va bene, immagino che qualcuno di voi sarà stato in vacanza.
0: Sì.
1: La solita premessa è: se non avete fatto le vacanze, non ci insultate, raccontateci quello che avete fatto anche in città.
0: Ma per almeno ieri avete goduto di una giornata stupenda. Stupenda. A Roma com'è stato ieri? Tremendo anche
2: Roma. Allora, così è così. E comunque io sono stata poco prima di venire in radio a letto, perché ho avuto un febbrone sti giorni che tenuto a bada. Ma insomma,
1: La vocina un po' bassa.
0: Ma signori, perché in onda non eri così?
2: No, sì, più o meno. Uno poi camuffa. Però
0: come
2: diciamo
0: facevi
2: che...
0: essere in onda perfetta e poi, poi...
3: merito mio.
1: Bravo.
2: Ho i miei segreti della bellezza.
0: Sarà stato il salmone.
2: Fatto sta che insomma brutto tempo ieri e bruttissimo stamattina, ma proprio brutto. Siamo venuti col motoscafo io e Masino, che saluto.
1: Ah, quindi tanta pioggia a Roma.
2: Molta, sì, sì, temporale proprio.
1: Come ogni lunedì ci raccontiamo un po' quello che è successo. Oggi ci saranno racconti più lunghi, visto che non ci sentiamo appunto da venerdì scorso, giusto? Quindi abbiamo saltato due giorni e quindi avremo più cose da raccontarci. Partiamo noi. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
0: Che bello.
4: Che bella questa sigla.
2: Stupenda.
0: Cosa hai fatto di bello, Lidia, in questi giorni?
4: Io sono ritornata a casa.
0: Sì.
4: Ho rifatto una sorpresa. E non si aspettava nessuno. Mia mamma stava svenendo quando mi ha vista.
2: Che carina!
4: Sì.
1: Tu lo sai che bisogna sempre ponderare bene queste facce.
4: L'ho fatto comunque con un minimo di
1: già,
4: criterio.
1: Già
4: però...
1: fa caldo,
4: sì, è vero.
1: La sorpresa, il caldo.
4: Sì, è vero.
1: A me che la tua mamma è giovane, non ha di questi problemi. Vabbè, quindi insomma Salerno, zona
4: tua. Sono tornata a casa, sono stata un po' con il nipotino.
1: Ti sei fatta coccolare e hai coccolato. Sì. Comollo? Sì.
3: Io sabato e domenica sono stato a Torino, ho portato Cesare sulla Mole, si è divertito tantissimo e poi ho portato anche la mia mamma domenica in montagna a mangiare. E poi lunedì e martedì ero qui con Manola.
0: Perché la Mole? Perché sulla Mole si può andare per visitare e guardare dall'alto la città.
3: Per prendere l'ascensore, arrivare fino...
1: Non c'era anche il Museo del Cinema?
3: Sì, assolutamente sì, con tutta una
1: molto
3: parte
1: carino,
3: dedicata a Orson Welles.
1: Molto carino il Museo del Cinema, c'è lo stato.
0: È una sinagoga la Mole, era una sinagoga.
3: Sì, assolutamente sì.
0: Invece donata alla città.
1: Io e Tony Liguri, entrambi, anche se in due versanti diversi, diciamo due sponde diverse.
0: Io ero ad Arma di Taggia, esattamente.
2: conosco.
1: Tutti insieme, buffone.
0: Io sono stato a Cantinopoli.
2: Sì.
3: Dov'è? A casa di qualcuno.
2: Che adesso il rischio è che ogni cosa che ci dica noi non la prendiamo per vera.
1: No, quello succede da anni di default, sempre con le figurate.
0: Però devo dire che è stato veramente un bel weekend, rilassante, ho fatto un sacco di cose. Sì,
1: anch'io
0: sì.
1: Ero in Liguria, ma dall'altra parte, quindi sulla sponda, sulla riviera
0: tu
1: di Levante.
0: Io a Ponente.
1: Ero a Sestri Levante, che è una cittadina molto carina, con questa Baia del Silenzio, bellissima. Poi,
0: io ero a Sestri Ponente.
1: Sestri Ponente.
3: Comunque c'è un messaggio che sentite.
5: Sì. Buongiorno. Qua altro che diretta. Secondo me siete registrati, vi state facendo il ponte lungo.
2: Sì.
5: Perché Tony, quando ha detto l'orario, ha detto sono le 10 in punto. E invece il mio orologio del mio furgone dà le 10.01.
1: E mo che abbiamo messo il tuo messaggio, come ti senti? Ti senti? Posso dire la parola? Ti senti smerdato?
0: Perché se volete ve lo ridò di nuovo. Sono le 11, in questo momento stiamo registrando l'ora dalle 10 alle 11.
1: Siamo in diretta. Va bene, oggi ce la raccontiamo, ragazzi, perché oggi non ci sono ospiti, non ci sono cose da fare, oggi stiamo proprio tra di noi, quindi
0: io ho un po' di cervicale, mi stavo confrontando con
2: l'esperta in
0: Lidia,
2: cervicale,
0: perché mia moglie ha detto che è anche colpa del tempo, perché ha piovuto tanto ieri a Milano, ha piovuto praticamente, è stato un acquazzone. Sì, no, ma per tutto il giorno, una roba tremenda.
4: Un'umidità che è tremenda per la cervicale.
0: Io mi sono messo lì a fare un orologio dei miei così piegato.
2: E ci sei rimasto?
4: Quante ore?
0: Tutto il giorno.
4: Allora però, è quello.
0: Questo schifo d'orologio che c'è al polso invece che è carino, mi fa anche
1: invece
0: schifo.
1: Però il vantaggio è che non fai un mestiere dove serve il movimento di collo.
0: Non faccio un mestiere. Ah.
1: Ci sono altri mestieri dove invece.
2: Quali sono? Non voglio
0: tipo
2: sapere.
0: Il giudice del tennis. Scusami,
1: Il giudice del tennis.
0: Deve per forza fare sinistra, destra. Sinistra.
2: Che brutta persona che sono, ve lo giuro. Cioè, ho pensato tutt'altro.
1: Il ballerino.
2: Una roba
1: ballerino.
2: Brutta.
1: Il ballerino c'ha un movimento di collo che deve fare.
3: Il ballo del piccione.
0: Fare l'amore, cioè baciarsi durante certe posizioni.
1: Ecco. Non mi vengono altri mestieri dove serve.
2: Sei proprio sicuro?
0: Andare in moto senza gli specchietti retrovisori. Devi voltarti per forza,
2: certo,
0: devi girare la testa.
2: Certo.
1: Il provatore di cravatte.
0: Provatore di cravatte
1: che deve fare tutto il tempo. Basta, non mi vengono altri.
4: Lo spettatore di una partita di tennis.
1: Come il giudice. Basta,
4: sì, dirlo comunque.
1: Ci sono, non mi vengono altri. Se vi vengono altri mestieri dove serve.
0: No, un momento, quelli che i vigili urbani, i poliziotti della stradale che hanno quella macchina lì per vedere la velocità, che devi puntare, devono stare guardare a sinistra mentre arriva la macchina, poi buttarsi a destra il telelaser.
1: È vero.
0: Quindi
1: Se vi vengono altri esempi,
0: scriveteci quali sono i mestieri dove bisogna girare la testa.
2: Il distributore d'affetto e abbracci nelle regioni artiche, sai che gli eschimesi fanno così col naso, no?
0: Hai ragione.
2: Quello lì, per esempio.
0: Gli Inuit,
2: che col naso stanno così tutto il giorno e quindi muovono il collo. Ma...
1: Per dirne una. Scriveteci.
0: Vedi, guidare il trattore e guardare l'attrezzo dietro.
1: Ma ne arriveranno a centinaia, ci puoi
2: girare. Figurati.
4: Scriveteci al 342-41-15-105.
0: Scriviate pure.
1: Il bird watching implica...
0: Certo.

0: Bella.
1: È vero, è vero. Non puoi andare a rubare col mal di collo per l'impossibilità di guardarti intorno in modo furtivo.
2: Certo.
0: Ah, certo, certo.
2: Anche questo, fare la cassiera, per esempio. La cassiera deve stare davanti alla cassa, ma continua a girare la testa per vedere gli oggetti che deve. E poi a sinistra.
0: Ah,
2: destra,
0: come
2: sinistra,
0: no?
2: Destra, sinistra.
0: Destra, il sinistra. Professionista di parcheggio in retro marcia in macchina, ma sì, con il braccio dietro il sedile o senza?
1: Ma ormai la retro si fa guardando le righe verdi sulla telecamera dell'automobile.
0: Ma chi è che guarda più dietro? Coperta di Linus, fare questa cosa di un quarto
2: allora,
0: raro.
2: Non devi nominare
0: la concorrenza. Scusa.
2: Comunque io uso mia moglie. Scendi, vai dietro. E mia moglie, sai che è incredibile? Se io dico a mia moglie, puoi andare dietro, puoi andare a vedere quando parcheggio, lei si metterà sicuramente in un angolo che non mi serve.
1: L'angolo cieco.
2: Non c'è modo. Io tre angoli dovrò guardare e lei mi si mette sul quarto.
1: Tra l'altro, se tu chiedi a una persona, anche se quella è di Pordenone, sì, o di Aosta, dici mi guardi una.
2: Tre angoli dovrò guardare e lei mi si mette sul quarto.
1: Tra l'altro, se tu chiedi a una persona, anche se quella è di Pordenone, sì, o di Aosta, dici mi.

0: Uno di quelli
1: il negazionista muto, giustamente.
0: Sì, è come la signora di prima, certo. Ragazzi, non ce n'è tanti di lavoro, secondo
2: non
0: me.
2: Ce n'è tanti.
0: Secondo me, però, quello che si volta più a sinistra e destra in maniera proprio, cioè 180 gradi, è il giudice del tennis.
2: Però vedi, questo sì, è l'umorismo che piace a noi. È lì la battuta, è sospesa. Sì, sì, sì. Ma nessuno la fa, non la fanno i conduttori e non la fa l'ascoltatore. Questo è umorismo. Bravo.
1: Sembravi Andro dei Negramaro. Ti giuro, uguale, identico.
0: Anto D'Asola dice, o Asola, dice, venerdì ho fatto risonanza proprio per la cervicale, vedi?
1: Ah, vedi, vedi, vedi.
3: Sì. Sì. Lo scolatore di shortini al banco.
1: Ah, certo.
2: Beh, dipende però, perché
0: quella però non è sinistra-destra.
2: Perché quella ce l'ha invece, quel movimento ce l'ha invece.
0: No, ma io ce li ho dappertutto. Ah. Il problema non è questo, è proprio...
2: Che ti fa male?
0: No, cioè... Secondo me è un ictus. Cioè... No, perché
1: volano parole grosse.
0: Oh, leggero vomito. Buongiorno, buongiorno Manolo.
2: Senti, dovesse mai
1: ciao,
2: essere...
1: amore mio, buongiorno.
2: Sì, mi lasci la casa a finale ligure, per favore.
0: Non ho
2: sto rispettando il tuo segreto, sto l'hai detto che ce l'hai.
1: Ross, possiamo dividercela, sì, tipo un po' io, un po' te? Sì. Fagli firmare un documento, per favore.
2: Una
1: settimana io, una settimana te.
0: Ah, ecco, perché se no divisa in due, tre metri a te.
4: Siete pronti per la freddura?
0: Sentiamo.
1: Vai.
4: Senti, eh? Un lavoro che si usa molto il collo è il colloaudatore.
0: Bella. Anche l'incollatore. L'incollatore.
2: Colloaudatore era molto bello.
1: Certo. Certo. Davvero bellissima. Bella.
2: Il pedone che attraversa.
0: Devi guardare a sinistra e destra.
2: Il cameriere indiano.
1: Del film di Salem.
0: Il deputato dell'opposizione che fa sempre no.
2: Il riparatore di tergicristallo.
1: Questa è carina. L'imbianchino alle prese con il soffitto, è certo.
0: Anche, guarda, c'è anche quello che si fa male al collo, perché se fa il, come si chiama, il quello che ho detto prima, il oh mamma mia, che nella Formula 1 praticamente per vedere le macchine devi, se fai il controllo devi
2: Collaudatore,
0: no, quello che misura i tempi.
2: Il tempista.
0: Il tempista.
1: Il tempista.
2: Va bene, questo meccanismo potrebbe durare per solo tutta questa puntata.
0: I coccodrilli.
4: Come fanno?
0: Eh sì, perché i rettili.
1: Nessuno lo sa.
0: Possono spostare soltanto destra, sinistra e destra, ma sopra e sotto, non tanto.
4: E il piccione?
0: Il piccione no, da tutti i lati. Il piccione addirittura delle volte si volta come la gallina, che si volta la testa di 360 gradi.
1: Sì,
0: cioè gira proprio la testa.
1: Un esorcismo in atto.
2: Oh, mia figlia è sotto i calambur già a 4 anni, eh. Buongiorno ascoltatore, sto parlando per parlare di mia figlia.
1: Ah, ma tu avevi dubbi, perché
2: ieri
1: io no.
2: Due piccioni che zompettavano, uno un po' più magro e l'altro un po' più grosso. Mia figlia ha detto, guarda papà, un piccione e un ciccione, mi ha detto. E già io ho detto non si dice ciccione a nessuno.
0: Anche,
2: però,
0: piccioni.
1: Anche lì ti sei sentito un pessimo padre.
2: Un piccione e un ciccione. Io ho detto sono dentro, pensavo sono
1: un pessimo padre.
2: No, I'm so proud of you.
0: Cioè, no, ragazzi, questo è il lavoro vero per il taratore di pendole.
2: Che esisterà.
0: Tu guardi la pendola, devi fare sì, sinistra, destra,
1: mamma
0: sinistra,
1: mia,
0: destra.
5: Non sì, c'è scusate, modo. E oggi chiedo Turbini, fai in diretta la visita ginecologica a Manola?
0: No,
4: perché?
0: Non è oggi.
1: Perché
0: no,
1: io, scusa? Ma l'ho già fatta, amore.
2: Che puntata stavo ascoltando?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it. Ma se hai il coraggio, allora spara.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Olivia Rodrigo in diretta da Versailles.
1: Hola, soy Olivia Rodrigo.
0: Ha acquistato la tenuta di Versailles, proprio sua, con i proventi del disco.
2: Quindi noi siamo in diretta da Milano, Manola da Roma, lei da Versailles.
0: Lei proprio lì, vive fisso lì con...
1: Lei ogni volta canta proprio questa canzone, ogni volta che arriva il disco selection, dalla reggia di Versailles, lo fa live, capito?
2: Pensate che io ho conosciuto un addetto, un pulitore di... specchi di Versailles, si faceva un mazzo grande, c'è una roba tremenda, però gli specchi a Versailles erano tutti piccoli perché dovevano essere della grandezza di un uomo, perché per poter essere lavorati ai tempi, cioè c'era una grandezza massima che quella di un essere umano.
0: Quante cose che sa, tutte inutili,
1: mi pare. Che l'essere umano all'epoca non era granché alto.
2: No, erano 8 metri all'epoca. Quindi,
1: all'epoca erano 8 metri.
0: Comunque quando vai a Versailles, al di là del insomma, secondo me non è proprio una cosa divertente, sì, soprattutto se è un maschio, piace più alle donne, diciamo, guardare quelle sale. Invece è molto bello, ma forse l'avevo anche raccontato in onda, andare a leggere un po' la storia del Re Sole, che era un personaggio, ragazzi, incredibile, uno avanti di 1000 anni, bizzarro, assurdo, che ha subito un sacco di operazioni, a un certo punto gli ha staccato il palato.
2: Diciamo la verità, era una rifattona dei tempi.
1: Secondo me sì. No, ma già era quello che oggi chiameremo personaggio fluido.
0: Un influencer,
1: gender fluid.
0: Ma con delle idee sul potere.
2: Ci sono anche
0: dei
2: detti su di lui. Se tu bevi, per esempio, vai al bar a Versailles, dici, che mi dà un bicchiere di latte.
1: Però Versailles.
2: Se piangi, perché non si piange sul latte
0: Versailles.
3: Ti danno le pasticche per il
0: sono anche le pasticche.
1: Secondo me quello che sta prendendo per la cervicale ha una sostanza all'interno un po' così.
0: No, per esempio, tutta la faccenda dei parrucconi.
2: Sì.
0: Ma l'ho già detto?
2: Sì, l'avevi già raccontato. Ma raccontare ancora.
0: Ma è bellissimo. Cioè, lui perde i capelli per un problema, ok? Sì. E quindi si mette il parruccone. E siccome tutti i nobili, lui se li era tutti chiamati a corte, quindi i nobili facevano tutto quello che faceva lui, era un vero influencer. Quindi lui perde i capelli, si mette il suo parruccone e tutti cominciano a mettere i parrucconi. Quindi quell'epoca lì dei parrucconi nasce perché lui ha perso i capelli, certo, e si è messo la parrucca.
2: Ma la cosa più bella è che lui chiama tutti a corte, nella sua corte, e proprio per poter controllare i nobili.
0: E per indebitarli.
2: Perché se no i nobili avrebbero contro di lui cospirato. E quindi li controlla, esatto, in quel modo, no?
0: E poi li indebita tutti, perché quelli vanno a corte, lui è sfarzoso in tutto quello che fa, questi devono stargli dietro dal punto di vista anche economico, ma non hanno soldi, quindi lui gli presta i soldi.
2: Quindi indebitati.
0: Cioè, capisci, un genio!
1: Cioè, è una Chiara Ferragni, capito, di qualche epoca.
2: Lui
1: fa.
2: Aveva lanciato lo Swatch Re Sole e tutti facevano i nobili la fila al negozio.
0: E si sono anche presi a cazzotto.
2: Si sono presi a cazzotto, sono indebitati. Lui si lanciava queste... Posso dire una cosa?
0: Sono stato lì a cercare di farmi dare l'orologio. Ho fatto tutto, le imitazioni, la voce della radio.
2: Hai detto sono amico
0: sigla,
2: di Jake La Furia?
0: Tu, ho detto
1: tutto. Vi intervisto in radio, niente, cose del genere. Niente.
2: Perché se
1: niente,
2: tu entri in un posto e dici conosco Jake La Furia...
0: Ti si aprono le...
2: Sì, perché loro si preoccupano che tu glielo possa mandare, esatto, e che lui spacchi tutto. Volevo dire una cosa che riguarda il tennis. Che a me piace.
0: Grande prestazione degli italiani, tra l'altro. Povero Sinner che è stato male, ma...
2: Allora, il calcio ha una sua stagione. Basta, ho già detto tutto, si è capito tutto.
0: Tennis,
2: no?
0: È 12 mesi all'anno.
2: Porca miseria, ma c'è cose sempre... Cioè, io non riesco più a capire, perché se ti perdi una puntata o due, tu dici, ma hanno ricominciato da capo. No, hanno cambiato il campo, questo è un altro tipo
0: c'è
2: di premio, altre coppa.
0: Sono dei tornei.
1: Sì, certo.
2: Sempre gli stessi, tutti...
0: No, sempre, certo, c'è lo slam. Comollo, glielo vuoi spiegare.
1: Sì. Però c'è un bellissimo documentario, un docufilm che è uscito su la piattaforma lì, che proprio ripercorre quella più famosa, che inizia per Net e finisce per Flix, che racconta proprio la storia di un grandissimo giocatore di tennis.
2: Chi è?
1: Non lo ricordo più, quello spagnolo, dai.
2: Ah sì, Sanchez.
0: Ma cosa dite? No. Nadal.
1: Ecco, non mi veniva Navidad, non so perché.
2: No, Nadal è quello del cavallo.
0: Io vi chiedo umilmente scusa per questi due.
2: No,
0: qua,
2: no,
0: stanno allo sport,
1: Nadal,
0: come me,
1: Nadal.
0: Alla messa in piega.
2: Nadal è quello del cavallo bianco.
1: Guarda, lo sport, il tuo sport è quello visto da casa, però, perché noi siamo sportivi proprio fisicamente, lo siamo. Ci impegniamo a praticarlo. Tu lo guardi.
0: Io devo guardare tutti gli sport per voi, sennò poi chi ne parla in onda?
1: Certo.
2: Io questo weekend in bici sono andato su a 1000 metri. Quindi non lo so.
0: Ma ti hanno tirato su con una gru.
2: No, perché? No, che gru, che gru. Figurati. Comunque, Bagnoschiuma Nadal, quello che dici tu, non ho visto il documentario. È carino?
1: Molto carino, sì. È l'ascesa di un ragazzo che era già predestinato, perché insomma da bambino era già un fenomeno.
0: Tra l'altro io me lo sono sposato con questo tennista.
2: Certo, perché tua moglie si chiama Nadal, di cognome.
0: Si chiama Nadal. Ed è cugina. Ma non è vero, non è vero.
1: Vabbè, pure se fosse, magari.
0: Non è vero.
1: Magari
0: vabbè,
1: una comunque, piccola campionessa in casa, non lo sai.
0: Comunque,
1: eh?
0: L'anno del tennis mondiale è scandito da una serie di tornei che sono sempre gli stessi.
2: Sì,
0: certo.
2: Cioè,
0: Wimbledon, Roland Garros, internazionali.
2: Io sono quello che. Capito,
0: anzi,
2: quello...
0: nel calcio c'è più varietà, perché almeno ogni 4 anni i mondiali si
2: infatti
0: fa
2: ti dicevo che
0: in un posto diverso.
2: C'è un po' di varietà. Invece, sì, no, sul tennis una... serie dici, ma com'è? Un momento, ma non aveva vinto, adesso è uscito e ti sei perso due puntate.
0: Certo.
2: E quindi quello che prima sembrava finito è diventato numero uno, quello che era numero uno all'ultimo
0: quella momento, è la classifica ATP, perché a seconda di come ti classifichi
2: ATP nei, non è quella della Formula 1,
0: no, nei vari tornei acquisisci, vinci una serie di sì. crediti, di punti sì. che ti fanno scendere o salire, se perdi scendi, se
2: allora,
0: vinci sali.
2: Secondo me lo sport più bello del mondo è quello che fanno quei ragazzini in provincia di Napoli, credo,
0: a Mugnano,
2: che giocano, a pallacanestro, ma non hanno il canestro.
0: Fortissime quelle immagini.
2: Hanno rotto il canestro, qualcuno ha rotto il canestro, ma loro continuano a giocare a pallacanestro e praticamente dicono che è canestro quando il pallone c'entra il rettangolo.
0: Diciamo, è tragicomico,
2: cioè,
0: quel
2: veramente.
0: Video, no?
2: Ma loro continuano a giocare, non hanno il canestro, ma continuano a giocare.
0: C'è tutto in quel video, no? C'è la
1: che forza che
0: il degrado,
1: è
0: lo sport, la speranza,
2: ci sono i ragazzi, cioè è bellissimo,
0: la fantasia, l'immaginazione.
2: Per me quello è lo sport.
0: È da scriverci un libro e da farci un film su quella storia, proprio anche col moltissimo anche me. Vabbè, speriamo glielo mettano il canestro.

0: Lidia, si può dire, Lidia, si può dire che avremo un gruppo dance molto famoso,
1: sì,
0: di quest'estate.
1: Quando?
0: Non sono questi che abbiamo ascoltato, ma agli altri.
2: Boh, credo 2 settimane. No, dobbiamo ancora. No, perché dobbiamo ancora avere conferma.
3: Sì,
2: loro non sono italiani, quindi dobbiamo capire
1: quando. Quindi
2: non
1: si capisce quello
2: Italia.
1: Che dicono. Ce l'hanno detto, ma non.
0: Avremo i Bausa.
2: Esatto.
0: Avremo i Bausa, sì, che abitano a Milano in piazzale Bausan.
1: Sì, sì,
3: mamma mia, una roba terribile.
1: Ma probabilmente questa. Saranno a Roma. E nello
3: credo.
1: Studio, no? No, qui a Milano?
3: Roma, no.
1: Pausa.
3: Cioè, boh, no,
2: allora, che credo a fine mese.
0: È andata
2: mese,
0: così, sì, abbiamo fatto vedere delle foto dei conduttori a Bausa e loro hanno detto noi preferiamo stare a Roma con Manola.
1: Sì.
3: Li biasimiamo?
1: No, figurati. Cioè, loro tra l'altro ci vengono a trovare.
3: Quando arriveranno qui a Roma troveranno Masino, non me,
0: esatto.
3: E diranno no, ma com'è possibile? E invece
1: ci verranno a trovare, tra l'altro sono in tour durante una Bausa, no? Dal tour vengono qui.
3: Posso dirti che questa era molto carina?
0: Ma ce la faremo a non fare questa battuta a loro?
1: Io figurati appena entrati.
3: Ma tanto non la capirebbe.
0: No, gliela spieghiamo,
1: sì,
0: traducendo
1: sì, sì.
0: Tutto diciamo,
3: è molto difficile come in italiano.
0: In italiano, che poi chissà cosa vuol dire in. Loro sono norvegesi, giusto?
3: Vediamo, no, sono svedesi?
0: No, credo norvegesi. Comunque è uno scaffale dell'Ikea di sicuro, il Bausa.
1: Questo
0: non c'è dubbio. O una polpetta anche di quelle che ti dà.
1: Sentite, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie perché c'è un'Italia che è ritornata a casa facendo ore e ore e ore di auto, di traffico. Non se ne può più. Facciamo qualcosa per le autostrade, protestiamo perché
0: sembra
1: io...
0: ci sia sempre più traffico.
1: Sempre
0: è
1: peggio,
0: vero?
1: Sempre peggio. Sti cantieri ormai non ce la facciamo più. Devono riparare tutto. Io conosco gente, non posso dirvi i nomi, che lavora lì e mi dice: beh, nelle altre nazioni lavorano 24 su 24, di notte e di giorno. Da noi non è così. I cantieri lavorano 8 ore al giorno, poi si fermano.
0: Ma tu dici che è per i cantieri? Perché in realtà, se tu pensi.
1: Tu hai mai visto qualcuno lavorare in un cantiere? Sulle
0: beh, adesso io non voglio.
1: Perché tu vai durante
0: nessuno.
1: Il weekend, durante il weekend non lavorano, di notte non si lavora e quindi giustamente, no? Giustamente non hanno contratti per lavorare di notte, non sono stati fatti contratti del genere e quindi ci si impiega 6 ore invece di 2.
0: Tu dici che è per i cantieri?
1: Mia. Certo.
4: Ah. Beh. Restringimenti.
0: No, certo.
1: È pieno di restringimenti, pieno di restringimenti. Se appena il traffico aumenta, automaticamente si blocca tutto.
0: Però
1: no?
0: Posso dire una cosa: io ho preso il treno per andare in Liguria questo weekend. Ho preso
1: sai che il treno per la Liguria, il Milano-Genova, verrà interrotto nel mese di non so, vabbè. Ma verrà interrotto, non ci sarà più.
3: Ma
4: che
3: perché
4: bello.
3: Questa?
1: Non lo so.
3: Io
1: perché devono riparare.
3: Capito che è il periodo in cui in teoria si dovrebbe utilizzare di più.
0: Una meraviglia. Ho fatto il mio cambio a Genova, sono salito sull'altro treno, mi sono
3: seduto. La bimba si è divertita perché il treno è una cosa carina.
0: Perfetto. Era anche mezzo vuoto, non era neanche così pieno.
1: Ma ti credo,
0: perché non usiamo
1: erano
0: il treno?
1: Tutti in autostrada come dei matti. Perché? Perché venerdì c'era lo sciopero dei treni.
0: Pure.
1: E quindi la gente che è dovuta partire venerdì c'era lo sciopero e è partita in macchina. È un caos.
0: Però un giorno potremmo invitare qualcuno di. Non so se
1: il ministro dei trasporti. Chi è il ministro dei trasporti?
0: È lui.
1: Chi lui?
0: È Salvini.
1: Ma no, Salvini fa altro.
0: Beh,
1: lo vedo che fa tutt'altro.
3: Ti sembra?
0: Lo so che non sembra, ma è lui.
1: È lui.
0: È proprio lui.
1: Perché non lo fa? Fa altro.
0: Lui viene, fa quell'elenco famoso che c'era in questi giorni.
3: Lui è esperto di polenta e di trasporti.
0: Quell'elenco lì.
1: Porca miseria.
0: Meno male che eri di destra, dico.
3: No, ho capito, però io sono giusta.
1: Stiamo parlando di ministri e di ministeri, quindi. Quindi non stiamo parlando di politica.
0: No, però in effetti sembra proprio che sia. Cioè, se da un lato sembra che nessuno abbia, ed è un problema vero, tutti questi soldi per partire. Dall'altra parte la popolazione in Italia non cresce chissà di quanto. Metti insieme questi due dati, ci dovrebbe essere meno traffico. E invece negli ultimi anni c'è sempre più traffico. Quindi da qua saranno i cantieri, ha ragione Tori.
1: Ma non lo so. Comunque in Italia c'è stato un momento in cui l'Italia stava. Aveva veramente. Leggevo da qualche parte, eravamo la quinta potenza del mondo.
0: Nel 91, l'ho letto
1: nel
0: anch'io.
1: Nel 91.
0: L'ho letto anch'io.
3: Ah, non nel 22?
1: No.
3: Perché nel 22, mi sembra tutto così lontano.
0: Comunque, Lidia, segna, invitare Salvini.
2: Gli scrivo subito.
0: Vai.
3: Gli scrivo io. Faccio una presentazione.
0: Salveo Mattini. Invitare Salveo Mattini.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it. Hey! 105.
2: Radio 105. Proud to be different. Don't nobody else make me feel like...

0: Tony.
1: Madonna, Sabrina, Manola.
0: Ross, Sabrina, Manola.
1: Antonio.
0: Giuseppe.
2: Antonio.
3: No, perché Antonio. C'è una versione dove nomina tutti quelli, soprattutto le prime tre figlie nomina tutti. Vespasiano. C'è uno che si chiama
1: Vespasiano.
3: È uno che gli scappa sempre la pipì e gli amici l'hanno chiamato Vespasiano.
1: Allora, seconda ora, ho l'argomento per voi, ragazzi.
4: Ho capito adesso.
1: Qua si batte il record di messaggi della storia della radio italiana.
3: Sì. Cosa?
1: C'è la classifica 2026 sì. della
3: attenzione italiani.
1: Rullo. Della
2: pasta. Qual è la pasta preferita agli italiani?
5: Ma il tipo, Madonna. Il modello, l'ingrediente.
1: Il sugo.
3: Io,
1: cioè la ricetta.
3: Paolino e Marti si incazzano. Un giorno ci spigliano schiaffoni. Io ve lo dico. A furia di fare questi argomenti, poi Paolino e Marti si incazzano. Guarda Lidia, vedi? Lidia.
6: Ma loro sono d'accordo.
3: Facciamo
6: un po' di teaser prima del.
3: Facciamo un palettone a Pandoro.
4: Ma
3: scusate.
4: La classifica, scusate, delle ricette.
1: No, sì, ricette.
4: Oppure della tipologia di pasta.
1: No, in generale, ricette.
3: Tutte e due.
1: È una classifica Astra Ricerche. Mi piace farla oggi perché mi sono sfondato di paste buonissime in Liguria.
3: Cosa mangiato?
1: Ma pesto buonissimo.
3: Allora, in Liguria fanno
1: una con
3: pasta.
1: I muscoli, che lì si dicono i muscoli.
3: Fanno la pasta fatta in casa. Cose. Lavano fortissimo le trofie e. I tagliolini, tipo le tagliatelle, tagliolini.
1: Beh, ma quelli che tu ci hai fatto assaggiare, che poi ho mangiato mille altre
3: sono
1: volte,
3: fatte
1: i testaroli anche, no?
3: Testaroli però sono della Lunigiana, non è Liguria.
1: Tra Toscana e Liguria, sì, sono più da quella parte lì. Allora, e ce ne sono 10. Vogliamo leggere tutte 10?
3: Sentiamo.
1: Anche se non c'è proprio una classifica scritta bene, cioè l'articolo va un po' in giro, quindi farà un po' di casino. Allora, la classifica si apre con la pasta alla norma.
3: Che molti dicono pasta della norma, non ho capito perché. Però in italiano è la stessa cosa, cioè perché norma è un nome proprio. Quindi pasta alla Antonio, alla norma. O della norma di Antonio.
1: Infatti credo sia con N maiuscola.
3: Sì, con N maiuscola.
1: Poi cacio e pepe subito sopra, numero 9. Ragazzi, che gli vuoi dire?
3: Che anche questo c'ha due cognomi, cacio e Laura Pepe, il professore e la professoressa che...
1: Poi, a metà classifica si piazzano orecchiette alle cime di rapa.
3: Che io metterei al primissimo, che metterei molto prima delle altre due.
4: Sì.
1: E il pesto genovese appena citato.
3: Secondo me... Che te lo dico a fare? È la salsa più.
1: Che fame.
3: Più con meno ingredienti è più difficile
1: più
3: da
1: semplice,
3: fare.
1: No?
3: È semplice in teoria, però farlo buono non è facile. Beh, poi con i fagiolini.
1: Stesso discorso per cacio e pepe. Che se sbagli
3: il tempo
1: viene fuori un mappazzone.
4: Anche la pasta al pomodoro e basilico è semplice, ma valla a fare come si deve.
3: Ma
4: cioè
3: infatti,
4: non è proprio complicatissimo il procedimento, ma
3: pensa come siamo
4: attimo,
3: ben messi noi italiani. All'estero, quando tentano di fare uno di questi sughi, cioè dicono, ma io ci ho messo l'uovo, ho messo la pancetta, ho messo il bacon,
4: certo.
3: L'uovo, il pomodoro. Sì, amatriciana, buonasera.
1: Ma andiamo sul podio.
4: Vai.
1: Al terzo posto?
3: Sì.
1: Al terzo posto?
5: Non lo trovo.
3: Il pomodoro e basilico.
4: La pasta ragù. Ma il ragù messo a cuocere 8 ore, quello della domenica?
1: Quello bolognese o quello napoletano? Che sono un po' diversi, bolognese e napoletano sono un po' diversi.
3: Allora, diciamo che noi che siamo abituati, noi buongustai, noi italiani, sappiamo qual è la differenza e ci accorgiamo della differenza. Però all'estero, quello bolognese e quello napoletano più o meno hanno lo stesso sapore.
1: All'estero dal Ciappi in su.
3: Comunque, che sappia io, ragù alla bolognese non esiste. Cioè, il bolognese è una roba che hanno inventato i ristoratori, alla bolognese. Ma
1: lo so, però
3: credo
1: sai.
3: Si chiami ragù e basta.
4: Differenza minima.
3: E qual è la differenza?
4: Forse più soffritto, probabilmente.
1: Più carote, forse, in quello bolognese.
4: Sì, esatto.
3: Tre tipi di carne diversa, quattro tipi di carne diversa, quello napoletano.
1: Sono buone tutte e due.
4: Quello napoletano è proprio molto più lento.
1: È tiratissimo.
4: Sì.
1: No?
4: Lentissimo.
1: La famosa frase, ragù da PPA. No, cioè deve sobbollire.
4: Cucci il pane.
1: E poi tu vendi la casa per generazioni e c'è sempre. Ritinteggi, ma c'è sempre quell'odore attaccato ai muri.
3: Secondo posto, io credo sia una delle cose migliori che abbiamo qui in Italia. Pensare che all'estero hanno questo tipo di mitili, ma non li mangiano. Pensa, in Turchia non li mangiano perché per una questione probabilmente religiosa, di abitudine, non so per quale motivo, non le mangiano. Spaghetti a vongole.
1: Vabbè, ragazzi, spaghetti a vongole, non si dice alle, si dice a vongole.
4: Scusate, ma appena scritto Dario sì? Darietto mi dice che domenica ha fatto il ragù emiliano e l'ha cotto 4 ore.
3: Ma Darietto chi? Dario Spada?
4: Sì, Dario Spada, Darietto Spada.
1: Me lo immagino lì,
4: 4 ore.
1: Col mantesino.
3: Nudo.
1: Col mantesino.
3: Nudo con
4: il comandosino.
3: Mamma mia.
4: Dice con pancetta all'inizio nel soffritto, poi due tipi di carne, maiale bovino, noce moscata, alloro e zacchete.
3: Ma uno che mette nel ragù mette la pancetta?
4: Una ricetta segreta.
1: Oh, non invitarci, non invitarci.
3: Va bene, noi ci sta bene di tutto, ma tutto c'è anche Wuster dentro. Che ti frega,
4: no. Non
3: capisco.
4: La ricotta, conferma la nudità. L'ha fatto
1: e al primo posto, ladies and Chesterfield.
3: Sì.
1: Secondo voi qual è? Non la diciamo, lasciamola lì e mettiamo il disco. Mi piace l'idea.
3: Pensavo fosse la matriciana, invece non è la matriciana.
1: Vi diamo un aiuto, non è la matriciana.
3: Quindi diciamo come se fosse una matriciana senza uovo.
1: Vabbè, così l'hai detto.
5: Ditecelo al...
4: Siamo a Roma
6: 342 41 15 105.
1: Ditelo. Si fa in dei posti dove nessuno può entrare, luoghi solitari.
4: Sì. Trattorie. No, siamo a Roma.
1: A Carbonara.

0: diventato un po' il segreto di Pulcinella, praticamente l'abbiamo detto. Vabbè, la carbonara, al primo posto c'è la carbonara.
1: Hai detto carbonari.
0: Io non l'avrei messo onestamente al primo posto. Io, la mia classifica, se vi interessa, diciamo.
1: Io vediamo.
0: Vongole al primo posto. Io farei vongole, ragù e cacio e pepe per me. O vongole, cacio e pepe, ragù.
1: Io metterei pesto, vongole.
0: Molto buono anche il pesto.
1: E al terzo posto.
0: A me piace anche la gricia, che non c'è neanche nella
2: sua. Buona la gricia.
1: Ragù, tu Manola.
0: Scusa, quindi tu pesto, ragù e vongole.
2: Io vado sul semplice, primo posto pomodoro e basilico.
3: Bravo, cioè, anch'io.
2: Ma capito, proprio senza dubbio. Poi metterei, però questo ha un gusto assolutamente soggettivo, metterei proprio le orecchiette alle cime di rapa. Mi fanno impazzire.
4: Sì,
2: e poi pasta con le vongole.
0: Allora, adesso lungi. Con le
2: a vongole.
0: Allora, lungi da noi fare gli sciovinisti, sovranisti sul cibo. Ogni paese ha una tradizione culinaria interessante, quindi non è che dobbiamo
1: culinaria,
0: sempre
1: dire. Non è detto che devono stare sempre così.
0: L'hai davvero detto.
2: Lui è un perché uomo poi, che si prende le responsabilità.
1: Perché avere queste tradizioni? Poi ti prendi anche freddo.
0: No, dico, ognuno fa da mangiare come gli pare e ci sono cucine buonissime in giro per il mondo. Però a scorrere questa top 10 dici proprio porca miseria, ma quanta roba.
1: Scusami, in giro
0: buona
1: per l'Italia, non in giro per il mondo.
0: Ma anche in giro per il mondo, dai.
1: Io ho visto gente proprio ristorante irlandese.
0: No, allora sicuramente
1: ristorante inglese, cioè, è pieno di ristoranti inglesi in Italia. Giri, stasera
0: se tu lo
1: inglese.
0: Dici a un esperto, uno chef, ti dice che la cucina inglese è mediamente meno pessima, anche se non si può dire in italiano. No, ma io sto cercando di fare quello politically correct. Però a leggere questa top 10, in effetti la peggiore di queste è buonissima.
1: Ma è vero, guarda quando dicono che gli americani mangiano soltanto hamburger, è vero?
2: Vogliamo dare un po' di giustizia all'aglio, olio e peperoncino, ma, per favore, perché c'ha ragione.
0: Buonissimo.
2: Gli spaghetti all'assassina che sono buoni da morire.
1: Sì, grande ascesa. Entriamo sul regionale,
0: la lasagna.
2: Che fame, ragazzi!
1: E vabbè, allora l'acqua pazza.
4: I cannelloni.
2: Che buoni!
0: Una volta ne ho mangiati 11.
1: Le lasagne.
0: 11 da piccolini.
1: Dipende da quanto erano grandi.
0: Grandissimi.
2: Oppure solo per intenditori, il timballo, che è diverso dalla lasagna, perché il timballo c'ha dentro l'uovo, c'ha dentro
0: In Veneto
2: la
0: lo
2: carne,
0: chiamano pasticcio, c'è... credo, no? Veneto, anche verso tipo Ferrara lo chiamano pasticcio, se non sbaglio,
2: che
0: Però appunto, cioè, dinne altre 20, non ce n'è una non buona.
1: La pastina col dado.
0: Buonissima.
2: Che buona!
1: Io comunque ce n'è una più buona della pastina col dado.
4: Col mio.
1: La pastina da dado, certo, col dado,
2: il formaggino
0: mio.
1: Ce n'è
0: mio.
1: Una ancora più buona, la pastina col dado, il formaggino e l'uovo.
2: E la stracciatella quella, che buona, ragazzi. Quasi ragazzi.
1: E vabbè, allora diventi Dario Spada che prende una roba e ci butta tutto dentro.
0: No, però devo dire
1: perché
0: che
1: ci sta mandando la ricetta che fa lui il ragù, ci sono dentro i bulloni del 9,
0: però
1: i perni,
0: tanti dicono che la
1: un vibratore
0: all'inizio al posto dell'olio è giusta, nella ricetta, cioè come condimento
1: ma
0: iniziale.
1: Ci mette il latte lui.
2: A proposito, Dario dice anche alla fine della cottura, mezz'ora prima, non dopo, non prima, ma mezz'ora esatta, si mette anche un po' di latte come faceva mia nonna.
1: Ma lui lo fa per stordire il compagno in modo che non gli rompa le balle. Lo fa in modo che quello prenda una cucchiaiata
0: Grazie. Poi non sottovalutiamo
1: i rosari.
0: La pasta del papone, la pasta del papone.
2: Cioè?
0: La conoscete? È quella che facevo le poche volte che stavo da solo con mia figlia.
1: Lei ti diceva mi fai la pasta.
0: Olio e parmigiano, la pasta del papone buonissima. Sono molto bravo a fare.
1: Cioè, capisci?
2: Guarda che potresti anche mettere il copyright.
1: Capisci che i bambini non hanno ancora i gusti
2: depositarla.
1: E i genitori ma lo fanno tutti, altro che depositarla, cioè
2: la pasta del papone è tanta roba,
1: ma i bambini non hanno ancora il gusto, loro mangiano la pasta così del con papone. L'olio tranquillamente.
0: Scusa,
1: dicono pure è buona
0: le
1: papà,
0: famose fettuccine Alfredo più o meno sono quella roba lì, no? Olio e formaggio,
1: no,
0: credo.
1: Sapevo con
0: burro,
2: panna, burro.
1: Alfredo sapevo con le polpettine addirittura.
0: No, le Alfredo penso siano, vediamo, fettuccine Alfredo.
2: C'è un ristorante molto famoso qui a Roma che fa proprio le fettuccine all'Alfredo ed è un trionfo di formaggi, poi di base.
0: È una specie di
3: ristorante con... di Alfredo, quello.
0: Esatto. Sì. Che c'era uno a Milano che lo faceva pagare 30 cicchia, che lo faceva 30.
2: Ma guarda,
0: euro.
2: Siamo lì. Sì, sì. 40,
0: allora, vediamo
2: 35,
0: un po'. Sì, esattamente. No, col burro, scusa.
2: Burro e parmigiano. Fettuccine amalgamate, poi.
1: E cosa sono quei puntini verdi che vedo nella foto?
0: Ma forse un po' di pepe?
1: Prezzemolo?
3: nei piselli.
2: Guarda, nella versione più hardcore te la presentano proprio quella pasta lì all'interno della forma di parmigiano.
0: Ah, anche alcuni, sì. Sì. Beh, tu hai detto piselli, ma perché la pasta e piselli che va fatto?
2: Niente.
0: Ma perché pasta e fagioli che va fatto?
1: No, scusate.
0: La pasta e patate.
1: Allora, se stiamo parlando di piatti peggiori del mondo,
0: pasta e piselli che va fatto?
2: Niente.
0: Ma perché pasta e fagioli che va fatto?
1: No, scusate.
0: La pasta e patate.
1: Allora, se stiamo parlando di piatti peggiori

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, riprova del fatto che senza fare i competitivi sicuramente abbiamo una grande tradizione gastronomica, culinaria. Tanti scrivono, ho capito, è gli gnocchi alla campidanese.
1: Ho capito.
0: Vabbè, è la fregola, è tutto buono, ma qua parliamo di top ten, ragazzi. La top ten è una roba serissima, Top ten qua, non è che stiamo parlando.
2: Io dicendo del riso e pisi, o bisi, come diciamo qualcuno, che non mi piace, che quello che odio, ho fatto arrabbiare mezza Piacenza perché c'è un piatto piacentino.
1: Ah, vedi? Però ci va anche la pancetta affumicata, dicono, non fatta al risotto, ma minestra tirata.
2: A me se levate i riso e i piselli, per me va benissimo con la pancetta, se mi levate il riso e i piselli, per me va benissimo.
1: Beh, io da dieta, da sportiva, quale sono? Ho spesso il riso con le zucchine e i dadini di prosciutto cotto, che è un pasto completo, capito? Ti mette proteina, carboidrato.
0: Completo e completo, certo, non è buono. Però...
1: No, allora, buono è un'altra cosa, però ti sazia quantomeno.
2: Via. Allora, vi do una ricetta del riso, vi do un'idea per il riso, che sembrerà totalmente più buono. Se già vi piace, è ancora più buono quello integrale. Prendete il riso integrale, sempre, è buonissimo.
0: Ma quello di Sorrentino, però. Lui dice che ti ricordi quando siamo andati a farci fare la super dieta dal dottor Nicola Sorrentino? Lui dice: non è quello integrale, ma è quello.
2: Non decorticato.
0: Quello che cuoce 45 minuti. Lui diceva che ce n'è un tipo particolare che poi abbiamo preso anche.
2: Il mio l'ho messo su a Natale. Ancora
0: lì. Però appunto, cioè, allora gli gnocchi alla sorrentina. E allora scusa, il risotto milanese giallo, semplice con lo zafferano.
1: Cioè,
0: possiamo fare la top 100, è quella la verità. Uno scrive i tagliolini, cioè le tagliatelle, come si chiama, i porcini, buttale via. Cioè, l'Italia è così, ragazzi. L'Italia è così, c'è poco da fare. Cioè, potremmo veramente andare avanti per settimane. E tra l'altro io ho già una fame
1: pazzesca. Stavo per dirlo, poi ho detto vabbè dai.
0: Poi dipende, però perché alcuni non sono pastaioli. Tipo tu, Toni, non sei
2: pastaioli. Io non lo sono assolutamente.
1: Nemmeno io. Sono pizzaiola, ma non pastaiola.
2: L'unica pasta che è sono i maccheroncini, quelli piccoli. No,
0: io sono pastaiola.
2: Per esempio, la pasta grande. Voi amate la pasta grande, amate gli schiaffoni, come si chiamano quelli lì?
1: Che fanno a Milano. I rigatoni, quelli rigatoni.
0: La calamarata.
1: No, perché il pacchero mi è liscio e mi va ad assorbire meno il sugo, mentre quello rigato, capito, lo trattiene un po' di più.
2: Pasta,
0: vi ricordate
2: pasta
0: durante il Covid che l'unica pasta che rimaneva sugli scaffali dei supermercati erano le penne lisce? No, le penne lisce.
1: Ah, le penne lisce.
0: La gente saccheggiava i super, tranne perché non assorbono il sugo?
1: Perché non assorbono il sugo?
2: Amo soltanto i macaroncini piccoli e odio i radiatori, perché l'idea di mangiare una pasta strana come quelli lì, tipo i radiatori, ce ne sono due o tre. I radiatori.
0: Ci sono anche i cuoricini adesso.
2: Ma sono delle robe
0: che sono dei, come posso dire, dei rigatoni in sezione, però non sono tondi, ma sono a forma
2: cuore.
0: Di cuore.
2: Che senso ha?
1: Per invitare un po' i bambini, probabilmente, per renderli accattivanti per i bambini, credo,
0: Poi Francesco da Foggia scrive riso, patate, caos.
1: Te credo.
3: Comunque, oltre pasta patate con la provola.
1: Uff.
0: E sai che non è tipica storica napoletana, è una cosa recente, ma buonissima.
1: È il piatto che a mezzanotte, durante matrimoni, dopo una buffata, arriva per forza come regalo
0: molto
1: di nozze. Pasta patate e cozze.
2: Comunque io mangio pasta due volte al mese, non di più. Quindi non sono mai stato un pastaiolo.
0: Io quando ero single la mangiavo pochissimo. Da quando sono in coppia e sposato la rimangio. Probabilmente si vede anche.
1: No, assolutamente no.
0: No, anche per la nostra bambina. Insomma, ovviamente i bambini devono mangiare abbastanza carboidrati.
1: Beati loro.
0: I tortellini non li abbiamo citati. Ma quanto possiamo andare avanti qui? Vabbè,
2: basta così, perché c'è già venuta fame.
0: Vabbè, basta.
2: Abbiamo superato le 11:30 e basta così. Basta così. Siamo partiti da quello che preferiscono gli italiani. Secondo un'indagine, la pasta preferita degli italiani, al primo posto c'è
0: carbonara.
2: La carbonara, secondo posto gli spaghetti alle vongole, terza il ragù.
0: Esatto. E niente, io vi saluto, a domani, che devo già andare a pranzo.
1: A cena. Già sei passata alla cena direttamente.

0: scusa, ma questa è un'idea, ma dobbiamo parlare, cioè? Dobbiamo parlare di questa cosa, è troppo carina, io lo farei. Si spende anche poco. È pubblicità per la catena?
1: Che e soprattutto sai. È stato fatto per spendere poco, certo.
0: Cioè, allora, l'IKEA non è un redazionale, tanto la conoscono tutti, chi se ne frega. Il suonino lì che dopo un po'. E l'IKEA lancia questa idea del matrimonio dentro il punto vendita. Si può fare in 5 città svedesi,
2: Svezia,
0: per il momento.
2: Sì.
0: Malmo è quella che si può pronunciare, le altre non ci provo. E praticamente l'idea è appunto venire incontro ai millennial, a quelli della Gen Z che hanno voglia di matrimoni minimali anche per contenere i costi. Quindi tu vai, certo, lì, devi solo portarti le carte, i documenti.
1: La sposa.
0: La sposa, sì. Beh, in realtà te la possono dare loro da montare.
2: Ma è un matrimonio a tutti gli effetti, perché ti mettono a disposizione anche cose da mangiare, voglio dire. Vai lì e fai proprio un banchettino fra le cucine di IKEA.
1: Ti puoi sposare anche a casa, poi vai lì a fare la cerimonia. Cioè
0: il problema è che con la crisi degli alloggi che c'è, per esempio, a Milano, uno va a Carugate, si sposa, poi rimane lì a vivere. Capito? Devono cacciare con il, non so, con le ruspe.
1: Il mio amico è andato proprio a Malmo. Quella di Malmo, il mio amico è sempre un po'.
0: Se non la fa, questa, se non la
2: guarda,
0: fa, poi sta male.
2: Sì,
0: se,
2: infatti,
0: guarda,
2: falla,
0: è proprio come lo starnuto, come lo starnuto.
2: Poi quando ride così, ce l'ha proprio.
1: Può tenere fino
2: lingua.
1: A 20 persone, sì, il bar di Malmo. E l'importante è, non è che dopo Malmo tutti tornano a casa.
0: Comunque la fa, pensavo che avesse invece,
2: invece no.
1: Malmostosi, un po' malmostosi.
0: Mi raccomando, se lo fate non dimenticate la Hindersprövning, è la necessaria autorizzazione dell'agenzia delle entrate svedese, che serve per sposarsi. Però è carina l'idea, dai.
2: C'è anche il fotografo, vuoi non fare un servizio fotografico con alle spalle, la cucina, quella lì, oppure che ne so, c'è tutta quella parte dedicata al giardinaggio e quindi puoi fare anche magari delle foto outdoor.
0: Vari set.
2: Così, esatto. Cioè puoi adeguarti un po' a quelle che sono le esigenze in quel momento.
1: A me piace la parte dedicata al letto, quello con i materassi, guanciali che puoi provare, no?
0: Dove fai la prima notte?
2: Una bella foto lì,
0: la prima notte la fai lì. Alla Mercedes di tutti.
1: Scusate, ma
0: come in Partenope che
1: si
0: ti guardano.
1: Fare, si può fare in ogni negozio. Pensateci un attimo.
0: Al Brico Center, uno si sposa al Brico.
1: Perché non è il Brico Center. Se dici lei e lui arrivano con la tuta,
0: perfetto,
1: o addirittura la salopette, con le chiavi inglesi,
0: per anelli, due bulloni.
2: Beh, dai.
1: Scusami,
2: scusate, è
1: diventa una cosa carina, no?
2: Recentissima, credo ieri, addirittura, che una coppia di sposi di un paesino, credo fosse nel sud Italia, di 700 anime, ha fatto un matrimonio in piazza invitando tutti le 700 anime del paesino, facendo mangiare porchetta, pane porchetta, insomma cose così molto semplici. Però visto che il matrimonio, e io ne so qualcosa, costa veramente un sacco, ma un sacco di soldini, uno fa quello che può. IKEA mi sembra un'idea carina, innovativa, creativa quantomeno.
0: Tra l'altro anche sul regalo, a fine matrimonio, uno può prendere i calici, una roba all'IKEA e fa anche il regalino.
1: Ma certamente.
0: Tutto lo costa, è
1: carino. Ma certamente regali una tessera direttamente,
0: buono,
1: ognuno può acquistare, che ne so, 12 euro, un buono sconto, una roba che puoi utilizzare all'IKEA. Poi secondo me c'è gente che si sposa sott'acqua. Li avete mai visti i sub che si sposano,
2: certo,
1: sott'acqua?
2: Certo.
1: Gente che si sposa a cavallo perché loro amano l'equitazione, quindi si sposano a cavallo. Bellissimo! Ci sono delle cose. C'era in un film questi che si sposavano all'interno di uno zoo perché erano i proprietari di uno zoo con tutti gli animali vestiti.
0: Mi piace
1: in un
0: anche
1: certo
0: l'idea
1: modo
0: di provare a immaginare invece altre catene. Allora, Brico Center l'abbiamo detto. Uno si sposava da Euronics con tutti.
1: Vabbè,
0: uno di quelli.
2: Va bene, i supermercati
0: con tutti gli schermi. Con tutti gli schermi. Oh, la S lunga.
1: Sto guardando due che si sono sposati nello stadio a Empoli.
0: Durante la partita
2: è già troppo cool, non so come dire, è già troppo ricercato. Invece va fatta una cosa un po' più popolare, nazional popolare. Tipo,
1: questi
2: che ne so,
1: si sono sposati in una cava, bellissimo.
2: Vabbè,
1: in una cava
2: bella.
1: A Cavari.
2: Porca miseria.
0: Sono passato, cioè ho visto anche ieri.
3: Posso mettere?
2: Io mi sono fidata proprio.
1: Si sono sposati in mongolfiera. Due si sono sposati in mongolfiera. Ah no, questa è la sposa.
2: No, vabbè, però peggio. Questo body shaming
1: si sono sposati
2: no,
1: in mongolfiera in discoteca. Sono di giochi. Sono sposati in discoteca. Sto guardando tutte le location.
0: Questa...
1: Sì.
2: Ma cosa quello, è scritto? Con quelle dita le veloci, cerca
1: le location sono più incredibili. Sto
0: comunque
1: guardando.
0: Il servizio non è disponibile in Italia. Si può fare solo in Svezia. Non fate che oggi andate a Corsico. Ho sentito quei tre alla radio.
1: Tra l'altro, 25 anni sono quelle d'argento, giusto? 50 anni quelle d'oro. Ti sposi subito, sono quelle di malmo.
0: Le nozze di malmo, che secondo me ci sono, non vorrei dire.
1: Nozze ragazzi, di trullo,
3: Ragazzi, buongiorno. Sono Dino. Ciao, che Dino. All'IKEA ti danno la sposa da montare. Non è che si possa sentire. Buona giornata. Ciao.
0: Scusate, la morbosità è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Chi si è sposato in un bosco bello, allestito tutto. Ma stavo pensando che sono stati. Io sono stato a un paio di matrimoni un po' particolari.
0: Alternativi?
1: Sì, alternativi. Uno aveva fatto in piena campagna. Avevano usato proprio come si fa in campagna, usando le balle e sulle tavole però di legno per fare i tavoloni.
2: Country chic.
1: Sì, era molto carino.
0: Ma il mio era tradizionale. Sì. È come il tuo alla fine, sì. Senza rito.
1: Questi sono sposati in una fabbrica
0: religiosa.
1: Gli sposi al teatro, bello, hanno affittato un teatro con bellissimo. Vedi?
0: Vabbè, se per caso il servizio il servizio si renderà disponibile anche in Italia, sappiatelo, siamo stati i primi a parlarne, quindi
2: bello i primi a parlarne, no, perché ne ho già parlato io nel mio programma con Comollo.
0: Quindi ho fatto una roba che hai già fatto.
2: Hai fatto una roba già fatta, l'abbiamo detto, dite. Fuori onda. Infatti, vedi come ero ferrata sull'argomento.
1: Lidia, abbiamo
0: tutto sto fatica.
4: Ce l'hanno nascosto.
1: Ma anche le battute che ho fatto io le avevo già fatte.
2: No, fortunatamente, guarda, tutte tue quelle.
0: Come stai?

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: 105.
4: Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: sera.
1: Ma se io ricordo, se io vi dicessi che questo pezzo tra tre anni compie 30 anni, voi vi sentireste un attimo sconvolti da questo?
2: Beh, no, effettivamente ha già 27 mia. anni.
1: Madonna. Ma com'è possibile? Come cavolo è possibile?
2: Signori, abbiamo così terminato il nostro appuntamento.
1: Domani, domani puntuali per la puntata di giovedì, perché oggi vi ricordo che è mercoledì.
2: Diciamo, caspita, aspettavo che fosse lunedì oggi.
3: Domani niente picozzi.
1: Così
3: ragazzi,
1: succedono le tragedie.
2: Quindi domani è giovedì.
4: Giovedì,
2: giovedì.
4: Con i morriconi.
2: Ah, abbiamo i morriconi, sì. Grazie Manola da Roma. No, niente.
3: Aspetta.
1: Si censurano.
2: Perché fai finta di parlare, ma
1: ti censurano.
2: No,
1: ecco. Qua ti censurano.
3: No, c'era un problema.
4: Come vai, mi censura? No, dico, possiamo scegliere un film che ho visto?
1: Ma secondo me questo
4: è ritardo,
2: è ritardo un minuto.
4: Ne ho visti tre e possiamo video scegliere fra questi tre.
1: Secondo me questo l'hai visto. Non possiamo
4: sì,
1: spoilerare.
4: Vabbè, secondo me
1: l'hai visto.
4: Secondo me pure.
2: Visto, gliel'ho chiesto.
1: Va bene, va bene.
2: Ciao Ross.
1: Ciao Tony.
4: Ciao amici.
2: Marco. Ciao Lidia.
4: Ciao.
2: A domani.
1: E poi take away a domani.
2: Ciao
1: dove?
2: A tutti.
1: Qui.
2: Dai, dai. Fai salamini. Fai salamini. Vai.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Showtime!
2: Buongiorno!
1: Trovati amici, come state?
2: Mamma, quanto tempo è passato!
1: Dopo questo lunghissimo weekend.
2: Sì, incredibile, incredibile. Ed è una sensazione bellissima tornare a lavorare il mercoledì.
1: Ti piace?
2: Sì, mi piace tantissimo.
1: Sì. Piace, cioè tu vorresti che tutte le settimane cominciassero il mercoledì e finissero però il venerdì.
2: Tre giorni lavorativi.
1: Fatto un bel mazzo, un bel tre giorni pieni.
2: Insomma, adesso non è che io nella mia vita mi sia fatto un mazzo così grande.
1: Comunque in settimana, una settimana lunga.
2: No, o quantomeno
1: però
2: non negli ultimi anni.
1: Ecco, però
2: se breve è anche più bello. C'è questa sensazione del lunedì, che è oggi chiaramente, ma un lunedì che in realtà sai già che è mercoledì. Quindi è tutto più veloce.
1: Peccato,
2: bello.
1: Perché oggi non è sala giochi, come tutti i lunedì non si può giocare, però oggi
2: veramente
1: oggi diamo l'inizio ufficiale alla veste estiva di 105 Music and Cars, vero caro Pivaz?
3: Sì, qualche rubrica, dai.
1: Sì, dai, tornerà, insomma, il nostro, lo ricordiamo, la nostra Pina, la Pecar,
2: venerdì,
1: bella,
2: beh,
1: lucida.
2: Non vedo l'ora.
1: Nuova.
2: Sì, l'hanno fatta esattamente dello stesso colore della Ferrari nuova, bella, che dicono che sia piaciuto tanto.
1: Sì.
2: Il costo della Pecar più o meno è lo stesso,
1: sì,
2: è elettrica, quindi sarà un bel viaggiare per l'Italia con la Pecar e per il mondo.
1: Io odio quella macchina.
2: Non l'avrei mai detto, guarda.
1: Cioè uno dice, ma te che te frega, mica la prendi. Ha assolutamente ragione, però insomma,
2: anche se ferma la base.
1: Una cosa così bella in Italia che era...
2: Ferma tutto.
1: Sì.
2: Ci devi dire qualcosa, Fabiolina?
1: Io vi devo dire qualcosa?
2: Sì, perché
1: ve le devo dire di cose, però magari non tutte oggi.
2: No, nello specifico qui adesso.
1: No, perché
2: ho letto che a Trezzano sul Naviglio, con una giocata da un euro, hanno vinto 1,5 milioni di euro.
1: Mia mamma non c'è. No, è andata. Io non ero a Trezzano, quindi non posso essere.
2: Io già che pensavo.
3: Allora, fai conto che Dario ha già fatto come Fantozzi con Lazzaro.
2: Io ho già comprato delle cose.
3: È molto zio Lazzaro.
1: Quindi lui ha già speso da stamattina.
2: Ma
1: solo per il dubbio.
3: Ha ordinato due Ferrari Luce.
1: Ragazzi, però vi dico una cosa. Avrei voluto giocare, non avrei giocato comunque a Trezzano, perché questo weekend ero al mare, quindi non avrei giocato a Trezzano.
2: Però avresti voluto al mare?
1: Avrei voluto giocare, poi mi è passata di mente, perché ho un po' di cose nella testa in questo momento. L'ultimo dei miei pensieri è giocare. Insomma, però voi non sapete che questo weekend mi era già successo, non so se vi ricordate, sto per dire una cosa poco elegante, amici. Però anche questo weekend ho fatto un sogno pazzesco e ne ho sognata tanta.
2: Sempre quella roba lì.
1: Tanta.
2: E porta bene,
1: sì, ho capito. Però sono svegliata la mattina e ho detto: adesso il primo bar che becco, magari gioco. Insomma,
2: adesso ne hai sognata tanta.
1: Poi
2: anche
1: alla
2: perché
1: fine non mi sono dimenticata.
2: Non hai giocato.
4: Sei nella merda.
1: Ecco, esattamente. Sì, la mattina mi sono alzata così, con questo pensiero.
2: Beh, diciamo anche che hai mangiato tanto questo weekend, quindi secondo me è il tuo corpo che ti stava dicendo qualcosa.
1: Anche nei sogni.
2: Esatto.
1: È vero,
2: vabbè.
1: È verissimo.
2: Ci speravo, capito? Magari la mamma di Fabiola che vive lì.
1: Amore mio, sarei stato
2: contento per voi.
1: Certo, quanto hanno vinto, scusate?
2: 1,3 milioni, esattamente.
1: Ah, vabbè.
2: Però con un euro e mezzo di giocata, ragazzi, cioè tantissima roba.
1: Ma te li porti a casa ben bene,
2: a me lo dici.
1: Tu da qui a domenica ne hai già spesi.
2: Già finiti.
1: Buongiorno alla Pinetta, buongiorno alla zia. Ma come sta la zia? Che la vedo fuggire da una parte all'altra.
3: Oggi è fugge da Fogge, no, per Fuggiano, ma per Fuggie.
1: Non sto bene, non sta benissimo.
3: Ci avrà date da chiudere.
2: No.
3: Non è che vi può cacare a voi di mercoledì.
1: Non mi parlare ancora di quella roba lì, per favore.
2: Ha fatto un weekend bello perché è andata a vedere Vasco con le amiche.
1: Certo.
2: E le sta pagando tutte le conseguenze del weekend rock and roll.
1: Esatto.
2: Ecco, sì.
1: Poi attenzione, Darietto, come è venuto il ragù? Scrive Ila.
2: Lo so, perché in realtà ne hanno parlato stamattina Tony e Ross, perché stamattina parlavano delle paste.
1: Tuo ragù?
2: No, parlavano della pasta, c'erano top 10 dei condimenti più amati dagli italiani. E al terzo posto credo ci fosse il ragù. Quindi io ho subito scritto dicendo: io ho fatto un ragù buonissimo, ho detto la mia ricetta.
1: Sì.
2: E mi hanno preso in giro, mi hanno massacrato. Ma la pancetta, come la pancetta? Il latte.
1: Vabbè,
2: e io ho detto: ragazzi, guardate che nella ricetta originale emiliana, mia nonna era di origine emiliana e quindi lo facevo in quel modo lì, e si mettono quelle cose lì. Li hanno chiaramente smentiti. smentiti, certo, gli ascoltatori, vedi? Dicendo che è assolutamente vero. Quindi è venuto veramente molto
1: poi
2: buono.
1: Poi senti, era buono.
2: Era buonissimo.
1: E quindi basta, ognuno, insomma, è un po' come la licenza poetica.
2: Esatto.
1: Va bene, al di là del fatto che effettivamente
2: no, ma si mette la pancetta invece dell'olio, metti la pancetta a soffriggere con il grasso della pancetta,
1: certo,
2: poi fai il soffritto.
1: Mamma, ragazzi, per favore,
2: e poi
1: per
2: ci metti tutte le cosine, e poi alla fine, diciamo a un'oretta dalla fine della cottura, ci metti anche un po' di latte che serve per amalgamare, per stemperare l'acidità del pomodoro e renderlo più vellutato.
1: Bello, poi la mangi bello sdraiato, già, insomma, così sei pronto per dormire. Che bello.
2: Buono.
1: Senti,
2: però,
1: Pivaz, tu come stai? Come è andato il weekend?
3: È andato molto bene.
1: Tutto bene?
3: Sono andato a fare un giro per la prima volta, per curiosità, in Slovenia.
1: Sì?
3: A Porto Rose, devo dire, sono rimasto piacevolmente colpito.
1: Bello? Sì,
3: carino, curato, rilassante.
1: Bello, bello. C'era tanta gente?
3: Ma no, in realtà non tantissimo.
1: No, perché erano tutti in Liguria.
3: Esattamente, perché ho sentito gente che ci ha messo 8 ore a tornare a casa.
1: Mamma, incredibile! Ci sono, sì, perché ci sono poi i lavori, stranamente. Va bene, amici, ricordiamo il numero 342 41 15 105. Sappiate che oggi è il 3 giugno,
2: sì.
1: Io amo molto, perché sapete che a me piace molto il numero 3. E però ci si sta avvicinando a un momento molto particolare, che è da una parte bellissimo, perché insomma, voglio dire, sono gli ultimi giorni prima delle vacanze estive per chi va a scuola.
2: Esatto.
1: Dall'altra, l'ansia inizia a salire per quelli che devono studiare per gli esami, quindi ne parleremo tra poco.
2: Esatto, preparate l'ansia, fatela ribollire, anche se è magari passato un po' di tempo dall'ultimo esame che avete fatto. Detto questo, cara Fabiola, oggi abbiamo tre santi. Il primo, Pivati, è O Professore, il nostro
3: Ovidio.
2: Benissimo.
1: Ok, poi sì, di Braccio di Ferro.
2: La fidanzata.
1: La fidanzata
3: Olivia.
1: Olivia. Bene. E poi lei, la solita, c'è una piazzetta, te lo dico sempre, che è praticamente qua vicino.
2: Piazza Principessa.
1: Principessa
3: Clotilde.
1: Clotilde.
2: Olivia
1: e Ovidio
2: sono i santi di oggi.
1: Dai, tanti auguri.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: cosa stava raccontando? Mi sono perso un attimo tra i mille racconti del concerto.
1: No, ci stava raccontando del concerto di Vasco.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Insomma, io poi ho letto un po' di cose. Scaletta è stata stupenda. Concerto bellissimo. Si parla di Rimini. Mm-hmm. Ci stava raccontando anche un po' di cose giustamente organizzative.
0: Sì, logistiche.
1: Visto che poi, insomma, adesso cominciano un sacco di concerti. Al di là del tour di Vasco, ma adesso a Milano, poi da settimana prossima comincia Cremonini. Poi ci sarà Firenze.
0: Sì, sì.
1: Firenze Rock, eccetera. Allora, insomma, stavamo un po'
0: discutendo
1: sulle
0: del fatto
1: varie
0: cose. Chissà perché
1: insomma
0: a Milano rompono sempre più le scatole che in altri
1: meno
0: posti.
1: Male che lo sai, meno male, no, che l'hai detto tu.
0: No, ma che è la verità. È che Milano chiaramente è un po' sotto l'occhio del, no, del, del
1: certo
0: ciclone sempre. Va bene.
1: Vabbè.
0: Allora
1: attenzione,
0: sì,
1: amici, parliamo di scuola.
0: Intanto ti posso dire, Fabi, stavo cercando,
1: sì,
0: che gli esami di maturità del 2026,
1: sì,
0: cominciano giovedì 18 giugno.
1: Ok, quindi manca un pochino.
0: Mancano due settimane e mezzo più o meno.
1: Va bene, lo stop per quanto riguarda la scuola inizierà credo il 6 giugno per alcune regioni, poi l'8 giugno, poi il 9, insomma dal, diciamo, dal 6 giugno in poi, a seconda delle regioni, comunque le scuole chiuderanno.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, quindi bambini, ragazzi felicissimi, tranne quelli che chiaramente si devono preparare. Perché, perché ne parliamo? Perché leggevamo un articolo prima,
0: sì,
1: una notizia che ha a che fare proprio con l'ansia.
0: Esattamente, con l'ansia da prestazione legata agli esami, e chiaramente ogni anno ci sono articoli che raccontano un po' come gli studenti vivono, no, l'anno,
1: sì,
0: attuale, ma soprattutto come fanno per gestire questi momenti in cui evidentemente si va un po' in sbattimento, al di là del fatto che uno possa essere più o meno studioso, perché è chiaro che secondo me chi è molto legato al mondo della scuola, chi ama tanto studiare, arriva preparato, ma comunque arriva con l'ansia da prestazione.
1: Certo,
0: ma certo che ce l'hai.
1: Ce l'hai comunque.
0: Oppure ce l'hai perché non hai fatto una beata mazza tutto l'anno.
1: Effettivamente, perché poi alla fine ti rendi conto che devi studiare per gli esami, ti trovi di fronte a 200 libri,
0: sì,
1: e non sai da dove cominciare. Cioè, è veramente devastante. Io mi ricordo che per la maturità perdevo tempo veramente come i piccoletti.
0: Sì,
1: cioè, guardavo il libro e iniziavo, porca miseria, no, ma da dove comincio?
0: Poi ci si alzava.
1: Moltissimo, perché poi più ti viene l'ansia, più pensi, ah, ho troppo da studiare, entri
0: mai
1: in un tunnel per cui non esci, veramente.
0: Assolutamente.
1: È difficile uscire.
0: Ti alzi, vai in cucina, ti
1: mangi,
0: prendi una
1: qualcosa,
0: cosa da mangiare.
1: Vabbè, dai, faccio una piccola pausa praticamente all'inizio.
0: Ti fai una sigaretta.
1: Esatto, la roba così, e poi, poi basta. E quindi l'ansia è veramente una cosa che fa parte un po' di tutti, amici, lo diciamo anche per chi ci ascolta in,
0: sì,
1: questo momento.
0: Ma io non credo solo per gli esami, anche quando hai qualcosa di importante da fare. E magari appunto non sei del tutto preparato al 100%. Tra l'altro gli esperti dicono che ci sono un po' di metodi per affrontarla, per esempio suddividere il programma in piccoli obiettivi.
1: Bravo, che effettivamente sono consigli reali, no?
0: Sì.
1: Perché poi ci si lascia prendere dall'ansia incredibile, quindi non riesci più a organizzare il tuo lavoro
0: per piccoli.
1: E invece dovresti, esattamente come dicono loro, lavorare magari per un po', poi fare un po' di pausa, poi riprendere, eccetera.
0: Sì.
1: Io scappavo. Cioè io a volte scappavo. Invece dovresti, esattamente come dicono loro, lavorare magari per un po', poi fare un po' di pausa, poi riprendere, eccetera.
0: Sì.
1: Io scappavo. Cioè io a volte scappavo.

0: problema lì, certo, che già noto dei messaggi.
1: Esatto,
0: ecco, sì.
1: Quindi amici, allora, che voi siate genitori o che in questo momento ci state ascoltando e magari siete figli, mm-hmm, e state per affrontare questo momento, o magari l'avete affrontato quando
0: l'anno
1: eravate
0: scorso,
1: più piccoli,
0: più anni fa, sì.
1: O voi che siete grandi magari avete dei ricordi proprio di quando studiavate, che eravate insomma un po' più piccolini. Piccoli aneddoti anche divertenti che insomma vi ricordate, che volete condividere con noi.
0: Sì, sì. E poi se avete dei metodi per copiare, fateceli sapere, che noi comunque,
1: ecco,
0: diffondiamo.
1: Vabbè,
0: il verbo.
1: Io adesso però non so più come funziona, ragazzi, è cambiato tutto, non credo neanche che si possa, cioè, perché si può copiare.
0: C'è sempre un modo,
1: ma veramente,
0: come, ma senza dubbio.
1: Ah, non lo saprei. Non lo so.
2: Professore, posso rubarle un minuto?
3: Uno, ma non due.
2: Ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda. Volevo anche informarla che ha rovinato gli ultimi anni della mia vita. Che mi ha fatto odiare la scuola. E che secondo me lei è un fallito di proporzioni cosmiche.
0: Bene.
2: Sono 5 anni che me lo chiedo: ma dove le compra ste orrende giacche anni 70? E la forfora gliela vendono insieme o...
0: Mamma mia.
2: O ce la mette lei la mattina?
4: Mi sentivo bene. Benissimo. Peccato che non ci fosse nessuno ad assistere al mio trionfo. Lo avevo umiliato e mi meritava una standing ovation.
3: Hai saputo del professor Santoro?
2: No.
3: Ha avuto un incidente. Non sarà lui membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza.
2: Sta scherzando.
3: Io non scherzo mai, Molinari.
1: Stupendo.
4: Grandissima cazzata.
0: Bene.
1: Un grandissimo Faletti. Stupenda, stupenda scena, incredibile.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, che per chi aveva il 66 acceso, quindi 105 TV, assomiglia tantissimo a uno Snoop Dogg giovane. Magro magro, con questi capelli rasta,
1: certo,
0: un po' lunghi.
1: È vero.
0: Sembra Snoop Dogg di tanti anni fa.
1: Amici, parliamo di scuola, di esami, di tutto quello che è il mondo attorno a questi momenti di grandissimo stress.

0: stress, non solo per i ragazzi che devono affrontarlo, ma anche per i genitori. Quindi qualcosa che magari ci volete raccontare, qualcosa del passato,
1: sì,
0: qualche esperienza,
1: qualche aneddoto, magari avete anche dei consigli su come avete superato l'ansia voi, che potrebbero essere utili se ce l'avevate. Ora, io stavo pensando, per la scuola un pochino di ansia io ce l'ho sempre avuta per le interrogazioni, ma mai quanto quando devo andare a fare le analisi del sangue.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, anche quello è un esame, è l'esame del sangue.
0: È l'esame che ti
1: è
0: fa
1: l'esame.
0: Più paura.
1: Sì, in assoluto.
0: Beh, infatti possiamo chiedere, amici, qual è stato poi l'esame che vi ha fatto più paura, perché al di là poi non tutti magari hanno affrontato gli esami scolastici.
1: No, infatti,
0: insomma,
1: esatto,
0: non è
1: certo
0: detto. Quindi magari ci sono stati degli esami nella vostra vita che vi hanno spaventato di più. Io no, io sono traumatizzata. Infatti l'avevo raccontato, l'avevo raccontato una volta, che è un sogno ricorrente quello dell'ultimo anno in cui io devo studiare per l'esame di maturità, e ce l'ho da un sacco di anni.
1: No, io quello non ce l'ho mai avuto, non ho mai sognato la scuola, i professori, quelle robe lì, no.
0: Vedi?
1: Li ho odiati tanto, ma non è così.
0: Quindi raccontateci, amici, 342 41 15
1: 105.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Ma se hai il coraggio allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: auguri, Olivia, oggi è l'onomastico.
1: Ah, è vero, bravo.
0: Tanti auguri, Olivietta. Molto
1: tanti
0: brava.
1: Tanti auguri.
0: Molto.
1: Eccolo qua, il nostro 105 Selection Drop Dead. Parliamo di esami?
0: Sì.
1: Quindi siamo partiti con gli esami, i vari esami di maturità, quelli di terza media,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ma siamo arrivati però anche all'esame della prostata. Che comunque
1: ci sono esami nella vita che comunque ci spaventano,
0: sì,
1: anche in tarda età.
0: Ora, secondo me è un po' eccessivo, sì, amici, io ve lo dico. Tra l'altro volevo dire subito a Pivati che abbiamo già perso il monitor di tutto,
1: no,
0: hanno già cambiato, va bene.
1: Qualsiasi cosa.
0: Sì,
1: va
0: non
1: bene.
0: Vediamo più la scaletta, ma
1: sì,
0: fa niente. No, dicevo che è un esame che io capisco che possa fare paura a tanti uomini, però è veramente una
1: cosa
0: l'esame della prostata.
1: Beh, certo.
0: Ma è una cosa semplicissima ed
1: sì,
0: è importantissima.
1: No,
0: quindi,
1: soprattutto importantissima.
0: No, dai, ragazzi.
1: Poi, ragazzi, molti esami non sono piacevoli. Diciamo la verità:
0: certo,
1: se uno
0: certo
1: potesse evitare di farsi gli esami, e non parliamo di scuola, parliamo di esami di controllo, eccetera,
0: medici,
1: ce ne sono alcuni che sono veramente assolutamente brutti.
0: Invasivi, tra l'altro,
1: invasivi,
0: alcuni.
1: Esatto.
0: Anche questo è un po' invasivo.
1: Però, ragazzi, servono, a volte sono fondamentali. Quindi lo ricordiamo. Quindi quali sono gli esami al di là della scuola che magari vi hanno, come dire, messo un po' di ansia, vi hanno procurato un po' di
0: strizza?
1: Così, di strizza.
0: Ecco, Katia?
2: Sì, eccomi.
0: Ciao.
1: Ma come stai, Katia?
2: Ah, bene.
1: Benvenuta.
2: Benissimo.
1: Benvenuta.
2: Grazie.
0: Allora, Katia da Bolzano ha un sogno ricorrente, un'ansia spasmodica anche, devo dire.
1: Esatto.
2: No, sì, io come ho detto, l'unico esame di cui ho avuto veramente paura è stato l'esame di maturità.
0: Vedi?
1: Ecco, vedi?
2: Io ho fatto poi l'università, mi sono laureata, ma niente è paragonabile all'esame di maturità. Per me è stato proprio una cosa...
0: Mamma mia!
2: Una sofferenza, una sofferenza.
1: Ma sai che,
2: studiamo,
1: secondo me...
2: E...
1: No, scusami, no, ma sai perché? Mentre me ne parli, stavo pensando a tutti i film, le canzoni che sono state scritte attorno a quel momento. Perché tu dici, giustamente, io ho fatto anche gli esami di università, però l'esame di maturità è proprio, come dire, è stato creato per creare
0: dell'ansia,
2: per rovinarci la vita.
1: Hai capito?
2: Sì.
1: L'esame di maturità è la notte prima degli esami, e questa roba di andare, aspettare, c'è tutto un, come dire,
0: io credo che sia anche legato al fatto che è veramente il primo esame di passaggio importante, no? Perché tu chiudi un ciclo molto lungo.
1: Certo, anche chiaro.
0: L'università è già una cosa per cui tu un esame puoi riprovarlo più volte.
1: Sì, è un'indipendenza,
0: diversa. L'esame di maturità invece conclude un percorso importante della tua vita, secondo me. E quindi
2: e poi secondo me è la prima cosa che affronti da grande.
0: Sì,
2: relativamente grandino, e quindi è la prima cosa da solo che devi fare. E io so che appunto studiavo di notte, bevevo litrate di caffè, e poi l'apice è stato che io sono puntualissima, ma di mio, sempre comunque, sempre stata, mia mamma anche, l'unica volta in cui non ho sentito la sveglia, e neanche mia mamma per svegliarmi, è stato il giorno della terza prova, che era quella che mi faceva più paura. Sono arrivata in pseudo ritardo, piangendo, cioè disperata, ho fatto una figuraccia,
1: certo.
2: E in più la prof di filosofia, che io ero terrorizzata dalla filosofia, è venuta a consolarmi in bagno, e io avevo i bigliettini in tasca, ero terrorizzata, le persone li becca tutti.
1: Certo.
2: Quindi ho tuttora questa cosa della prof di filosofia vicino a me, oltre all'esame l'altra, un
1: Considerare che alla fine ci sono quei prof che, insomma,
0: cornuti,
1: con i quali tu magari in quei 5 anni non hai avuto grandi rapporti, e c'è il momento in cui loro ti stanno aspettando.
0: Sì, sì.
1: E lo sai,
0: con gli artigli.
1: E sono lì,
2: vero,
1: hai capito? Che ti dicono,
2: adesso
1: te la faccio vedere io, capito? In questi 5 anni che magari sei a fanculo, no?
0: Sì, sì.
1: E poi arrivano, e purtroppo c'è anche il momento della vendetta.
0: Sì, e la chiudono sempre dicendo, accusi ti insigni. È proprio un modo di dire anche bolzanese, che io sappia.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì,
2: esatto. Bolzanino,
0: scusami.
1: Va bene, Katia, un bacio grande.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ciao Katia.
1: Ciao.
0: Mi ha messo un po' di ansia adesso, ti dico la verità, perché entri proprio dentro un meccanismo anche di ricordo quando parli.
1: Sì, di ricordo, dico. Poi se hai dei figli che stanno vivendo questa cosa, sì, rivivi anche un po' indirettamente quei momenti. 342 41 15 105.
0: No, dicevo che noi questo problema.
1: Figli non abbiamo.
0: Grazie al cielo. Ci manca pure chi.

0: Ragazzi, ma ai miei tempi esisteva il Sacro Kral.
1: Il Sacro Kral?
0: Il vicino! Due settimane prima degli esami li compravi tutti, li vedevi in casa. Certo, la sopravvivenza era il 6, perché di più non prendevi, col vicino. Però almeno te la cavavi.
2: Era il minimo. Ma poi c'era l'orale, ragazzi, anche l'esame orale che metteva.
1: È quello che faceva più paura.
2: Esatto, faceva più paura da una parte, dall'altra a me piaceva, perché comunque te la cavavi anche con qualche piccola supercazzola. Cioè, voglio dire, se la comunicazione, e poi ho capito che è diventato il mio lavoro, effettivamente
1: serviva era, qualcosa.
2: Ecco, devo dire, forse nell'orale riuscivi in qualche modo. Certo, poi gli insegnanti non sono certo stupidi.
1: Io ho vomitato dell'orale.
2: Strano, non l'avrei mai detto. Figurati.
1: Ma non per gli iscritti, per esempio, vedi?
2: Ah, ecco.
1: No, perché io sapevo che uno dei professori mi avrebbero insomma un po' affossato e quindi insomma avevo un'ansia. Mi ricordo che mi sono svegliato, sono corso al bagno,
2: Che bello. Senti, c'è chi scrive: per me è una questione sociale, nel senso che se hai un sacco di ansia, hai un sacco di ansia ad affrontare, chiaramente parliamo dell'esame di maturità, proprio per via del giudizio della gente. Se non passi la maturità sei una brutta persona. Gli esami all'università, se non lo passi, amen, ci riprovi. Però nessuno ti giudica male. Effettivamente c'è tutto un mondo.
1: È giudizio. Esatto. Sì, poi, oh ragazzi, come dicevo, è il primo esame importante che tu fai quando hai un po' consapevolezza di chi sei e che cosa vorresti, forse, no? 17, 18 anni, anche 19. E il fatto che ci sia un giudizio già a quell'età lì fa male. Perché poi non è un giudizio dei tuoi amici, è un giudizio che arriva dall'esterno. Poi un tempo c'era anche il professore che arrivava da una commissione
2: esterna.
1: Tutte quelle cose.
2: Secondo
1: lì.
2: Me il passaggio più difficile è quando chiaramente tu hai non solo i genitori, ma tutto il mondo che ti chiede che cosa vorrai fare dopo.
1: Sì, sì.
2: Io trovo che questo sia un momento della propria vita che è davvero complicato. Non tutti sanno esattamente che cosa vorranno fare dopo, che cosa studiare dopo, se studiare qualcosa dopo. Quindi questo è un momento davvero, io me lo ricordo, perché mi ricordo che tutti mi chiedevano: ma tu cosa vorrei fare? Io sentivo di dover fare qualcosa, ma non sapevo esattamente. Poi vabbè, io ho un carattere, ma ci sono persone che la
1: che ci vanno sotto su
2: come
1: quella
2: no,
1: cosa,
2: come no, molto complicato. Fabio?
3: Sì, pronto?
1: Ciao.
2: Eccolo, come stai?
3: Ciao. Bene, grazie.
1: Bene, molto bene.
2: Benvenuto.
1: Venezia dove esattamente?
3: Sono in quel della rotonda di Marghera.
1: La rotonda di Marghera.
3: In mezzo al traffico.
1: Beh, in mezzo al traffico un po' meno bello, secondo me. Tra l'altro, da quelle parti lì arriviamo questo venerdì con il 105 Summer
3: Festival. Sì, io basta che apro la finestra e vi sento.
1: Vedi?
3: Non che vengo.
1: Vieni.
2: Però tu sei uno dei residenti felici di viversi della musica live.
1: Ecco, no, non mi sembra.
3: Sì, no. Normalmente no. Sì.
2: Ok, no, lo dico perché normalmente quando poi si tratta di musica live in giro ci sono sempre dei residenti che sono sempre un po' così,
1: sì, un po'
2: contrari.
3: No, a me piace la musica live, però non mi piacciono le persone.
1: Ecco,
3: mi trovo la gente parcheggiata in ogni dove.
2: Lo so, vabbè, lì quello è un altro discorso. Fabio, raccontaci un po' invece.
3: No, allora io ho 46 anni e mi ricordo ancora il mio esame di terza media.
1: Urca!
3: Perché sono entrato e confidavo in matematica, scienze, tutte quelle materie scientifiche che andavo benissimo. E sono entrato e c'erano quei professori là che facevano baruffa tra di loro. E io mi sono trovato a fare l'esame solo con le materie che odiavo e odiavo i professori.
2: Mamma
3: sono trovato
2: mia.
3: A fare musica, italiano, inglese e ho fatto tutto il mio esame di terza media con i professori che gridavano tra di loro e quelli cattivi che gli stavo sulle palle proprio, e che mi hanno torturato.
1: Che esamone! Come
2: è andato? Brutto, esatto. Però che brutto.
1: Brutto sì.
3: Sono passato
1: brutto.
3: Con sufficiente.
1: Vabbè dai, alla fine andava bene lo stesso, no? Cioè a un certo punto io distinto forse che era questo sopra sufficiente.
2: Sì, sì.
3: La professoressa di italiano, che è quella che mi ha torturato di più, è la stessa professoressa che l'ultimo giorno di scuola voleva sospendermi.
2: Però che brutto, ragazzi, posso dire, perché la maturità è già comunque un'età, stai diventando tra virgolette insomma grande. Terza media sei ancora
1: un bimbo. Sì,
2: ci sono dei ragazzi che effettivamente rimangono un po' traumatizzati.
1: Ora capisco perché la musica, musica live, ma le persone un po' tanto. L'insegnante di musica.
2: Sei rimasto
1: che l'ha
2: traumatizzato.
3: Sì.
2: Vedi, è colpa loro. Se adesso tu non ami.
3: Però devo dire che non ci contavo, ma il professore di musica mi ha interrogato, ho fatto anche bella figura.
1: Hai visto?
2: Fatto, vedi.
3: Una botta di culo allucinante.
2: Ecco. Che lavoro fai tu?
3: Adesso lavoro al petrolchimico e mi occupo di sistemi di sicurezza.
2: Okay. Va bene, va bene.
3: Senti, infatti tutto quello che è letteratura e arte l'ho lasciato perdere, mi sono puntato sulle scienze.
2: Certo, questo mi sembra chiaro. Senti, ma scusami, hai dei figli tu, Fabio?
3: No, adesso no.
1: No,
2: ah, okay, ok, no, perché te lo chiedevo, ancora perché no, poi c'è anche questo, no? Chi vive gli esami e poi li vive, stavamo dicendo prima, indirettamente anche proprio con i figli che studiano, che insomma si arrabbiano,
3: si stressano. Ho fatto ripetizioni a molti ragazzini in matematica.
2: Ah, bravo.
3: E gli ho sempre detto: andate tranquilli, tanto una volta che sai il concetto, sei a posto.
2: Ah, bravo, vedi che sei carino, sei bravo.
3: Infatti, per questo che odiavo la letteratura all'italiano. Perché non devi capire, devi imparare a memoria.
1: Non è vero, no, non è proprio così, devo dire la verità. Però, vabbè, si aprirebbe una questione più grande.
2: Va bene, Fabio, ti abbracciamo forte, viva!
3: Va bene, ci vediamo 5.
2: Evviva i concerti, bravo. Evviva i live, evviva il traffico,
1: evviva la gente, evviva il casino.
2: E vabbè ragazzi, però parcheggi bisogna, insomma, in qualche modo, è il comune che deve organizzarsi bene.
1: Ah sì, aspetta e spera.

Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

0: il culetto.
1: Il culetto, sì, anche perché non c'è, non è che dico you can touch this, because I can.
0: Certo, tu non ce l'hai.
1: Anymore, no, no, no, decisamente no. MC Hammer.
0: Chiude la prima ora di 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccolo qua, il flamenco paranoia, il disco che balli prima di un esame.
1: Sì, la paranoia
0: che ti mangia vivo.
1: Assolutamente sì. Senti, permettimi, prima di addentrarci nuovamente nell'argomento, stiamo parlando di esami. Mm-hmm. Siamo partiti da questi consigli che ogni anno in questo periodo arrivano per gestire un po' l'ansia da esame e vi abbiamo chiesto, insomma, i vostri aneddoti legati a quello. Però volevo salutare Rebecca, che era allo stand dell'Heineken in cassa, allo stage Heineken, e ha visto me, Camilla Ghini e gli altri ragazzi della radio proprio sabato durante la giornata del Nameless in cui lavorava lei, e quindi ci sta seguendo in televisione. Ciao Rebecca.
0: Ciao Rebecca.
1: Ciao al tuo barber, come si chiama il negozio?
0: Ciao,
1: Barber Boutique.
0: Allora, noi invece stiamo parlando, siamo partiti dagli esami, tra poco le persone, insomma i ragazzi, anzi diciamo che l'ansia è già cominciata, ci si prepara per quelli che sono gli esami di terza media, di maturità eccetera, però vi abbiamo chiesto un po' di aneddoti legati magari proprio a questi periodi che probabilmente non tutti, però molti hanno vissuto, pure se avete dei figli che stanno vivendo questo momento.
1: È quello si sente. Abbiamo ricevuto un messaggio di una mamma
0: bellissima,
1: sarda,
0: vero?
1: Che raccontava l'esperienza anche dei ragazzi giovani, di questo ragazzo di 2019, quindi ha vissuto anche la pandemia proprio nel periodo del passaggio tra le medie, quindi un disastro, mi rendo conto, e sono vicinissimo a chi? Non ai genitori, no, sono vicinissimo ai ragazzi.
0: Ah, ecco.
1: Perché devo dire che loro sono quelli che se la portano dietro di più.
0: Però poi vi abbiamo chiesto, al di là degli esami che comunque si fanno regolarmente,
1: ci
0: sono degli esami però insomma che magari uno deve affrontare nella propria vita, che non sono solo quelli di scuola, diciamo. Quindi quelli che vi hanno spaventato di più, molti scrivono esami chiaramente insomma di controlli, e quindi
1: quel
0: cose
1: ditino birichino.
0: C'era un messaggio di questo ragazzo che dice: ah, io sono arrivato a 50 anni a non farmi mai il dito. Sbagli amico, sbagli, perché invece la prevenzione è fondamentale, quindi
1: perché poi arrivi
0: consiglio
1: a 60, adesso non ti auguro assolutamente mai di avere niente, però nella vita succede che arrivi a 60 e dici: se ci avessi pensato prima.
0: Chissà perché molti uomini hanno questa roba del dito. Ragazzi, ma qua si parla comunque di prevenzione, si parla di salute.
1: Sì, a parte te lo fa un dottore, ragazzi, una dottoressa, non te lo fa mica il primo che passa.
0: Non è che tutti gli esami sono piacevoli, cioè non è che noi donne non vediamo l'ora di andarci a far mettere il culo. Cioè, scusate. No, perché uno dice: ah no, perché tu sono donna, io sono un uomo. No, guarda, credimi. Cioè, adesso voglio dire, il fastidio può essere.
1: Beh, ma voi ci avete il ginecologo, ragazzi, che comunque non è che è sempre piacevolissimo.
0: Sì,
1: io credo,
0: Sembra una bella passeggiata di salute. Davide!
2: Pronto?
1: Ciao Davide.
0: Davide, tu come sei messo col dito?
1: Stuzzica?
2: Per adesso bene, grazie.
1: Ricordati che chi va a letto con il sedere che prude si sveglia col dito che puzza.
0: Cosa è successo?
1: Però no, questa è una cosa che mi fa tanto ridere, perché in effetti nell'immaginario è vero. Sei rimasta,
0: Davide.
1: Questo lo diceva sempre mio nonno, sempre.
0: I detti dei saggi. Davide, allora.
2: No, pronto, presente.
0: Scusami, no, sono rimasto un attimo.
1: Non se lo aspettava questo detto.
0: Allora, no, ma conoscevo, però insomma, diciamo che non. Poco. Allora, no, raccontaci un po', Davide.
2: Allora, intanto buonasera.
0: Buonasera.
1: Salve.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Giustamente, quei discorsi che
0: siamo partiti così.
2: Torniamo nella normalità.
0: Senza
2: torniamo.
0: Neanche conoscerci, tra l'altro, quindi voglio dire. No, prego.
2: No, vi conosco da tanto, vi conosco.
0: Prego.
2: appunto. nel lontano 89, gli esami di maturità, ho avuto la bellissima idea di farmi venire la rosolia il weekend prima, con febbre, il weekend prima dell'esame di maturità. Gliel'ho scritto.
1: Ma grande te la sei presa la rosolia! Cioè, io la rosolia l'ho fatta
2: grande, brava.
1: Sì.
2: Purtroppo è arrivata la grande. Ma il bello che è stato che ho dovuto chiamare l'istituto, sono dovuti arrivare i carabinieri, perché loro pensavano che io scherzassi a fare il controllo. Poi mi sono dovuto sorbire le due prove scritte da solo.
1: Che brutto.
2: Sorbire. E poi l'esame orale il 19 di luglio, il giorno del mio compleanno, per ultimo. è stata veramente un'angoscia, è stata proprio fino a lui.
1: La via crucis hai fatto, non un esame.
2: Sì, sì, la via crucis, poi tutto da solo, l'esame è scritto da solo, l'esame orale è l'ultimo di tutti quanti, perché era
0: famosa sezione ammalati. No, pensavo l'esame orale da solo, cioè, tu come un pirra che parla
2: da solo, sarebbe stupendo, per ultimo,
0: no,
2: sì.
0: certo.
2: Per ultimo, il 19 luglio, poi che è il giorno del mio compleanno anche.
1: Mamma mia. Con tutti che erano già andati, chiaramente, perché quando sei l'ultimo di tutti non c'è nessuno nemmeno a guardarti.
2: No, ero da solo, anche il esame scritto, allora io con tutta la commissione davanti era stata veramente una tragedia proprio di quelle fantastiche, da ricordarsi per tutta la vita. Io le racconto a mio figlio questi aneddoti strani.
0: Tuo figlio quanti anni ha, Davide?
2: Il mio figlio adesso ne fa 21 e mia figlia quest'anno c'ha la maturità adesso.
0: E come la sta affrontando?
2: C'ha 18 anni.
0: Come la sta affrontando?
2: Abbastanza bene, ovviamente si sente abbastanza pronta.
0: Ci sta, c'è lo
1: strepto cocco che gira. Se vuoi farle provare la stessa cosa che provato
2: speriamo di no. E poi c'ha l'esame di maturità più l'esame della patente anche fine giugno, anche quello.
1: Un esame.
0: Vabbè,
2: mamma mia, infatti è abbastanza impegnata in questo periodo,
0: ci credo.
2: Gli faccio un in bocca al lupo, un abbraccio per i prossimi esami, che non saranno i primi, non saranno neanche i ultimi.
0: Certo. Come si chiama?
2: Vittoria,
0: grande figlio Giulio. Evviva, grande Giulio, Vittoria, mi raccomando. Poi la patente, l'idea di prendere la patente.
2: Salutiamo anche la mia compagna Monica, almeno facciamo il pacchetto completo.
0: Certo, Monica, la salutiamo. Davide, quando è il tuo compleanno, scusa?
2: 19 luglio.
0: Ah, ok, ma sei un gemellino?
2: No, sono cancro.
0: Ah, sei cancro, sei ok. Cancro. No, no, io cancro, non me le ricordo, cancro. Però insomma pensavo che fosse ancora gemelli.
2: Fine cancro, diciamo,
0: okay.
2: Dopo inizia il leone.
0: Ok, va bene. Davide, un bacio grande, davvero,
2: Un bacio a voi e una bellissima estate per tutti.
0: Evviva, grazie anche a te, buona vita, un bacio.
2: Grazie.
0: Ciao Davide. Comunque ti hanno fatto i complimenti. Sei
1: per
0: un
1: la
0: grande
1: poesia.
0: Davvero,
1: so.
0: Non me l'aspettavo proprio.
1: Vabbè, ma Dante, questa roba qua risale a Dante comunque. Cioè, voglio dire, scritto, te lo giuro, scritto nella Divina Commedia.
0: Ma non è una roba, dai. Ho capito. Ma come si fa, dai?
1: C'è rimasto male.
0: Prego. Va,
1: andiamo.
0: Beautiful freaks.
1: Io.

0: Smith, che recentemente durante un'intervista insomma ha dichiarato, non per la prima volta, lei l'aveva già detto più volte, che probabilmente questa canzone non l'avrebbe cantata.
1: Sì.
0: Perché comunque molto diversa poi da tutto quello che è, diciamo, la musicalità insomma di Patti Smith, però scritta da Bruce Springsteen, che gliela regalò. Lei non voleva inserirla nell'album, poi insomma si convinse, anche grazie poi a quello che diventò suo marito, eccetera. Divenne poi un successo,
1: sì, planetario,
0: enorme,
1: gigantesco.
0: Planetario, ed è il nostro disco per ogni estate.
1: Il primo di questa versione estiva di Music & Cars.
0: Bello, bello.
1: Adesso ci stiamo scervellando per trovarvi delle chicche meravigliose per i prossimi giorni.
0: Assolutamente. Beh, il disco per ogni estate è bello e divertente, perché è un po' come quando guardavi e seguivi Festival Bar.
1: Esattamente, brava.
0: Quindi arrivava Festival Bar e iniziava l'estate.
1: Mamma,
0: tutte quelle canzoni, tutti quegli artisti che magari sentivi, erano veramente ufficialmente l'inizio della nuova,
1: sì,
0: estate.
1: Poi non c'era,
0: bellissima,
1: altro modo per vederli, diciamo,
0: certo.
1: Non è che c'erano i social che li andavi a seguire così e potevi vedere anche quello che facevano negli altri,
0: esatto,
1: concerti. Ma
0: sei
1: una cosa che non cambia, nonostante la versione estiva del programma, è questo gioco meraviglioso. Non so, vorrei ricordarvi che settimana scorsa comunque
0: hai vinto?
1: Ho vinto settimana scorsa, non sono riuscito a fare il cappotto. Ho una domanda per voi.
0: Sì. Vai.
1: Ma oggi abbiamo oggi e domani per giocare.
0: Mm-hmm.
1: Il cappotto varrebbe nel caso. No, solo se fai.
0: Beh, due giorni!
1: Ma è l'unico modo per riuscire.
0: Per farlo addirittura,
1: sì,
0: due giorni, porca miseria.
1: Vabbè, ma è l'unico modo che avrei, secondo me, per farti
0: ma
1: un cappotto.
0: No, ma abbiamo ancora tutto il mese di giugno per giocare.
1: Va
0: stai
1: bene,
0: tranquillo.
1: Va bene. Se lo dici tu, sto tranquillo.
0: Dai amici, giocate con noi, scrivete di qua o di là. A che numero?
1: 342 41 15 105. 105.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta
1: Di qua di là, di là, di qua. Di qua di là, di qua di là, di qua di là.
2: Di qua e di là, di qua e di là.

0: Zia, zia, non abbiamo i nomi.
1: Zia, ci sono Rita da Verona, la prima, caro Darietto.
0: Sì.
1: E poi ci sarà Maurizio, che conosceremo tra poco. Intanto parliamo con Rita da Verona. Rita!
2: Ciao!
0: Ciao! Come stai?
2: Bene, bene, molto contenta di sentirvi.
0: Anche
1: benvenuta,
0: noi.
1: Benvenuta Rita. Che fai?
2: Grazie.
1: Che fai a Verona?
2: Adesso sono chiusa in macchina e muoio di caldo, ma nella vita,
1: nella
2: sono
1: vita.
2: Insegnante.
0: Ah, okay. Vedi,
1: è
0: guarda,
1: perfetto.
0: Cioè...
1: è perfetto perché abbiamo parlato di scuola nella prima ora.
0: Di esami.
1: Insomma, di esami. Immagino che ti coinvolga questo argomento. Tu che cosa insegni? Dove insegni intanto, scusa?
2: Allora, insegno in un liceo linguistico e insegno spagnolo.
0: Urca!
1: Ah, che bello! Quindi, insomma, ti stai preparando anche tu per gli esami?
2: Sono in attesa di sapere se sono nominata come esterna, diciamo.
0: Ok, quindi
2: domani
0: non sarai.
2: Dovrebbero uscire le nomine.
1: Okay. Ho capito,
0: mamma,
1: capito.
0: Che mondo strano comunque, anche quello della scuola, le nomine qui.
1: Esatto. E senti, in fondo al tuo cuore tu speri di sì o di no?
0: Di no.
2: Non so. Non a me piace fare la maturità, sarò un po' matta, ma...
1: Ah, ok. No, no, no, per quello te lo chiedo. No, no, invece ci sta.
2: È
1: ci
2: una,
1: sta,
2: bella, è una bella esperienza, sia con i propri studenti che anche con gli altri, insomma, con uno spirito così positivo verso di loro.
1: Sì, sì.
0: Brava.
1: Poi io posso dirti, io non credo che tu faccia parte, fortunatamente o sfortunatamente, nel senso, delle insegnanti più odiate. Ecco, non so se mi spiego, nel senso che sai, normalmente a scuola...
0: Sì, non è matematica.
1: Non è la matematica, non è... Prima parlavamo di questo ragazzo, ci raccontava letteratura, quindi... normalmente chi insegna lingue straniere ha sempre un rapporto diverso con gli alunni, no?
2: Ci proviamo,
1: ci provate. Vabbè, io parlo per me perché ho sempre avuto un rapporto molto bello, quindi però... Allora, sento un rumore strano.
2: Insomma, è una materia dove vorremmo fare altro a volte, non sempre dover essere così sui voti, sulle cose, insomma, perché c'è tutto un mondo.
1: Immagino, assolutamente. Sì, sì. Senti Rita...
0: Ma ha bucato una ruota,
1: ma
0: Rita.
1: Esatto,
0: perché...
1: sento un rumore strano, non so se arriva da Rita o da Maurizio.
2: No, è il mio ventaglio, allora non mi sventolo più.
1: Ma no! Ma fallo! Ma no, ma adesso più che altro capire cosa fosse, perché sentivamo un rumore,
0: sì,
1: va bene così.
0: Era un rinoceronte dietro che soffiava.
1: Ci mancherebbe, Rita.
2: No, perché sono in mezzo al traffico e quindi per non farmi sentire mi sono chiusa dentro la macchina.
1: No,
2: e
1: ma allora utilizzalo, ma sei...
2: Mi
1: no,
2: fondo.
0: Ma
1: figurati,
0: vai, sei autorizzata. Conosciamo nel frattempo, mentre tu ti sventoli.
1: Aspetta Rita, con chi vuoi giocare?
0: Ah, hai ragione, scusami.
2: È come chiedere se voglio giocare con mamma o papà.
1: Lo so, lo so, è vero, hai ragione.
2: Con Dario.
0: Va
1: Dai,
0: bene.
1: Ok. Allora, io gioco
2: Grazie.
1: Con Maurizio da Roma. Mauri!
3: Ciao, eccoci qua.
1: Oh, Maurizio, come stai?
3: Tutto bene. Sono in macchina anch'io.
1: Anche tu col ventaglio?
3: No, con l'aria condizionata.
0: Aria condizionata.
3: Non faccio a Roma ora, ma con l'aria.
1: Ok, va bene. Che cosa fai a Roma, Mauri?
3: Lavoro a Roma, sono un militare, lavoro là da un po' di anni.
1: Ok. Mm-hmm.
3: Però adesso sono in viaggio e sto tornando da Milano.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, Maurizio, giochi con Fabiola. Vediamo chi comincia e chi può scegliere la categoria, che è importante.
1: Ma dispari.
0: Va bene. Bim, bum, bam. 5, 3, 8. Pari. E allora, Rita da Verona, possiamo scegliere insieme la categoria. Sono queste due. Fiumi che sfociano nel Mediterraneo o nell'Atlantico, conta il mare oceano finale in cui sfociano, ok? Oppure titoli di laurea esistenti o inventati?
2: Non sono aggiornata sui titoli di laurea più recenti, perché ho una certa. Facciamo i fiumi?
0: Facciamo i fiumi, va bene. Allora io ti elenco chiaramente dei fiumi, tu mi dici Mediterraneo o Atlantico o Oceano, se vuoi,
1: sì,
0: che è un po' più facile,
2: okay.
0: In base a quello che pensi, va bene?
2: Ok.
0: Andiamo. Nilo.
2: Mediterraneo.
0: Tamigi.
2: Oceano.
0: Ebro.
2: E Mediterraneo.
0: Guadalquivir.
2: Oceano.
0: Ok. Loira.
2: Oceano.
0: Rodano.
2: Oceano.
0: No! Nilo.
2: Mediterraneo.
0: Tamigi.
2: Oceano.
0: Ebro.
2: Mediterraneo.
1: Stavi andando bene. Hai, hai chiuso, diciamo, la gara con tre risposte esatte. Maurizio, tu come rimesso con i fiumi? Cioè, se fosse capitato a te, come...
3: Speravo i fiumi anch'io, ma era parecchio difficile.
1: Ah, ok.
3: Adesso la vedo dura con la vittoria di laurea, perché allora... anch'io sono a terra, quindi è passato un po'.
1: È anche vero che effettivamente ci sono delle professioni, no? Ne abbiamo parlato qui in onda un sacco di volte all'interno del programma. Nuove professioni,
0: cioè,
1: che sono talmente strane che uno può pensare che siano. In questo caso parliamo di titoli di laurea che esistono o che sono inventati. Quindi tu mi rispondi, Maurizio, esistono, sono inventati, ok? A seconda di quello che pensi sia giusto.
3: Proviamoci, dai.
1: Dai, proviamoci, vai. Arti del teatro di figura.
3: Esiste.
1: Ingegneria della memoria collettiva.
3: Inventato.
1: Scienze e tecnologie del surf.
3: Inventato.
1: No, arti del teatro di figura.
3: Esistono.
1: Ingegneria della memoria collettiva.
3: Inventato.
1: Scienze e tecnologie del surf.
3: Esistono.
1: Economia dell'intuizione strategica.
3: Esiste.
0: No!
1: No!
0: Ah!
3: Tragedia.
0: Che culo!
1: Che roba, no! Porca miseria, questo è il dito di prima.
3: Non è possibile.
1: Che è arrivato qua in studio, non sapeva dove andare a parare. Cosa?
3: Il surf esiste e l'intuizione strategica no.
1: È vero, scienze. Beh, se tu scienze e tecnologie del surf esiste. Stiamo parlando anche del Cornwall College,
0: sì.
1: Parliamo anche del Regno Unito. Pensa, io pensavo a posti anche come l'Australia.
0: Anche io,
1: esatto. Invece l'economia dell'intuizione strategica, assolutamente inventato. Peccato, perché con una risposta in più avresti portato a casa la vittoria, porca miseria.
3: Almeno non diamo la possibilità di fare il cappotto, dai, abbiamo detto non vale.
0: No, non vale.
1: Questa sei bravo, mi piacciono i miei, vedi, gli ascoltatori che ci tengono.
0: Sfegatati.
1: Grazie Maurizio, saluta chi vuoi, vai.
3: Ma niente, saluto voi e gli amici tutti se sono all'ascolto e basta, va bene.
1: Va bene. Grazie Maurizio, un bacio.
3: Un bacione grande.
1: Buona
0: ciao
1: serata.
0: Mauri.
1: Ciao Maurizio.
0: Rita. Rita. Brava, guarda.
2: Che meraviglia.
1: Che meraviglia.
0: Sì, mi dispiace perché stavi andando talmente bene che insomma Rodano, hai detto oceano, invece era il Mediterraneo.
2: Esatto.
0: Però guarda, con tre punti ti porti a casa il kit di Radio 105, sono contentissimo.
2: Dai, sono contentissima.
1: Ci credo.
0: Anche io.
1: Saluta chi vuoi, Rita.
2: Ma no, in generale, non penso che quelli della famiglia mi stiano ascoltando, però insomma, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi che siete dei tesori.
0: Grazie
1: Rita. Davvero, Rita, davvero. Un bacio grande e buon lavoro.
0: Sì.
1: E
2: grazie,
0: in bocca al lupo per esami.
2: A voi.
1: Un bacio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Al lupo. Ciao. Ciao.
1: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: Che bello.
1: Porca
0: che sto
1: miseria,
0: gioco. Sto gioco è proprio bello. Cioè, lo senti che bello sto
1: palle,
0: gioco?
1: Palle, guarda.
0: Cioè, male che
1: più.
0: Vada, pareggiamo domani, capito? Però è proprio bello. È un gioco proprio bello, ma bello.
1: Guarda, veramente mi fa incazzare come una bestia.
4: 105 Music and Cars ha presentato.

0: scusa amore.
1: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
0: Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
2: The Colors, sono le 17:41 minuti, quasi alla fine della puntata di questo mercoledì di Music in Cars, un mercoledì fantastico fino ad ora.
0: Sì, no, beh, bellissimo anche adesso, certo, io credo. Certo. Sì, sì. Questa è la base dedicata chiaramente alla nostra vincitrice Rita, perché insegnando spagnolo questa è proprio un po' messicano.
2: Sì, sì, un po' messicano, un po' messicano. Dai, sentiamo i messaggi.
3: No. Certo, Dario, che gente con culo non ho visto, ma tu ne approfitti, Qualche ragazzo.
4: Rietto, quando vinci mi sembri un cacapò in amore. Sì, sei uguale.
0: Cos'è
4: sei
0: un cacapò?
4: Uguale.
2: Il cacapò.
4: Che ladro.
5: Ha perso Fabiola. Ma no, ma che dobbiamo fare? Ma vieni!
2: Maledetto.
6: Daglietti.
0: Oh, signore.
6: Ma vada Ciapeirot.
0: Sì.
6: Ladrum.
0: Di cosa?
5: Non è giusto, non è giusto.
2: No, ormai vinci sempre,
5: per,
2: dai.
5: Per Danietto, per questa vittoria.
2: Vittoria.
5: Ma stragodere per la dipartita di Fabiola. Sì!
0: Ammazza la dipartita.
2: Fammi dare una grattata.
7: Domani la musica cambia, vedrai. Sì. Gli piazzi un tac tac, gli piazzi un bel pareggio domani e va a cagare a Dario.
6: Marietti, dovresti gongolare poco, altrimenti lo sai che poi il karma te la mette nel culo.
2: No!
7: Ciao Dario.
2: E vedi, sei stato
7: una
2: tu con la poesia.
7: Una volta che vinci, fai anche lo sborone. Sei pazzesco.
2: Ma ormai mi sta vincendo sempre.
7: Io non ti concepisco.
0: Una volta che vinco, cioè.
8: Sì, ma per fare le domande di Fabiola ci voleva un quarto d'ora.
2: Sì.
8: Ogni domanda.
2: Bravo!
9: Mamma
2: bravo,
9: mia,
2: dai, è vero,
9: che ladro. Cioè la tua categoria era Tamigi,
2: è vero,
9: Rodano,
2: è vero.
9: Invece quella di Fabi,
0: sì,
9: senso dell'educazione.
2: È vero, è vero, ho perso un sacco di secondi.
9: Elaborazione, cioè,
2: è vero.
9: Parole un po' più lunghe, no?
2: È vero.
0: Ma poteva capitare
2: devo
0: anche
2: dire,
0: a me.
2: Lo so, però è vero, ci ho pensato anch'io, ho detto porca miseria, ragazzi, voglio dire, era troppo.
0: No, è vero. Lungo. E poi erano molto plausibili anche quelli inventati, bisogna dire la verità.
2: Guarda,
0: detto, no, ma è la verità, erano plausibili, però alla fine vince

0: insomma, da questi suoni potrete capire
1: il disco viaggio,
0: che
1: disco viaggio,
0: non è più il disco viaggio.
2: È l'ultimo, ecco, è l'ultimo?
0: Sentire, no, no,
1: no, non è manco l'ultimo.
0: Non ancora. È il nostro disco braccio fuori dal finestrino.
2: Ah, ecco, ecco perché ho dovuto mettere
0: torna
2: gli occhiali. Sì, da Tamarro.
0: Signora, lei che sta guidando,
2: ecco,
0: capito?
2: Apra giù il finestrino invece di sventolarsi col ventaglio come Rita. Metta giù il finestrino e metta giù il gomito anche.
0: Ecco, questo è un po', insomma, per dare l'idea di quello che è il disco braccio fuori dal finestrino, che appunto inaugura, diciamo, oggi per tutta questa stagione estiva di Music in Cast.
2: Sì,
0: salutiamo
2: sì.
0: La nostra Pinnetta.
2: Ciao Pinnetta, salutiamo la nostra zia.
0: Zia, tu sei sempre un pochino raffreddato.
2: No,
0: si sente, mamma, più
2: no,
0: parli,
2: assolutamente,
0: più sento un pochino il naso.
2: Sto da paura.
0: Stai da paura.
2: Mamma mia, sì,
0: grazie
2: sì
0: al nostro Pivati.
3: Ciao.
0: Grazie,
2: ciao
0: grazie.
2: Pivaz, grazie Fabiolina.
0: Grazie a te Darietto, grazie a te al tuo ditino. Mi addormenterò così questa notte.
2: No, mi raccomando.
0: No, con questo pensiero.
2: Ecco.
0: Volevo dire, no, con il pensiero, amici fancarsisti, io vi amo. Ci
2: anche
0: sentiamo
2: io
0: domani alle 16.
2: Sì, sempre qui su Radio 105 con
0: 105 Music in Cars.
2: Bravo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Sa

0: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
3: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui, olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica. Carica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
13: Stai per partire ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
15: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
16: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno, un saluto dal Colo da Crema. Viva la vita dei Coldplay.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: La voglio, cosa voglio? Cosa? Voglio l'isola. La regina Anna regala un'isola. Boris, che isola è? Dov'è?
3: Viene chiamata un po' l'isola che non c'è. Ah. Fa sognare. È grande, sì, poco meno di 7 ettari. È un affare perché è nel Regno Unito. Il costo di tutta l'isola.
4: Sì.
2: Sì.
3: E 350.000 euro.
2: Quanto... Ma compriamola, ma certo, dai! Ma sì. Adesso tu ne compri una in meno in giro. Io voglio fare il santone come nel film di Verdone, che sta in cima alla montagna.
5: Scusaci, ma le medie delle temperature durante l'anno?
6: Fa freddo.
2: Brava, sì,
3: fa abbastanza freddo.
5: Ve l'ho detto, ragazzi.
6: Non è che vai al mare e ti fai il bagno.
2: Ma così vabbè, no, ma è un freddo secco, è un freddo bello, come quello della montagna.
4: Sì. Allora,
2: è un freddo buono. No.
4: Già Marco, due non vengono, Marco.
5: Già, in meno.
2: Vabbè, in meno. Però erano fondamentali, perché minchia, se no cosa facciamo? Se l'incularella tutto il giorno.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano, ho un'idea, compriamo l'isola, costruiamo un bel alberghino, ci mettiamo le donnine, poi invitiamo tutti gli amici e facciamo le feste.
9: Ma ve lo immaginate il capitano come Robinson Crusoe, con la barba lunga, i capelli lunghi, tutto nudo?
10: Capitano, guarda che non puoi giocare a incularella con Pidi Pizza o con chi vuoi. Ricorda il vecchio detto, siamo inglesi, niente sesso.
11: Capitano, ma fatela comprare la Mitch, che è pieno di soldi.
12: Capitano, Danilo dal camion, isola mia, legge mia, quindi praticamente ganja e donnine, a colazione!
9: Mi propongo come casara, io vengo a fare la ricotta, mi volete? Capitano, la compro io l'isola e ci porto mia suocera e l'abbandono lì, a colazione!
13: Su ormai esauriti, buongiorno Robby da Ventimiglia. Ma la mattina che vi fumate, capitano?
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
15: Ciao capitano, stamattina va sulle 6:15, mi metti più bella cosa. Lo voglio dedicare a Federica. Ciao, grazie.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Radio 105. Proud to be different.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
13: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
14: al 342 41 15 105.
15: Ciao a tutti, mi fate ascoltare il Take It Easy dei Eagles. Ciao Armando, Verona.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
14: Tu scegli la musica.
13: Noi la suoniamo.
14: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Allora sentite qua amici, il nostro cervello, sì, e non lo diciamo noi naturalmente ma lo dice la scienza, non sarebbe fatto per vivere in città.
4: No, l'ho sempre detto.
5: Ma dai.
4: Ma sì.
6: Ansia e stress sono inevitabili. In città il cervello ne risente, invecchia prima e ha meno reattività di chi vive magari in luoghi dove c'è tanto verde oppure in montagna, sulle alte cime. Il sistema nervoso neurovegetativo è quello che ne risente di più. Ebbene, chi vive in città invecchia mediamente di 10 anni, 10-15 anni.
7: Prima, quindi.
6: Con una reattività. Con una reattività.
4: Com'è bello?
6: Vecchi prima.
5: No, non è il contrario.
3: No. Esatto, quindi meno bello.
6: Diciamo che le minacce per il nostro cervello sono nascoste nella quotidianità che noi non immaginiamo.
3: Sì.
6: Quel nostro correre per prendere il tram al volo, quel nostro andare in affanno per l'attività lavorativa.
3: Il traffico.
4: Ovviamente. Il parcheggio.
6: Sì, tutto quello che è la quotidianità delle grandi città incide negativamente ed è generalmente associato alla chiusura degli occhi. Cioè se voi chiudete gli occhi, come a dire non ce la faccio più, in quel momento il cervello sta mandando il segnale di assoluto stress.
3: È inevitabile a questo punto amici. Noi ve lo chiediamo: preferite la campagna o il mare, la montagna, o preferite la città e dove vivete?
8: Avanti avanti c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu, sei tu.
9: Ciao Giurma. Noi abitavamo a Milano, io lavoravo in centro a Milano e ci siamo trasferiti nel paesino di mio marito che sono effettivi 20 abitanti e si sta da Dio. Roberta da Corchia, ciao!
10: Allora, 52 anni a Roma, Roma è Roma come dicono i romani. Sono 6 anni che vivo a Bolsena, sul lago di Bolsena. Burocrazia zero. Sono andato al centro ASL per fare l'esenzione di mia madre. Ci ho messo 3,4 secondi. A Roma ci volevano 3,4 settimane. Raccomandazioni, e rischiavi pure di essere malmenato al centro sanitario. Fabio, Roma.
11: Buongiorno Giurma. Allora, mio padre mi dice sempre: se io mangio un panino in città, un classico panino col salame, provolone, lo mangio in città, e prendo sempre lo stesso panino e lo mangio in campagna, sotto un albero di ulivo, di gelsi, di garrubo, è tutta un'altra storia. Il panino non è 10 volte più buono, ma molto di più. Un saluto, Saro.
12: Buongiorno Ciurma, Antonella da Bologna. Io viaggio fuori dal coro perché io nata e cresciuta per i primi 19 anni della mia vita in un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Mi sono trasferita a Bologna ormai da 18 anni e sinceramente non ci tornerei a vivere in Calabria. Io quando vado a trovare i miei 5-6 giorni massimo e me ne devo tornare a casa mia perché non resisto. Ciao a tutti, buona giornata.
13: Esauriti, buongiorno, ecco la mia testimonianza, sono Angelo da Catania. Io fino allo scorso anno vivevo con mia moglie e mia figlia a 30 metri dal mare a Marzamemi. Adesso vivo in pieno centro storico a Catania e diciamo che mi adatto ovunque, ma fronte mare è sempre fronte mare. A colazione!
14: Ragazzi, io sono di Milano, amo Milano, quando vado fuori città non mi fa impazzire, però dopo tutti vanno fuori ad abitare e dopo ci mettono un'ora e mezza a venire a Milano. Fa bene il Sala mettere tutti questi divieti. Viva Milano e forza Milano!
15: Buongiorno Ciurma, io sono nata, vissuta e probabilmente morirò in un piccolo paesino della Val di Chiana e non lo cambierei per nulla al mondo. Si mangia bene, si beve bene, si vive bene. Ciao dalla Iri da Chiusi.
16: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
0: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente, Netanyahu prova a stemperare la tensione dopo la telefonata rovente con Donald Trump che lo ha definito un pazzo. Tra noi solo disaccordi tattici, poi attacca all'Europa che non ha fegato, dice il premier israeliano. Per combattere i barbari, il tycoon assicura che l'Iran accetta di non avere l'atomica. Intanto l'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma all'università di Tor Vergata. Schiaffo ucraino a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo. Centinaia di droni lanciati da Kiev colpiscono il terminal petrolifero della città natale dello zar. Un altro attacco ucraino ha centrato un autobus in viaggio verso la Crimea. 7 i morti. Ira del Cremlino che promette vendetta. Via libera ufficiale dell'Europa alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie, non per i tagli alle accise. Ad Alghero ha sequestrato la moglie, le ha rasato capelli e sopracciglia, ha arrestato un uomo che la teneva sotto chiave in camera immobilizzata, poi le sevizie con colpi al volto fino alla fuga della donna. Tra le lacrime davanti al GIP ha respinto le accuse di aver picchiato la figlia Beatrice di appena 2 anni o di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, madre di 3 bambine, la più piccola morta in seguito a brutali percosse, resta in carcere. Lo sport tennis, Berrettini si ritira per infortunio, Arnaldi in semifinale con Cobolli vittorioso su Aliassim, dunque ci sarà un italiano nell'ultimo giorno del Roland Garros, oltre che Rani Vavassori nel doppio misto, oggi cercano un posto nell'ultimo atto per il doppio maschile, Vavassori-Bolelli. Calcio, la nazionale italiana vince 1-0 con Pio Esposito nell'amichevole con il Lussemburgo, esordio del CT ad interim Baldini. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Avanti, c'è posto!
1: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
17: Ciao a tutti, io sono Martina, ho 11 anni e vengo da Pinerolo in provincia di Torino. Oggi sto andando in motorizzazione a Torino con mia mamma. La mia canzone preferita è La Noia di Angelina Mango. Grazie, ciao!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
1: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.
18: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: questa richiesta. L'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Sandro. Potrei ascoltare Domani smetto degli articoli 31? A quaccione.
2: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Silvia De Osimo. Allora, ci sono tre messicani che stanno facendo la siesta. Il primo, per rompere un attimino la monotonia, inizia a dire: Amigos, conosco un nuevo giocos. Occorrono una mazzas, le palles e un bucos. Io metto la mazzas. Il secondo, io metto le palles. Il terzo, io non giocos.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Sì, tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Tempo di domande, tempo del quesito, di tutto esaurito. Buongiorno. Oggi uniamo il grande schermo con I colori. Un meraviglioso film con Tom Hanks. È stato il miglio.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico bloccato verso Milano per un incidente verificatosi tra Trezzo e Agrate, tra un camion, un furgone e due auto. Verso Brescia ci sono incolonamenti tra raccordo per la tangenziale est e la A58. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Fano e Marotta con code verso Taranto. Per traffico sulla stessa autostrada ci sono rallentamenti tra il bivio A14, raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Traffico rallentato anche lungo l'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli e coda tra Torrenova e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sempre per traffico, coda sulla A23 tra Tarvisio Sud e Malborghetto verso l'autostrada Torino-Trieste. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi, e capite bene che unisce il cinema e i colori, perché vi abbiamo chiesto il titolo completo del meraviglioso film di Tom Hanks, Il Miglio Verde. È questa la risposta corretta.
4: Il vincitore
5: Il Miglio Verde, ma certo, ma buongiorno amici!
2: Ma buongiorno a te, cara Ilenia! E diamo un bel buongiorno al nostro Fabulous Mlaen e soprattutto al nostro Max Matea Roma!
5: Oggi è una giornata importante per lui, ma ne parleremo intanto. Buongiorno, buongiorno di nuovo a te, caro Piripizza. Come vedi, abbiamo già la busta. E che busta, è gold.
2: Ma dai,
6: che senso, non è verde?
5: Ah no, è verde, hai ragione. Non ci vedo tanto bene.
6: Deve essere una multa, Ilenia, per quello.
2: È vero.
5: Sta zitto.
2: Non dire niente.
5: Lascia stare. Allora, annunciamo il nome? Tra poco?
2: Tempo
5: di ricordare il disco, buongiorno.
2: Ma certamente, basta richiederlo al 342-4115-105. Anche tramite WhatsApp vocale, le tue canzoni che ho scritto disco. Buongiorno.
5: Che bravo che sei.
2: Grazie.
5: Sembra che tu lo faccia di mestiere.
2: Vuoi dire? No, perché l'ho imparato a memoria.
5: Apri tu il bustone.
2: A colazione.
5: The winner is
2: Frank o Frank?
5: Sì.
2: Da Modena.
5: Grande Frank.
2: O Frank.
5: O Franco magari.
2: O Frank.
6: Vabbè, come si chiama si chiama.
5: O Frank.
2: Frango.
7: Marco Galli presenta. Presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: L'ottimismo è l'elisir di lunga vita. Pensare positivo non solo attiverebbe una precisa area del cervello, ma addirittura, insomma, fa delle robe straordinarie. Riuscirci. Boris.
2: La prima ricerca porta la firma del professor Yanni Gisawa, un neuroscienziato della Kobe University giapponese, un grandissimo punto di riferimento della scienza. Lo studio ha coinvolto 87 soggetti che venivano messi in una risonanza magnetica funzionale. Nel momento in cui c'era la risonanza magnetica, si chiedeva ai soggetti di pensare a eventi futuri positivi, negativi o neutri. C'era maggiore attività cerebrale pulita nel momento in cui si pensava a qualcosa di felice. Ora, è evidente che qualcuno potrebbe dire: beh, hai scoperto l'acqua calda. No, la differenza sta nel fatto che gli ottimisti hanno una rappresentazione mentale più vivida, specifica degli eventi positivi. È una sorta di neurobiologia interna che riesce a combattere le cose negative della vita.
3: Le avversità. Posso leggere un messaggio a Betty su questo tema?
4: No, è lui?
5: Buongiorno Betty. Io ero uno di quegli 87. In quella risonanza pensavo solo a te.
3: Oh, Luigi!
1: Ti risuonava, te lo dico io cosa ti risuonava.
3: Ma vedi che dolce.
6: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno capitano e ciurma. Il mio motto è: preparati al peggio, ma spera sempre del meglio. E così si vive benissimo. Ciao Eleonora da San Colombano.
8: Boris, il professore si chiamava Gianni. È andato anche in tele, diceva: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita.
9: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola.
10: Ciao ciurma, sono Patti da Milano e pensate un po' che stavamo andando a fare una visita all'ospedale e mio marito mi cade, trauma cranico, davanti al pronto soccorso. Vedi? È andato benissimo.
11: Ciao Marco, ciao ciurma. Come dice il buddismo, pensiero, parola, azione. Quindi se pensiero è negativo, la parola è negativa, arriverà l'azione negativa. Ciao Roberto.
12: Capitano, se è vero che siamo fatti di energia, l'energia che emani è l'energia che torna. Positivo per positivo.
13: Ciao ciurma, a marzo dell'anno scorso io da ottimista ho avuto un periodo negativo al lavoro, a farla breve sono rimasto 20 giorni a casa senza forze, non riuscivo ad accendere l'accendino, non riuscivo a aprire una bottiglia, non riuscivo a camminare, cadevo per terra, all'ospedale non sapevano cosa avessi perché gli esami andavano tutto bene, era solo la negatività, quindi meglio essere ottimisti. E colazione!
14: Diceva un saggio: è meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che essere pessimisti ed avere ragione. Maurizio da Cuneo.
15: Sempre allegri bisogna stare, se felici si vuol campare. Questo era il detto del mio nonno. Tanti baci! Ciao ciurma!

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
4: Saluto, un abbraccio fortissimo al nostro capitano. Ciao Marchino, torna presto, ti aspettiamo. E il saluto vi arriva anche dalla ciurma al completo questa mattina. Buongiorno. Allora, guarda Betty com'è nera.
5: No, io non sono abbronzata, no. Ragazzi,
6: c'è il segno del costume, ma non è abbronzata.
4: In faccia il segno del costume. Scusami. Un uomo o una moto?
6: Sì. No, chi è abbronzato? Io.
4: Il nostro Peripizza. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Pizza, raccontaci della moto.
4: Un pochino le braccia. Sai, la bronzatura quella dei motociclisti,
6: sì,
4: no?
6: Sì,
4: che tengono magari le braccia scoperte. Vabbè, hai fatto qualche giro?
6: Ho fatto giri, giretti, gironi.
4: Sì.
6: E poi ringrazierò tutti coloro che mi hanno accolto come una family.
4: Ah, che bello.
6: Grande, e grazie ragazzi.
4: Senti qua cosa ti ha messo Fabio sotto.
6: Come
4: questo
6: la
4: è
6: mia
4: per te.
6: Moto.
7: Sei come la mia moto. Sei proprio come lei.
5: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
4: Sei tu, Mici.
8: È iniziata male la giornata.
4: Infatti.
5: I bagordi culinari di ieri sera potrebbero ripresentarsi per tutto il giorno.
6: Certo.
8: Sì, c'è un po' di acidità.
5: Bevete una tisana depurativa.
4: Cosa ti sei mangiato ieri
6: tutto,
4: sera?
6: Tutto.
8: Di tutto di più.
6: Quando non si paga si mangia sempre.
4: Certo.

0: Ponte Esaurito con Marco Galli.
1: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Ma questo bel buongiorno ce lo devono dire loro, ce lo devono dare loro.
5: Entro il quinto squillo.
3: Attenzione, sì. Battaglione, avete mandato le vostre richieste musicali, sì, anche questa mattina. Bene, vi stiamo chiamando.
5: Siamo noi. Ah, questo, vuoi il primo?
3: Il primero.
5: Il secondero?
3: Il secondo è... Terzo squillo?
6: Dai,
7: buongiorno!
3: Bravo!
5: Buongiorno!
3: Ci ha freccato tutti, bravissimo! Sì. Chi sei? Benvenuto! Ciao!
7: Ciao, Matteo dall'Endinara in provincia di Rovigo.
3: Matteo dall'Endinara in provincia di Rovigo. Matteo, che fai all'Endinara?
7: No, io in realtà lavoro in Lombardia, in provincia di Mantova.
3: Ah.
7: Faccio il responsabile di officina,
3: sì,
7: in un'azienda biomedicale.
3: Biomedicale, ma quindi quanti chilometri ci spari, Matteo?
7: Sì. 56.
3: Mamma mia, tutti i giorni, avanti Andrea.
5: Che bel piacere.
3: Che bel piacere, Matteo.
7: Tutti i giorni 56.
3: Tutti i giorni, pazzesco. Ma senti, però li fai sempre in nostra compagnia questi chilometri?
7: Assolutamente sì.
3: Grande.
5: Bravo.
3: Hai visto che bella canzone che sceglie Matteo?
5: Matteo, tu sei il numero uno, fratello. Hai scelto una canzone. Finalmente una canzone.
3: Finalmente.
5: Musica, ragazzi.
7: Sì o no, pizza? Sì o no, pizza?
5: Sì, patatino. Finalmente.
3: Matteo, la vuoi dedicare a qualcuno?
7: Assolutamente, a tutti voi e a tutte le persone che mi hanno riconosciuto.
3: Grazie, noi la dedichiamo a te.
5: Brava!
3: L'annunci?
7: L'annuncio io?
3: Dai, sì!
7: Ottimo! Learning to fly dei Pink Floyd.
2: Buongiorno,
3: ciao bello!
5: Ciao,
3: buongiorno.
5: Matteo!
4: Buongiorno!
3: Per tutto il giorno!
4: Per tutto il giorno!
5: Scusate.
3: Prego, prego!
5: Questa è musica, ragazzi!
3: 1987.
5: Ah, già.
3: Este.
8: È recente, diciamo.
3: Questa quanto aveva di intro?
5: Un quarto
3: sette
5: d'ora.
3: No, parte. Pink Floyd.

Mixtures, bridge, colors,

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sì.
5: È giovedì.
4: Ah sì? A Radio 105 sono le 7:04. Sasakato.
6: Sì. Dallo studio centrale di Radio 105.
5: È giovedì, oh. Signora, giovedì.
7: Finalmente pizza contento.
4: Oh. Sì.
8: E sai che c'è?
5: Ragazzi, questa settimana è volata comunque.
7: Ma è vero?
4: Abbiamo iniziato ieri.
5: Ma ci cose che non sai. Pizza e legna. Ballerà. Ti divertirai.
4: Sì.
5: Ti vedo che ridi sotto i baffi, Mitch.
9: Stavo riflettendo.
5: È proprio volata, ragazzi. Domani è già venerdì.

0: Baci, tanti baci al nostro capitano Marco Galli. Ti abbracciamo fortissimo. Ciao Marchino, torna presto. È intanto il buongiorno. L'augurio di un buon
1: giovedì.
0: Mi arriva dalla ciurma. La ciurma è tutto esaurito, naturalmente. Al completo ci siamo tutti. Intanto, Manu da Guspini, dopo la canzone che abbiamo messo in onda,
1: Pink Floyd.
0: Senti cosa scrive.
1: Cosa scrive?
0: Me lo immagino Pizza che si prepara per i suoi giri in moto, ascoltando questa canzone mentre si allaccia il fazzoletto al collo e inforca i suoi occhiali a specchio.
1: Inforca.
2: Che sexy Pizza.
3: Certo. Di tutto il pensiero inforca ti arriva. Di tutta la poesia proprio del testo inforca.
0: No, però seriamente mi sono sempre chiesta questa cosa. Prima di inforcare la moto, visto che io non ho quello spirito lì, non sono motociclista, c'è tutta una preparazione, non solo la vestizione, anche musica che magari ti carica.
2: Tu dici?
0: Non so. Chiedo. La sembra questo, leggiamo questo.
4: Perché Pizza è di quegli anni, diciamo le cose.
3: Io ti vedo di più con Macho Man.
1: Macho Man.
3: Macho Man.
0: Perché?
3: C'era il motociclista nei Village People.
1: C'era il motociclista. Il poliziotto.
3: Era lui.
0: Il suo preferito era l'indiano.
1: L'indiano.
2: Come mai l'indiano?
3: Perché aveva l'arco con le frecce.
0: In effetti, Betty, pensaci. Come si chiama la moto di Pizza? Il brand, quantomeno, è quella roba lì.
2: È vero.
0: È l'indiano. Vedi?
4: Pizza urlava sempre in fils.
0: Allora, signori, siamo allegri. Sì, dai, questa mattina. Intanto perché non è male iniziare la settimana di mercoledì. Non è male. Ma siamo soprattutto molto felici, molto allegri oggi, perché celebriamo tutti insieme un compleanno speciale. Chi lo vuole dire? Chi lo vuole annunciare?
1: È il nostro Max Modi.
0: Auguri, Modi, a
2: tutti. Tanti, tanti auguri.
1: Grazie a tutti.
3: Tra l'altro oggi è il compleanno non solo di Max Mardi, ma anche di Massimo Mongiardo. Auguri!
0: Auguri, Max, ma come stai? Ma come ti sei svegliato questa mattina? Sei felice?
1: Sì, certo.
5: Ma mi sono svegliato come ieri mattina, voglio dire.
0: Vabbè, già qualcosa.
5: Già tanto che mi sono svegliato. Esatto, ecco. Uno può anche non svegliarsi, però ecco.
0: Vabbè, ma intendo dire i tuoi bimbi, ti hanno fatto le feste, Rosaria, tua suocera è venuta a svegliarti magari con un caffè a letto?
5: Alle 4 del mattino? Non credo. Venuto nessuno, no, ero nel silenzio più totale, che è la cosa migliore. Sì, esatto. Poi quando tornerò a casa ci saranno i festeggiamenti, ma adesso sono tranquillo.
0: Ma adesso sei tranquillo. Poi cosa ti preparerà Rosaria di buono?
1: Una pastina.
0: Non hai fatto come la pastina?
5: Ormai l'età è quella, dici sì, la pastina. Forse è meglio, sì.
0: No, dai, con 50 gradi, no, ma non le hai fatto una richiesta specifica? Amore, fammi, non so, la carbonara come la sai fare tu?
5: Ecco, mi stai dando una buona idea. Sì, effettivamente sì, sarebbe una buona idea.
0: Rosaria
5: questa,
0: potrebbe essere in ascolto a quest'ora. Di solito ci guardate, voi dalla TV.
5: Tutti.
0: Famiglia Mongiardo & Co. Allora, Rosaria, se sei in ascolto, sicuramente sì. Max vuole una bella carbonara per questa sera. Direi che se la merita tutta. Vai, vai.
2: Ma poi Max mi ha detto una cosa prima, che ha fatto una richiesta.
0: Ah, attenzione.
5: Che richiesta ho fatto?
2: Dai, che me l'hai detto del dolcino.
5: Ah no, ma quella l'ha fatta lei di sua spontanea volontà.
2: Ma dillo cos'è.
5: Ma torta Sacher?
2: La torta Sacher, buona.
0: Ah, la sa, tipica romana?
5: Sì. No.
2: Sai che Max ama la montagna?
3: Certo.
5: Giusto, quindi, giustamente.
4: Quindi ci sta. Sì, ma non ama la bilancia, perché dopo la carbonara la torta Sacher, insomma.
2: Ma è il suo compleanno.
0: Ci sta.
3: Auguri.
0: Quindi chiediamo a Rosaria, naturalmente, oggi per il suo marito. Pirino di preparare una bella carbonara e anche una torta Zaka. Zaka.
6: Ciumbia.
0: A voi piace la Zucker?
2: È quella molto buona.
0: È quella troppo, cioccolato,
4: troppo
0: giusto?
4: Troppo cioccolatoso.
3: Sì, troppo, troppo.
0: Che però ha dentro anche uno strato di marmellata.
2: Di asticocca.
6: Sì, sì, esatto.
0: Vedi? No, anch'io non sono tanto per quelle...
6: Troppo, troppo.
2: Beh, insomma, non ha tante creme, però sono un po' più pasticciate quelle tutte cremose. Quella
4: Max,
2: è abbastanza.
0: Io sono più fan, Betty, come nostro capitano, della una bella meringata.
6: Ah, sì?
2: Beh, la meringata sì che è dolce.
4: Niente, niente, Max, quando festeggi la prossima volta sei qua con noi, porta una Zucker che te la mangi da solo, non la mangia nessuno. Cioè, nessuno gli piace.
2: La mangio io.
4: Cioè, te la mangi intera.
0: Ah, vabbè, Max, va che bene, c'entra? Se tu la porti non è che dici no, eh.
3: L'assaggiamo, l'assaggiamo.
0: Okay. Allora, tantissimi auguri per te. Massimo da Udine, per esempio, scrive: quindi Max Maddi e Massimo Mongiardo sono figli della stessa madre?
6: Sì, sì,
0: presumibilmente sì.
6: Sì,
3: sì, sì.
0: Auguri Max, oggi è anche il mio di compleanno, quindi fatemi gli auguri Cipo da Fucecchio.
3: Auguri.
0: Tanti auguri anche a te Cipo. Buon compleanno Max, da Micaela. Auguri Max, sei forte 100 di questi giorni. Buon compleanno da Morena d'Arezzo.
6: Grazie.
0: Hai capito.
3: 100.
6: Anche 99.
5: Sì, è facile.
6: C'è, appunto.
0: E poi naturalmente l'abbiamo già detto, insomma, è anche periodo di anniversario di matrimoni, perché
6: vero,
0: in tanti
6: cifra.
0: Naturalmente si sono sposati, sì, in questo periodo, quindi tra giugno e luglio, insomma, sarà un po' un tripudio. Oggi, come ogni anno, è anche l'anniversario di matrimonio con mia moglie Katia, Mimmucello e Catiulella. Per sempre, auguri amore mio, che bello questo messaggio.
3: Mimmucello
0: e Catiulella.
6: Invece, sentite qua. Pieripì, per favore, fagli auguri a mia mamma Barbara, che oggi compie 44 anni e festeggia 10 anni di matrimonio con il mio papà Chicco.
0: Sciofratello!
6: Di Nove Liguri. Ciao, patatina.
0: Vabbè.
3: C'è anche chi non se la passa bene, tra gli esauriti. C'è chi scrive: ragazzi, è un casino. Mi sono innamorato della fidanzata di un mio amico. Che faccio?
6: Come fai? Cambia città.
0: Ma veramente?
3: Sì, ci scrivono così.
6: Che brutto.
3: Che consiglio dai?
0: Io non mi permetto di dare nessun consiglio.
4: Provaci,
0: ragazzi,
4: che te frega. Se ci sta, mandi a cagare il tuo
2: amico. Cosa dici?
0: Proprio così, dritto.
4: Vabbè, d'altronde si vive una volta sola.
0: Intanto bisognerebbe capire se lei corrisponde.
3: Infatti.
0: Perché
4: devi, allora lì il rischio di perdere anche l'amicizia.
0: Perché, esatto.
6: Lì perdi Filippo con tutto lo
4: passato. Se il cuore batte quando la vedi.
0: Ecco, se i due si sono innamorati, a un certo punto dovranno dire la verità. Secondo me,
4: dipende.
0: Però se non è corrisposto... lascia proprio perdere.
4: Vabbè, ma in teoria lo capisci. Se ti innamori è perché magari vedi che lei ha degli atteggiamenti.
2: Beh, non è detto, sai.
4: Ancora esiste l'amore a prima vista.
3: Magari una semplice attrazione.
0: Un'attrazione è una cosa.
6: E poi dipende dall'amicizia, ragazzi.
0: In che senso?
4: Quando sei amico,
6: a chi livello di amicizia sei?
3: Quanto è importante l'amicizia per te?
6: È un conoscente, ma se è che te frega.
4: Esatto. Dipende da che amico è.
0: Allora, andiamo da Boris. Amici, c'è un infotraffic. Ci segnalano subito in A4 direzione Milano. È tutto bloccato a partire da Dalmine. Boris, buongiorno.
7: Serena giornata Elena, buongiorno Ciurma. Sulla 4 la problematica è legata, come dicevate, al tratto Dalmine-Cavenago, con una coda di 6 km data in aumento. Incidente tra l'altro di poco fa, non molto tempo fa. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Milano e Agrate, l'uscita consigliata provenendo da Brescia è Bergamo.
0: È Bergamo, grazie. Boris, hai fatto il regalo a Max?
6: Sì, figurati.
7: Già settimane or sono.
2: Addirittura.
0: Avanti, ragazzi.
6: Quello di Natale gli ha dato.
2: Ma non si dà prima il regalo,
3: No. Era arrivato un pacco qua, Betty, gliel'ha riciclato.
0: Ok, non è vero. Vabbè, ma cosa gli hai regalato? Non ce lo dici?
6: Ma va. Non si dice, dai.
3: Bravo Boris, bel regalo.
0: Dai Boris, cosa gli hai regalato? Non ce lo dici?
7: Ma semplicemente un'enciclopedia cartacea per contrastare l'eccessivo utilizzo di intelligenza artificiale in assenza talvolta di intelligenza reale.
3: Wow.
2: No.
0: Max, io sono sconvolta.
5: Che devo dire? Devo ringraziare, basta.
6: Ma
5: oggi
6: sì,
5: grazie.
6: Ma sì.
7: Beh, però potrebbe anche essere onesto e dire che settimana scorsa ha ricevuto numerosi pacchi.
6: Sì, ah, pacchi che erano destinati a noi, ragazzo.
5: Confermi? Infatti su uno c'era scritto a Boris da pizza.
0: Bravo. Si è cancellato col pennarello. Vabbè, auguri Max.
8: Auguri. Buongiorno Ciurma, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
8: Io sono Silvia e oggi è il compleanno del mio bambino. Sì. Bambino ormai no, perché è diventato un ragazzo. Compie 13 anni. Oh. È Giordano e vi seguiamo da quando è nato. Un buongiorno a tutti, fategli gli auguri.
6: Auguri
0: Giordano, tanti auguri Giordano. Un omito, un omito.
9: Il primo disco di oggi è scelto da
0: Allora, primo disco di oggi, tanti auguri Giordano. Un omito, un omito.
9: Il primo disco di oggi è scelto da
0: Allora, primo disco di oggi, amici, sì, dove

0: Ma Bea, ma che classe fa?
1: No, purtroppo abito a mezz'ora di strada, quindi devo partire molto presto. Porto anche mio fidanzato in macchina, quindi.
0: Ah, ma quindi, cioè, non sei tu la studentessa, o sì?
1: Sì, faccio l'ultimo anno.
0: L'ultimo anno. Di che insomma, indirizzo? Sì. Di che liceo?
1: L'economico-sociale.
0: Economico-sociale, quindi sei di maturità, cioè, praticamente, Beatrice, quest'anno?
1: Sì.
2: La gioia proprio.
3: Te tocca, Bea.
0: Bea.
4: Dai, forza.
0: Vabbè, dai, poi fatto quello, sì, basta.
1: Sì,
0: te ne vai in vacanza. Ma hai già scelto anche l'università?
1: Sì,
0: e che farai?
1: Devo scegliere ancora tra scienze dell'educazione e della formazione per diventare maestra d'asilo.
0: Maestra d'asilo. Allora, vabbè, scegli bene tutta l'estate davanti, insomma, per fare la tua scelta, e noi ti facciamo un in bocca al lupo gigantesco. Grosso così. Forza, Bea.
4: Dai, dai, che si percepisce l'entusiasmo, vai, Bea.
0: Senti, questa canzone molto bella, tu la vuoi dedicare a qualcuno in particolare, magari al tuo fidanzato?
1: Sì, perché è partita, diciamo, una sfida tra di noi, che questa canzone, che non ha fatto successo come le altre dei Pinguini, quindi volevo portarla per fargli capire che non è vero.
0: Beh, allora, diciamo che secondo me, dal mio punto di vista, non so se la Ciurma è d'accordo, è uscita da poco, cioè la stiamo suonando da poco nelle radio. Quindi
1: a paragone tra gli altri, perché ne ha fatto così tanto successo in poco tempo, appena uscita, però va bene.
0: No, è certo, però ci vuole forse ancora un po' di tempo.
3: Appunto, la dobbiamo sentire tutta?
0: Da quando non è iniziata?
3: Scusa,
0: Bea, la vuoi annunciare tu?
1: Va benissimo.
0: Dai,
1: risposta all'oziente dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Beatrice, in bocca al lupo, forza, forza.
2: Ciao.
0: Un bacio enorme da noi.
2: Disco di oggi.
5: Era una notte così calda che sembrava dopo la
3: Pink Floyd.
0: E che c'entra? A me piace un sacco, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento.
4: Il 15 maggio è uscita. Adesso.

0: speciale.
1: Mangio gali.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat,

0: Ho prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Ma chi è?
7: Chi sarà? Chi sarà?
8: La
6: bettina. Chi è Betty?
9: Auguri, ma
10: tanti auguri gladiatore Nico, Nicole e Marco da Reggio Emilia. Auguri,
6: auguri.
7: Che bello, auguri, auguri.
11: Ma Max, soprattutto ragazzi, sì, c'è un messaggio speciale per Max.
7: Attenzione,
11: lo mando subito. Sì.
12: Tanti auguri papà, ti vogliamo bene, da Francesco e Filippo.
11: Amori!
6: Un fazzolettino.
7: Max, mi sto commuovendo io, quindi posso solo immaginare quello che stai provando in questo momento. Grazie. Che belli che siete!
11: Che cucine dolci, tenere.
13: Auguri Max. Grazie.
7: Auguri Max. E allora buongiorno, buongiorno Betty, che giorno è?
11: Ma buongiorno, oggi giovedì 4 giugno 2025. Si festeggia 25? San Francesco 26, ma è uguale.
7: Ah, 25.
13: Per un attimo mi stavo preoccupando io, ho detto ma io ero convinto che era 26.
6: È uguale all'anno scorso, okay, non c'è problema.
7: Sarebbe male, torniamo indietro, non andiamo avanti.
11: Sarebbe bello, eh?
7: Sì.
11: Dicevamo San Francesco Caracciolo.
6: Ma dai.
11: Patrono dei cuochi d'Italia.
7: Ah.
11: E copatrono di Napoli, perché pensate, Napoli è la città al mondo che ha più patroni, ne ha ben 52.
7: Hai capito?
6: Sempre festa.
7: C'è anche San Mantova?
6: Sì.
11: Ah. Potrebbe.
7: C'è. Potrebbe, sì.
11: Per il tuffo nel passato, nel 1783, primo volo di una mongolfiera.
7: Pizza c'era.
6: C'ero.
11: Eri insieme a loro, ai fratelli mongolfier.
6: Mongolfier.
11: Bravissimo.
6: Grazie.
11: Invece nel 1990, e qui c'era sicuramente,
7: sì,
11: 36
7: sì, sì,
11: anni fa su Rai 2 il debutto italiano della soap Beautiful.
6: Oh,
11: che è la tua preferita,
6: è
11: questa,
6: vero,
11: so,
6: è vero, sì.
7: La tua di chi, scusami? Tua pizza?
6: Anche
7: la mia.
6: Sì,
11: anche la tua.
7: No. No, in realtà lo è stata per un lunghissimo periodo, però non ce la faccio più a guardare.
11: Anch'io una volta lo guardavo spesso. No, pizza invece è sempre fedele.
7: Sempre. Tutti i giorni ti guardi
6: Beautiful. Guardavo Beautiful, anche i ricchi piangono.
11: Anche i ricchi piangono. Ma perché?
6: Poi le strade
13: sentieri,
6: sentieri.
11: Nel 1994, 32 anni fa, muore 41enne a Roma l'attore Massimo Troisi.
7: Grande Troisi.
11: Il grande
7: immenso,
11: Troisi.
7: Immenso.
11: Aveva completato il giorno prima le riprese del suo ultimo film, Il Postino.
7: Postino, certo.
11: E invece nel 2004, 22 anni fa, ci lascia un altro grandissimo attore, interprete della commedia italiana, Nino Manfredi.
7: È un altro grandissimo.
11: All'età di 83 anni. Per l'angolo musicale, invece, 42 anni fa, nel 1984, viene pubblicato l'album Born in the USA di Bruce Springsteen. Tanta roba, eh?
6: 42 anni sta canzone.
11: Eh sì.
6: Sembra ieri.
14: ieri guardavo Rocky a 50 anni.
11: Mamma mia.
7: Intanto ci segnalano tra le soap preferite di Pizza, non ti dico chi segnala, ma qualcuno che ti conosce molto bene, anche Topazio.
6: È vero, Topazio.
7: Con Grecia Colmenares.
6: Che bella Topazio.
14: C'erano lei e Veronica Castro ai tempi che spaccavano.
11: Mamma mia. Tutte te le guardavi Pizza, ma come mai?
6: Non c'avevo niente da fare quel periodo.
7: Sembra una vita fa, cioè è una vita fa.
11: Passiamo all'oroscopo.
7: Sì.
11: I segni propizi di oggi sono: in testa c'è il Toro.
7: Ah.
11: Entrate di denaro inaspettate.
7: Che bello!
11: Ma anche la Vergine.
7: Sì.
11: Chiamata di un ex che vi farà sussultare d'amore.
7: D'amore.
11: Sì. Invece il segno nefasto di oggi, ahimè, è il segno del Leone.
7: Eccoci qua.
13: Ilenia.
7: Se muoi, capito?
11: Un collega avvelenerà l'aria con odorini per niente piacevoli. Portate pazienza. Tanta pazienza.
7: Molta pazienza.
11: Chi è Ilenia?
7: Per ora nessuno. Per ora l'ascella non
13: pizza,
7: è crollata a nessuno. Però vediamo.
11: Potrebbe anche quella, scusa. E chiudo con il proverbio: sì, come un ombrello, con le parole: riparati sia dalla pioggia che dal sole. Che significa che bisogna diffidare sempre da chi ci insulta, ma anche da chi ci elogia troppo.
13: È vero.
7: È verissimo, Betty. Quanta saggezza. Brava, Betty. Auguri, Max.
6: Auguri.
7: Buon compleanno.
15: Come l'hai portato con te?
7: Sì.
15: Questo intruso mi spieghi
13: qual è?
7: Pizza, oltre a guardare le telenovela, cioè in TV, leggeva anche gli Harmony. Ci sono il nostro Cristiano.
13: Sì.
7: Che belli gli Harmony.
13: Ci sono ancora in giro.
7: Ma chi li leggeva, ragazzi? Erano tutte storie d'amore, di passione.
13: Amore hot. Un po' spinto, no?
7: No, spinto no. Leggermente.
6: Non è
11: spinto. No, era amore.
7: Leggermente.
6: No? Chi è?
16: Quindi allora, fra questi, chi è?
6: E scoprilo!
7: Allora, attenzione amici, perché ritorna l'intruso. Siamo puntualissimi. Sono le 7:29 minuti. Un tema, un argomento che svegliamo tra poco con quattro elementi. Uno di questi, come sapete, non c'entra nulla con gli altri.
13: Certo.
7: È l'intruso. E tu che cosa devi fare, esaurito o esaurita, se lo scopri, se lo scovi?
6: Mandare un sms, whatsapp o telegram al 342 41 15 105.
7: Ah, yes, e poi dopo noi li richiamiamo?
6: Possono rispondere direttamente con qualsiasi cosa.
7: E poi alla domanda, ehi tu, ma chi sei?
6: E la risposta è...
13: Io sono l'intruso.
7: Allora, il tema di oggi dell'intruso è...
13: I malanni. Allora, numero uno, mal di gola. Numero due, mal di testa. Numero tre, maldizione. Numero quattro, raffreddore. Chi è l'intruso? Chi è l'intruso?
6: Manda un sms, whatsapp o telegram al 342 41 15 100.

0: posso ridere, è la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€. E ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Ben ritrovati amici, è tutto esaurito, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao. Ma entriamo nel meraviglioso mondo dell'intruso. Oggi ci sono i malanni. I quattro elementi li vogliamo ripetere. Uno, mal di gola.
2: Sì.
0: Due, mal di testa. Tre, mal di zione. Quattro, raffreddore. Dai, non è difficile, qual è l'intruso? Attenzione, c'è la maglietta di Radio 105 per voi, quindi vi stiamo chiamando. E vi ricordiamo che potete in questa fase rispondere come volete.
3: Ma la domanda, tu chi sei, mi raccomando, la risposta è...
4: Io sono...
5: Pronto?
0: Pronto? Ciao!
5: Pronto?
0: Pronto? Ciao! Ciao, ciao, ciao, buongiorno, benvenuta! Ci senti?
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Sei Radio 105, ho risposto ai miei figli che mi stanno guardando sbalorditi.
0: Ciao, salutiamo anche i tuoi figli.
4: Ciao.
0: Ma tu chi sei?
5: L'intruso.
0: Brava.
4: Complimenti, brava.
0: Eli ci scrivono, c'è. Eli di Porcia, giusto?
5: Porcia.
4: Porcia
0: si dice.
3: Sì, porcia.
0: Vedi, era nata una discussione, perdonaci, proprio su Porcia o Porcia. A questo punto abbiamo scoperto, perché il nostro Famigliucci fuori onda ci diceva: Porcia, c'è una specialità buonissima che io ho mangiato. Alla fine era Norcia. Si stava confondendo con Norcia.
6: Hanno il frico loro, che è molto buono, ma non era la specialità. Tutta la
4: Porcia è il frico, no, di Venezia,
0: infatti,
4: Giulia,
0: che da tutt'altra parte, sì. Poi Norcia è invece. E lì, quindi come si chiamano gli abitanti di Porcia? Siamo curiosi.
5: Urligliesi.
0: Urca.
4: Come?
5: Urligliesi,
0: cioè, che è proprio tutta un'altra roba. Non ci saremmo mai arrivati. Almeno io.
4: Porcini,
0: di certo.
3: C'è un antico borgo.
5: No, deriva dal Purlilium, dal giglio che ha come simbolo.
0: Sì?
5: Diciamo il comune di Porcia, in quanto ci sono anche i principi.
3: Brava,
4: ma che bello!
0: Caspita,
3: in effetti,
0: ragazzi,
3: stavo dicendo che c'è un antico borgo dove c'è un castello che abitano i principi di Porcia.
5: Porcia e Bruniera,
3: è
5: esatto.
3: Vero,
0: che
3: brava.
0: Meraviglia. Eli, anche tu abiti nel castello, vero?
3: Che bello.
5: Un po' più alato,
0: un po' più spostato, però lo vedi, sì, dalle finestre di casa.
5: Sì.
4: Non sei principessa.
3: Sì.
0: Vabbè. Allora, qual era l'intruso? Eli,
5: maledizione.
0: Sì. Egitto, la maledizione. La maglietta di Radio 105 è pronta, la manderemo lì al castello.
3: Sì.
0: La impacchettiamo per bene, per te, per i tuoi figli. Ma che vuoi fare? Che volete fare?
4: Continui.
0: Vi fermate, Eli, o andate avanti, o ve la rischiate? Si consultano.
4: I figli che dicono.
5: Che facciamo? Ci fermiamo?
0: Che fanno?
4: Se perdi, perdi tutto, perdi anche la maglia.
0: Però se vinci, vinci un paccone, un sacco di gadget.
5: Se no fate il ritardo e ci fermiamo.
0: Allora, si fermano e quindi si godono la maglietta di Radio 105 assicurata. Eli, ma li vuoi salutare i tuoi figli? Ce li vuoi presentare?
5: Volete... Matteo e Gabriele.
0: Ciao Matteo.
4: Ciao
0: Gabriele. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
0: Immagino si stiano preparando per andare a scuola.
3: Sì.
4: Ma
5: esatto.
4: Che età hanno? Perché dalla voce sembravano grandi.
5: Uno 20 anni e l'altro 17.
0: Ok. Capito. Quindi sono due bei ragazzi. Li salutiamo, Eli, salutiamo anche te, ti ringraziamo.
4: Ciao.
0: Presto. Ciao. Saluta Porcia.
3: È il principe!
0: Il principe!
7: Ascoltilo! L'intruso!

0: È il flamenco, paranoia. Non so se avete visto il video in TV su canale 66 del digitale terrestre attraverso la nostra app. C'è una bailarina del flamenco che continua a girare nel video e sembra che la sua gonna sia fatta da pezzi di sushi di salmone. Ogni volta mi viene voglia di prenderli, di mangiarli.
1: Dopo la barca, la ballerina dobbiamo mettere.
0: Chi è Betty? Chi è? Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì. Buongiorno.
2: A te. Volevo fare tanti auguri al mio figliolo perché oggi iniziano gli esami. Antonio, tanti auguri.
1: Auguri.
0: Boris, oggi iniziano gli esami?
3: Esatto. Credo si faccia riferimento agli esami di terza media, non questo poi dipende, perché di solito sono tra il 6 e l'8 giugno, a seconda però della regione. Sapete che c'è un'autonomia scolastica che consente di cambiare. Per le scuole medie diciamo che è tempo di esami, la maturità non ancora.
0: Tanto in bocca al lupo a tutti i ragazzi che insomma faranno gli esami a breve di terza media. Invece esami di liceo, insomma gli esami di maturità quando partiranno più o meno? Credo intorno al 20 di giugno.
1: 18 giugno, no?
3: Sì, 18 giugno la prova scritta di italiano, poi il giorno successivo, di solito si parte sempre di mercoledì, però il giorno successivo, quindi 18 giugno l'avvio con la prima prova, il 19 la seconda prova, che è quella sulla disciplina caratterizzante l'indirizzo di studi.
0: Ok, quindi ho la matematica, magari perché ha fatto liceo scientifico, eccetera, eccetera. Io avevo la lingua straniera.
4: Ah, sì? Lingua straniera?
0: Il linguistico, e scelsi il francese.
5: Ma dai, c'è tanto.
0: C'è tanto, mon amore. Ma dove? Col dizionario io, tra l'altro, avevo fatto l'esame. È ancora valido, no, Boris?
3: Sì,
0: si può portare il dizionario, giusto?
3: Sì, è ancora consentito, vengono sequestrati i dispositivi elettronici, ovviamente.
0: Se no te lo fa l'intelligenza artificiale, compito, magari anche no.
4: Quanti però considera... bigliettini avevo io, mamma mia, nascosti ovunque.
1: Ma tu copiavi, Betty, era una che copiava.
4: Sì. Dai, insomma, all'esame si portano i bigliettini, no?
0: No, Betty.
1: La cartucciera già aveva, Betty.
0: Si portano i bigliettini.
3: Possiamo ricordare che la legge prevede l'esatto contrario, quindi è un puro scherzo quello di Betty.
0: Una buttata,
3: non,
0: ragazzi,
3: non è consentito copiare gli esami di maturità per legge, pena l'annullamento del compito.
4: Ma Boris li aveva dietro
1: altri
4: bigliettini,
0: poi era il primo,
4: figurati,
1: scriveva sotto le suole delle scarpe.
0: Mamma, chi è, suonavi?
4: Sì,
0: vai.
6: Auguri Max, buon compleanno. Siri Pizza, ma per caso guardavi anche Vivere? Ciao
0: Ciurma,
6: un abbraccio grande a tutti.
0: Ragazzi, ciao. Certo che guardavo anche Vivere, anch'io guardavo.
5: Ma che Dallas!
4: Ma invece i ricchi piangono.
5: Non ti piacciono, i ricchi piangono, era bellissimo, ragazzi. Finalmente piangono.
0: Bello, ma non ci potevamo conoscere, già essere amici negli anni 90, ma sai che bello, tutti i pomeriggi da te a guardare le soap insieme.
1: C'erano anche le serie TV molto belle.
5: Sì.
0: Vabbè, certo, c'era Beverly Hills, c'era Merlo's Place.
1: Beverly Hills per te, per lui c'erano i Bonanza Bros, c'era roba un po' più anziana.
4: Saranno Beretta, famosi.
1: Per te bello. C'era Beverly Hills, Pizza ormai Beverly Hills l'ha vista dal vivo.
7: Ma non l'ha vista, ma negli anni 90 c'era anche Friends.
0: Tantissimi insomma telefilm cult che sono entrati poi nella storia, nei cuori di tutto il mondo e anche degli italiani. In molti casi questi telefilm ancora resistono
1: e
0: continuano a darli, a programmarli. Comunque, piccolo spoiler, io ero talmente innamorata di Vivere e soprattutto 100 vetrine che andai anche a fare un casting perché desideravo recitare.
4: Ma davvero?
0: In 100 vetrine, siccome all'epoca studiavo recitazione, edizione, eccetera, mi sentivo una grande attrice, ho detto vabbè, vado a fare il casting. Mi presero.
1: No, dai, veramente?
0: Mi presero per poche pose, si chiamano pose.
1: Si chiamano pose.
0: Esatto, quindi tu vai a fare un numero X di pose, puntate. Mi presero, se non ricordo male, per 3 o 4 pose, quindi 3 o 4 puntate. Il mio ruolo.
5: Qual era?
0: Non ero parlante praticamente, dissi un paio di battute. Salve! Buongiorno!
1: Il passante.
4: Vabbè, sono comunque battute.
0: Dovevo però, e di fatto l'ho fatto più volte. Limonata.
5: Limonare,
0: limonare
1: con
0: chi? Sì, con uno dei protagonisti.
1: Pure.
4: Ma quale protagonista?
0: Uno biondo, adesso mi sfugge il nome, mannaggia.
7: Ah, grande, Davide, sarà stato Davide
0: sarà
7: sicuramente.
0: Sarà stato Davide,
7: il biondino,
0: vai, limonare,
7: Davide Silvestri. Sarà...
0: No, perché tu ti stai forse confondendo con Vivere, era 100 vetrine.
7: Ah, 100 vetrine.
0: Era 100 vetrine. Adesso quante vi recupero il nome dell'attore, perché non arrivi da casa. Quindi limonare con l'attore biondo.
1: Vediamo se c'è Ilenia qua.
0: Cosa fai?
1: Sto guardando una puntata.
0: A caso, è impossibile. È una storia che io ci sia. Vabbè, comunque ho limonato con questo tizio più volte, tra l'altro, perché la scena è stata rifatta.
5: Chiamolo fesso.
0: Mille volte. E poi praticamente la scena si concludeva così: entrava la sua compagna o fidanzata, mi beccava, io svenivo. Fine, basta. Finite le mie cose. Grazie, arrivederci.
7: Alla prossima limonata.
4: Ma per caso era Danilo Brugia?
0: Mi saprò. Brava, Becky. Brava. Brava.
4: Ah, hai capito.
0: La salutiamo, Danilo Brugia. Non si ricorderà ovviamente mai di me, però magari ci ascolta. Danilo, abbiamo
7: limonato. Bravo Danilo, bravo.
0: Tantissimi anni fa per scena, diciamo, finzione.
7: Complimenti Danilo, bravo Danilo.
0: È stata comunque un'esperienza, no? Come dire.
5: Certo.
0: Voi non avete mai fatto un casting?
5: Sì, io con Gian Burrasca.
0: Con Gian Burrasca? No, dai, tu per il film degli articoli 31 per Senza Filtro, dove avevi una parte importante, immagino. No, non hai fatto il casting, no, sei stato scelto direttamente e buttato nel cast.
7: Il film è nato su lui, è nato sulla sua storia. Gli articoli 31 sono arrivati dopo.
1: Cioè, prima è nato il ninja e poi l'articolo 31.
5: No, era stato una serata così impegnativa.
0: Immagino, certo.
5: Ed è da lì è nato tutto l'ambaradam. Mi fanno pizza, pizza. Cosa c'è, patatin? Cosa c'è? Ti ho trovato un ruolo spettacolare. Ed era solo il mio, lo stesso, quello che facevo. Il mio ruolo tranquillo.
0: Bellissimo.
4: Bello, sì.
0: Allora amici, c'è Big Smile anche oggi, quattro barzellette vanno in sfida. Attenzione, perché vi premiamo subito. Oggi ci sono le donne, giusto? E allora Big Smile, tutto in rosa.
5: Ah, tocca a voi votare la più divertente, la 1, la 2, la 3 o la
7: 4.
8: Big Smile 1.
9: Ciao, sono Katrin da Castelbolognese.
0: Ciao Katrin.
9: La moglie di un matematico lo manda al supermercato e gli dice: compra un litro di latte e se ci sono le uova ne prendi 6. Il marito torna a casa con 6 bottiglie di latte. E la moglie: ma perché hai preso 6 litri di latte? E lui: c'erano le uova, ne ho prese 6 di bottiglie.
0: Ecco.
8: 2.
10: Buongiorno, questa è la mia barzelletta. C'è la parrocchia di un paesino dove il parroco si deve ricoverare perché deve essere operato e gli mandano un sostituto. La prima settimana va tranquilla, la seconda settimana arrivano in confessionale un bel po' di donne che dicono tutte che sono scivolate, che sono scivolate. E il parroco dice: ma com'è che queste scivolano tutto? Ma che c'hanno ste strade che ste donne scivolano? Ma quasi quasi vado dal sindaco, va? E va dal sindaco. Signor sindaco, buongiorno parroco, mi dica. Guardi, gli devo esporre un problema. Mi dica. Parecchie donne quando si vengono a confessare mi confessano purtroppo che sono scivolate. Guardi, lei deve fare un controllo per queste strade perché non vorrei che succedesse qualcosa di peggio. E il sindaco inizia a ridere. Ma perché lei sta ridendo? Guardi, signor parroco, lei deve capire che è un modo di dire scivolare, è un modo per nascondere l'adulterio. E rideva, E il parroco tutta la volta: senta, signor sindaco, non rida troppo, perché veda che questa settimana sua moglie 4 volte è scivolata.
11: Ciao, sono Elena da Milano, questa è la mia barzelletta. Un signore va in farmacia. Buongiorno, vorrei le aspirine, la farmacista. Ecco qua, ma sono enormi, dice lui. Sì, in questa farmacia facciamo le cose in grande. Desidera altro? Il signore: sì, dei cerotti. Ecco qua, ma sono giganti. Sì, risponde la farmacista. In questa farmacia facciamo le cose in grande. Desidera altro? E il signore: no, le supposte le vado a prendere in un'altra farmacia.
5: No, certo.
1: Sarebbero piaciute.
10: Ciao, sono Silvia.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
5: Sì.
12: Un ragazzo torna a casa dai genitori e dice: mamma, papà, mi hanno licenziato dal lavoro. Ma come ti hanno licenziato? Perché? Perché sono arrivati questi clienti e io ho chiesto se lo volevano al forno. E la mamma gli dice: ma scusami, ma il contratto al ristorante non era finito qualche settimana fa? E il ragazzo risponde: sì mamma, certo, non lavoravo più al ristorante e mi avevano preso al forno. Al forno? Sì, il problema è che il titolare mi ha detto che questi clienti si sono molto arrabbiati perché io ho chiesto se lo volevano al forno. Non sto capendo, amore, che cosa? Il titolare vi ha detto che in un forno crematorio non posso chiedere se il caro estinto lo vogliono al forno, ma se deve essere cremato.
1: Smile. Come lavorava al ristorante?
5: Certo.
0: Infatti. Queste sono le quattro barzellette che questa mattina vanno in sfida, amici. Tocca a voi.
5: Votare la più divertente, la 1, la 2, la 3, la 4, al 342 41 15 105. E cerca di registrare una barzelletta col WhatsApp vocale.
13: Barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: Che facciamo questo weekend?
22: Stiamo a casa.
21: A casa?
22: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
21: E dove?
22: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
21: Porto le pantofole.
22: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
23: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
24: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
25: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
26: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
25: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
28: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
29: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
30: Prendiamo due prodotti Luxury
29: e teniamo lo scontrino.
30: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
29: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
31: Super conveniente Navidad.
32: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Pronto, amici, tutto esaurito.
11: Ti stai sintonizzato su Radio 105.
12: Ascolta Max, approfittiamo dell'anticipo.
33: Approfittiamo, sì. Marco.
34: Ma perché quest'ansia ogni volta che Marco ti interpella?
12: Attenzione, arriva la luna piena del castoro. Come e quando vederla, Max?
33: Allora, partiamo col dire che questa luna sarà piena alle ore 14:20
35: oggi. Esatto.
12: Al pomeriggio.
33: Ma non si vede, aspettate, fatemi parlare. Ricordiamo che si chiama del castoro proprio perché in questo periodo i castorelli fanno le loro
36: dighe.
33: I castori, l'animale.
12: Fanno le dighe, sì. Ma ora ti faccio un'altra domanda, Max.
33: Ecco qua. Sì.
12: Ma perché il castoro fa la diga?
37: Per proteggersi.
38: Sì. Costruiscono dighe fondamentalmente per creare uno stagno o un bacino d'acqua in cui sentirsi al sicuro. Questo gli aiuta a proteggersi dai predatori e a creare un habitat tranquillo dove costruire le loro tane.
39: Tu non stai mica bene.
12: Chi è?
40: Ciao ragazzi, Renzo da Cologno.
41: Ciao Renzo.
40: Devi stare a casa. Non guarirai mai se continui ad andare al lavoro. Devi stare a casa.
12: Ma chi lo sta dicendo?
40: Voce da,
34: a Max,
40: da
34: perché ha la voce un po' giù.
40: Dai.
12: Ma poverino, ma come ti permetti? Ma tu ci metti un messaggio del genere.
42: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
33: Devi capire una cosa, l'alberto ormai è così. Se c'è un incendio e bisogna buttarci l'acqua,
43: chiamate l'esorcista.
33: Cioè, metti, è quella che ci butta il carbone, il legno, la benzina. Esatto.
42: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli.
12: Kerosene, lei usa il kerosene.
42: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
44: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ed Olivia Rodrigo, giovanissima, classe 2003, nota per High School Musical. Lo guardavi?
1: Ma no, certo. No, non lo guardavo, no, non lo guardavo.
0: Pizza
1: però
0: sì,
1: lo conosco.
0: Ma certo, pizza sì,
2: sì, sì.
0: Era il nostro
2: 105 Selection.
3: Tutto esaurito è qua.
0: Anche quello guardavi, Pizza. Non ci credo.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite, per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: A Radio 105 sono le 8.07. Sasakato!
0: Auguri Max! Auguri Max! Bravo Pizza, è giovedì!
2: È giovedì!
0: È giovedì!
2: Tutto esaurito!

0: arrivando un sacco di fake, ragazzi. Ah, sì? Non ci credo. No, sai la storia che ho raccontato prima, no? Il casting, Girolimono Bollatore, Danilo dice: ciao Ilenia, sono Danilo, mi ricordo del Girolimone che abbiamo fatto, ma non è vero.
1: Sì, sì. Ce n'è un altro di messaggio.
0: Ma sono fake.
1: Sempre di Danilo. Questo messaggio scrive: sono stati i 3 giorni più belli della mia vita.
2: Ma vedi, vedi, anche qui in segreteria, senti. Ah,
0: sono fake.
3: No, Ile, non dovevi dirlo. No, adesso scatta la ricerca delle pose zozze di Ilenia a 100 vetrine. E vai, è da Sant'Angelo. A colazione.
0: Ragazzi, comunque la parte più bella, se si riuscisse a recuperare, chi lo sa dove, chi lo sa come, quando svengo.
1: Non è facile svenire.
0: Non è facile, cioè, svenire, ragazzi, quando cado in terra. Che certo. Poi voglio dire, ho fatto un ruolo nel... Cosa hai fatto? La morta, sì, il cadavere. È quella roba lì praticamente. Sì, sì. Diciamo a quel livello. Amici, buongiorno, c'è la giurma, è tutto esaurito, se non noi, a voi, un bacio al nostro capitano. Sono le 8:08 minuti e noi siamo in festa, cioè, perché celebriamo oggi il compleanno del nostro gladiatore Max Mario.
1: Il nostro mongiardone.
0: Piovono auguri in segreteria, WhatsApp, sì, vocali, sì, scritti, di tutto e di più. Peccato non poterti festeggiare, peccato, come si deve, Max. Ma ci vedremo presto e quindi coglieremo l'occasione anche per farti gli auguri live il 19 di giugno. Lo vogliamo dire, lo vogliamo, certo, ricordare.
1: Auguri, auguri, auguri a 105 che festeggia i 50 anni. Ci troveremo a Ferrara tutti insieme.
0: Bravo, dalle ore 21 ingresso libero, ci saremo tutti. Sì, e tutti. Quando dico tutti, intendo tutti, proprio tutti gli speaker di Radio 105, ma non solo, ospiti musicali, DJ set, quindi tanta musica, tanto divertimento per festeggiare, come giustamente ricordava Mitch, tutti insieme i 50 anni di Radio 105 che noi vogliamo assolutamente celebrare con voi, anche con voi. Super esauriti, vogliamo condividere proprio con voi questo traguardo importante.
1: Saremo noi e voi i protagonisti, sì.
0: Ma soprattutto loro.
1: Sì, ragazzi.
0: Grande. Assolutamente così. Chi è Betty?
4: Max, auguroni. Da noi si dice a Kentos. E collegandomi, ma pizza in moto. Non vi ricordo Lamas in Renegade?
0: Adoravo.
1: Lorenzo Lamas. Che sigaro era Lorenzo Lamas?
0: Ragazzi, aveva i capelli lunghi, giusto? Sì, molto indiano lui, come piacciono a te.
5: No, è vero.
6: A me ricorda più Chuck Norris in moto che Lamas.
0: Sì, Chuck, no.
6: Sì, l'età è quella più o meno. Sì.
0: Ragazzi, Lamas in Renegade era qualcosa.
2: Ragazzi.
5: Non mi guardare così, Lenia.
0: Stavo immaginando con i capelli lunghi, visto che stamattina sei selvaggio. Sei molto selvaggio.
6: Adesso vuoi limonare anche pizza, scusa, già limonato quello
0: c'entra?
6: Là.
1: Selvaggio.
0: Quello là. Ma poverino. No, tra l'altro parlavamo proprio con Pizza questa mattina di capelli, perché lui è arrivato con tutto il capello naturale,
2: selvaggio, così.
0: E dice: ieri li ho tagliati, sono tutto selvaggio. Io e Betty gli abbiamo detto: lasciali così, che sei fantastico.
1: Sei
0: lui
1: bello,
0: stava già andando
1: bello,
0: in bagno con la gelatina anni 80, la brillantina, la si usava.
5: La gommina.
2: La Fonsis.
1: Ma quando vieni in moto in radio? Quando vieni una mattina in radio in moto?
5: Non lo so, ragazzi.
0: Non ci verrà mai, amici, lo sai.
1: Vedere,
2: ma aspetta, perché ieri mi ha detto Ilenia che forse venerdì viene in moto.
0: Oh.
1: E domani venerdì.
0: Sì, attenzione.
5: Sì, domani magari vengo in moto, dai.
0: E poi non hai paura che tutti ti chiedano: mi fai fare un giro, me la fai provare?
5: Sì. Ma tu stai scherzando,
0: carattere.
5: Ma figo, già non puoi nemmeno salire sopra. c'è una sella sola.
0: Allora, no, due cose al volo, sempre sui festeggiamenti Radio 105 50 anni, in Piazza Trento Trieste Ferrara, ore 21, lo ricordiamo, 19 di giugno, ingresso libero. Giustamente il nostro buon Boris ci ricorda che sarà anche l'occasione perfetta per fare il nostro consueto raduno, il raduno degli esauditi.
5: Grazie.
0: Che meraviglia, quindi prendiamo due piccioni con una fava, insomma, ci celebriamo a 360 gradi. E poi scrive sempre Boris che gli ricordi più Cocoon che Renegade. Vabbè,
2: che cattiveria.
6: Sì, vabbè, ma lì tornavano giovani.
5: Appunto,
6: Pizza non torna giovane.
5: Appunto, l'invidia. Diglielo,
0: Pizza non torna giovane.
6: Pizza
0: sei detto?
6: Perché Pizza è già giovane.
0: È già giovane.
2: Esatto.
5: Certo, certo.
0: Chi è Betty?
2: E poi ti chiedono Pizza.
5: Sì.
7: Pizza! Uccelli di rovo, l'hai mai guardato?
5: Ragazzi!
0: Come si chiama? Qui stiamo andando
6: Richard Chamberlain.
5: Sì, padre Ralph.
0: Sì. Allora.
2: A me piaceva anche lui tanto.
0: Era la storia di un padre, no? Sì. Di un prete che si innamorava, sì, giusto? Di una sua fedele.
6: E faceva di tutto, puntava. Sì,
0: sì. Addirittura.
2: A te, Ilenia, non piaceva lui?
1: Ma secondo me, ma tu l'hai
0: visto?
1: Sai
0: che non me lo ricordo tanto tanto bene.
6: Bell'uomo.
1: È una generazione prima, secondo me, Uccelli di Roma.
2: Io Uccelli di Roma non l'ho visto, però ho presente lui, non so perché.
0: Padre Ralph, proprio. Okay,
6: mia madre lo guardava, io me lo ricordo benissimo.
1: Sì, ma tua madre, dai.
6: Lo guardavo anch'io, ero lì.
5: Tutti lo guardavamo, dai. Uccelli di Roma, lei era stupenda, ragazzi. Mamma mia.
2: Lei non la ricorda.
6: C'è il titolo della soap opera, ti diceva tutto.
5: Appunto,
0: allora Alba invece scrive: a me ricorda di più, sempre in riferimento a te, chiaramente, sì, Pizza, la pubblicità delle moto a quattro ruote elettriche col cestino davanti.
5: Ma anche quello, oggi vado a ritirare il cestino davanti, ragazzi.
1: Ma non puoi rovinare così la tua
0: moto. Puoi mettere il cestino su quella moto lì, che c'è secca, scusa.
5: La spesa dove la metto, scusa?
0: Perché vai a far la spesa con la moto?
1: Al supermercato con la moto.
5: Almeno trovo il parcheggio. Ma c'è sempre un casino, c'è in quel parcheggio, non so.
0: È così, se non sono strani, non li vogliamo in questo programma. Chi è Betty?
1: È esaurito.
8: Ciao ragazzi, ciao. Avete fatto venire in mente la famiglia Bradford. Un abbraccio,
5: sì.
8: Salvo da Savona.
5: È vero.
0: Ciao Salvo, ciao, allora ciao. Aspetta che io mi sto confondendo con quell'altra, Bradford, quella della prateria.
2: Non puoi perdere. Sì. Era quella con tanti figli, che c'era quello piccolino Nicholas.
5: Sì, sì.
0: Sai, pensa che mi manca proprio la famiglia Bradford. No. Allora, io mi ricordo i Jefferson.
1: Settimo cielo, lo vedevi Settimo cielo?
0: Seven Heaven, certo, però Settimo cielo sta negli anni 90, è roba più fresca. Mi sa che la famiglia Bradford è un po' più anni 80, sbaglio?
1: Sì.
0: Non me la ricordo tanto.
2: Che bella, mi piaceva tantissimo.
0: Erano tanti figli, Betty, e che facevano?
2: E la loro vita, ognuno faceva la sua storia, avevano età diverse.
0: No, però questa era la colonna sonora, giusto?
6: No. Questa era la casa nella prateria.
0: Ah, la casa nella prateria, sì. Allora, il periodo era, intanto, grazie Boris, 77-87. Quindi Bradford,
5: Se se lo ricorda Boris, figurati.
0: Ragazzi, io ho più ricordi di fiction, telefilm, e quindi poi tutto quello
1: dall'88
0: che ne segue, anche
1: su,
0: canzoni,
1: dai,
0: colonne sonore, 90. Eccetera. Sì, proprio anni 90 power.
1: Willy, il principe di Bel Air.
0: Vabbè, certo.
1: X-Files.
0: Sì.
1: Grande. Chiaro. Te lo ricordi X-Files? Perché bello era.
0: Assolutamente, certo.
1: Baywatch. Io ho rubato il nome
0: e
1: del bagnino.
0: E tu hai preso il nome da lì, no? Mitch Buchanan.
1: Esatto.
0: Separati alla nascita, tra l'altro.
1: Twin Peaks.
5: Mamma mia. Ah, Twin Peaks.
1: Twin Peaks.
0: Laura Palmer.
6: Mamma mia, Twin Peaks.
0: Un mondo che non esiste più.
5: È vero.
2: Già.
0: Che non c'è più. No. Era questo.
2: Che ansia.
0: Dana Scully.
6: No, Twin Peaks.
0: Questo è Twin Peaks. Dana Scully era gli X-File. Ok, sì. Dun. Abbastanza inquietante. Ecco, se tu ci pensi, per esempio, Laura Palmer.
5: Non è mai stata.
0: No, ma dico, che parte ha fatto?
5: È morta.
0: È solo quel cadavere. Basta, no?
6: Non è vero, c'è la nostra Laura.
1: Ha ragione.
2: Ed è rimasta alla storia.
6: La faceva molto bene la morta.
0: Vero, la Laura Palmer dei 90, praticamente.
6: Era mezza ignuda.
0: Oh, mamma mia. Allora, intanto, senti. Sentite qua, chiacchierare con qualcuno che non conosci, dice l'azienda, non lo diciamo noi, ti renderebbe più felice.
5: Ma certo.
0: Tanto vi chiediamo, ma vi è mai capitato, lo chiediamo ai nostri amici a casa, di confidarvi magari con un perfetto sconosciuto?
2: Il marketing.
0: O di chiacchierare con, capitato, lo chiediamo ai nostri amici a casa, di confidarvi magari con un perfetto sconosciuto?
2: Il marketing.
0: O di chiacchierare.

0: e lui non sa chi siamo,
1: certo,
0: noi,
1: sì.
0: È quel mistero dell'ignoto per cui tanto quando lo vedo più, tanto mica, certo, può giudicarmi, appunto, mica sa che mi chiamo Giovanni, esatto, che sì, ho 8 certo, anni e che vivo in quella città. È una ricerca che è stata commissionata dalla BBC,
2: oh, wow,
0: e che ha visto protagonisti i pendolari. La maggior parte degli intervistati ha risposto che parlare a una persona sconosciuta è particolarmente piacevole. Soltanto il 40% dei compagni di viaggio sarebbe disposto infatti a parlare con loro, perché vista la confidenza, se tu sei magari a riposare, tu guardi il cellulare. Invece lo sconosciuto è proprio quel mistero, quell'ignoto, sì, per cui dico: senti, io i fatti miei te li dico, tanto chi ti vede più?
2: No, certo, ma è una pratica secondo te, secondo voi, che si usa ancora?
3: No,
2: cioè, non c'è ormai talmente tanta diffidenza, no, che effettivamente uno sale su un mezzo pubblico, un treno, un aereo, si isola totalmente, certo, sta nella sua bolla. Perché
0: guarda, succede molto, no, ma succede molto, e non è una battuta, con le persone più grandi di noi, perché vediamo in loro saggezza, e quindi magari ci vergogniamo di parlare con mamma, con papà o col nonno, ma se vediamo l'anziano in autobus, forse con lui chiacchieriamo, soprattutto chi è più giovane, nella speranza di ottenere una perla di saggezza.
2: Per esempio,
3: devi trovare la persona che non è immersa lì nel leggere il libro, nel stare col telefono
2: suoi,
3: cioè, devi riuscire anche a rompere il ghiaccio in modo educato.
4: Vabbè, con il legno non c'è problema, Cici. Con il legno parla con tutti, parla. Io non lo so, certamente, come lascia stare, ma lascialo stare,
3: sì,
4: la persona,
3: sì, sì.
4: No, perché sa com'è, e la comincia a
2: parlare.
4: Vabbè,
2: ma alleggerisco il viaggio,
4: ma certo,
2: noi spesso per lavoro viaggiamo tanto,
4: sì,
2: e a volte lo facciamo anche su, cioè non è che viaggiamo solo in macchina,
4: no,
2: ci capita di prendere,
4: certo,
2: treni, aerei, è un modo.
0: Tra l'altro, se mi è consentito, e vi chiedo scusa, è arrivata la mappa del bus che vi porterà a Ferrara.
2: È arrivata la mappa?
0: Sì, sì, sei in fondo, al centro, tra Ilenia, Betty e gli altri protagonisti, ovviamente, della
2: bello,
0: programmazione di Radio 100.
2: Sarà un viaggio piuttosto lungo, ma sai come ti divertirai con noi?
4: Io ci ho scaricato 2 film.
2: Un brutto carattere.
3: Ragazzi, ti vuoi isolare stare così?
5: Non puoi non parlare con noi, pizza!
6: Sì, credo che abbia scaricato Ben-Hur, che dura 6 ore, così almeno fa tutto il viaggio andata e ritorno.
2: Ma a lui piace sempre interpretare un ruolo, la parte del burbero. Poi è quello che non smette di parlare e di ridere da quando sale sul mezzo, quando scende e va avanti anche dopo, anche quando è sceso. Mattia da Torino: ciurma, faccio l'autista di autobus, alle 4:30 del mattino attaccano a parlare a macchinetta, ma dice tutta questa felicità comunque non la sento. Manuela: io che sono allergica agli umani, cuffiette, libro e ignoratemi ovunque, dal medico, in posta, in treno, sempre.
3: No dai, che tristezza.
2: Va bene, ma rispettiamo naturalmente la tua privacy. No, a me devo dire tendenzialmente piace parlare anche.
3: E ti piace anche confidarti, cioè racconti un po'.
2: Insomma, è capitato.
3: È vero che non hai paura del giudizio, e tanto dici.
2: No, me ne frego proprio.
3: Ma tu ti confidi anche con quelli che conosci, quindi.
2: Sì.
3: Non te ne frega niente.
2: Sono un libro aperto.
6: La stai dipingendo come la rana dalla bocca larga.
2: No, di cose mie, non parlo degli altri. Di cose mie, c'è una roba in cui credo.
3: Te la dice tranquillamente.
5: Una persona limpida.
2: Papà dal pane, beh, chi è?
7: Guarda, io di indole parlo veramente con i sassi, solo che a volte me ne pento. Infatti mia moglie spesso mi dice: ma che cazzo vai a attaccare il bottone con quello lì che neanche lo conosci? Ciao grandi, ciao, Lucia di Verona.
4: Ciao.
2: Sì, allora bisogna stare anche un po' attenti, no? Perché spesso si fa per con leggerezza,
4: certo,
2: con ingenuità,
4: sì,
2: e poi magari c'è sempre qualcuno, no, che poi può utilizzare
4: è vero,
2: le tue confidenze, insomma, contro di te. Però se sei a posto, che te ne frega,
4: ma
2: no?
4: Appunto,
2: in
4: ma,
2: generale.
4: Ma figurati.
2: Tu, pizza, ti confidi, dai.
4: Sì,
2: sei uno
4: sempre
2: che parla volentieri,
4: sì,
2: anche con gli estranei.
4: Sì, è la miseria, ma scherzi, io parlo con tutti.
3: Lui ha bisogno di essere ascoltato.
4: Sì, appunto.
3: Quando trova qualcuno.
4: Solo che dopo 2 secondi se ne vanno. Non lo so.
2: Totalmente prosciugati. Filippo da Genova dice: io parlo anche con i cartelli stradali, mi bastano 2 minuti e parlo con chiunque per ore. Chiamiamoci, Filippo. Dobbiamo correre, ma vi leggiamo ancora. Le abbiamo lasciate lì, sono le nostre donne. Chi avrà vinto questa batteria di Big Smile? Il festeggiato può accendere il barzellettometro. Vai Max.
8: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il

0: barzellettometro, di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: L'adulterio.
2: Buongiorno, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao.
2: C'è la parrocchia di un paesino dove il parroco si deve ricoverare perché deve essere operato e gli mandano un sostituto. La prima settimana va tranquilla, la seconda settimana arrivano in confessionale bel po' di donne che dicono tutte che sono scivolate, che sono scivolate. Il parroco dice: ma com'è che queste scivolano tutto? Ma che c'hanno queste strade, che queste donne scivolano? Ma quasi quasi vado dal sindaco, va? E va dal sindaco. Signor sindaco, buongiorno parroco, mi dica. Guardi, gli devo esporre un problema. Mi dica. Parecchie donne, quando si vengono a confessare, mi confessano purtroppo che sono scivolate. Guardi, lei deve fare un controllo per queste strade, perché non vorrei che succedesse qualcosa di peggio. Il sindaco inizia a ridere. Ma perché lei sta ridendo? Guardi, signor parroco, lei deve capire che è un modo di dire scivolare, è un modo per nascondere l'adulterio. E rideva. E il parroco tutta la volta: senta, signor sindaco, non rida troppo, perché veda che questa settimana sua moglie 4 volte è scivolata.
3: Bravissima! Allora, lei è Maria Antonietta da Cesena, ci scrive il nostro autore, grazie. Grazie Ale Basa, naturalmente. Ed è lei a trionfare proprio oggi nel Big Smile. Abbiamo deciso questa settimana di fare praticamente di premiare ogni singola batteria. Corretto,
4: bravi.
3: Quindi Maria Antonietta da Cesena va a casa con la nostra Pedrita, e tu fai ancora in tempo, registra la tua
5: al 342 41 15 105 con WhatsApp
3: vocal.
6: Marco Galli presenta
3: Gioco nuovo.
6: Ha tutto esaurito il tuo programma preferito. Adesso arriva.
3: Cosa arriva?
6: Il gioco nuovo.
3: Gioco nuovo. Ciao.

0: dopo.
1: Senti qua, un mio suocero che ogni tanto viene in azienda ad aiutarmi, ormai sì, viene chiamato il comitato di benvenuto. Chiunque sia, insomma, che non ha mai visto, lui comincia a chiacchierare e non finisce più. Ma ce certo, lo scrive Cristiano da Piacenza. Io parlo e mi confido pure con i muri. Piera da Brugherio, chi è Betty?
2: Figa ciurma, poi beh, puoi raccontargli anche un sacco di cazzate che tanto lui non può verificare.
1: Ma appunto, infatti, è proprio quello il bello.
3: Che senso ha?
0: Ma è vero.
1: Senti questa, viaggio a Capo Verde. Io e una mia amica, 6 ore a parlare continuamente con sconosciute in aereo. Fortunatamente avevamo posti separati, ma la conoscevano tutti.
0: Ecco chi era che faceva casino Capo Verde.
1: Anna da Monza, viaggio poco con i mezzi, ma quelle rare volte posto singolo, libro e musica. E voglio stare tranquilla, anche sì, perché molto spesso magari il viaggio, lungo breve che sia, è un momento che una persona preferisce prendersi proprio per se stesso,
3: per
1: no?
3: Se stessa, si ritaglia uno spazio
1: da solo, insomma.
3: Non è facile neanche attaccare bottone, cioè,
0: ma sì,
3: non è facile neanche riuscire.
4: Che cosa vuoi? Se non hai di fianco Ilenia,
0: cioè, appunto.
4: Vabbè, se è da solo, sì, se
1: non esagerate.
3: Cioè, la domanda più scontata che mi viene è tipo: questo treno ferma e tu gli dici, oppure è puntuale oggi?
5: Vabbè, però dipende.
4: Guardalo sul telefonino, non rompere le palle.
5: Dipende tanto dal carattere di una persona. Persona, se ce l'hai dentro è facile.
3: Se dall'altra parte cogli che ti sorride, che magari ti
4: fa, magari apri. Scusami, allora c'è uno che si presenta così, vuole asciugarti, perché se te lo guardi sul telefono dove ferma il treno.
0: E poi te lo dice anche la signorina, il treno è in arrivo.
4: Vuol dire che vuoi attaccare un bottone, scusa.
0: Asciugo un'altra persona.
5: Acidi, mamma mia.
4: Ma se voglio stare per i cavoli miei, cosa vuoi?
5: Ho capito, ma un minimo di gentilezza.
1: Allora amici, per esempio, io con te approccierei in questo modo: salgo sul treno, valigia pesante, mi scusi, mi do una mano per favore.
3: L'ho fatto una volta,
0: si è rimasto bloccato.
3: Mamma mia, mi è venuta quasi l'ernia, ma non so cosa ci avesse dentro sta ragazza. Pesava un sacco.
1: Quindi mi risponderesti no, se la metta sulla, da sola,
3: no,
1: la valigia?
3: Lo farei, no, lo farei, sì, però, mamma
1: e basta, è da lì è fatta, la ringrazio molto, ciao, piacere,
0: ma
1: via.
0: Che ciao piacere,
3: dove va, dove scende, via.
0: Ciao piacere, grazie, è stato buono.
1: Che brutti caratteri che c'è.
5: Veramente.
1: Dai, andiamo che avanti, c'è il gioco nuovo. Allora, attenzione, fase di reclutamento.
0: Sì, noi vi diciamo una consonante e una vocale. Voi dovete trovare la parola con questa consonante vocale e mandarla al 342 41 15 105. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città,
5: guarda
0: inglesismi. Sempre, per forza.
5: Ilenia.
0: No, ma se io stavo pensando alla prova, ma la mette su e dopo la devi anche tirare giù, e quello è il fatto, ecco perché non dico
5: ma
0: piacere,
5: ti aiuti
1: dove
5: bene.
1: Scende a Venezia, incredibile, anch'io
0: no,
1: così me la può tirare anche giù, che gentile.
0: Mandala tua parola con queste consonanti e vocali.
1: Dai,
0: al 342 41 15 105, vai Micci.
3: Oggi la parola deve contenere la A di Ancona,
0: sì,
3: e la P di Pisa.
1: Piacere, piacere. Perfetta. Con la A di Ancona e con la P di Pisa, le vostre parole ora al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram.
0: Lo sapete già a memoria. Vamos. Mandate.
6: Gioco nuovo, gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo
7: torna tra poco. Gioco.

0: Gioco nuovo alle 8 e 33 minuti insieme alla Ciurma. Amici, tantissime parole con la A di Ancona, cioè, oggi, con la P di Pisa oggi, perché vi chiamiamo tra pochissimo.
1: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Esatto.
1: Il quinto squillo.
0: Bravo, fatelo. Grazie. Entro il quinto squillo, non vale il pronto naturalmente. No. E salutiamoli, dai, Pizza, visto che li hai convertiti iconici, a Radio 105, tutti esauriti, i nostri iconici. Un
1: ciao,
0: saluto
1: patatine.
0: Agli amici di Iconic o Iconic. Baci, ma ci guardano anche in TV?
1: Sì, patatini.
0: Ah, hanno i televisori in mezzo alle moto e ci guardano, che bello.
2: Primo squillo.
1: E ci fanno i complimenti.
2: Secondo squillo.
3: Pallone.
0: Pallone, ma sì, con la A e con la P, perfetto, presa, buongiorno, benvenuta.
2: Chi sei? Come ti chiami?
3: Ciao. Sono Micaela da Ferrara.
0: Grande Micaela.
1: Andiamo a mangiare da lei.
0: Micaela, tu ci vieni a Ferrara il 19 di giugno al compleanno di 105?
3: Assolutamente sì.
0: Che bello, Michela. Così festeggiamo insieme. Poi mangiamo la torta.
3: Assolutamente, assolutamente. Alla faccia della dieta. Mangiamo tutto.
1: Così ti voglio.
0: Tu, Michela, sei una brava in cucina. Sei brava in cucina. Do 10. Sei brava in cucina.
3: Poi insomma, guarda, mi darei un 6, ecco, non di più.
2: La sufficienza,
0: secondo
2: c'è
0: me
2: stata.
0: Sei modesta, sì, sei modesta. No, perché Pizza vorrebbe approfittarne a questo punto e venire a mangiare a casa tua, sì. Michaela, prima della festa.
2: Ti scrocca un pranzo.
3: Assolutamente, guarda, ti preparo delle buoni cappellacci. Vieni a mangiare a casa mia volentieri.
1: Patatina, Michaela, ma sei sposata?
0: Che c'entra questo?
3: Sì, sono anche nonna, Pizza. Insomma, a una certa età,
1: Stai tranquilla, Michaela, che siamo a posto, io e te, guarda, va.
2: Non è geloso.
0: Bella Quattatina. Sei. Allora, Michaela, sei la prima. Rimani lì che adesso cerchiamo il tuo sfidante, che poi non è un vero e proprio sfidante, ma è un complice. Vediamo un po' chi giocherà con te questa mattina. Fate come Michaela, rispondete direttamente con la parola che avete mandato via WhatsApp entro il quinto squillo. Attenzione poi, Salvatore, se non venite chiamati oggi potete giocare sempre anche da casa.
1: Oggi sì, ragazzi. Sai con Michaela che discorsi ci facciamo a cena?
2: Però la prima parola che ha scritto pallone, se ci pensi. Una nonna, tu i palloni li buchi invece.
1: Sì, appunto.
0: Primo squillo.
2: Secondo squillo.
3: Pazienza.
0: Ma quanta ce ne vuole di pazienza in generale, dico, nella vita. Brava.
2: Complimenti.
3: Grazie. Buongiorno.
0: Brisa.
2: Chi sei? Come ti chiami?
4: Sono Marina di Ancona.
0: Ciao Marina, benvenuta. Marina, come mai pazienza hai tirato fuori con la E con la P?
4: Perché ce ne vuole sempre tantissima.
0: Mamma mia, Marina.
4: È vero che non basta. Gli ambiti.
0: È vero che non basta mai?
2: Ti fanno sclerare.
4: Mai.
0: Chi è che ti fa sclerare di più in questo periodo?
4: Tutti,
0: Lavoro
4: no, perché non ce l'ho.
0: Quindi ci vuole pazienza anche in questo senso,
4: anche per
0: no?
4: Quello, sì, esatto. Figli.
2: I figli.
0: Che i figli sono pezzi,
4: sono grandini. Però
2: ci vuole più pazienza.
4: Come si dice, figli piccoli problemi, figli grandi problemi grandi.
2: Non c'è dubbio,
0: cara Marina. Senti, se vuoi, noi possiamo fare anche un mini appello, Marina, per la tua ricerca di un lavoro.
4: Volentieri.
0: A noi non costa nulla, magari può aiutarti.
2: Che cosa?
4: Sono di Ancona, sto cercando lavoro come impiegata, segretaria, ragioniera, di tutto e di più.
0: Ok, noi l'abbiamo detto, Marina, se dovesse arrivare qualche richiesta per te, naturalmente te la gireremo.
4: Va benissimo,
0: ci mancherebbe.
1: Ma figurati,
0: allora, Marina, questa è, dai, la nostra squadra questa mattina. Sì. Michela da Ferrara è la prima, segue Marina di Ancona, come già detto Salvatore, che mi piace.
1: Ciccione, tenetevi pronti. Sì, sì, aprite bene le orecchie.
0: Allora, partiamo, andiamo subito a Ferrara. Michela, concentrata?
3: Ci sono.
0: Vamos.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la G di Genova.
3: Gioia.
0: Ah. Forse manca la E.
5: Non è corretto.
1: No, gioie.
0: No, gioia. Bastava dire gioia in realtà, Michela, però poco male. Sei la prima e come sai...

0: Allora, pronta Marina, concentrata, partiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la R di Roma.
2: Paura.
3: Ma certo, ma certo.
0: Ma so.
4: Corretto.
0: Che Marina ce la fa, salta l'ostacolo e quindi salva anche Micaela. Brave ragazze.
3: Brave.
0: Quindi il primo giro le andà, attenzione perché siamo per inaugurare la seconda manche, quella un pochettino più complicata, le parole saranno 6, o meglio le lettere saranno 6, sì. Ed è il giro del non. Marina, ripartiamo proprio da te, attenzione.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la S di Siena.
2: Femore.
0: Femore.
4: Corretto.
0: Bravissima. Bella. Marina.
1: Complimenti.
0: Campionessa. Ah, del sì. gioco nuovo. Allora, Micaela. Ci sei?
5: Ci sono, speriamo bene.
0: Dai, incrociamo le dita. Forza, Micaela. Ti ricordo, sono 6 le lettere. Dai, il giro del non.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la P di Pisa.
5: Collare.
4: Non è corretto.
0: Sono 7, mannaggia, no. Sei stata bravissima.
3: Patatina, no.
0: Che peccato.
5: Proprio suonata oggi.
0: Vabbè.
3: Ti portavo il pacchetto a casa.
0: Il paccone.
3: Ma non è detto.
0: Allora, attenzione, Salvatori, sono sull'attenti in questo momento. Il vostro cellulare, amici a casa, potrebbe squillare in qualsiasi momento.
3: Siamo noi.
0: Per rubarvi 2 premi, quindi sia il premio di Michele in questo caso che quello di Marina, dovete rispondere con la parola corretta, quindi senza I e senza P, di 6 lettere, entro il quinto squillo.
3: Potete dire anche un bel pronto, così glielo porto direttamente io il pacco a Marina. Tra una chiacchiera e l'altra.
1: Te lo portiamo insieme, dai, il 19.
3: No, da solo vado io, perché insieme?
1: Ah no, Marina è ancora.
0: C'è da dire che la sera della nostra festa, il 19 di giugno, avremo un sacco di regali, immagino.
3: Ah sì?
1: Ancona Ferrara è vicino, dai.
0: Immagino di sì. Allora, attenzione, stiamo chiamando uno di voi, un Salvatore, che mi piace.
3: Ciao. Mi viene che ridere.
0: Guarda lì quanti messaggi.
3: Hai visto?
1: Primo
0: attenzione,
1: squillo.
0: Molto importante. Se arriva la nostra telefonata, però non dire pronto, rispondere con la parola corretta, naturalmente. Entro il quinto squillo, galli segnale. Primo.
1: Secondo.
6: Casata.
0: Come?
6: Casata.
0: Casata, mi sa che è buona, Boris.
1: Corretto.
0: Corretta, Salvatore, anzi Salvatrice, cosa frega tutto. Chi sei?
6: Sono Angelica.
0: Ciao Angelica, veniamo da te, tempo di salutare la nostra Micaela da Ferrara. Mannaggia Micaela, sei stata molto brava.
5: Da matti, proprio non ne ho beccata una. Comunque,
0: però
5: ho parlato con voi, sono contentissima.
3: Grazie,
0: però dai, Micaela, ci vediamo il 19.
5: Assolutamente sì. Un abbraccio a voi tutti, un bacione grande, che ci fate sempre tanta compagnia.
0: È un piacere. Grazie. Così ci abbracciamo forte, direttamente Micaela. A Ferrara. Marina, mi dispiace un sacco.
6: Va bene. Che pazienza che ci vuole.
0: Brava, esatto, e torniamo sempre là, vedi. Senti un po', chi saluti Marina da Ancona?
6: Allora, saluto i miei figli e chi mi ha riconosciuto e a tutti voi che mi fate compagnia tutte le mattine.
0: Un abbraccio forte, in bocca al lupo per il tuo lavoro, per la ricerca. Angelica!
6: Eccomi.
0: Ciao. Complimenti. Di dove sei, Angelica?
6: Di Cagliari.
0: Di Cagliari, lo sai che ti frega tutto? 2 pacconi.
6: Wow, che bello, sono molto felice.
0: Anche noi, naturalmente per te, Angelica, vuoi approfittarne e salutare qualcuno?
6: Sì, mio marito Alessio che ci sta ascoltando.
0: Ciao Alessio.
7: Ma la mia bambina.
0: E la tua bambina. Diglielo, che arrivano i nostri regali per lei. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Torna domani.
0: Torna domani?
3: Certo.

0: siete voi la nostra passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sveglio felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete VitoClima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfresca in estate, riscalda nelle mezze stagioni e se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbattete i consumi. Il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito VitoClima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Ciao esauriti!
11: Per una mattina speciale.
12: Mangio galli!
13: Mi smuove tutto l'ormone!
11: 105 tutto esaurito.
13: Io muoio!
11: Fondamentale!
14: Un programma che si chiama

0: con Cabana ci fai impazzire. Sì, il suo nuovo singolo suona qui su Radio 105. Tutto esaurito, 8:52 minuti. Amici, sta per scattare l'operazione. BBM mio, pronti a suonarvele tutte.
1: Basta
0: tutte,
1: richiedere tutte la tua canzone al 342 41 15 105. Anche tramite WhatsApp vocale, perché...
2: Cosa?
3: Perché?
1: Perché? Perché? Perché c'è scritto PBM mio, eh?
0: Tutto esaurito, certo, tra poco.
1: Certo.
4: Lo sai ti piacerà. Tutto esaurito. Marco Galli ti darà la carica.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Sulla A12 2 km di coda per traffico intenso tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano. Incolonnamenti per traffico anche sulla A23 per 10 km tra il confine di Stato e Malborghetto procedendo verso la A4. Infine sulla statale 283 delle Terme Luigiane si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Fagnano Castello e San Marco Argentano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
19: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
20: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
19: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
20: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
19: E succede anche sulla spesa online.
21: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Capitano, mio capitano!
28: Ciao Marco, che bello sentirti!
29: Ho sempre voi nelle orecchie, mi fate ridere, mi fate piangere, ascolto della buonissima musica e siete la mia compagnia, sempre, sempre.
30: Buongiorno!
31: Buongiorno!
30: Buongiorno! Buongiorno! No, adesso mi devo scusare, sì. Io personalmente, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, questo è tutto esaurito. Io se fossi in voi sarei veramente felice di averci scelto questa mattina.
31: Grazie.
30: Perché vi posso preannunciare
32: che cosa?
30: Che aspetta, che Marianna, che cazzo.
33: Tutto esaurito non è un programma, è un mix di generazioni.
30: La notizia clamorosa è che io non ho dormito praticamente.
32: Ah, no.
30: Non riesco a riprendere l'orario normale. Cioè,
32: la tua normalità qual era?
30: Di stare sveglio tutta la notte, mangiare, facevo dei balletti con delle cubiste.
32: Che bello.
30: Io lo faccio le notti, quelle notti. Insomma, vivevo e poi alle 7:30 salutavo tutti e dicevo che se fatta una certa.
32: Ci vediamo dopo. Grazie.
30: Adesso io mi trovo il contrario. Cioè, sì. Quando io salutavo gli altri, sì. Adesso io devo iniziare a fare un programma. Vabbè,
34: saluti anche te in questo caso.
30: Sì,
34: saluti.
30: Ma... No, saluto, ma io di solito dicevo: ok, buonanotte. Oh, ci sentiamo domani. Sì. Domani notte, un'altra ancora, rifacciamo. E invece adesso.
32: Sì. Devi andare a dormire presto.
30: Ma non ce la faccio, ragazzi. No. Ma io me lo impongo, ve lo giuro. Cioè, ci sto. Beh,
35: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7.
30: Certo. È proprio una questione di jet lag.
35: Solo su Radio 105.
36: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il congresso americano lancia segnali di vita, approva la risoluzione che chiede il ritiro delle forze USA dall'Iran. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e 4 voti repubblicani, afferma che l'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione del congresso. Il presidente è pronto a riprendere le ostilità se venissero uccisi soldati americani. Netanyahu si macchia ancora di sangue, bombe israeliane su Gaza City, colpito un condominio, 9 morti, 4 sono bambini. Nella notte droni russi hanno invece preso di mira il Kherson, 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea con 3 morti e 7 feriti. Stangata sui prezzi del gas, più 11,2% in 6 anni, la spesa media aumenta di 633 euro a utenza. L'Europa dice sì intanto alle richieste dell'Italia, in particolare di derogare al patto di stabilità per far fronte allo shock dei prezzi energetici causati dalla guerra. Un tesoretto da quasi 14 miliardi. Bruxelles avverte però le risorse non serviranno per i tagli alle accise, ma per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili. Nei campi agricoli italiani c'è una vera guerra gestita dalla mafia pakistana in accordo con l'Andrangheta, che ne vuole il controllo, con caporali senza scrupoli che uccidono come monito: non ribellatevi. È questa una delle piste investigative della procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari. 2 pakistani in carcere, ora si cerca chi controlla i nuovi schiavi, come conferma il procuratore della Repubblica D'Alessio.
2: Ogni azione umana ha sempre un inquadramento e un contesto. Anche su quello stiamo lavorando con la stessa determinazione con la quale abbiamo in meno di 48 ore ritenuto di aver identificato dei gravi indiziati di questo fatto gravissimo.
1: Caso Garlasco, carabinieri e guardia di finanza di Pavia hanno terminato le indagini sulla presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti da parte della famiglia Sempio. L'ipotesi è che la posizione del giovane Andrea fosse stata archiviata in cambio di denaro, ma secondo la doppia informativa non ci sarebbero elementi a supporto di questa tesi. Lo sport, tennis: Cobolli e Arnaldi si sfideranno domani per un posto in finale al Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa, battuto Auger Aliassim in 4 set. Berrettini si è invece ritirato per infortunio contro Arnaldi. Hanno già conquistato la finale Rani Vavassori nel doppio misto. Oggi affronteranno Kiv Dabrowski. Nel doppio maschile Vavassori Bolelli giocano la semifinale. Calcio: l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 in amichevole, vittoria d'esordio per il CT ad interim Baldini. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
6: Maniaci della qualità.
7: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
9: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su Arca Planet.

0: Ti senti male, tutto a posto, sì?
1: A Radio 105 sono le 9.08. Sasà, accatto!
0: Capitano! Diversi fai!

0: carica.
1: La carica che vi arriva dalla Germania, tutto esaurito in festa. Oggi stiamo celebrando, anche se a distanza, purtroppo il compleanno del nostro Max Madi, del nostro
2: Auguri.
3: Grazie mille.
1: Ma figurati, il nostro, come lo chiama Boris Mantova, calabro romano.
3: È quello, ma affibbiato. Sì.
4: Stiamo festeggiando a secco, però. Auguri.
5: Ma come fa da Roma, poverino, dai.
6: Vorrei ricordare che con la tecnologia di cui Mongiardo dispone poteva far arrivare qualsiasi cosa, i tempi sono cambiati. Non siamo più negli anni 30, era possibile
3: farlo. Non ci ho pensato.
6: C'è crisi.
1: Ma tu che ne sai? Ma voi che ne sapete? Diglielo, Max. Dopo le 10 arriveranno cose da bere e da mangiare.
4: Dopo le 10.
2: Ilenia ti ha dato tempo 45 minuti.
3: Adesso mi organizzo.
2: Organizzati.
1: Che si scherza. Auguri. Chi è Betty?
7: Buongiorno, ciurma. Tanti auguri alla mia piccola Giorgia. Oggi inizia l'esame di maturità del terzo anno di scuole superiori, perché lei fa scuola di moda e hanno questa tesi del terzo anno.
1: Pensate.
7: Un auguri, papà ti vuole tanto bene.
2: Bocca al lupo.
1: Forza, allora in bocca al lupo. Non sapevo questa cosa, che ci fosse un terzo anno, un esame dopo il triennio scuola di moda. Che bella la scuola di moda.
5: Sì, bello.
1: Mi sarebbe piaciuto.
8: Tu usavi Gira la Moda, vero?
1: Usavo Gira la Moda. Sì, anche tu, Betty, ce l'avevi Gira la Moda?
5: Non ce l'avevo quello.
1: Che bello era Gira la Moda.
4: Lei aveva lo stilista in casa, ragazzi.
8: Lo stilizzato,
2: il sarto, lo stilista.
1: Chi è Betty?
9: Ciurma, oggi cominciano gli esami per la formazione professionale, terzi e quarti anni in Lombardia. Quindi auguri a tutti i ragazzi futuri idraulici, baristi, camerieri, carrozzieri, panettieri, eccetera, eccetera.
1: Bravi ragazzi,
4: che ce ne
5: bocca al lupo.
1: Che ce ne tanto bisogno.
6: Considerate che periodo di esami un po' ovunque, si parte con i ragazzini, ma la formazione professionale, come diceva l'ascoltatore, dei 4 anni più 2, che ti dà una specializzazione per quegli artigiani di cui abbiamo davvero tanto bisogno, gli esami all'università, gli esami poi di maturità tra circa 2 settimane.
1: Sì, tra l'altro esami appunto di università in università, Boris, anche tu ieri.
2: Come sono andati, Boris?
1: Mi hai fatti di esami.
6: Ieri sì, primo appello.
1: Come docente, poi, è chiaro.
6: Il prossimo tra una settimana. Devo dire una media inaspettatamente molto alta.
2: Che bello.
1: E si vede che hanno un bravo professore.
2: Merito tuo.
1: Allora facciamo un saluto a Giulio lo chef, che da qualche giorno che ci manda delle foto bellissime. Dice: dopo la festa del 19 di giugno a Ferrara, insomma dei 50 anni 105, vi rinnovo l'invito, venite al bagno Arcobaleno a Castiglione della Pescaia. Dice: pizza, vieni a mangiare lo spacchetto alle vongole veraci. E ci manda sempre queste immagini pazzesche, non dello spaghetto alle vongole veraci in questo caso, ma proprio del bagno, della spiaggia.
5: Che bello.
2: Che da Ferrara a Grosseto non è che sia proprio vicino.
1: Ma infatti, quanto dista? Io ci voglio venire
2: dall'altra parte dell'Italia. Dobbiamo fare la traversata.
5: È un po' lontano.
1: Vabbè, ma il pullman, Boris, il pullman poi il giorno dopo non ci può portare tutti a Castiglione della Pescaia.
4: Ma perché? Vuoi parlare ancora dopo?
6: In realtà non so se siete stati informati che subito dopo la serata si torna a casa.
2: No.
1: Ok, niente Castiglione, niente. Quindi
2: non facciamo
6: e
2: serata.
6: Vista l'assenza di disponibilità per gli orari, probabilmente Pizza metterà a disposizione il suo appartamento.
4: Ma certamente. Ma certo. Il sciacappello.
1: Speravo nell'appartamento di Micci, in realtà, senza nulla togliere al nostro
2: Boris...
1: Pizza, perché Micci almeno c'è una piscina.
2: Boris fa
5: niente.
2: Boris fa riferimento all'appartamento che Pizza ha a Ferrara.
4: A Ferrara, certo.
1: Mamma mia, ragazzi. Comunque ci è venuta una discreta fame, abbiamo ancora qualche minuto prima di spalancare le porte al PBM. A me personalmente mi è venuta voglia di una pizza. Parlare di spaghetti alle vongole, festeggiamenti, Max Maddi, non so voi, mangereste salato a quest'ora?
2: Sì, ci sta.
1: Una pizzetta?
4: Una pizzona, no?
5: Neanche
2: una bella margherita.
1: Sapete dove potremmo andarla a mangiare?
4: E dove?
1: A Londra, signore e signori, non lo dico io naturalmente, lo dice la CNN. La pizza migliore del mondo sarebbe a Londra.
5: adesso.
1: Come mai questa cosa, ragazzi? Ma sono sicuri questi qui della CNN?
2: Ma come mai? Lo chef è italiano?
1: Lo chef forse è italiano, non lo so, adesso ci facciamo raccontare tutto da Boris. Però insomma ci dicono la pizza più buona al mondo, no, non è più quella napoletana.
6: Al contrario di quanto si possa immaginare, non è la città partenopea a detenere, almeno secondo la CNN, il palmarès della pizza. La più buona al mondo si mangia a Londra.
1: Ma veramente?
6: Ha uno stile tutto suo in realtà, si limita a riproporre, come accade di norma, versioni più o meno fedeli alla creazione napoletana. Il palmarès arriva dalla sezione travel dell'emittente statunitense, che spesso menziona le nostre eccellenze.
1: Sì.
6: Ebbene, la partita degli spicchi la vince la pizza londinese, che viene collocata sul podio mondiale, perché sono deludenti quelle newyorkesi. Mentre quella napoletana talvolta non piace, perché la crosta è sottile, cotta nel forno, e allora potrebbe non essere gradita, perché segue le regole, ricordiamo, di patrimonio UNESCO, quindi non è, non può essere improvvisata. C'è addirittura un italiano che benedice la pizza londinese, nato a Caserta, che ha aperto diverse pizzerie, è stato nella top 50 pizza del 2003.
1: Lo sa, onore a lui, quindi se ne intende, cioè non è il primo che passa per la strada, intendo dire.
6: È lo stile londinese che piace, cioè il fatto che la pizza intesa come sfoglia base venga poi arricchita e costruita sulla base di alcune deviazioni che possono piacere oppure no.
2: Cioè, ma l'impasto rimane lo stesso.
6: Sì. Attenzione, io credo che all'estero, non ho contezza, ma sul lievito madre potremmo avviare delle discussioni a lungo, perché non proprio tutti seguono l'idea del lievito madre, che è quello che dovrebbe rendere la pizza più leggera, più gustosa.
1: Allora, Boris, perdonami, leggevo che questa pizza londinese tende a combinare ingredienti di alta qualità che sono tipici della pizza napoletana, l'aspetto e le dimensioni di quella di New York, la crosticina e la cottura lunga di quella di New Haven e della pizza romana, con degli impasti sperimentali, quindi
2: ibrida.
1: Immagino anche delle farine strane, quindi sarebbe un mix di tutte le pizze più iconiche e più buone del mondo. Credo.
6: Esatto, dici benissimo, è proprio questo il senso, cioè è la tradizione che si unisce alla sperimentazione. Pensate per esempio all'impasto, ora può piacere o no, quindi non l'impasto ai cinque cereali. Oppure alla cannabis, oppure con opzione meramente vegetariane, tipo l'impasto fatto di verdure.
2: Una pizza creativa, mettila così.
6: Oppure quella al carbone nera, che viene mangiata spesso anche a Roma. L'idea è quella della pizza portafogli, che sapete essere insomma quel tipico street food partenopeo, ma con deviazioni. Per esempio, molti la mangiano con i carciofini sott'olio. Altri invece aggiungono degli elementi che magari sono discutibili, tipo il mango.
1: Col mango è un po' come con l'ananas.
2: Perché la gastronomia a Londra... Cioè...
6: Beh, sapete l'ultima novità, non
1: no?
6: No,
1: ho paura, ma diccela, ti prego.
6: È la pizza tiramisù.
2: La pizza tiramisù.
1: Quindi è una pizza dolce.
6: È la pizza... che ha la sfoglia uguale a quella napoletana, cornicione molto alto, però una volta cotta la sfoglia, e quindi diventa praticamente focaccia, viene versato del caffè. Immediatamente, una volta cotta la sfoglia, e quindi diventa praticamente focaccia, viene versato del caffè. Immediatamente.

0: continentale,
1: sì.
0: E quindi quello che si mangia in America: uovo, fagioli, pomodori, bacon,
1: sì,
0: salsiccia, patate, funghi.
1: Non ce n'è più? E accompagnati col pane. Ma come? Ecco, vabbè. Allora, ma intanto commenti. Mamma mia, arrivi tutto, ti abbezzi.
2: Mal di testa. Lascia stare, un mese fa sono andato a Londra con la mia famiglia.
1: Sì,
2: lei per 2 giorni abbiamo fatto la fame. Si mangia le schifezze delle schifezze.
3: Bravo.
2: Ciao, Surma.
3: Ciao.
1: Oh, eppure, questi torti, dicono, dai, che è la pizza più buona del mondo.
3: Ma che
0: se l'hanno lì. Velocemente abbiamo la classifica delle pizze più assurde.
3: Delle pizze
1: Beh,
3: più assurde.
1: Questa è carina, classifica pizze più assurde.
4: Sì,
1: sì, dai.
0: Pizza curry e banana. Banana, fette, salsa di curry e prosciutto.
1: Sì. Di dov'è?
0: E questa viene sperimentata per lo più in Guinea. Ma la Guinea dà anche una, diciamo, una tipica pizza che è farcita con carne un po' particolare, su cui non mi dilungherei.
1: Vabbè, speziata, sì, quelle robe lì un po'.
4: Mi sa di noi.
1: Ok. Indaghiamo, andiamo su altro, sì.
0: La pizza mizza, lanciata a Taiwan e in Corea del Sud, che ha come caratteristica principale la crosta in riso posta al di sotto della pasta sfoglia.
1: Attenzione, perché Fabio Liuzzi, buon gustaio, l'ha assaggiata e...
5: Sì, è molto buona.
4: Come è fatta?
5: Un po' piccante. C'è una crosta fatta con il riso, tipo il riso saltato, però fatto in crostaglio. Non so come fanno a farla.
1: Sì. Vabbè, super
5: tipo
1: originale.
5: Una cialda.
1: È originalissima.
5: Sì, è meglio di quell'altra di prima.
0: La pizza con cornicione di hot dog. Avete presente?
1: Mamma, non mi ispira per niente, però sì, vai avanti.
3: Cioè, praticamente tutto il
4: cornicione. Con dentro wurstel.
3: Mamma mia.
0: Avete presente i rustici che all'interno hanno il wurstel? Ecco. Tutti quelli uniti, circa 40, formano il cornicione, con al centro poi la sfoglia che riporta salame, mozzarella, scusate, è un po' ovviamente una...
1: Sì, una rivisitazione, diciamo.
0: No, no, è proprio, non è mozzarella, chiamiamolo formaggio.
1: Sì.
3: Però sono tutti bravi, così sono tutti pizzaioli, capito? Tu
1: ma
3: ci butti
1: arriviamo,
3: dentro un sacco di elementi.
1: Boris, a quella più strana in assoluto di tutte, la numero uno per stranezza.
0: Stranezza, diciamo che è un eufemismo per definire
1: immagino.
0: La Tinned Spaghetti Pizza, che è stata fatta conoscere al mondo, pensate, dal primo ministro neozelandese, che per rafforzare la sua immagine di uomo di casa English ha detto va bene, la pizza sarà anche italiana, ma noi la mangiamo come da veri neozelandesi.
3: Mangiatela.
0: E quindi sulla pasta sfoglia viene messo un...
4: Pasta sfoglia?
0: La pasta, diciamo, la crosta della pizza, la base, viene messo uno strato di spaghetti al pomodoro.
1: Cioè, ci rovesciano gli spaghetti dentro, praticamente.
0: Poi sopra viene messo del pomodoro a fette con del bacon, tutto condito con della meravigliosa ananas.
1: Arca miseria, mamma mia, paese che va. Che te devo dire, usanza che trovi. Noi potremmo inventare la pizza.
3: Sì, la pizza. una sana pizza.
1: Esatto.
4: Margherita.
1: È una bella margherita, se non sbagli mai. Chi è Betty?
6: CNN, metti un attimo il braccio così.
1: Sì, così. Mamma mia. All right. Senti qua, questa ve la regaliamo noi, signori. Shout to the system, Billy Idol. Le prossime le scegliete voi.

0: Di chi è? Allora, amici, siamo pronti. Questo è il PBM mio. Ve le suoniamo tutte. Dove andiamo? Dove ci portate, ragazzi?
1: A Campo Ligure.
2: Andiamo a conoscere Giusy.
0: Giusy, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Giusy. A te piace la pizza?
3: Tantissimo.
0: Non so se ci stavi sentendo, ma parlavamo di pizze strane poco fa.
3: Sì, io solitamente, guarda, mangio una pizza stranissima con il tomino e mezzo.
0: Con il tomino?
3: E qui a Campo Ligure, sì.
0: Ah, vedi, no, non l'ho mai assaggiata, perché a Campo Ligure è una specialità?
3: Ma è una specialità, sì, del posto, la fanno loro, una pizzeria qua.
0: Ah, quindi il tomino immagino che poi si sciolga tutto nel forno.
3: Esatto, esattamente.
0: È una goduria, insomma, unica, chiaramente ti deve piacere.
3: Buonissima.
0: Quel formaggio.
4: Ci stai raccontando una barzelletta, Giusy, visto che le racconti te.
1: Che buona.
3: Sì, sì, sono io.
4: Lo so, l'ho riconosciuto subito.
0: Allora, ti abbiamo
3: beccata. Quella del cavallo.
0: Quella del cavallo, ti abbiamo beccata, sgamata subito, Giusy, e posso dire, possiamo dirti, sei fortissima.
4: Brava.
0: Sei bravissima.
3: Sì, ma io mando sempre le barzellette, mi fate sentire spesso, devo dire.
0: Sei brava. Brava. E poi le due, insomma, ma anche quelle di altre naturalmente, sono molto originali.
4: Noi premiamo la barzelletta, non chi la racconta, quindi anche se le racconti,
3: certo,
4: tante volte.
3: Certo, infatti.
0: Certo. Ma senti, Giusy, è una passione che hai sempre avuto? Magari anche da
3: ma
0: piccola, da bambina?
3: Ma veramente l'ho scoperta con voi.
0: Ma dai!
3: No, l'ho scoperta con voi. È stata una novità anche per me.
0: Le racconti molto bene. Se ce ne vuoi dire una al volo, inedita, che ancora non ci hai raccontato, il Big Smile.
3: Così, su due piedi?
0: Sì, no, se ce l'hai.
4: Tienila per Big Smile, no. Che è meglio, dai.
5: Non ce l'ha.
3: No. In questo momento non ce l'ho.
0: Va bene.
3: Ti
0: no.
3: dico una. Se vuoi sentire una freddura bruttissima, te la dico.
0: Sì, a me piacciono.
5: Bruttissima.
3: Sai cosa fa una mosca vicino a un cancello?
5: No.
3: Mosca Valco.
0: Mosca Valco.
5: Cioè.
4: Ritiriamo tutto.
0: Sai,
4: quello che
0: Giusy,
4: abbiamo
0: Giusy, cosa
4: detto?
0: Fa il...
3: Sì, lo so, hai ragione, ritira tutto.
0: Giusy, sai cosa fa la mosca?
3: La racconta mia figlia. Ha 11 anni.
0: Ma la tua è bella, la mia è terribile. Sai cosa fa la mosca nel barattolo di zucchero?
3: No, guarda,
0: la
3: non lo so.
0: Settimana bianca.
3: Oddio mio, wow! Bellissima.
1: Non ci credo.
4: Io non l'ho capita.
3: Stupendo. Brava Ile, brava.
0: Grazie. Giusy, dacci il tuo numero fortunato, va.
3: Numero 3.
4: Numero 3 per Giusy.
0: Preso, è il primo numero di oggi, amici. Segnatelo anche voi da qualche parte, perché tra non molto vi chiederemo la somma.
1: Giusy, hai scelto un disco pazzesco. A chi lo dedichi, tesoro?
3: Lo dedico alla mia bambina Alessia, che ad agosto ne fa 11, e al mio compagno Mimmo, e dico che li amo tantissimo.
0: Oh, che meraviglia. E che canzone hai scelto, Giusy? La vuoi annunciare tu?
3: Crazy Let's Think of Love, wow. The Queen. Wow.

0: mitici, mio. Queen, no, scelti mio. Da voi, mio. Dalla nostra Giusy, siamo nel PBM mio.
1: Mio!
2: PBM
3: mio!
0: E dopo Giusy, da chi andiamo, sì, e dove?
3: Andiamo a Pavia!
0: Ah,
4: a conoscere Silvia.
0: Silvia. Eccola qua.
4: Buongiorno Silvia,
0: Silvia. Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Vous parlez français, ah, oui. Silvia?
5: Un petit peu, un petit peu.
0: Un petit peu. Oulala, oulala.
3: Jeudi.
0: Jeudi, jeudi. Beh, jeudi è giusto, no? In francese. Mercredi, jeudi, vendredi. Silvia, che fai a Pavia? Traduttrice dal francese all'italiano?
5: No, ma no, no, no, no, no, no. Faccio il commerciale in ambito noleggio autovetture.
0: Ah, noleggio auto.
4: Noleggio auto.
0: Vabbè, però ti capiterà anche naturalmente di noleggiare agli stranieri, no? O aziende straniere?
5: È più verso le aziende. Ah,
4: lungo termine, quindi, a lungo termine.
5: È bravissimo. Okay, bravissimo.
0: Okay. Ok, ok, ok. Bene, bene, bene. Anche moto? Noleggiate anche le moto? Motociclette?
5: No, per pizza no, so che c'è la sua bella nuova con
0: no,
5: la pioggia.
0: Per me, capito? Ah, no. Perché tanto lui la sua non, sì, me la fa provare, no, no, no.
5: Non
0: legge una.
3: No, no.
4: Non ti conviene, non ti conviene.
2: Non torna più una moto.
4: Devi metterci l'assicurazione costosa.
0: Silvia, sì, ma poi non ci porta neanche a fare un giro, capito? Un giro di, il giro dell'isolato, non dico tanto.
2: Non ha sedile.
5: È gelosissimo.
3: Sì, è vero.
0: Ma neanche Silvia la porti a fare un giro sulla moto, se te lo chiede?
3: Ma metto il sellino dietro, la porta
0: Silvia,
3: sì,
0: la porti. Silvia, te ti porta, te
3: ma
0: ti
3: certamente
0: porta.
3: Silvia,
4: porta il sellino apposta.
0: Allora Silvia, intanto dacci il tuo numero fortunato.
5: 5.
4: Numero 5 per Silvia.
0: Eccolo, il numero 5 di Silvia si unisce al numero di Giusy. Potete già mandare la somma con la vostra canzone
3: al 342 41 15 105.
4: Che bella canzone che hai scelto. Stai vivendo una favola?
5: Beh, io sì, da tanti anni. Da tanti anni. Con mio marito.
4: Ah, sì. E come si chiama il marito?
5: Simone.
4: Grande.
0: Ma che
4: Simone.
0: Bello. Bello. Sì. Silvia, ma Simone ti porta in moto?
5: Ma no, abbiamo lì una vespetta che prima o poi sistemeremo.
0: Allora,
5: quando i figli saranno grandi, perché in quattro diventa impegnativo.
0: Vai, beh, certo.
3: Dai, fallo.
0: Bellissima la vespetta.
3: Sì.
0: Infatti. E allora, per lui, ma anche per voi, per il vostro amore, cosa hai scelto, Silvia? Cosa ci fai sentire?
5: Come nelle favole di Natto.
0: Mitico
6: fare.
0: Ciao,
6: io
0: Silvia.
6: E te.
3: Ciao. Io e te,
0: ciao,
3: Silvia.
0: Grazie.
3: In moto.
6: Senza dar retta a nessuno. Senza pensare a qualcuno.
3: Solo.
6: Quello che potremmo fare io e te.

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
15: Nasce Sporty Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sporty Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
27: È mio.
28: No, è mio.
27: È mio.
29: Fermi tutti. Questo è il
30: su

0: Mio!
1: Zuba Zuba, BBM mio con una sommettina questa mattina, facile, facile, facile, peraltro da fare. Dove andiamo?
2: Dove andiamo?
3: Ho fatto senza calcolatrice il conto?
1: Sì, sì. Con chi ce l'hai? Con pizza? Con me? No, ho contato comunque con le dita, vabbè, mi trovo comoda così. Non sappiamo da chi, forse lo sa il nostro Fabio Liuzzi?
4: Valentina da Verona.
3: Valentina da Verona.
2: Valentina.
3: Buongiorno Vale.
5: Ciao.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno
1: Valentina. Che si dice a Verona, Valentina? C'è il sole oggi?
5: C'è il sole. Si sta bene, si sta bene.
1: Si sta bene, si sono abbassate credo anche lì un pochino le temperature rispetto alla fazza della scorsa settimana.
5: Sì.
1: Si respira. E tu che fai Valentina a Verona?
5: Io sono cameriera in un ristorante.
1: Ok. Quindi adesso immagino tu non sia in servizio un po' presto.
2: Sì.
5: È un po' presto, ma comunque sono a casa con il mignolo fasciato.
1: No!
3: No, e cosa è successo?
1: Mannaggia.
5: La classica botta stupida.
2: Ah, che dolore.
1: A volte sì, sono quelle peggiori, sì. No? Che magari uno le trascura e dice, vabbè, ho preso appena appena una botta e poi dopo. Quindi
5: esatto,
1: infortunio,
5: esatto.
1: Povera Valentina, ci guardi in TV adesso, ti facciamo un super saluto anche dal canale 66.
2: Ciao, ciao.
3: Salutiamo col mignolo.
1: Ciao. Dai, che cattiva.
5: Grazie.
1: Ciao. Vale, buona guarigione da noi. Per così consolarti, sì. Coccolarti, ti mandiamo i nostri regali, i nostri cadeau, ma figurati è un piacere. Tu ci devi dire solo la somma dei due numeri di oggi.
5: 8.
1: Perfetto.
2: Brava.
3: Bravissima. Che
1: cosa scegli, Vale?
3: Ci porti indietro.
5: Allora, qualcosa di grande dei Luna Pop.
1: La vuoi dedicare a qualcuno?
5: È una delle tante canzoni che ascoltavamo con mio marito appena messi insieme mille anni fa. Quindi.
1: Beh,
3: nel 99, dai.
1: 99, no?
2: È giovane, eh.
5: Sì, siamo insieme 2002, dai, siamo lì.
1: Ma
3: sì.
1: Sei giovane, sei un fiorellino. Valentina, è tutta tua. Buona guarigione.
2: Ciao.
5: Grazie,
1: da noi.
5: Bacioni.
1: Baci, baci, baci.
6: Ciao. 27 anni fa.
2: Ma dai.
1: Pensavo meno, perché non ho contato con le dita.

0: qualcosa di grande. 1999, nuove sedanda, 80,
1: 90,
0: che torna domani, ragazzi. Che bello, che bello. Io vi ascolterò, vi ascolterò.
2: Ah, perché tu parti?
0: Che io parto e vado.
1: Dove vai? Dove vai?
0: Devo prendere un treno per andare a Venezia perché c'è la prima tappa del 105 Summer Festival. Ragazzi. Quindi siete tutti invitati e naturalmente esauriti. Ingresso libero insieme a Daniele Battaglia e Linda Pani. Noi vi aspettiamo con tantissimi artisti, una line-up pazzesca. Amici, noi torniamo comunque puntualissimi domani mattina, ore 7, vi diamo la sveglia e sarà ancora...
2: tutto
1: esaurito!
0: Grazie Ciurma, auguri Max!
1: Grazie a te, gli auguri!
0: Happy birthday! Arrivano i friends, non andate via, state insieme a noi!
2: Ciao.
0: Baci, baci, baci! Cristiano dice, mi raccomando, adesso prima di salire in sella, di fare dei piegamenti sulle ginocchia, pizza!
2: Per forza!
0: Come faceva Valentino Rossi, del resto!
2: Grande Valentino!
0: Nei pacchi?
2: Ancora no.
0: Fanne un altro.
1: Aspetta.
0: Eccolo. È rimasto bloccato.
1: Via il menisco.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Mare permangono le code a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di Capannoli e Lucca Est in direzione mare. Un altro incidente viene segnalato sull'autostole con code tra Ceprano e Frosinone in direzione Napoli. Per traffico invece incolonnamenti tra Modena Nord e il bivio per la 22 Brennero-Modena. Sempre per traffico si registrano code anche sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova-20 Miglia e lungo la 12 tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per un incidente sull'A22 Autobrennero si registra una coda di 6 km tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. Sempre per incidente code lungo l'A56 tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Camaldoli verso la diramazione Capodichino. Sulla statale 457 di Moncalvo viene segnalata una frana tra Castellino e Moncalvo in provincia di Asti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
11: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
12: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
11: MD, buon viaggio Italia!
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
18: Ristora.
17: Capsule per ogni ora.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
26: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
27: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
28: con il sottoscritto Enrico Papi
29: e Lodovica Comello.
28: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
27: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
28: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
27: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
28: solo su Radio 105.
29: Vi aspetto!

0: Volevo fare una domanda.
1: Stasera, sì.
0: Ma non doveva essere finita l'onda latina, l'ho già detto.
2: Giovedì.
1: Ma dai, ma sdoganiamo questa cosa, sono tanto carine.
0: Sono sì, super, canzoni sono latine. Molto carine, ma è solo una notazione, diciamo, giornalistica.
3: No, cioè, no, ma infatti soltanto male, per sapersi.
0: Solo per sapere, mica perché non mi piace la musica.
1: Muovi un po' il bacino, fammi vedere, solo per quello.
0: Così,
1: perché,
0: un bacino.
1: Ti è? Mi piace, che bella immagine.
3: Ragazzi, già è tardi, sono le 10 e 2 minuti. Oggi iniziamo domani.
0: Presto,
3: si va.
0: Presto che è tardi.
3: Andiamo via prima oggi, eh?
1: Perché?
3: Perché abbiamo iniziato tardi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Perché questa capretta? Non capisco tutte le volte queste caprette
2: elettroniche. Sono i nostri ascoltatori felici, senti.
1: Ah sì? Miseria,
3: pensa, quando, pensa tu... quando sono tristi.
1: Disperati, mamma mia. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
1: Lidia, la vedo alle prese, le grandi manovre. Sta lavorando per noi, sta lavorando anche per voi, e non lo sapete.
0: Possiamo dire che
3: Lidia, grazie.
0: No, possiamo dire che Lidia non fa un mestiere proprio, non si è proprio scelto un mestiere facile, eh? Sì. Però è brava a farlo, a svolgerlo con grande competenza, precisione.
3: Sì, ma non potrebbe farlo nessun altro con noi.
1: No,
3: se
1: da
3: non
1: domani
3: lei.
1: Torna,
3: cioè,
1: Valeria. Comunque,
2: perché non ci sarà più Lidia.
1: Esatto.
0: Cioè, Lidia tipo oggi
3: dalle dimissioni.
0: Sì, cambia numero, sì, come quella volta lì, poverina. Stavolta però cambia numero.
1: Si prende la pepe e va via.
0: Gli altri però ce l'hanno il numero. Noi no, il
1: lei
0: nuovo
1: no,
0: numero
1: no,
0: noi
1: no.
0: Non.
1: Va bene, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Roma. Che tempo c'è, Manola? Buongiorno da Roma.
3: Allora, oggi bel tempo fortunatamente. Ieri meno, ma ci siamo ripresi.
1: Bel tempo si impara, eh? Non era un proverbio?
2: Il tempo si spera.
0: Si spera.
1: Ah, si spera. Sì.
3: Comunque,
1: si spara.
3: Volevo fare proprio in apertura un'osservazione.
1: Sì.
3: Innanzitutto, grazie Danilo l'idraulico, che mi scrive sempre cose carine. Sono due giorni che o in DM su Instagram o qui mi arrivano messaggi: Serena, voglio rinascere Manola, voglio vivere un'ora da Manola, voglio 24 ore.
1: Solo,
3: ragazzi, no,
1: solo perché
3: credetemi. No,
1: solo perché sei in onda con noi, per questo motivo.
3: Ma no, ma guarda, ma non ne vale la pena, sono noiosa, sono una cagata.
1: Confermo.
3: Ma proprio una rompiscatole.
1: Confermo.
3: Lasciate stare.
0: Però ti spiego.
1: Confermo.
0: È un po' l'effetto Friends, cioè quando tu vieni in questo programma poi si scatena tutto un fanatismo nei tuoi confronti.
3: Io pensavo per la mia compagna, pensa, invece no, per i Friends.
0: Anche per lei, anche per lei. Però è un po' l'effetto Friends, ma anche gli ospiti, quelli che vengono qui a promuovere i libri e film.
1: Oggi non avrei detto questa cosa. Comunque va bene lo stesso. Quanto sei scemo. Vedi che te sei strano, perché se io entrassi dicendo ma sei un cammello al semaforo, tu vai in onda e parli di deserto.
3: Del cammello.
1: Sì. Di deserto, senza accorgertene.
0: Non so di cosa stai parlando.
1: Comunque oggi è una di quelle... Si vede che sei stato dal barbiere?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Ieri?
3: No,
0: no,
3: lui tutte le mattine
0: vado,
3: si fa la...
0: No, no, sembra, non sono contento. No, anzi, no. Cioè anche un po' la barba.
3: A me piace. Il
0: programma è. Allora, oggi
1: ma
0: saremo...
1: Ma
0: Non lo so, perché?
1: No, dico, sembri... Io sono
3: ma
1: appena stato dal parrucchiere.
3: Ma la di farti i complimenti a vicenda?
1: Ma
3: perché
1: siamo
3: una
1: due
3: cosa terribile.
0: Oggi saremo da soli. Quando siamo soli è bello, perché possiamo raccontarci le nostre cose.
1: Soli no. Perché abbiamo un appuntamento importante con il film, con il cinema, è anche un bel film oggi.
0: Ma quella è una nostra cosa interna.
1: Interna,
0: diciamo.
1: Sì. E quindi avremo i Morriconi. Perché cosa vi in mente?
0: Tendo a dire che secondo me gli ascoltatori amano le nostre ospitate, le nostre interviste. Però sono anche molto contenti quando stiamo tra di noi.
1: Sì.
0: Capito che ci possiamo raccontare le nostre cose.
1: È vero che ti chiamano Minion a Roma?
3: Minion, sì.
1: Ah, Minion.
3: Minion.
1: Sai che io non li ho mai visti.
3: Minion, perché quando mi arrabbio, io sono piccolina di statura, sono 1,62 m, proprio ad esagerare.
1: Vabbè,
3: quando
1: sul livello del mare.
3: No, vero, cioè, sulla carta d'identità e non mento, c'è scritto 1,62.
1: Perché sul livello del mare, non cambia niente.
3: Comunque, quando mi arrabbio faccio un po' e quindi mi prendono in giro e mi chiamano Mina.
0: Tu sei una che si arrabbia?
3: Di rado, ma quando lo faccio sembro un chihuahua, capito?
1: Perché c'è una bella notizia stamattina che parla chihuahua. C'è una bella notizia stamattina che parla di quello che fanno gli italiani nel tempo libero, che sembra che ne abbiano. Cioè, usano il tempo libero per fare altri lavori. Ormai siamo a questo. Non è male, eh?
0: Cioè, per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena.
1: O che comunque accumulano le cose da fare durante la settimana e quindi occupano il tempo libero nel fare dei lavori.
0: Allora, nei giorni lavorativi, ecco perché poi uno si incazza e diventa
1: Minion.
0: Esatto,
1: Minion.
0: Il tempo libero rappresenta il 29% delle attività quotidiane, ok?
3: Ok.
0: Durante la settimana. Nei festivi invece l'incidenza resta stabile. Uno dice sabato e domenica ci avrò il 50%, il 70%, l'80%. Invece no.
3: E invece?
0: Perché nei giorni feriali le persone devono intanto fare cose che non fanno in casa, il cambio di stagione, le cose, sgombrare. E poi perché alcuni si inventano anche proprio delle altre cose per procurarsi gli altri redditi. Insomma, è sparito il tempo libero.
1: Quello che nel nord Europa, lo prendiamo soprattutto dai film, dal documentari, da quello che dicono, e io non ho amici del nord Europa, però ce lo confermano anche ascoltatori che stanno lì, è sacro, cioè per loro è sacro lavorare 7 ore, 6 ore al giorno e poi stop, ci si ferma, la noia, il tempo libero, a che cosa ti dai? Anche cose minime, il giardinaggio, le robe. Noi invece nel tempo libero, io sono uno di questi, voi dite che sono workaholic, in realtà l'ho sempre fatto, forse perché ho l'horror vacui.
0: Tu hai un grande horror vacui.
1: Ma dove ce l'ho?
0: Un po' diffuso in tutta la persona.
1: Perché me lo faccio operare.
0: Quindi... non si può levare, quello non si può.
1: Non si può levare, no, perché mi faccio operare?
0: È insito.
1: Cioè, praticamente devo sempre fare qualcosa, no? Cioè...
0: ecco, io sono l'opposto. Io, essendo poi, tra l'altro, un intellettuale, adesso con un libro in uscita,
1: sì.
0: Io devo guardare fuori dalla finestra.
3: Ma dici di più?
0: Osservare.
3: Sì.
0: Vuoi sapere il titolo?
3: Dici di più, sì.
0: Così
3: sì.
0: Doveva andare in pre-order.
1: Così doveva andare in pre-order. Che titolo strano. Così doveva andare,
0: così doveva
1: in, pre-order.
0: Andare in pre-order. È un titolo.
1: Potrei casa editrice, così
0: la casa editrice ha un po' protestato. Ma alla fine me l'hanno. E per esempio, io sono uno, adesso a parte le cazzate. Sì. Ieri sono stato a letto nudo,
1: sì?
0: Dalle 14:30 alle 16, senza fare niente.
1: Faceva così anche Tolstoi, un tuo collega, anche Dostoevskij.
0: Ma che Fyodor.
3: Ma io non ho capito perché il dettaglio del nudo.
0: Perché faceva un po' caldo, non abbiamo ancora
3: accesso. Vabbè, ma scusa, un boxer.
0: Grazie per la domanda. Vuoi sapere perché nudo?
3: Sì.
0: Perché l'altro giorno i tecnici dell'aria condizionata che sono venuti a casa nostra hanno detto: ma non c'è bisogno di pulirli, non usate mai quest'aria condizionata, perché non la usiamo secondo voi?
3: Per la bambina?
0: No, perché mia moglie non la vuole. Allora, amici che state ristrutturando casa, non spendete soldi per gli split, perché vostra moglie vi impedirà di usarla l'aria condizionata. Quindi non risparmiate quel denaro. Risparmiate quel denaro. Compratevi un orologio, una
3: perché
0: moto.
3: Però comunque io la domanda la devo rifare, perché evidentemente non è stata incisiva.
1: Rifalla.
3: Non ho capito quanto il boxer o lo slip possa incidere sul tuo caldo.
0: Ero completamente nudo.
1: Stai scambiando il nostro programma per altri programmi.
3: Ma incide sul caldo? Domanda.
0: No, ero in mutande.
3: Più la maglietta.
0: Ero in mutande sul letto. Tanto a fare nulla.
1: Tanto per far star male i vicini di casa. Si affacciano. Cioè, io ho soltanto l'idea di. Perché ho il suo.
0: Sono un bel bocconcino.
1: Sì, un bocconcino.
0: Quindi io non
1: sei
0: ho
1: un quarto di bue.
0: Cioè, io
3: ce la faccio.
0: Un bel manzone. Alessandro
3: Manzone.
0: Cioè, io riesco
1: sempre
0: a non fare.
1: Un collega. Sì. Alessandro Manzone. Un collega. Sì.
0: Io riesco. Beh, fa scritto un libro. Io ho scritto già 4. Sminuire Manzoni.
3: E Manzoni, manco in pre-order.
1: Cazzo, ne ha scritto uno.
3: Tu
1: è vero,
3: sì.
1: È vero che
0: bello,
1: ha avuto. È sempre in ristampa.
0: Quindi io
1: però,
0: non ho l'horror vacui, cioè riesco a stare proprio senza fare niente. Lidia, secondo me, uguale.
3: Io pure, serenamente, guarda.
0: Anche Lidia, secondo me.
4: Contro la mia volontà, tra l'altro. Perché, no, in realtà a me piace stare anche un po' rilassata, senza impegni, senza scadenze.
0: Esatto. Come ollo? Una via di mezzo.
2: Un paio di giorni, sì, poi mi annoio.
0: Poi ti annoio. Va bene.
2: Devo fare qualcosa.
0: Vabbè, e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
2: E Tony, l'uomo giusto?
1: Ma io
0: Tony l'ha già detto.
1: L'ho già detto, io figurati se riesco. C'è un attimo fermo. Proprio ho bisogno di un carrozziere.
0: Ma perché non ti. Scusa, dopo gli orologi, prova ad assemblare anche i motori. Che
1: motori.
0: Le macchine, le carrozzerie.
1: Prova a rimettere a posto le portiere della macchina, che mia moglie ha deciso che in curva a destra si guarda a sinistra.
0: Perché ha rotto la macchina. Ha rotto la macchina. Però è un programma antimogli, non va bene.
1: Non va bene.
0: Sembriamo, come si chiama, Paolo Migone. Vabbè, e voi lì fuori, cioè siete di quelli, intanto avete tempo libero o come questa indagine suggerisce?
1: E come utilizzate il vostro tempo libero? Veramente accumulate i lavoretti, i mestieri, li fate nelle ore libere? Secondo me la maggior parte degli italiani fanno così, sai?
0: Vediamo. Scrivetecelo al
4: 342 41 15 105.
0: Devo fargli una domanda, ma l'onda latina.
1: Sì.
0: Non doveva essere.
3: Beh, vabbè, ma lei, loro so, cioè lei è latina, deve fare musica italiana.
0: No, dico.

0: Da quando è venuto a trovarci, guarda, io sono diventato il riuccio del quartiere.
1: Che bel ricordo!
0: Di tutti
1: .
0: Quelli che sono stati almeno una volta in Sud America, quelli che apprezzano Carol G.
2: Sembravo Io l'apprezzo tantissimo.
1: Luciano Rispoli, che bel ricordo!
0: Che bel ricordo! Perché che bel ricordo. Una volta era famosa tanto in Sud America, ma anche da noi sta diventando sempre più famosa.
1: Star mondiale, bravo,
0: sì. Veramente
1: star globale.
0: Cioè, paragonabile a Taylor Swift, secondo voi?
1: Nel mondo latino, sì.
2: Secondo me sì. Anzi, io ricordo, l'ho detto forse una volta, l'anno scorso c'era questo evento incredibile in Vaticano, questo concerto.
0: Io mi sono ad un certo punto... aspetta un attimo, mi metto comodo un pippone di Manola adesso.
2: Ad un certo
1: finalmente
2: punto...
1: anche lei fa un pippone.
2: Ad un certo punto esce Carol G e c'era una comunità latina
0: vestita da papa.
2: Poi, tra l'altro, poverina, dentro di me ho pensato: ma quali canzoni può cantare su a San Pietro Carol G? Cioè, ce n'è una solo papabile che poteva essere. Eh no, perché la, voglio dire, una delle più famose si chiama Culona. Quindi immaginavo che potesse cantare poche canzoni.
0: Ma che ci facevi tu lì?
2: Perché stavo vedendo il concerto di Bocelli.
0: Ah.
2: Capito, in Vaticano, e lui aveva tutta una serie di ospiti.
1: Tra cui
2: la ragazzi, la comunità latina è impazzita.
1: Allora, c'è una cosa da dire: che noi siamo Europa centrici e Americo centrici. Cioè, noi pensiamo che gli artisti famosi in Europa e in America siano quelli più grossi, ma non è così. Perché, per esempio, nel cinema, Bollywood fa dei numeri e ha dei cachet. Ma non c'è proprio paragone,
0: è
1: anche
0: tutto il mondo latino. Tutto il mondo però lo è.
1: No, capito,
0: tutto
1: ma noi tendiamo a pensare che le cose forti siano in Europa.
0: Anche
1: in
0: gli
1: America.
0: Asiatici pensano che il mondo sia l'Asia, anche l'Africa che il mondo
1: ma
0: sia l'Africa.
1: Ma invece nella musica, per esempio, il mondo latino è un mondo che fa dei fatturati, dei numeri pazzeschi. Quindi quando tu dici, tipo Taylor Swift, secondo me non è
0: anche
1: a
0: di
1: quel
0: più.
1: Allora, il mondo latino non c'è paragone, secondo
0: perché
1: me.
0: Perché forse
1: più...
0: non sono così ricchi.
1: A livello globale, secondo me, se la gioca. È una delle forse 10 artiste più famose in questo momento al mondo.
0: Io, sul mondo latino, loro sono abbastanza americani e europei. In realtà guardano molto gli Stati Uniti e l'Europa, è il mondo asiatico che vive per conto suo.
1: Beh, lì c'è tutto il fenomeno del K-pop, della Corea che sta spaccando tutto.
0: Cioè, se pensi soltanto a Hollywood, la Hollywood, stavo per dire nostra, la loro Hollywood, perché tra un po' dovremmo dire nostra, la Russia. Quindi gli americani, quelli che stanno alla
1: Hollywood,
0: pensano
1: fare...
0: quando fanno un film sempre a come lo venderanno in Asia, come lo venderanno in India.
1: Sono riflessioni importanti da fare nelle cose meno così decisive come il cinema e la musica, e anche nelle cose più importanti.
0: Non volevo scatenare.
1: Cioè, Dario Fabbi aveva scritto un libro dove diceva: il problema degli europei è che pensiamo sempre che tutto succeda qua. Non è così, non è esattamente.
2: Ma quel libro lì era in pre-order come il tuo? No.
1: Tu parli di così doveva andare in pre-order il mio.
0: Ma in pre-order il sottotitolo?
2: In pre-order.
0: Il sottotitolo. No, comunque è bello studiare delle volte. Io lo faccio, vi avevo raccontato, vi avevo detto di come chiamano, per esempio, la Seconda Guerra Mondiale gli altri popoli, proprio perché noi siamo sempre stati così. Noi siamo stati sempre abituati al nostro vecchio mondo. Il vecchio mondo, l'Europa è il centro del mondo, e l'Ovest è quello, l'Est è l'altro, quelli sono gli amici, quelli sono i nemici, e soprattutto in certi momenti tutto cambia, come ci dice Dario Fabbri, per esempio in Cina, in Cina non dicono la Seconda Guerra Mondiale,
2: no,
0: dicono la guerra europea. Perché la guerra mondiale per loro dura molto di più, è andata avanti ancora tanto, e in India non si parla della Seconda o Prima Guerra Mondiale. Per esempio, dal
1: per
0: nostro
1: esempio,
0: punto di vista,
1: anche nel calcio, da noi, da noi non diciamo i mondiali, perché non ci andiamo mai.
0: Non ci andiamo mai, sono 15 anni.
2: Ma quello per un altro motivo.
0: Cioè, se vai in Asia, dicono: ma cavolo, ma
1: non ci andiamo mai.
0: Non ci andiamo mai, sono 15 anni.
2: Ma quello per un altro motivo.
0: Se vai in Asia, dicono: ma cavolo.

0: Facciamo una pausa, che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via! E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Estate palco luci!
7: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti. Carrefour.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Mi accorgo, cari amici, che no, prima annunciamo giustamente lui.
1: Beh, parlavo di star globali, anche Olivia Rodrigo è una superstar internazionale del nostro 105 Selection, signori miei.
0: Dicevo che Manola è uno dei nostri, vedo che dice venerdì hai detto la stessa cosa, Manola, ti sei ripetuta.
2: E parlo di Carol G,
0: quindi è una di noi.
2: No, ma io ultimamente poi... Venerdì non ero particolarmente in forma, avevo già la febbre, quindi non mi ricordo assolutamente dove
0: io
2: sono andata,
0: stavo
2: cosa ho fatto.
1: Ma non è che abbiamo sempre, anch'io ripeto le cose, ma non abbiamo sempre gli stessi. Magari c'è una cosa che alcuni ascoltatori...
0: Le repliche, o magari siete voi aver avuto un déjà vu. Anzi, un déjà sentu.
1: Un déjà sentu.
3: Io l'ho anche sentito lunedì e martedì,
0: Addirittura l'ha già detto nei
2: ma
0: prossimi
2: davvero?
0: Giorni.
2: Anche lunedì e martedì sotto quella roba.
1: Sono i primi segnali.
2: Eppure pensavo di avere ancora un po' di margine, come niente, dire. Invece niente. La civiltà.
1: Ciao, friends. Io ho molto tempo libero perché riesco a gestire. Perché qua lanciamo gli argomenti e poi quelli muoiono, cadono.
0: Sì, ma li dobbiamo fare
1: dopo. Però un messaggio uno. Riesco a gestirmi gli orari, ma sono come Tony. Non riesco a stare fermo neanche 5 minuti. Tra passioni, persone che aiuto e cose che riparo, sono sempre impegnato. Vedi?
0: Mi ricordo da piccolino mio padre mi diceva sempre devi stare fermo, invece te continui, ti chiudi in bagno. Manda la sigla.
2: Cosa? Ecco perché c'hai gli occhiali.
4: Presenta.
0: Sì. I giovani sono
5: dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
1: Ma è stata dimostrata.
5: Va ora in onda.
4: I Morriconi di Ross e Tony.
1: Quella cosa delle diottrie è stata mai dimostrata da una scienziata?
2: Ma secondo me è una diceria.
1: A me si confermerebbe.
0: Come diceva tuo padre, quelli bambini.
1: Mio padre diceva, io ho sentito da una finestra.
0: Manola. Che colmo, mentre sei chiuso in bagno senti tuo padre che dice a tua madre, allora, due punti aperte virgolette.
1: Mia madre dice a mio padre, ma che ci fa a rosare sempre in bagno? Pausa, intanto trafficavano con stoviglie e poi mio padre col suo vocione, Anna che le so guaglione, si masturbano. Così. E io e non punto. Sono riuscito a guardarlo in faccia per almeno sei mesi, cioè sfuggivo.
0: Allora, non rubiamo altro tempo perché mi piaceva questa battuta, però dopo vi dico quello che è successo a me alla fine dell'appuntamento, va bene. Di questo appuntamento è più o meno la stessa cosa. Oggi parliamo di un film secondo me veramente molto ben riuscito, una storia vera, è tratto da una storia vera dove una signora che rimane un ricco
1: aristocratico anche,
0: sì, quasi nobile, comunque è un industriale, quindi sta piuttosto bene, a un certo punto credo col parapendio o con qualcosa del genere e subisce un incidente e niente, dopo l'incidente è tetraplegico, vuol dire che può muovere soltanto la testa, non para, tetraplegico. E da lì in poi
1: cercano un cosiddetto caregiver, cioè una persona che si occupi di lui, e lo trovano in una specie di avanzo di galera.
0: Va lì solo per farti firmare il foglio che gli serve per l'ufficio di collocamento o qualcosa del genere, per avere il sussidio, e invece poi viene preso.
1: Preso e da lì in poi, come nelle migliori storie, perché non c'è storia bella se i personaggi non cambiano e se le situazioni non cambiano, e qui cambiano e come?
0: Perché diventano quasi amici,
1: come recita il titolo. Il film, come dicevi tu, è tratto da una storia vera, è un film del 2011, diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano.
0: Un film che anche ha visto...
2: Sì, ma il mio sorriso, ma non lo vedi?
0: Vai.
2: Ero così entusiasta, a me è piaciuto un sacco, perché inizialmente ragazzi. Entrano in una grande collisione, poi si rendono conto di essere funzionali l'uno all'altro e diventano appunto quasi amici.
1: Questo
2: è
1: il classico film che dimostra una cosa che i francesi e gli spagnoli, secondo me, sanno fare meglio di noi italiani, cioè dei film commedia con un fondo... diciamo non tragico ma malinconico e serio, e loro secondo me questo cocktail riescono a dosarlo molto bene. In Italia stiamo forse imparando negli ultimi anni, in Italia facciamo o la commedia o il pippone. I francesi sono bravi a mixare
0: questi
1: generi.
0: Credo l'abbiano fatto anche in Italia, ci sia una versione italiana, mi sfugge però.
2: Sì, hai
0: credo
2: di averlo
0: visto, però mi sfugge da chi è stato fatto. Adesso approfondiamo.
1: Comunque vi faccio notare che su Netflix, nelle categorie di film che si possono vedere, c'è film che ha visto Manola.
0: Sì.
1: C'è una sezione.
0: È una sezione piuttosto... piccola, sono 5 sì, film, sono 5 film in tutto.
2: E tu dici, da di lì puoi capire animati. Sì, esatto. E da lì puoi capire che genere ha. No, perché è uno diverso dall'altro. Allora, Manola è quella che al Festival di Venezia disse: ah, il film di Cuaron terribile, è Roma, terribile. Ma terribile,
1: ha vinto, ha vinto.
0: Tra gli attori c'è Omar, si chiama Omar Sy,
1: sì, che
0: Omar
1: poi avrebbe fatto mille altri film,
0: François Clouzet, e Audrey Fleurot, che è bellissima in questo film, è rossa.
1: E tra le canzoni fantastica. Del film che aggiungono una bella spezia ci sono anche gli

0: Posso dire due cose su questo disco? La prima è che vedere Morris White nel video che c'è sul, ovviamente, 66 del Digitale Terrestre, vederlo così atletico, così giovane, pensare che è mancato, siccome questo pezzo a me non sembra vecchio, sembra uscito ieri, allora faccio fatica a mettere insieme la giovinezza di Morris White nel video col fatto che lui è, nel frattempo era diventato abbastanza anziano ed è, non così anziano, però abbastanza anziano ed è mancato. È un cortocircuito, non riesco a capire.
1: In quell'album ci sono un sacco di canzoni bellissime, tra cui quella che piace di più è September. Vabbè, devo dire la verità, che fa parte tra l'altro della colonna sonora del film, ma non ricordo in che parte. Mentre Boogie Wonderland è quando, durante il compleanno di lui, stanno suonando, c'è un concerto di musica classica dove suonano Vivaldi e Bach, e a un certo punto l'attore Driss, il personaggio interpretato da Omar Sy,
0: dice basta con questo vecchiume,
1: e inizia a ballare, ragazzi, con Boogie Wonderland in una maniera incredibile, scatenata.
0: Poi, l'altra cosa è che quando sentiamo questi dischi degli anni 70, questo è del 79, dobbiamo sempre pensare che non ci sono campionamenti, cioè tutto quello che sentite in quel disco è suonato, cioè la batteria è un batterista che suona, la chitarra è un chitarrista che suona, gli archi è una sezione archi che suona, i fiati è tutto suonato.
2: Sembra un'era lontanissima.
0: E invece è proprio
2: mamma
0: così.
2: Mamma mia.
0: Quindi, pazzesco, pazzesco davvero. E cos'altro dire di questo film? Che guardate, se non l'avete visto e se siete giovani, secondo me è un film che può piacere anche alla Gen Z e anche ai millennials.
1: Sì, secondo me sì, la millenaria non la troviamo.
2: Ma sono certa che consiglierebbe questo film, sai?
1: Ma lei è piaciuto molto, mi ha detto che è piaciuto molto. Secondo me vedere
0: la
1: lui...
0: La millenaria.
1: la millenaria.
0: Dinosauro.
1: Vedere lui, che il protagonista è questo attore francese, qui nel film tetraplegico, accetta la sfida di prendere e utilizzare questo, che non vuole farlo, e da suo assistente, piegarlo, e dall'altra parte l'altro che pian piano gli diventa amico e gli fa fare le cose più incredibili, lo porta in giro in auto sulla sua Maserati che non può più guidare a tutta velocità e
0: gli
1: fa fumare
0: anche
1: una canna,
0: ti scende quasi una mezza lacrimuccia a un certo punto.
1: Lo porta con le prostitute che gli toccheranno un orecchio, gli toccheranno le orecchie perché
2: è sensibile, in cui è sensibile, certo.
1: Cioè mille altre cose, lo faranno fidanzare, questo è un fatto da pubblicare. Cioè è veramente
0: come reddito. Ci siamo lì, come...
2: scusa, cioè...
1: è un film che siamo abituati quasi a vedere il contrario, no? Tipo Pretty Woman, lei che fa la prostituta e poi si redime. Questo è un po' il maschile, secondo me, per certi aspetti. Lui,
0: diciamo,
1: che
0: è uno schema che si è visto tante volte al cinema, i due mondi opposti che inizialmente entrano in conflitto e poi trovano il modo per, quasi per osmosi, no? Un mondo entra nell'altro e viceversa. La lezione del film è quella, che quando si è molto diversi, entrando in contatto, magari si esce migliori da questo contatto. Però insomma, bellissimo, proprio bello, bravi. Bravi, grazie mille, è bellissimo essere oggi qua con voi. Dedico questo premio.
2: Cioè, ma anche se bravi detto a te,
0: mi sono fatto
1: un premio?
0: Sì, no, c'era un'atmosfera cinematografica.

0: venuto a voglia di andare a vedere di nuovo sto film. Mamma mia.
1: È in piattaforma, credo,
0: Credo di sì, credo di sì.
1: In piattaforma.
2: Peccato. Niente cioccolato per l'handicappato è una delle frasi.
0: Niente cioccolato per l'handicappato,
2: sì, poi è una delle frasi.
1: Chiaramente la prima cosa che si modifica è tutto il linguaggio che lui usa,
2: chiaro,
1: no? Chiaramente
2: chiaro.
1: All'inizio ne usa uno poco attento e poi piano piano capisce che magari
0: la cosa più cioè questa trasformazione, la cosa che dicevo prima,
1: è
0: no?
1: Proprio quello.
0: Addirittura arriva a un certo punto che lo scotta con dell'acqua bollente, con del tè bollente, perché quasi non gli crede che lui non senta nulla nelle gambe, e lo ustiona, gli fa male.
1: Fatto l'ustione, certo.
0: Lui l'unica cosa che non ha il senso del dolore, però Vabbè.
2: Bello.
1: Non esiste far nulla, mi annoio subito, vado in crash.
0: Perché questo? Vi abbiamo chiesto se, come dice un'indagine, nel vostro tempo libero voi fate tutti i lavoretti, accumulate tutte le cose da fare.
1: O riuscite a rilassarvi. La noia è per i noiosi. E poi una cosa abbastanza seria dice comunque ho l'ADHD, il famoso disturbo da attenzione, diciamo. Con quattro figli, famoso perché ne soffre sempre più gente, con quattro figli maschi sono ormai uno schiavo e un bancomat. Tony, perché mandi messaggi? Ah no, tu non hai quattro figli maschi. Che tu sappia non hai quattro figli.
0: Stai zitto perché...
2: Sempre meglio quattro figli maschi che quattro figlie femmine, perché altro che banco, ma lì te la stracciavano proprio la carta di credito.
0: Tu dici?
2: Hai voglia, sì.
0: Ma
2: sì.
0: Le figlie femmine sono quelle che ti chiedono i soldi, i figli maschi sono quelli che fanno i danni. E
2: no.
0: Quindi i soldi escono uguali, secondo me.
2: Ma hanno più esigenze le donne, capito? Quindi non ti chiedo soldi, ma magari ti chiedo in prestito la carta di credito, la faccio fumare, perché vai a prendere
1: make-up,
2: vai a comprare
1: è un tema anche questo.
2: Ecco,
0: non lo so. Io penso sempre ai figli maschi con i carabinieri che bing dong, buongiorno, la caserma dei carabinieri.
1: Sì.
0: Abbiamo trovato suo figlio arrampicato sul palo della luce.
1: C'è anche da dire
0: c'è
1: che
0: da pagare i danni.
1: Alcuni figli
0: così.
1: Maschi producono anche reddito. Facciano. Io sono ricco, non me ne frega niente, non ho scritto niente. Lavorano gli altri per me. Mattia da Padova, il mio tempo è libero all'80%.
0: Beato te,
1: Mattia,
0: beato
1: che te,
0: te
1: devo
0: Mattia.
1: Dire? Beata a te. Beata a te, con due T, a te.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia.
1: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Super conveniente Natale.
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: 105.
24: 105.
23: 105. Che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Ma che bella Running in the Family dei Level 42. Che pezzone, pezzo one.
4: Intanto che ora si è fatta?
5: È le 11.
6: Radio 105.

0: adesso io dico, ma non doveva finire
1: l'onda latina.
0: Vuoi dire di Carol G dal Papa, Manola?
2: Allora, volevo dire una cosa su Carol G, non so se ve l'ho già detta. Praticamente l'anno scorso
3: il pippone di Manola. Adesso c'è qualcuno in macchina.
2: Secondo me dire, ma scusa, ma sto andando no, sto ripetendo la stessa puntata più volte registrata.
3: Come il film Ricomincio da capo. Dice, ecco, hanno rimandato lo stesso nastro di ieri.
2: Mannaggia,
0: allora
2: no.
0: Qui c'è una notizia, cartello 2. Perché va bene che dobbiamo schivare ultimamente.
3: C'è anche il cartello 9 che era carino.
0: Il cartello 2 farà incazzare molti ascoltatori, perché io dico sempre che faccio un po' il populista. Siete pronti? Populista.
2: Sì.
0: In questo paese si bada a faccende, secondo me, più marginali.
3: Li vuoi far incazzare tutti.
0: E non
3: così.
0: Si scende in piazza per il principale problema di questo paese, ovvero gli stipendi. Il problema di questo paese è il traffico. No, gli stipendi ridicolmente bassi, come in nessun posto d'Europa.
3: Stamattina
2: posso aggiungere anche
3: di
2: la parità salariale che ogni tanto si fa desiderare, per dire.
3: Stamattina una delle notizie del telegiornale era che l'Europa ci ha dato ok per quanto riguarda le accise, i carburanti e così via.
0: Accise.
3: Ma sottolineiamo ancora una volta dei nostri stipendi, dei nostri salari, che non sono adeguati al costo della vita, che non si sono adeguati. Quindi quello di cui stai parlando tu, l'Unione Europea ce lo sta chiedendo fortemente di adeguare gli stipendi, soprattutto quello di Lidia.
2: Beh, ma che posso dire? Tra l'altro, me lo meriterebbero di tutti.
3: Scusa Manola, che dicevi?
2: Lo meriterebbe più di tutti. Facciamo una petizione.
3: Se devi essere
2: ruffiana, raccogliamo firme.
3: Solo perché l'hai messa nei guai, Manola. Vabbè.
0: Buste paga più alte del 160% rispetto all'Italia in Svizzera. Cioè in Svizzera.
3: Vabbè, ma
0: aspetta, gli incrementi retributivi minimi sono più alti del 160% se paragonati agli stipendi dei corrispettivi lavoratori italiani, con punte del 200% nel settore farmaceutico e ingegneristico. E tu dici, qua c'è sempre quello che risponde, ho capito figa, però quanto costa l'affitto lì? Secondo me il gap comunque è conveniente lì, anche a New York, dove costa 5.000 euro affittare una casa, ma guadagnano stipendi che sono 7 volte, allora, 6 volte i nostri.
3: Io credo che questo 160% sia in proporzione al costo della vita, sai? Che non sia letteralmente così, perché non mi torna. Cioè uno stipendio minimo
0: è un po' troppo, dici?
3: No, è un po' poco.
0: Addirittura.
2: Cioè,
3: lo stipendio minimo, proprio che sappia io, in Svizzera siamo sui 5-6 mila euro. Non è così.
1: Ciao, io vado.
3: Quindi vuol dire che rispetto al costo della vita, cioè il massimo della vita sarebbe il massimo del vantaggio, e come fanno i frontalieri, guadagnare in Svizzera e pagare in Italia.
0: Ma una volta lo facevano solo i frontalieri, ma lo fanno i professori, i farmacisti. Un mio amico mi diceva un tempo, attenzione, questo è un segnale importante di microeconomia. Un tempo tu vedevi nei supermercati italiani gli svizzeri, diciamo, quelli un po' meno ricchi, no?
2: Adesso invece
0: anche lo svizzero abbiente viene in Italia a fare la spesa, perché i prezzi sono molto diversi, e questo è al nostro vantaggio, che siano più bassi. Al contrario, ci sono un sacco di persone che appunto vivono in Italia e lavorano in Svizzera e sono ricchissime,
3: allora,
0: in proporzione.
3: Io credo che ce la passiamo male un po' tutti, noi un po' di più. Io vedo che mia figlia dice che in treno non c'è altro che persone che portano i sacchi dall'Italia, sacchi di roba da mangiare in Svizzera, e non si può. Sì, il massimo è 5 o 7 kg a testa di prodotti alimentari, e di cui la carne è addirittura molto meno, però proprio perché costa tanto. Gli svizzeri in Svizzera francese si lamentano che il loro stipendio non è abbastanza, ma se parliamo di quanti franchi guadagnano 7.000 contro i nostri 1.600-1.700, cioè qualcosa del genere.
0: Vedi, anche gli ascoltatori scrivono, ho capito, ma lì costa di più.
3: Ma
0: il gap, soprattutto in una città, nelle grandi città, io non parlo delle città di provincia, dove forse ancora in Italia, dico, ancora uno ce la fa. Ma
2: guarda, posso garantirti, perché ad esempio Frosinone, Roma, e voglio dire, sono 80 chilometri.
0: C'è una grande differenza.
2: Ma stai scherzando? Ma
0: ragazzi,
2: fare spesa a Frosinone è diverso che fare spesa a Roma.
0: Milano è delirante.
3: Il massimo della vita è guadagnare a Milano, ma fare lo smart working in una città di provincia.
0: No, a Milano è una cosa delirante. Ripeto, persone di New York, miei amici che venivano una volta qui e dicevano, ammazza, però da voi si spende poco. E io ridevo, perché dicevo, ma come, è a Milano? E l'ultima volta, il mio amico Ciccio, che saluto, che ci ascolta in replica ma in diretta, fa una roba strana che non ho mai capito, cioè come se ascoltasse la puntata. Vabbè, e lui mi dice: l'ultima volta è venuto, mi ha detto: sai che ormai i prezzi di Milano sono veramente molto vicini
2: che
0: a quelli
2: paura.
0: Di New York, ma gli stipendi no, gli stipendi sono un terzo, un quarto. Cioè,
3: è vero che noi in Italia abbiamo delle abitudini, cioè noi andiamo tanto al ristorante.
0: Tu dici?
3: Non nei ristoranti belli, ma ci andiamo a mangiare fuori. Guardate che ragazzi, per esempio, ripeto, sempre mia figlia mi ripete, mi dice che i ragazzi, per esempio, a Ginevra, a Losanna, non vanno fuori a cena, ma non i ragazzi, la gente.
2: In generale
3: non si va a cena fuori, si va a bere,
0: ma questo...
3: si va dopo cena a bere una cosina, ma andare a cena fuori vuol dire buttare via i soldi. Loro non ci stanno perché non ne hanno abbastanza,
2: okay.
3: Non hanno questa abitudine,
0: pensa un po', non hanno questa abitudine,
3: mentre per noi è quasi un'abitudine una volta alla settimana o in certe occasioni andare fuori a cena, ogni tanto andare fuori a cena. Loro mi spiace per i ristoratori, questo che sto per dire, però là non si usa, ma infatti il numero di ristoranti è molto molto minore. Soprattutto la sera ce ne sono pochissimi.
0: Forse noi abbiamo una maggiore cultura.
3: Noi spendiamo
2: siamo un po' più viziati, sì,
3: noi spendiamo più in vestiti. Loro non spendono in vestiti, il resto del mondo, forse poche parti del mondo spendono, noi, Parigi, nemmeno la Francia, capito?
0: Quindi
3: Parigi.
0: Mettono via un sacco di soldi, perché se già il rapporto tra reddito e costo del paniere, io quando dico costo della vita penso all'affitto e alle utenze, che sono il telefono, però, cioè le robe a cui non puoi rinunciare. No?
2: Qualcuno dice una cosa, dice, a parte per i frontalieri non è più così, c'è una tassazione maggiorata, però in Svizzera l'assicurazione sanitaria si paga, non c'è sanità pubblica, i servizi sono tutti a pagamento, ecco perché probabilmente...
0: Se io divento premier, la prima cosa che faccio è parlare di questa faccia. Lo so che non è facile, io non sto dicendo che non è che puoi fare da domani 300 euro al mese, cioè, lo so che poi ci vogliono le coperture, i fondi, però sto dicendo che è un problema che uno si dovrebbe porre almeno, perché abbiamo degli stipendi fermi da 30 anni. Cioè, non è una roba...
2: Vabbè, è terribile.
0: Non è una roba. Poi lascia stare Tony, che è molto ricco, però infatti vedi che lui...
3: Perché poi bisogna sempre...
2: Lui ha un sacco di case,
0: finta di capire.
2: Immobili.
3: Parla anche lei, che non sa niente. Perché ha un sacco di case, immobili. Sulla fiducia.
0: Immobili fa ridere, immobili.

0: amico Gaetano che scrivi: basta togliere il superfluo ai parlamentari italiani e dargli al popolo. Sai che purtroppo non è così, questo è un tema che una certa parte politica per anni ha cavalcato, è talmente una goccia nell'oceano quella cosa lì. Poi vogliamo abbassargli gli stipendi, va bene, possiamo parlarne, ma non credere che abbassando gli stipendi a una quantità di persone, quanti sono i politici in Italia?
1: Tutti troppi.
0: Ha messi insieme, saranno 1000 persone, 2000 persone, metti anche i sottosegretari eccetera.
2: Sì, forse.
0: Amico mio, non risolvi niente, non risolvi nulla.
2: No. Era
0: assoluto.
2: Una buttade politica.
0: Era una cosa che ci stava per... ci sta, è più etica che non concreta, no? Le cose devono essere strutturali, cioè i soldi da qualche parte... Io non lo so come si fa. Io denuncio il problema, mica so come si fa, sennò farei l'economista o il politico.
2: Secondo me si fa innanzitutto pagando tutte le tasse,
3: esatto.
2: Abbassando le tasse alle aziende e ai lavoratori.
0: L'hai detto tu.
2: È molto più facile, però è molto più facile prendere le tasse sempre da chi le paga, cioè i dipendenti.
0: Cioè da noi, tipo.
2: E obbligati.
3: Esatto.
2: In qualche modo, noi non siamo dipendenti,
3: però li paghiamo profumatamente anche.
2: In qualche modo abbiamo un sostituto d'imposta, quindi automaticamente ci vengono prelevati alla fonte. Se no, magari anche noi saremmo evasori fiscali. Io credo di no, però. E questo è il disastro italiano. Non è vero che l'Italia è il paese dove si paga più tasse, perché dove si paga più tasse, per esempio, in Francia. Francia si paga più tasse.
0: Ne paghiamo tantissime, troppe. Giusto quello che dice qualcuno, dice, non si firma, non è un problema solo di Premier, sono anche i sindacati che scendono in piazza spesso per altre cose, tranne per qualsiasi cosa tranne che per gli stipendi. Cioè io trovo proprio, posso essere sincero fino in fondo, io questo problema nella mia vita non ce l'ho, perché per una botta di culo, per quello che volete, sono economicamente tranquillo, ma io sono certo che se invece avessi nella mia vita fisicamente quel problema, sarei incazzato. E quindi la gente che lo è ha perfettamente ragione,
2: certo.
0: Perché non è possibile che tu sei ancorato ai valori, ai livelli di 30 anni fa, mentre tutto il resto continua ad aumentare in modo inesorabile, aumenta tutto sempre di più, e i stipendi sono sempre fermi. Ma che sistema è? Cioè, com'è possibile che una società possa reggersi?
3: È un meccanismo
0: inceppato. Come si fa?
2: Sono tante cose che non funzionano, non soltanto quelle. Io conosco un sacco di gente che fa il furbo e questa cosa qui va a scapito di altri, quelli che non pagano una lira di tasse ma hanno 3 appartamenti, perché fino adesso con la loro attività sono riusciti a evadere qualsiasi tasse, e poi ti fregano il posto in ospedale ed esigono di essere, capito?
3: Certo,
2: quando loro non pagano una lira a nessuno. Noi abbiamo una sanità che cioè potrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra Italia, invece facciamo delle code incredibili proprio perché c'è un sacco di gente che non paga le tasse. È vero che in Svizzera questo non è, lo Stato non è assistenziale,
0: aggiungo,
2: c'è un'assicurazione, però è meglio pagare l'assicurazione a questo punto, no?
0: E aggiungo che non le pagano le tasse da quegli anni lì che tutti indicano come gli anni dove stavamo tutti bene, cioè gli anni 80 e gli anni 90. L'altro giorno c'era...
2: Da lì nasce il casino.
0: Lascia da lì. L'altro giorno girava un post, il 1991 era l'anno in cui
2: si
0: stava
2: meglio.
0: E tutti... No, tutti no, devo dire. Io poi vado sempre nei commenti, molti dicevano attenzione, sembrava che si stesse meglio.
2: Era l'anno in cui è iniziato il disastro, vero?
0: È proprio così, perché 70, 80 e 90, se adesso le pagano in pochi le tasse, non le pagava nessuno, cioè la gente faceva il nero, e quindi sembrava che ci fosse questa sensazione di benessere, ma lì stavamo preparando il disastro che sarebbe arrivato dopo. Io non sono un economista e non ci capisco niente, però la mia sensazione è che non è vero che si stesse così bene una volta, sembrava.
2: Ma il professor Cassinis, che ha detto che in questi giorni è in vacanza, è libero, perché non lo chiamiamo e chiediamo a lui?
0: Ci sto.
3: Lo invochiamo.
2: Qual è il vero problema?
0: Lo presentiamo anche a Manola, non sono ancora conosciuti.
3: Ma ti prego, ma

0: Che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1000

0: 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: E ora Manola in una divertente imitazione di San Giovanni, vai.
1: Gli ragazzi in San Giovanni, perché parla un po', canta un po' in corsivo lui,
0: è una caratteristica.
1: Gli ragazzi.
2: Ma no, ragazzi, è un plugin, è un'app, lo possono mettere tutti.
1: Ah, per quello.
0: Proviamo a immaginare, Lidia impazzirebbe per questa immagine che sto per... A un'estate con tutta musica cupa. Quanto ti piacerebbe?
3: Mamma mia.
0: Musica
3: mamma
0: dark.
1: Beh. Una bella estate new
2: Scusate,
1: wave.
2: Posso chiedere una cosa? Possiamo invitare Clara prima dell'estate?
1: A me
2: piace tanto.
1: È così carina. Ce l'abbiamo a bordo, del Summer Festival.
0: Sì. Summer Festival.
1: Secondo me la incrocerete a Ferrara.
2: Sì.
1: E che lo so,
2: il giorno prima della festa delle radio?
1: Le ragazze, sì.
0: Che poi scusa, la ragazza che faceva il corsivo ora fa la OnlyFans, o neanche più quello?
2: Sì, ma non è che
1: ha avuto un upgrade.
2: Sì, ma poca roba, non è che
0: l'esperienza, l'expertise di Tony, l'expertise di Tony.
2: Perché io sono abbonato a un sacco di OnlyFans. Io per primo io, mi chiamano io faccio delle cose. Buongiorno.
0: Stamattina ho letto un interessante articolo sui Clippers. Quelli sono i Clippers.
1: Chi sono?
0: Perché adesso non ci sono più i creators, ci sono
2: i Clippers.
0: Cioè, ci sono aziende che investono molti soldi in podcast, ok? Che però di base nella puntata intera fanno pochi ascolti. E tu dici, ma perché allora spendono tutti questi soldi?
1: Perché
0: il fatturato lo fanno nelle clip che girano sui social. Cioè il prodotto podcast ha più ascolti vivisezionato, e quindi vendono la pubblicità nelle clip che tutti guardiamo. Perché pensateci un attimo, voi seguite il podcast, adesso facciamo un esempio, Gazzoli, voi guardate il podcast di Gazzoli. Secondo me è molto bravo lui, ma hai mai visto una puntata intera? Magari tanti sì, e ho fatto l'esempio sbagliato perché lui fa tante views. Però in generale
3: girano tanto di più le
2: Dario Fabbri come esempio, non ho capito.
0: No, Dario Fabbri,
2: sì.
0: Che vabbè, lui probabilmente si guardano la puntata intera perché esprime dei concetti.
2: Tanti pezzettini della sua puntata?
0: Vendono, certo, quelli che ti girano sui social.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: E tu dici, ma fatturano su quelli?
2: Ma scusa, ma dov'è lo sponsor? Non lo vedo.
0: Prima e dopo magari ti esce, soprattutto anche su YouTube, più
2: e
0: che
2: possono
0: sui
2: spezzettarti le cose?
0: Se tu accetti, sì. Per cui si chiamano Clippers. Cioè le aziende sono disposte a fare prodotti, ma c'erano dei dati. Per esempio, ce n'è uno che fa Google, un podcast internazionale, che fa pochissime views, cioè pochissime rispetto all'investimento. Che so, 200 milioni di investimento per 10.000 ascolti al mese, che sono nulla. Però sulle clippettine fanno il 90% del fatturato.
1: Io più parliamo di queste cose e più a volte penso non ci hai capito nulla nella vita.
2: Boh.
1: Perché cioè, bastava fare qualche clip ed eccoci
0: però
1: qua.
0: Però scusate, se pensate, noi, ripeto, ne fruiamo così. Io non penso che in questa stanza
2: sì,
0: ci guardiamo
2: intere puntate. Io non devo più andare in bagno.
0: Perché?
1: Guarda, stamani
0: perché è cambiato
1: proprio
0: il mondo. Il famoso sono andato in bagno.
2: Sì, perché io dico sempre, cioè, ragazzi, una volta entro in bagno, esco e il mondo è cambiato. Non vado più in bagno.
0: Ma prima cambiava quando facevi quella grossa. Adesso cambia già se fai la pipì.
1: Basta. Posso tornare un attimo all'argomento clip?
2: Sì.
1: Stamattina praticamente per regalarmi un momento di alta cultura, proprio intensa cultura, mi sono regalata qualche clip del podcast della Lucarelli che ha intervistato Fabio D'Amato, ex
0: collaboratore di Chiara
1: Ferragni.
0: Beh, Lucarelli
1: ma mi sono guardata comunque le clip, nonostante potessi accedere a tutto il video.
0: Beh,
1: quindi
0: poi,
1: tutto il
2: ma
1: podcast.
2: Scusa, ma le clip non sono pubblicate dallo stesso autore del...
1: Però li diffondi anche, si possono anche...
0: Girano.
1: Possono girare serenamente. Cioè posso mandartela anch'io per intendere.
2: Ah, ma allora,
1: sì,
2: allora non ho capito niente. Pensavo fossero altri...
0: Dei trailer?
2: Sì, dei altri
0: frammenti.
2: Privatamente
3: no,
2: che prendono
3: sono
2: il film.
3: Estratti.
2: Sono estratti?
0: Sì, frammenti.
1: Esatto.
2: Ah,
1: sì.
0: Loro
2: si chiamano clippisti. No, come...
1: Clippers.
0: Diciamo, addirittura i creator ormai vengono più definiti appunto chiamati Clippers, perché...
2: Ma allora facciamo anche noi, facciamo dei podcast lunghi di 5 minuti e poi
0: le
2: facciamo in 10 parti da 30 secondi.
0: Selvaggia Lucarelli, poi, che salutiamo, è un case history a parte, perché sapete che lei ha fatto l'abbonamento, no?
1: Sì, esatto.
0: È in questo momento, credo, al mondo, su Substack, la giornalista più seguita, e lei stessa ha dichiarato di aver fatturato nel 2025, credo, adesso magari sto sbagliando, una cifra intorno ai 2 milioni di euro.
1: Hai capito?
0: Lei dice, prima tutti mi leggevano e non guadagnavo. A un certo punto ho messo i miei 5-6 euro di abbonamento, tanta gente si è abbonata e lei fa dei fatturati pazzeschi.
2: E poi ci scrivi puntata 1, puntata 2, puntata 3, puntata 4. No.
1: Ah, boh. Sì, c'era scritto. Allora, nella... Beh, nel suo caso, caso specifico,
0: per vederlo tutto devi pagare, se no non te lo puoi vedere.
1: Allora, questo io sono riuscita a vederlo tutto, ma frammentato, ovviamente.
0: Se vuoi
1: quindi
0: guardarti
1: probabilmente...
0: l'intera puntata, credo che faccia parte del suo abbonamento. Gli articoli, sicuramente, a un certo punto
1: sì,
0: ti dice:
1: sì.
0: Se vuoi leggere il resto, ti devi abbonare. Vabbè,
1: però se suddividono in puntata 1, 2, 3, questa era la 19 nello specifico, quella di Fabio D'Amato.
0: Ma che idea ti sei fatta dunque? Vabbè, ce lo dici durante il disco.
1: Vabbè, fa tenerezza lui, posso dirti. Vabbè.
0: Vabbè, comunque, Clippers, che bisogna fare le clip. Noi, per esempio, sto discorso che abbiamo fatto, articolato, lungo.
1: Facciamoci una clip.
2: 5 clip.
1: Almeno.
2: Una sola. No, non funziona,
0: ma almeno, ma forse anche 12.
2: 12 clip.
0: Hai voglia.

0: Sto pensando che abbiamo un argomento per domani da preparare da Combini.
1: Da sviluppare, sviluppare.
0: Perché molti uomini restano in silenzio a letto e alle donne piace?
2: Sono morti.
0: Perché sono morti. Io ne parliamo domani con Bini.
3: Ma io non ho niente da dire. Cioè, voglio dirvela così, fuori da idee. No, che devo, non posso partecipare io.
0: E nemmeno io posso partecipare, perché a letto con gli uomini non vado.
1: Il 94 delle donne. Il 94%.
0: Il 94%
1: delle donne.
0: Il 94 delle donne.
1: Sembra che tu stia guardando una partita. E scende in campo il 94 delle donne.
0: No,
1: il
0: 94% più
1: il anche un po', sì. A proposito, che botto nel tennis, eh? Stiamo spaccando tutto, eh? Povero Berrettini che si è ritirato.
0: Ma è possibile che non si parla più di calcio in questa nazione? Si parla solo di tennis?
3: Vabbè, ma torniamo al silenzio degli innocenti.
1: Va bene, ok, poi magari del tennis parliamo. Il 94% delle donne dichiara di essere più rumorosa del partner maschio, quindi si parla di coppie eterosessuali.
3: Non ho scoperto l'acqua calda.
1: Lei parla più di lui.
0: Ma perché si oliano meno, quindi scricchiano.
1: Si oliano?
0: Sì, vanno oliate, capito? Mentre l'uomo più di dinamico.
3: No, ma posso dire una cosa? Ora è vero che io non me ne intenda, eccetera, eccetera. Però vuoi mettere, come dire, il suono della voce femminile mentre gode di un certo momento di intimità, è quello animalesco dell'uomo, che è tutt'altro. È un gusto, è un gusto diverso.
0: Io durante l'amplesso recito guerra e pace.
3: Ma scusa, ma tu durante l'amplesso sei più
1: partenopeo? Mi fu io questa armadolla.
0: No, questa non è guerra e pace.
1: No,
0: no,
1: io ma faccio
3: partenopei da impazzire durante l'amplesso, no?
0: Ragazzi, io ho un amico che recita le tabelline, perché l'analista gli ha detto di tabelline 6x6 37 6x7 42.
3: Comunque, secondo me la differenza è tutta lì.
1: La cosa bella
0: è che verso fai?
1: Io in genere faccio la formazione del Napoli, del primo scudetto.
0: No, io faccio sto verso qui.
1: Tony, che domanda mi fai?
3: Sempre uno di quei paoni che...
2: Non so ricorda più.
0: Che verso faccio? Scappa da ridere.
1: Che verso faccio? Che ne so, chi...
2: 4 anni fa, se ricordo.
1: L'ultima volta è stato...
0: Io mi sono registrato una volta.
1: Comunque la cosa bella è il termine corretto per definire ciò che viene detto durante l'amplesso. Sì. Sei pronti?
0: Vai.
1: Vocalizzazioni copulatorie.
0: Esattamente, queste qui.
1: Comunque le donne vorrebbero che gli uomini fossero più vocali.
0: Sì.
1: Quindi
3: quindi meno animaleschi, perché sennò fanno versi strani che rievocano un po' il mondo della preistoria.
0: Io fixed cento cento.
1: Ma la cosa più bella, che rende perfettamente l'idea della complessità della donna rispetto all'uomo, non è solo una questione di desiderio,
0: ma
1: vedere l'altro vulnerabile può rendere il momento più autentico.
0: E quindi fare dei versi vulnerabile. Mamma mia!
3: A me un uomo vulnerabile fa incazzare. Scusate, ce la faccio.
2: Paura!
3: A me un uomo vulnerabile fa incazzare.
0: Giuro.
3: Quindi no.
0: Io durante faccio così.
1: Questo piacerebbe perché è più vulnerabile.
0: Sono vulnerabile.
3: Poi per cortesia un po' più lento.
0: Più lento. Allora deve essere un uomo più lenta.
3: Meno macchinetta. Più lento.
0: Se no lungo.
1: Invece gli uomini hanno.
3: È un lamento.
0: È un lamento, lamento.
1: Per farne una bruttissima. Invece gli uomini hanno dichiarato di volere
0: delle donne
1: più vulnerabili.
0: Vulnerabili. Io una volta ho trovato una ragazza.
3: Ma poi tu sei proprio fiero quando
0: dici. Sì,
3: le dici una cosa.
0: Io una volta ho trovato una ragazza a Ferrara, tra l'altro.
1: Sì. A Ferrara.
0: Che era talmente silenziosa, che talmente silenziosa che ho veramente ho avuto il momento di dire, cioè, questa mi dice la verità, perché ha detto mi fai morire. E a un certo punto ho pensato fosse morta. Cioè, questa mi dice la verità, forse
1: colpa,
0: è morta.
1: Colpa tua, eh?
3: Cioè, ma stai a vedere che sotto sotto mi sei uno stallone.
1: Colpa tua.
2: C'è la Murena.
1: Un Silvestre. Cioè. Comunque riflettiamo tutti su come essere
0: la Murena è verita.
1: Anzi, vi diamo questo compito, siamo a fine puntata. Però mandateci dei messaggi che noi conserveremo per domani, in cui ci fate sentire delle vocalizzazioni copulatorie vulnerabili.
0: Vale quelle che faccio io?
3: Opla!
0: Vulnerabili. Dai, vai, fai
4: a complicarci la vita.
3: No, basta.
2: Scusa, c'è Mr. Ray.
3: Un saluto alla comunità LGBTQ+.
4: Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente.

0: alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
20: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
21: Porca vacca, non sul tappeto!
22: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
24: Prendiamo due prodotti Luxury
23: e teniamo lo scontrino.
24: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
23: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
0: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
25: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
26: 105
27: Che storia.
28: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.

0: Mai nome fu più adatto per la musica di un gruppo. Proprio chic nel nome, chic in tutto.
1: Erano altri anni.
0: Gli arrangiamenti, la raffinatezza.
1: Già allora dicevano, ma poi raffinatezza. La musica cesserà, la musica sudamericana, ma non si sa, non si sa. Già all'epoca. Abbiamo così terminato, vi diamo appuntamento domani. Domani avremo il professor Bini con noi.
2: Yes. Sì. E finalmente un po' di spessore,
0: ecco,
1: esattamente.
0: Mi raccomando, provate i versi vulnerabili,
1: mandateceli
0: i vocali,
1: mandateli
0: poi
1: a Lidia Tagnesi, certo.
2: Così ci farà
1: una clip @105.net con la foto.
2: Qualcuno ce l'ha mandati per davvero e poi aggiunge, poi cancello cronologia.
1: Certo.
0: Grazie. Lasciamo con le news e poi con takeaway.
1: Grazie Manola da Roma.
2: Grazie amici.
1: Ciao Lidia, ciao Marco.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, a domani.
1: Ciao a tutti.
0: Qui.
4: 105 FM.
5: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105 TGcom 24 Breaking News.
8: Una buona giornata da Mattia Venini. Nonostante la tregua annunciata da Tel Aviv e Beirut, continuano gli scontri nel sud del Libano. UNIFIL conferma la morte di un casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio. Feriti anche due militari della missione ONU. La Farnesina assicura che non ci sono italiani coinvolti. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Sono le parole del leader supremo iraniano Khamenei, lette a suo nome in occasione dell'anniversario della morte dell'Ayatollah Khomeini. Ora ha aggiunto: il loro strumento principale per indebolirci è seminare la paura. Scontro fra Cina e Stati Uniti sulla strage di piazza Tiananmen di 37 anni fa. Il segretario di Stato americano Rubio commemora il massacro e accusa: nessuna censura può cancellare il passato. Pechino denuncia ingerenze e diffamazione, osservazioni che distorcono i fatti storici. Alla Corte d'Assise di Milano si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a ottobre l'ex compagna 29enne Pamela Genini con 76 coltellate. L'uomo, 53 anni, rischia l'ergastolo. Al suo arrivo in aula è stato insultato dalla madre della vittima, che poi è uscita dall'aula. Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Fermati i presunti autori materiali, gli inquirenti vogliono fare luce sul movente. Udienza di convalida del fermo per i due pakistani di 31 anni in carcere. Non risponderanno al GIP. Tennis: Andrea Vavassori e Sara Errani sfidano la coppia composta da King e Dabrowski nella finale del doppio misto del Roland Garros. Domani le semifinali del singolare maschile, il ceco Mensik contro il tedesco Zverev e il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line,
9: maniaci della qualità.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, 105 Takeaway, il programma che inizia quest'ora, finisce dopo un'ora e più o meno succedono cose, accade che ci sono persone in onda, tra cui Jake La Furia, che saluto e ringrazio, tra cui Camilla Ghini, tra cui
1: buongiorno.
0: Maurizio.
2: Scusate, cosa avete fatto senza di me in questi giorni? Vi siete stufati?
0: Posso
2: quella
0: dire?
2: Dice un sacco di cazzate.
0: Allora,
3: Mi sono divertita tantissimo a Forte dei Maumi.
2: Allora, sì, ho sentito che hai fatto la cacca nel Twiga.
0: No! Vedi, si è sparsa la voce di questa cosa. Cosa che sicuramente mi manchi tu,
3: cioè,
0: si è sparsa,
3: ragazzi,
0: non solo la voce,
3: solo fake news,
0: veramente. Esatto, ma dobbiamo dire una cosa importante: abbiamo completamente perso ogni contatto con la realtà perché il cervello di Camilla Ghini è andato completamente in pappa, ma nonostante questo siamo tutti fagocitati nel suo mondo incantato, fatto di momenti di divertimento, di gioia e sì. Diciamo la verità,
2: io ho visto anche tu sicuramente avrei visto anche i video backstage.
0: Sì. Sei abbastanza,
2: dove la sua carriera e la carriera di Paolo Di Benedetto sarebbero finite tra 10 minuti.
0: Ma sì, infatti, e invece no.
3: Ma sono dei video così tranquilli.
0: Sì, Vabbè, comunque. Speriamo che prima o poi il signore dall'alto ti porti via nel regno dei cieli.
2: So che prima è passato uno di qua e fa buchi,
0: a posto.
2: Non so.
0: Soprattutto,
3: ma raga, è una serata che ho fatto tutto sto casino.
0: Beh, ho capito,
3: mamma
0: ma sfat-
3: mia.
0: Se tu...
3: una
0: ho capito, ma
3: avete
0: sei
3: capito che non sono in grado di uscire più di una volta.
0: Tu guarda, noi sappiamo che tu non sei in grado, ma sappiamo anche che c'è Lauretta che ci segue in questo momento in remoto, perché lei in questo momento si sta facendo le unghie. La salutiamo e la ringraziamo.
2: Sì,
0: ciao Lauretta,
2: Lauretta.
0: Ciao. Ma soprattutto
3: no,
0: anche
3: fermo,
0: quest'oggi
3: fermo.
0: È successo?
3: È una cosa importante da dire.
0: Cazzarola, prego.
3: Ragazzi, breaking news.
4: Vane pompe che lusingano.
2: No. Questa sembra
3: breaking news.
2: Prego. Sulle unghie?
3: Mi si è spezzata l'unghia.
0: Ah, ragazzi,
2: Camilla Ghini con l'unghia sbeccata alla fine.
3: Il gel poi, tra l'altro, che è duro di solito,
5: Ma
3: il
5: chi
3: gel.
5: Cazzo se ne frega.
2: Punto. Questo comunque è l'inizio del declino, l'unghia sbeccata.
0: Cioè, posso dirti una
2: l'unghia
0: roba.
2: Sbeccata è seguita da, preparati,
0: i denti che
2: la
0: cadono.
2: Pinza in testa.
3: No, la pinza in testa.
2: L'allucevalgo.
3: No.
2: Sì, sì, è la fine.
0: Posso dire, l'allucevalgo veramente terribile.
2: E il prolasso.
0: No, e il prolasso.
3: Ma
0: ovviamente, il prolasso no, ma del corpo tutto, non di una parte specifica.
2: Soprattutto.
0: Esatto, soprattutto quello. Vai Maurizio.
2: Bel prolasso.
6: Della news.
0: Della
6: news.
0: Esattamente, news.
3: Smart working.
2: Questo basta.
3: Il lavoro flessibile che piace alla Gen Z e non solo.
2: Questa è la notizia, ma siamo impazziti.
3: Ma raga, ma che programma? Dove, in che radio siamo finiti?
2: Posso dire?
3: Dai, su.
0: Allora, facciamo una breve...
3: Ma ci ricordiamo dove siamo oppure no?
0: Brava. Facciamo una breve conta di chi è presente e di chi è in smart working.
2: La Lauretta, la Lauretta, la Lauretta
0: è in smart working. Tutto a caso.
2: Io la sfiderei a mandarci una foto live di adesso di com'è.
0: Sì, io la
2: secondo me lei
0: sul canale 66.
2: È o al Motel K o a casa con la pinza, la luce valgo.
0: Assolutamente sì, ma soprattutto in attesa di questa cosa, molti, tra cui Maurizio, tu non hai lo smart working, vero Maurizio?
2: No, no.
0: Tu sei fondamentale per
2: perché lui non è smart.
0: Programma. Tu non sei smart e tra l'altro anche poco working.
6: Grazie, lo prendo come un complimento.
0: Sei un grande. Ma, diciamo la verità, non ne parleremo,
3: no.
0: Però ci sono
3: peccato,
0: i furbettini.
3: So che Lauretta si era comunque impegnata per scrivere questo articolo, quindi comunque un peccato che il
0: facciamo
3: suo
0: una roba,
3: vada
0: facciamo una
3: sprecato
0: cosa.
3: Così.
0: Facciamo una
2: prova,
0: cosa.
2: Dai, prova.
0: Tanto non ne parliamo.
3: Sì.
0: Partiamo col programma.
3: Ci proviamo.
0: E tu riuscirai a fare una cosa incredibile, ovvero a sintetizzare una notizia che non tratteremo in un minuto
2: sì.
0: e mezzo.
2: Io ho un'idea però, un'idea. Facciamo così, facciamo un metro. Mm. Se durante la pubblicità ci mandate degli audio
0: sì.
2: entusiasmanti
0: sì.
2: su delle cose successe in smart working, andiamo avanti.
0: Se no,
2: no parliamo
0: se no,
2: di cacca,
0: sì,
2: limonare
0: sì,
2: come
0: sì,
2: al solito.
0: Sì, cacca e limonare.
2: Culo con cacca.
0: No, aspetta che ce l'ho. Ferma, non si può.
5: Culo con cacca.
2: Yeah!
0: Pronti con le mani?
2: Camilla Ghini Remix.
0: Al Twiga, tutti.
5: Culo con cacca.
2: Cacca al Twiga.
3: No.
0: Esatto.
3: Ma non l'ho fatto, raga.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao ragazzi, sono Stefano, il bagnino della piscina del Twiga.
1: Sì, ciao Stefano.
0: Non ho fatto in tempo a mandare il messaggio ieri, scusatemi, perché ero ancora al lavoro.
1: È giusto,
2: ci credo.
0: Il disastro fatto da Camilla.
1: Sì, sì.
0: Fate voi che quando ho finito sembra, le mie braccia sembravano dei Mikado.
3: Che schifo. Comunque numero uno, eh.
4: Ti possiamo chiamare, sai come? Mikago.
5: No.
4: Mi cago però, no,
3: mi cago addosso.
5: Ristabiliamo l'ordine.
4: Camilla Ghini, a.k.a. Mi cado.
5: No. No, dai, ragazzi, dai, io tutto di me, tranne quelle cose lì, mi fanno schifo.
2: No, no, hai ragione, hai ragione.
5: Tranne quelle cose lì.
3: Però possiamo dire tutto il resto, giusto?
5: Tutto il resto. Perfetto.
3: Allora, a proposito di questo, io mi sono confrontato con Lauretta. Con... Esatto. abbiamo delle immagini
4: culo
3: anche...
4: con cacca!
3: Fatti con l'intelligenza artificiale.
4: Con cacca!
5: Andiamo
4: ma perché
5: avanti.
4: Poi, scusami, ma tu credevi veramente di fare una puntata su te che fai la cacca al Twiga senza di me? Oggi tu sei fottuta!
5: Lo sapevo io!
3: Allora,
5: lo sapevo, mannaggia.
3: Il bello dell'intelligenza artificiale ma è che no, abbiamo una rappresentazione di Camilla all'interno di una,
4: chi è,
3: di una
4: chi
3: piscina.
4: È questa, la sorella?
3: Sì.
4: La sorella di Florianopolis di Camilla Ghini.
3: Sì, tra l'altro presentatela. Comunque
4: posso dire, io me la farei anche così, guarda.
3: Sì, sì, sì. Spostando
4: nel torbido. Fai così. Oh, oh, oh.
5: Ragazzi, basta con questa storia, sono fake news.
3: Bene, okay. A proposito invece di notizie che hanno a che fare, che ho scoperto adesso con un ospite che è in arrivo, ok?
2: Sì, sì,
3: la nostra Lauretta ha unito le due cose. Pensate all'intelligenza di Lauretta come abbastanza basica.
5: All'intelligenza artificiale di Lauretta,
3: per esatto. Esatto. Allora,
4: applauso,
3: facciamo un applauso a Lauretta.
2: Ma come basica? Ma Lauretta è una grande, dai.
3: No, no, ma aspetta, ma è basica perché ti faccio l'associazione, no? Allora, è uscito un film dal titolo Smart Working, ok?
2: Okay.
3: Secondo te, Lauretta, in maniera molto basica, cosa ci mette come news per collegare
2: la smart work?
3: Esatto, questa è la sua incredibile. E adesso
5: beh,
3: vorrei
5: ragazzi,
3: che tu leggessi,
5: che
3: leggi
5: talento,
3: pure la notizia per capire come
5: vuole
3: ne usciamo.
4: No, ma
3: prego.
4: Qualcuno ha mandato dei vocali?
6: Cioè abbiamo un messaggio un po' torbido, eh?
3: Dai, prego.
7: Oh, sono sempre io.
3: Dimmi.
7: Quella che quando avete fatto il programma degli amanti, ecco, io sono stata l'amante dei due capi.
3: Sì, me lo ricordo. Sì.
7: Ah, certo. In caso ho dovuto lasciare il lavoro.
3: Sì.
7: Ecco, che cosa accadeva nel mio smart working? Provate a immaginare. Ero a casa con lui, il mio capo.
3: Bene, è bello perché questa cosa sta
4: questa andando avanti. È come quando si dice non ti portare a casa al lavoro.
3: Esatto,
4: vedi? Così.
3: Esatto. Qua si è portato lo smart working. Ma non abbiamo altro perché c'è un'analisi veramente con dovizia di particolari di Camilla Ghini, prego.
5: Stringo.
4: Ma te lo faccio io il segno. Tu non puoi stringere da sola, mica sei il capo del programma.
5: Ehi,
3: dovevi
5: ragazzi,
3: stringere forse prima di andare in piscina.
5: Chiedo perdono ai miei padroni. I risultati parlano chiaro.
3: Ma quali?
5: Ho già saltato un
3: ma scusami.
5: Ti piace?
3: Sì.
5: È una novità.
3: Sì, sì.
5: I risultati parlano chiaro. I giovani sono i più convinti sostenitori del lavoro ibrido. 76%
3: bla bla bla.
5: Ambientale. Spostamenti ridotti. Ma se il 28% della Gen Z e il 26% dei millennial sono pienamente convinti,
4: quindi siamo
5: di
4: già
5: vantaggio,
4: intorno al 140%.
3: Sì.
5: Tra i baby boomer solo il 15% è d'accordo.
4: Ma adesso
3: scusami,
4: guardando a cosa?
5: No. Il 70% degli intervistati sostiene che lo smart working migliori il work-life balance. Con picchi tra boomer, decisione, visione.
3: Perfetto.
4: Perfetto.
3: Allora amici, è tutto chiaro. Voi cosa ne pensate al 342?
4: Decisione, visione, entusiasmo, Camilla Ghini.
3: Attaccare! Allora, lo smart working, posso dire una cosa? Noi che
5: ragazzi,
3: dobbiamo essere onesti, non abbiamo un lavoro, cioè, come i dipendenti,
2: vabbè,
3: no?
2: Sì, ma no, dai.
5: Lavoro,
2: ok,
5: dai.
3: Cioè,
4: dovremmo pagare noi per fare questo programma.
3: Esatto, esatto. Però,
5: io
3: però,
5: mi vergogno.
3: Però, cioè, però c'è stata tutta una serie di persone.
2: Tu che ti vergogni, tu non conosci la vergogna.
5: No, la conosco, la Twiga la conoscevo.
4: Ancora ti vergogni.
5: C'è un tipo che mi ha scritto sui DM.
3: Sì.
5: Ciao, ti ricordi di me? Sono quello a cui tu hai detto sto facendo una figura di merda.
4: Perfetto.
3: La grande. Ti saluta ancora anche la Grigoraci, sappilo.
2: Oh, comunque ho visto un video in cui lei faceva, sai, quello tipico: ciao, sono Camilla, questo è il mio primo bicchiere. Poi c'era uno che faceva
5: raga, raga, ma io con la tequila vado tutta fuori, eh.
3: Sì, matta, matta. Oh, se la matta, oh.
5: A me levatemi la tequila, perché proprio guarda, quando faccio delle cose.
3: Tieniti, tieniti, perché veramente sei proprio una matta. Scatenata, oh. Scatenata.
2: E devi vedere quando pippa.
3: No, no, pippa no. Ma è vero, no, no, si questa. Fa di MDMA. Questa è un'altra storia. Allora,
2: sì. No, buona.
5: Buona.
3: No, allora,
5: no, ragazzi, non si può fare lo spot. Cioè,
2: no, no, ma io non lo consiglio a nessuno.
5: Ah, ecco.
2: Cioè.
3: No, no, no. Allora io adesso devo cercare un file prima di andare avanti, perché sennò voi parlate di cose a caso, per favore.
5: No, e quindi insomma ho fatto sempre questo. Torniamo al Twiga.
2: Sì. Parliamo di cose a caso lei.
3: Sì, esatto. Fai pure con il Twiga, perché io devo mettere
5: però
3: queste
5: cose. Elisabetta Gregoraci non se l'è presa. Non se l'è presa.
7: Che fa la droga? Guarda, sì. Guardate ora. Sì. Quindi, eccomi. Stop alla droga. Non usate.
2: Ah, ma questa
7: droga.
2: È sempre la grande.
3: Fa male. Sì, sì, sì, fa male. Sì, ok. Sì, sì.
2: Stop alla droga.
3: Esatto. Poi, amici, volevo soltanto dire che dopo il Covid molti dei nostri ascoltatori lavoreranno in smart working, no? Mm. E poi c'è quella roba dove si è ritornati tutti a lavorare, però è rimasta quella voglietta, no?
2: Ma pensa a questa cosa,
3: quella
2: che,
3: voglietta,
2: pensa a questa cosa che ci è voluto il Covid per capire che la gente poteva stare sul divano invece
3: a lavorare
2: di
3: uguale.
2: Prendere il treno alle 5:30 e fare la
3: esatto.
2: stessa cosa.
5: Però
3: esatto.
5: qua vi fermo tutti, ragazzi.
2: Fermo! Ma dove cazzo ne sei? Non hai mai lavorato un giorno in vita tua!
5: Qua vi fermo tutti, ragazzi. Fermo. Perché comunque andare al lavoro in un ufficio crea un bonding.
3: Sai che facciamo? Sai che facciamo?
2: James bonding.
3: Contemporaneamente, talmente siamo pieni, facciamo contemporaneamente.
5: Sì, sì. Ma no, no.
2: Cioè, proprio non ce ne frega.
5: Andare al lavoro insieme tutti, capito, nello stesso posto, crea delle relazioni sane. Sì. Vi scambi- cioè, poi quando stai a casa.
2: Oh, hai ancora i capelli incrostati dal Twig.
3: Frequentate, amici, qui su Radio 105 con

0: Le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: Che confusione sarà.
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: È il 105 selection di questa settimana, Olivia Rodrigo con Drop Dead qui su Radio 105 a 105.
1: Che bravo,
2: che brava, complimenti per l'ottima dizione e anche alla pronuncia. E devo dire che appena incombono degli ospiti all'interno del nostro studio, subito diventiamo delle persone serie. E io accolgo Maccio Capatonda qui a Radio 105.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te, benvenuto, maestro. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Allora, le presento, già lo conosce Jake La Furia, Camilla Ghini, il sottoscritto, già ci conosciamo da tempo.
3: Camilla.
2: Allora, io proverei a fare ciò che fanno quelli bravi.
3: Sì. Certo.
2: Allora, proviamo.
3: Sapete perché sono qui,
2: Sì. Arriva
4: per promuovere il tuo film.
2: Tu mi correggi,
3: no,
2: dove
3: il mio
2: sbaglio.
3: Non è il mio film. Aspetta. Intanto è il film di un altro.
2: Ma come no, c'è scritto arriva il 4 giugno al cinema Smart Working,
3: il nuovo film scritto
2: e diretto da Svevo Moltrasi.
3: È un nome inventato da me.
2: Ma come?
3: Svevo Moltrasi
2: è roba tua. Nel cast del film, cioè, quindi nel cast sei,
3: sì,
2: ma è un film
3: cast
2: tuo o sei solo,
3: no,
2: nel cast?
3: No, io sono solo il cast.
2: Vabbè.
3: Cioè faccio
0: Hai
3: solo l'attore
0: casting?
3: Finalmente ho potuto fare solo l'attore e il resto me ne sono proprio sbattuto.
4: Meno male che c'era il grande Svevo.
3: Sì, Svevo mi ha
0: ma
3: guidato.
0: Ma Svevo che tipo è?
3: Svevo è un compagnone.
2: Lo so. Scusami,
4: ci, come Deborah Compagnone, te la ricordi? È fortissima.
3: La cuffia non
2: va,
3: funziona, devo tirare dei calci.
2: No, non ti preoccupare, è che siamo sotto budget.
3: Vabbè,
2: e ogni tanto abbiamo questo problema. No, io avrei un piccolo sogno.
3: Vai.
2: Visto che questo è ciò che viene condiviso giustamente da tutti quando c'è da promuovere un film. Poi, sai, parlando di un film si lascia a chi, non in questo caso a te, lo ha fatto. Però mi piacerebbe tantissimo, così per metterti in difficoltà, e tu mi facessi il trailer.
3: Che io legga questo.
2: È già scritto.
3: Ma io leggo questo.
2: Eh sì, è già scritto.
3: Una serie di persone. Ah no. Un uomo male. Un uomo male, un uomo senza qualità, chiamato Giuliano, che lavora in smart working. Mentre i suoi colleghi non gli piace lo smart working,
2: no!
3: Allora i suoi colleghi vanno da lui a lavorare. E lui dice: ma che cazzo volete qua? Io stavo tanto bene allo smart working. E alla fine gli invadono la casa. Un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, e gli rovinano la vita. Questo ed altro è Smart Working, un film di Svevo Moltrasi, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti, Maurizio Nichetti e Sara Lazzaro in
0: Smart
3: Lavoro da Remoto, la traduzione italiana.
4: Esatto, di Smart Working.
2: Nel,
4: certo.
2: nel
3: cinematografi.
2: Allora, questo è quello che
4: In Italia l'avrebbero tradotto con tipo Pasqua al lavoro, una roba così. Cambiano sempre i titoli di merda.
2: Ho sempre paura a chiederti, anche se non hai fatto tu tutto ciò, in che momento della tua vita pensi determinate cose, tra cui la realizzazione di questo film.
3: No, in questo caso io ho pensato ad accettare,
2: questo ruolo,
3: film. Sì, in che momento?
2: Quando te l'hanno proposto?
3: Il regista mi ha detto: vuoi fare questo film? Mi ha fatto leggere la sceneggiatura. Io ho detto: no, ma no, ma che devo fare?
0: Troppo.
3: Poi ho letto la sceneggiatura e ho detto: no, in realtà ho letto la sceneggiatura, mi è piaciuta e ho detto: accetto, solo che ci ha messo 2 anni poi per realizzarlo, perché è un film che, insomma, che è stato faticoso. Farlo, ma per arrivare a poter avere, insomma, i soldi per farlo. E quindi alla fine l'abbiamo fatto. Io in questo film faccio un ruolo che è strano a dirsi, ma non serio, molto serio. Cioè, è il primo film in cui io sono super serio, non è un ruolo comico al 100%, anche se poi fa ridere di rimando,
2: certo,
3: di rimbalzo.
2: Perché
3: mi arrivano queste persone in casa a rompermi i coglioni, mentre io lavoravo tanto bene da solo, avevo tempo per le mie famiglie, poi sono una persona normale, ho una moglie, ho un figlio, uno in arrivo. Insomma, ho fatto una vacanza da me stesso e anche dai ruoli che faccio sempre, dalle responsabilità di fare l'attore, il regista, il montatore, il doppiatore, lo scrittore, basta.
2: Ma anche un po', questo non so se è vero oppure no, nella tua vita reale, ok? Sei un po' come il personaggio che interpreti, un po' cioè, io vedo anche, per esempio, adesso hai preso lezioni di chitarra, sei diventato super sì. meticoloso, sei proprio tutto precisino, poi anche cagacazzino. Cioè,
3: più nel lavoro, nella vita sono abbastanza normale in realtà come persona, quindi ho trovato un po' la possibilità di esprimere me stesso in questo personaggio.
2: Cioè, perché a me non mi hai mai invitato a casa, per esempio, a cena?
3: Perché io sto a Roma.
2: Ho capito, ma una volta.
3: E tu che fai? Vieni a cena a Roma e poi torni a Milano.
2: Una volta, cioè, non ti vedo, sai, Dani, particolarmente
0: mi dicono
2: felice.
0: Che sia molto salutare lui e quindi tu non sei adatto alle sue cene.
3: E tu mangi merda, mangi male.
2: Che mangi? Io mangio la merda.
3: No, di merda volevo dire. No, la merda.
2: Ci sono, sì, ma però ci anche ci sono film che
3: Per quello potrei evitare di cucinarlo, perché insomma abbiamo una bella produzione.
2: Perfetto, allora vediamoci subito con una canzone per voltare pagina dopo che abbiamo scoperto anche questa cosa. Federica Abate con Superman.

0: Qui su Radio 105 105 Take Away, ma siamo in compagnia di Maccio Capatonda. Una cosa per gli amici di Milano: questa sera all'interno del Milano Film Fest c'è una proiezione alle 21:30 proprio di Smart Working al cinema Anteo
1: sotto casa mia,
2: alla quale io parteciperò.
0: Esatto, ma di solito quando ci sono queste cose prima c'è un minimo di speech, no, che si fa.
2: Spero di no, ma invece ci sarà.
0: Me lo comunico
2: io
0: adesso,
2: sarò...
0: me
1: l'hai preparato?
0: Me la puoi provare adesso, grazie.
2: Buonasera a tutti.
0: Bravo!
2: E benvenuti al Milano Film Festo. Guardatevi il film, ciao.
0: Grazie, sei emozionato le notti di regia?
3: Vabbè, perché non c'è tanto tempo lì, ci sono tanti ospiti.
1: Sì, esatto. La gente vuole vedere il film.
0: No? Scusami, Maccio, ma c'è da pagare o...
2: Io penso c'è da pagare
0: situazioni
2: molto
1: pochi,
2: però 116
3: preso nel biglietto, poi dopo andare a casa di Camilla a fare un limone.
1: Sì,
3: esatto. Torna, da un limoncino e
1: vi limono tutti.
0: Sì,
1: a questo
0: vai tranquilla. Perfetto. Tu baci e soprattutto
1: io però ho una richiesta da fare a Maccio.
2: Prego.
1: Io dovrei andare al tuo spettacolo a novembre a Milano e mi servono due biglietti.
2: Ok. Sai che me li stanno chiedendo tutti.
1: Lo so, infatti ne approfitto.
2: Segna mio manager.
1: Grazie.
2: Segna due biglietti.
1: Scusa.
2: Per
1: no,
2: lei.
1: Per
2: chi è l'altra persona?
1: È un mio amico.
2: Ah, okay.
3: No. Segna sulla neve.
2: Più uno.
0: In questo momento però non è bello parlare di altro al di fuori del film.
2: No, perché io ho uno spettacolo teatrale in arrivo che si chiama spettacolo teatrale a ottobre, da fine ottobre.
0: Ma come si
2: però
0: chiama?
2: Si chiama spettacolo teatrale.
0: Si chiama spettacolo teatrale
2: perché parla di me che cercherò di fare uno spettacolo teatrale, ma oggi non siamo qui
0: per questo.
1: No, scusate,
0: ma comunque sappiate che stai già
2: spettacolo teatrale. Però smart working nelle sale da oggi.
0: Allora, parlare di un film è la cosa più difficile del mondo, bisogna andarli a vedere e poi ci fate sapere com'è, anche perché alla fine noi abbiamo provato a fare un minimo di reference allo smart working e abbiamo detto... più che altro Jake, cioè ci è voluto il COVID per scoprire quanto si poteva lavorare tranquillamente anche da casa, beatamente. Le complicazioni sono quando appunto, come hai detto tu,
2: ci rimani,
0: cioè
2: in tutti i sensi.
0: Esatto, che poi
2: soprattutto col COVID.
0: Esatto, non c'è più voglia di uscire.
1: Oppure quando devi fare un film, non puoi farlo in smart working.
0: Esatto, cioè
2: esatto. Infatti,
0: c'è un minimo c'è un minimo di dietrologia su questa cosa.
2: Sì, nel film, vabbè, non è proprio un film che parla nello specifico proprio dello smart work e analizza tutto, però diciamo che secondo me è un film che parla di scelte, cioè secondo me nello smart working si chiama smart perché non è remoto, capito? Smart vuol dire intelligente, quindi la gente quando fa lo smart working può scegliere, vai in ufficio, vai a casa, vai a Berlino, vai a Napoli.
0: No, Berlino no.
2: Vabbè, vai a New York, cioè scegli dove lavorare, questa è la libertà che ti dà lo smart working, non chiuderti in casa e rimanerci e non avere più contatto con le persone, ma averlo quando vuoi. Ti svegli, vuoi contatto, contatti, se non vuoi contatti, non contatti.
0: Sì, però tutto questo poi viene declinato anche nelle relazioni, fare l'amore, tutto il resto. Poi
2: e smart working.
0: Cioè diventa tutto in remoto.
2: Ma quella è la tecnologia che ci meritiamo e dobbiamo morire sotto
0: con questo,
2: questa tecnologia.
0: Esatto, con questo bel messaggio positivo, devo dire, no?
3: Insomma, durante il COVID per fare l'amore in smart working hanno inventato OnlyFans,
0: cui Camilla Ghini.
3: Camilla Ghini fa un sacco di soldi.
2: Io pensavo che dopo il COVID noi ci saremmo espansi, cioè avremmo detto basta stare chiusi, dobbiamo uscire.
1: E
2: che bello!
0: Ritroviamo.
2: E invece
0: il
2: siamo rimasti chiusi lì.
0: Esatto. E soprattutto molti ci sono proprio rimasti. Cioè, punto,
2: esatto.
0: Come sottoscritto. Abbiamo fatto una media intervista? Facciamo per una volta un applauso.
2: Bravo.
3: A me lei sinceramente mi sembrava molto convinta. Ed abbiamo fatto la media intervista.
1: Vabbè.
0: Sì, ho capito. Cioè, allora vai da Fazio. Ok, vai da Fazio, arrivi qui e vuoi
2: Fazio,
0: che...
2: Vabbè, Fazio.
1: Dai, noi abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo provato.
0: Ho capito, Fazio guarda anche il film prima. Noi non abbiamo avuto il piacere. Ce l'avete mandato?
2: Mandato? Il mattinè dovevi andare oggi.
0: Allora, io non so, cioè, non conosco tutto. O faccio come faccio nella scena 25.
3: Scusalo, ma quando pippa la mattina.
2: Comunque, è un film.
3: Poi è un casino tutto il giorno, mi dispiace.
0: Non ho preso le goccine oggi.
2: Vabbè, è un film che fa ridere, che fa riflettere, come al solito fa anche riflettere, fa anche ridere. Insomma, poi c'è Maurizio Nichetti che non vediamo al cinema da anni. Cioè,
0: mamma
2: insomma,
0: mia, che belli.
2: In realtà ha fatto un film quest'anno, però lui è un mito della comicità. Io quando ero bambino lo seguivo, quindi è un film dove riscoprire tante cose, tanti talentini, tanti talentoni, tra cui non il mio perché io non vado male.
0: Salutaci Svevo quando lo vedi.
2: Sì. Ciao Svevo.
0: Grande, soprattutto Svevo. Grazie per essere venuto qui da noi a Radio.
3: Svevo sarà già facendo un altro film adesso.
2: Sta già al lavoro con un altro film.
0: Sì, ok. Ma
3: in America.
2: Non lo so. No, nelle Filippine.
0: Ah, perfetto. mi sembra il posto giusto per fare un film. Sì. Il grande Svevo, lo salutiamo. E quando vuoi venire a trovarci, facci sapere.
2: Dai, Svevo, vieni. Esatto. Vieni.
0: Ringraziamo Maccio Capatonda. Nel
2: grazie
0: frattempo,
2: a tutti
0: anche
2: voi.
0: Piccolo
2: ruolo da protagonista.
0: Esatto, però al cinema.
2: Al cinema,
0: grazie,
2: da oggi.
0: Ciao.
2: Smart Walking.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105. So

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro.
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Sa

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: salta salta sulla marmellata, diceva questa canzone di un po' di tempo fa qui su Radio 105 per celebrare i 50 anni di Radio 105. Noi programmiamo questi grandi successi, ma non solo. Venerdì 19 giugno cos'hai da fare, Jake? Allora, fammi capire.
1: Io 19 giugno sarò a una grande festa alla corte di Francia.
0: Sì, allora sì. Io sono pronto.
1: Eh sì, siamo allora, là, siamo là.
0: Perché in piazza Ariostea, avrò sbagliato
2: Ariostea.
0: Sicuramente.
1: Ariostea Dintei.
0: Esatto, Dintei. Io due opzioni avevo, sicuramente quella sbagliata. Alle ore 21, ingresso libero, vi aspettiamo. Ci sarà la grande festa di Radio 105 con tutti gli speaker ovviamente presenti e ospiti musicali, e non solo. Noi faremo qualcosa di veramente
1: speciale.
0: Io vi
1: dico una cosa, Camilla Ghini ha promesso di farci vedere...
0: Allora, di farsi valutare.
1: Ve lo dico, ditelo a tutti i vostri contatti di venire a vedere. Noi da che ora saremo più o meno?
0: Non lo sappiamo ancora,
1: ma ve lo faremo sapere durante il nostro blocco.
0: Sì.
1: Camilla Ghini farà cose incredibili.
0: Anzi, facciamo una roba.
1: Cosa c'è? Sei triste?
2: No, assolutamente.
0: No, posso dire una roba.
1: Era così, era, guarda.
2: Sì. No, stavo fissando un punto.
0: Io vorrei. Prova a fissare questo. Guarda questo, com'è bello. Io vorrei un aiuto dai nostri ascoltatori. Mi sa che nei prossimi giorni, quando ci sarà, chiediamo anche ai nostri ascoltatori che cosa vorrebbero sul palco. Cioè, voi fate le richieste, poi cerchiamo di accontentarvi. Ovviamente ingresso libero, cioè voi metteteci la fantasia, per il resto ce la mettiamo.
1: Camilla noi. Comunque ha dato la disponibilità, fa quasi tutto.
0: Nei limiti della
2: siete sicuri che alle persone interessi?
0: Sì, certo. Assolutamente
1: nei limiti della decenza, ovviamente.
0: Nei limiti della decenza noi vi aspettiamo per passare una serata speciale insieme per i 50 anni di Radio 105. Grazie Jake,
1: grazie
0: Camilla,
1: a voi, ragazzi.
0: Grazie Maurizio, grazie Lauretta, a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao!

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Possiamo. E sono le 13!
3: Allora! È vero, sono le 13. Vai!
2: Così impari a stare zitta, muta, e stavi come un sorcio,
3: capito?
2: Perché stavi zitta.

0: Buongiorno Spizzati! Buongiorno
1: Lotto! Buon giovedì, buongiorno Harry!
0: Bene,
1: è il 4 giugno, il giorno dopo il tuo compleanno.
0: Sì,
1: raccontaci com'è andata la tua pazza, pazzissima, folle serata.
0: Ma vai. Cosa frega chi ci sente? Che pazza, sono stato con la mia famigliola, siamo stati a cena, basta.
2: Ed era vietato.
0: Sì, è vero.
2: Oh, che noia!
1: No, beh, che tu così fai con me, capito?
0: È vero. Però abbiamo avuto modo di parlare di un po' di cose così. Insomma, siamo stati bene. Ma io so.
1: Bella serata in famiglia.
0: Tutti coloro che mi hanno chiamato per gli anni hanno vissuto questo momento in cui io dicevo, vabbè, grazie, sì, grazie. Sì, cosa così. Va bene. Quindi oggi cambiamo argomento. So che l'argomento che hai scelto è molto bello.
1: Molto bello. Ma ci arriviamo prima un po' di notiziuole. Iniziando dal tennis. Parliamo di tennis.
0: Ha vomitato Sinner.
1: De nuovo,
0: il povero
1: Matteo Berrettini si è dovuto ritirare nei quarti di finale del Roland Garros.
0: Ma, sì, ma quello secondo me fa dei casini di sera, guarda, veramente Berrettini. Che poi a me piace proprio.
1: Beh, ma se non li fa Berrettini, però posso dire.
0: E
1: Matteo Arnaldi vola in semifinale,
0: sì.
1: Sfiderà Flavio Cobolli nel derby azzurro che vale un posto in finale. Insomma, Parigi è dominio tricolore degli italiani anche senza Sinner.
0: Stiamo facendo
1: un figurone.
0: È vero, io punto tutto su Flavio, ragazzi.
1: Punti tutto su Flavio?
0: Su Cobolli, sì, mi è molto simpatico. Ma tra l'altro questa cosa che sta succedendo mi fa pensare questo, te la posso dire?
1: Dimmi.
0: Stiamo dominando così tanto Parigi che con un dritto fatto bene secondo me ci ripigliamo pure la Gioconda e ce la portiamo via.
1: Ci ripigliamo tutto quello che è nostro.
0: Bravo. Vabbè, una puntata però sul tennis no, dai, oggi no. No, facciamo.
1: Dobbiamo parlare di riconoscimenti perché...
0: Cioè?
1: Perché con grandissimo orgoglio patriottico Abnunzio Vobis, che due classi friulane di Udine sono state premiate a livello nazionale al concorso promosso da Parmalat Education.
0: Ma che ce frega?
1: La pelle d'oca. Con latterie friulane e Torvis.
0: Ma non ce ne frega niente. Ma una notizia, dalla una notizia.
1: L'obiettivo era trasformare la colazione in un'occasione educativa, capace di parlare non solo di alimentazione e benessere, ma anche di identità culturale, inclusione e confronto tra tradizioni diverse.
0: Vabbè.
1: E quindi con gioia e gaudio io mi congratulo con questi miei corregionali. Bravissimi ragazzi, andiamo avanti tutto, il futuro è nostro.
0: Tu che posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Veramente, guarda, non
1: ti esprimi.
0: Vuoi che ti
1: insegno a dire una roba in friulano?
0: No, mi piace.
1: Allora, ti ricordi? No, ripassino. Ti ricordi, ti avevo insegnato a dire cemutla?
0: Cemutla.
1: Ah, non te la ricordi?
0: Cemutla.
1: Cemutla, bi?
0: Bi.
1: Ghe.
0: Bighe.
1: Cemutla, bighe. E devi rispondere, chialde ma flape.
0: Chialde ma flape.
1: Perfetto, grazie. Andiamo avanti.
0: Tu mi hai fatto dire delle cavolate, giorno.
1: Non chiedere.
0: Vabbè,
1: allora, poi parliamo di volo. Perché so che tu te lo chiedi sempre, tu sei un viaggiatore e quindi ti chiederai costantemente come voleremo nel 2050.
0: Sì.
1: Uno dei topic che spesso torna è quello dei voli supersonici in stile Concorde. Molti vettori hanno indicato il 2050 come traguardo per azzerare le emissioni di carbonio. E volare dunque in modo al 100% green. A bordo troveremo classi economy a due piani, con sedili completamente reclinabili, sedie pieghevoli e a piccoli spazi a bozzolo. Il futuro del volo, insomma, Henry, è stupefacente.
0: Ma sai che ho letto che forse il futuro per le destinazioni brevi, diciamo, cioè quelle tipo Roma-Milano, ecco così, no? I collegamenti nazionali, diciamo, saranno invece servite dai treni. Cioè saranno il futuro per i collegamenti locali, mentre gli aerei soltanto per i collegamenti quelli molto lunghi.
1: E forse i nostri treni si evolveranno tipo i treni del Giappone, quelli supersonici.
0: Brava, così per Roma-Parigi ci sarà, già c'è adesso, un Milano-Parigi, ma ci saranno. Insomma, voglio dire, il volo è un bel tema,
1: ma ci fa
0: fare altre considerazioni, tra le quali perché io vedo una regia strana oggi.
1: Allora, vedi, strana perché oggi Summa innanzitutto si è vestito da Uzi e quindi è alla camicia e quindi non si capisce più niente.
0: Comunque ragazzi, vedo un grande casino nel mio
3: perché le inquadrature hanno preso il volo, ma ritornano.
0: Hanno preso il volo. Noi ci ascoltiamo, ragazzi, sono curioso perché è la prima volta che l'ascolto.
1: Sì.
0: Sal Da Vinci. Che adesso visto va in giro, fai firmacopie, ragazzi, mi piace tantissimo.
1: Beh,
0: adesso è proprio il suo momento. ha scritto questa canzone che si chiama Poesia.
1: Sì.
0: È la prima volta che la sento, quindi dopo mi permettete un commento dopo che l'ho sentita, posso farlo?
1: Certamente.
0: Lo posso fare? Allora, già mi parte male. Sal Da Vinci.
1: Ma come parte male?
0: Poi
1: ma
0: vi dico cosa ne penso.
1: Ma senti che ritmo,
4: che
1: dai.
4: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: mi piace.
1: Oh, allora vai, vai, recensione di questo pezzo di Sal Da Vinci, poesia. Ti piace anche a me?
0: Mi piace perché lui ha questo modo di scrivere sempre molto allegro, positivo, un sound che ti mette allegria, energia, veramente mi piace. La prima volta che era partito che pensavo andasse in un'altra direzione, invece mi piace. Bravo Sal!
1: Qui Sal ha voluto sganciare il tormentone estivo,
0: bravo, bravo. Ma prescindere dal tormentone, sai che mi piace proprio lui come scrive. Poi è uscito alla grande tardi in carriera, no? Perché fino a qualche tempo fa ha scritto anche bellissime canzoni, non ultima Rossetti Caffè, però è uscito dopo Sanremo alla grande,
1: ma si sta rifacendo.
0: Ma si sta rifacendo alla grandissima. Allora sono le 18:08,
1: ma che 18:08?
0: Le 13:08, io ho detto.
1: Hai detto 18.
0: No, mamma mia, mon
1: hai
0: Marco
1: fatto serata, ieri di la verità. Dopo la cena, dove sei andato?
0: Ma
1: dai,
0: che sono tornato a casa. Dai. Sono le 13:08 e 50 secondi per la precisione.
1: Bravo, ed
0: allora,
1: è il momento.
0: Volo,
1: esatto, giochiamo con il tema del volo. È il momento di presentare i primi due sfidanti. Vai.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora, il primo squizzato si chiama Matteo, ha 50 anni, vive ad Albiate, in Brianza, è un quality manager, che adesso ci spiegherà cosa vuol dire. Molto amante della musica, pensa che ha già partecipato a Sarabanda nei primi anni 2000. Ciao Matteo!
0: Allo!
3: Buongiorno Ado, buongiorno Enrico!
1: Buongiorno!
0: Ma senti che carica che ha questo Matteo, ma veramente hai partecipato a Sarabanda?
3: Certo Enrico, ma...
0: Che anno?
3: Allora, parliamo del 2002-2003. Prova a ricordarti chi era il campione. Era subito dopo l'uomo gatto, quindi immagino tu sappia chi sia.
1: Vai, Harry, spremi.
0: Ma quindi... sei te?
3: Cosa?
0: Sei te?
3: No, io sono Matteo, certo, ma non sono Tiramisù, chiaramente.
0: Ah, no, non dicevo quello. Dico, sei te quello che ha partecipato nella prima puntata quando è arrivato Tiramisù?
3: No, era una delle prime.
0: Ah, perché
3: era
0: mi stavo ricordando invece un episodio. Ah, ok, no, mi stavo ricordando un episodio, mi sarebbe piaciuto. Vabbè, comunque Matteo, grazie per essere...
3: Dimmelo, che episodio è?
0: No, mi ricordo che ci fu una puntata molto concitata, la prima dopo l'uomo gatto, è arrivato Tiramisù, insomma, poi ci fu un concorrente che voleva diventare lui campione, invece poi Tiramisù riuscì a mantenere lo scettro.
3: C'era solo Tiramisù in quel caso.
0: Va bene. Ti faccio la domanda sul volo. Senti, come si dice volare in inglese? Fly. O flalalai?
3: Certo, fly.
1: Ma certamente sì, bravo Matteo!
0: Lo senti i concorrenti che sostengono a Sarabanda? Che carica che hanno!
1: È vero.
0: Prontezza!
1: Sono ancora carichi da allora. Bravo Matteo! Allora, ti presento la tua sfidante che si chiama Erika. Ha 23 anni, vive a Milano, fa l'impiegata, grande passione per il Pilates Reformer, dice di avere la mobilità di una vecchietta. Ciao Erika!
0: Buongiorno Erika!
4: Ciao a tutti!
1: Buongiorno!
0: Ci spieghi questo Pilates?
4: Allora, l'ho sottovalutato inizialmente, in realtà è più tosta di quanto immaginassi.
1: Ma perché?
0: Cioè?
4: È duro da fare, non è così semplice, pensavo fosse una cavolata.
1: Ma è quello sul lettino?
4: No.
0: Ah, quello che prendi il sole sul lettino in spiaggia?
1: È quello sul...
0: Sì,
1: no, che sole?
0: No, non è.
1: È il Pilates che si fa sul lettino?
4: Sì, è con un macchinario che si chiama Reformer. Solo che dopo che faccio Pilates non cammino per almeno 4-5 giorni.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Come si lancia? Senti, come ci si lancia da un aereo? Col paracadute o col bungee jumping?
4: Col paracadute.
0: Brava Erika.
1: Allora abbiamo Matteo contro Erika. Ed è il momento della prima manche. Mi manca la parola.
5: Mi manca
6: l'amore, i soldi.
5: No, la parola.
6: La parola.
5: Mi manca la parola.
0: Oh ragazzi, siete pronti a cantare? Matteo, sei pronto?
3: Certo, vai.
0: Matteo, tu hai partecipato a Sarabanda, voglio sentire proprio...
3: Speriamo di vincere stavolta, dai.
0: Vediamo. Erika, tu ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Bene, alzati dal lettino del Pilates, mi raccomando. Allora, attenzione, mi dovete dire o cantare le parole che vengono stoppate. E partirei con Matteo con un classico, nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, è un classico, vai, dagli a spigni!
6: Oh.

0: alto del sole.
1: Bravo!
2: Più in alto del sole, ancora più di su.
3: Punto per Matteo. Erika, per te, guarda, andiamo con Loredana per te. Non sono una signora.

0: Che emozione.
1: No, dolore.
2: Bellezza, anche dolore.
3: Dolore.
1: Punto Erika. Punto Erika. Allora, qui si uniscono Jovanotti, Ligabue, Pelù. Ah. Insomma, non c'è più pelo per nessuno.
3: Che
1: andiamo,
3: pezzo,
1: vai.
3: Che pezzo.
4: C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia...
0: All'anima?
1: No, alla mia gente!
4: E fatto bene alla mia gente.
3: Fatto qualcosa di importante.
1: Matteo. Allora, due pari, è vero, vero, bella canzone. E adesso... Vai. Caro Matteo, vediamo se recuperi, eh? Va bene?
0: Sì.
1: Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.
0: Un viaggio a senso solo,
5: senza ritorno se non in volo, senza fermatene.
0: Confini.
1: Bravo!
5: Senza fermatene confini.
1: Erika, ora tocca a te.
3: Orizzonti.
1: Sei pronta?
0: Sì.
1: Non mi sbagliare... Venditi.

0: Nessun dolore.
1: Brava!
2: Nessun inganno, nessun dolore.
1: Allora, Matteo, ora tocca a te. Vai! Sei okay. pronto? Il grande certo. Gaudio Baglioni, che tra l'altro ha annullato i concerti perché per un problema di polmonite, leggevo l'altro giorno, quindi gli facciamo ovviamente gli auguri di pronta guarigione. Claudio Baglioni cantava questa bellissima canzone, Sabato pomeriggio.
3: Che voleva vivere, volare, che toglieva
1: toglieva il
0: fiato.
1: Il Ma fiato! Sì.

0: capite? Sta commuove.
1: E Passerotto è andato via. Allora, Matteo 4, Erika 3. Erika, se sbagli del punto a Matteo che va avanti, altrimenti tu vai a 4 e vediamo cosa succede.
2: Ok.
1: E per te abbiamo una canzone. Dai, ce la può fare. Forse ce la può fare.
2: Vediamo.
1: Boh, Ibu, ce la può fare?
0: Come boh?
2: Buonanotte.
1: Non lo so perché.
0: Buonanotte.
1: Mannaggia, è giovane lei, capito? Proviamo, dai, proviamo.
0: Proviamo.
1: Ce la fa, secondo me.
3: Chi sei? Perché tu sai.
2: Non la sento.
1: Arriva adesso, arriva, aspetta.
2: Non la sento.
1: E manco io non la sento. Non la sente, ragazzi. Niente, non la sente, ragazzi, non la sente.
2: Non sento niente.
1: Non la
2: sento,
1: sente.
2: Non la sente.
1: Niente, non la sente. Cambiamo, metti Gino Paoli, che ne so, vai. Se sente Gino Paoli, se no abbiamo finito.

0: Non sento niente.
1: Niente,
0: sento
1: allora, niente, allora purtroppo non possiamo procedere con la nostra Erika, quindi il punto va a Matteo, perché comunque noi non possiamo sapere se non sente, cioè se ci fa o c'è, quindi la regola è questa.
0: Ora ti sento, adesso che state parlando mi sento, le canzoni le sento lontane però.
1: Ragazzi, non...
0: Vabbè, fa niente.
1: Mannaggia Erika, non so, non posso rimetterti ormai, ti ho anche fatto un cambio, quindi... Purtroppo mi dicono, anzi,
0: non
1: Uzzi,
0: c'è problema, fa
1: Uzzi,
0: niente, grazie.
1: Ma nemmeno Uzzi mi sente più oggi. Uzzi, che dobbiamo fare?
2: Abbiamo già fatto un cambio, quindi non possiamo rifarlo.
1: Ok, quindi Matteo si salva, Erika eliminata. Ciao Erika.
3: Ciao Erika, un bacione.
0: Ciao.
1: Lo ripeto ancora una volta, noi giochiamo con 2000 euro, che è comunque una bella somma per chi la vince, perché parliamo di 2000 euro, insomma non è poco, giusto Matteo?
4: Speriamo di vincere stavolta, visto che la mamma è andata male.
3: Ma te sì, focus sul price.
1: A parte
3: proprio
1: quello, dico, però 2000 euro è una bella somma, insomma,
4: certo.
1: È molto più anche di uno stipendio medio oggi. E allora dobbiamo essere molto severi in alcuni momenti, come in questo. Quindi Matteo si salva, noi andiamo in pubblicità, torniamo e scopriamo dopo chi lo sfida.
3: Ok.
5: 105. Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack? A quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però. Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto, perché spariscono in fretta.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Super conveniente per la vita.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente! È una promessa!
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te insensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia.

0: che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti. Carrefour.
5: Eccoci cari squizzati, sono le 13:24. Buon giovedì a tutti quanti. Oggi si vola, ma nel senso che parliamo di volo, voli in tutte le salse. Henry, tutto a posto?
6: Tutto bene, tutto preciso. Benissimo. Stiamo andando alla grande. Matteo, che ha già partecipato a Sarabanda nei primi anni 2000, quindi per me, come dire, un piacere, Matteo,
5: un vecchio
6: riaverti
5: amico,
6: come concorrente.
7: Sì, comunque abbiamo avuto piacere di conoscerci anche di persona.
6: Certo, Matteo. Tu hai 50 anni, vivi ad Albiate, provincia di Brianza, sei un quality manager. Cosa fa il quality manager?
5: Infatti, che non
7: Ma io lavoro per una società di ingegneria, quindi con, diciamo che controllo quello che i nostri fornitori, diciamo la qualità dei prodotti che ci danno fornitori, ecco.
6: Senti, ma mi dicono che sei divorziato, giusto, corretto? Mi manda il pizzino qua, Usiku, che mi manda.
7: Sì.
6: Ah sì? Ma come mai? Sì, che succede? Come mai? Matteo, dimmi.
7: Ma dopo sarà Enrico, ma ormai è dal 2018 che ho divorziato.
5: Da un bel po'.
6: Quindi ci hai dato sotto come un riccio dal 2018 a oggi?
7: Diciamo che ho fatto il massimo.
5: Hai fatto quello che hai potuto, Matteo.
6: Quindi ancora non hai trovato la tua anima gemella. Non hai ancora trovato la tua anima gemella.
7: Speriamo di trovarla. Magari se qualche ragazza si vuole proporre,
5: ecco.
7: Magari
5: bene.
7: 2000 allora, euro andiamo a farci un viaggio.
6: Allora al 342 41 15 105, se vi volete proporre, non per i 2000 euro ovviamente, ma lui diceva se dovesse vincere 2000 euro, volete come dire conoscere Matteo, mandateci i vostri messaggi. Intanto noi scopriamo chi ti sfida. Matteo,
5: vai.
6: Senti che musichetta che ha messo Usiku.
8: Lo squizzino.
9: Lo squizzino.
10: Lo squizzino.
11: Lo squizzino.
5: Allora, il tuo sfidante, Matteo, si chiama Christian, 49 anni, vive a Biella, è un elettricista, appassionato di film in generale e anche di wrestling. Ciao Christian.
6: Ciao Christian.
12: Ciao Lodo.
5: Buongiorno.
12: Ciao Rico.
6: Allora,
12: ciao,
6: come stai? Come stai Christian?
12: Bene, benissimo.
6: Tutto bene?
5: Grande.
12: Sì, tutto bene, benissimo.
6: Tu sei sposato, separato, single? Come siamo messi?
12: Io

0: Sono sposato da 20 anni, wow. Ma con mia moglie sto da praticamente 27 anni.
1: Ah, quindi una parente. Tra
0: fidanzamento e matrimonio, sì.
1: Ah, ho capito.
0: E ho due figli, una di quasi 18 che si chiama Alice e l'altro di 11 che si chiama Samuel.
1: E li salutiamo. Allora ti faccio la domanda sul volo. Cosa fanno gli uccelli? Cinguettano o cigliolano?
0: Cinguettano.
2: Bravo. Bravo Cristian! Allora abbiamo Cristian contro Matteo nella seconda manche, che è quella, come sempre, dell'indovina chi o cosa.
3: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Allora, adesso non accade perché non c'è la musica. Però prima ho spiegato, sono stato un po' severo, ma lo dovevo essere comunque perché la concorrente Erika non sentiva bene la canzone. Molti hanno scritto al 342 41 15 105 mandando dei messaggi dicendo sì, in realtà si sentiva un po' bassa la musica anche per quanto riguarda noi, eccetera. Allora, la cosa che vi voglio dire è che purtroppo noi, mettendo in palio 2000 euro, o ci viene detta prima questa cosa, cioè che uno non sente bene, perché se uno sente bene una canzone e poi la indovina, o comunque sa la parola e l'altra no, comunque dopo anche una sostituzione non può, come dire, da altre scuse, anche se Erika io prendo per buono che non sentisse bene. Purtroppo la diretta, anche questo può succedere in tutte le trasmissioni, anche in quelle televisive, quindi la radio è lo stesso modo, è sullo stesso piano, gli errori ci possono essere, ma in questo caso non era proprio un errore. Comunque adesso mi dovete dire di chi cosa sto parlando, eh? Allora partiamo con Cristian.
0: Ok.
1: Parliamo di volo. Aereo. Sì. Vai, buttane una, vai.
0: Pista.
1: No, andiamo da Matteo. Vento. Niente.
4: Vento d'estate, no.
1: No. Torniamo da Cristian. Cristian, scossone.
0: Non mi viene.
1: Andiamo da Matteo. Movimento. Quindi aereo, vento, scossone, movimento, di cosa parlo? Vai Matteo.
4: Volo.
1: No, no. Cristian, turbolento. E quindi parlo?
0: Viaggio.
1: No. Matteo, su giù, su e giù.
4: Su giù.
2: Dai.
1: Lo dico io? Lo dico io?
4: Ripeto al volo sempre.
2: Sì.
1: Niente. Turbolenza, ragazzi, era. Andiamo da Matteo. Matteo, di chi parlo?
4: Okay.
1: Donna.
4: Donna, vabbè, ragazza, donna, non so. Questo
1: ma non
4: è molto
1: so
4: generico.
1: Sinonimi, ragazzi. Cristian, passeggeri.
0: Hostess.
1: 1-0, allora per Cristian. Torniamo da Cristian, di chi parlo? Attenzione, uomo.
0: Pilota,
1: 2-0. Sì. Andiamo da Matteo, di chi parlo? Uccello. Si arriva a 3, attenzione, Vai Matteo, uccello.
4: Uccello, non so, passero.
1: Ma no, a che fare col volo. Cristian, nido.
0: Volo.
1: Ma no, di chi parlo? Matteo, neonato. Uccello, nido, neonato. A che fare col volo, di chi parlo?
4: Pulcino.
1: Ma no, Cristian, leggenda. Come faccio?
4: Difficile.
0: Non mi viene.
1: Ma la cicogna!
2: Dai, la cicogna!
1: Allora, attenzione, rimango sempre da Matteo. Matteo, di chi parlo? Attenzione, Allora, uccello, statua. Quindi parlo di un uccello, statua.
4: Piccione.
1: Il piccione, sì! Attenzione, vediamo chi arriva a 3. Vado da Cristian. Cristian, sì. Di cosa parlo? Legno. A che fare col volo? Vai.
0: Legno. Aeroplano.
1: No, Matteo. Gomma.
4: Gomma. Non mi dice niente col volo, gomma.
1: Ma come? Ma come? Cristian, piede.
0: Altezza.
1: No. Matteo, mamma.
4: Mamma col volo.
1: Dai. Legno,
4: mamma,
1: gomma.
4: Compagnia aerea, non lo so.
1: Sì, ciao cuore. Cristian, figlio. Dai!
0: Non mi viene proprio.
1: Dai. Ma come no? Ma proprio... Matteo, litigio, legno, gomma, piede, mamma, figlio, litigio, di cos'è che ha a che fare col volo, col volare?
4: Litigio?
1: Niente, Cristian, lancio! Dai! Mamma, figlio, litigio, gomma, dai!
0: Non mi viene.
2: Dai!
0: Non mi viene proprio.
1: Tacco!
0: No, niente.
1: Matteo, tacco!
0: Scarpa.
4: Tacco.
1: Ma... Cristian! Ragazzi, stanno arrivando gli insulti per voi su altri
4: quattro. Non mi viene.
1: Cristian! Cristian!
0: La scarpa!
1: La scarpa, sì, che vola, che la mamma te la tira, no? La scarpa, la ciabatta o qualcosa. Ah. E allora Cristian si salva, Matteo ha eliminato. Matteo, mi ha fatto piacere rincontrarti dopo tanti anni, però Cristian è stato più forte. Cristian!
4: È andata male.
1: Malissimo. Sì. Cristian, no, però mi ha fatto molto piacere risentirti, Matteo. Matteo, un abbraccio.
2: Ciao, allora. Matteo!
1: Ciao, Matteo!
4: Ciao, Lodo.
1: Ciao! Allora, Cristian, ci ascoltiamo Harry Styles, American Girls. Riprendetevi, anzi tu riprenditi, e poi scopriamo chi ti sfida.

0: Styles, American Girls, alle 13.35. Oggi giochiamo con il tema del volo. Christian ha abbattuto la concorrenza, ma verrà subito risfidato. Vai!
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: Allora, vi presento Chiara, 32 anni, vive ad Arezzo, è un'impiegata nelle risorse umane, è una mamma squizzata che dice: il mio livello di musica italiana direi che è medio-basso, ma mi iscrivo per tentare e fare due risate. Ciao Chiara!
2: Ciao Chiara, buongiorno!
0: Buongiorno,
3: mi sentite bene?
2: Sì, sì, noi ti sentiamo bene, tu, eccoci, mi senti bene? Se no qua mi rimproverano anche, tutti mi rimproverano, anche i nostri ascoltatori che mi scrivono: sei troppo severo così, ragazzi, che devo fare? Cosa devo fare? Mi senti bene, Chiara, perché è il momento musicale. Intanto per scoprire se riesci a partecipare mi devi dire come si chiama uno degli Space Shuttle, Freedom o Frito?
0: Fritto.
3: Freedom.
2: Perfetto.
0: Brava, bravissima. Allora abbiamo Chiara contro Christian nella manche musicale O la sai o te ne vai.
4: O la sai
5: o te ne vai.
2: Mi dovete dire i titoli di queste canzoni, sono tutte straniere, sono tutte canzoni che hanno a che fare con il volare. Chi arriva a 5 va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Chiara, sei pronta?
3: Sì.
2: Vai. Titoli.
6: Because I live.

0: Cristian, un punto a te. Cristian, per te abbiamo quest'altra canzone, vai. There's
1: nothing to it. I believe I can fly.
0: Yes, I believe I can fly. Bravo, bravo Cristian. I believe I can touch the sky. Bellissima, eh? 2-0, Chiara, per te abbiamo Lenny Kravitz, non lo puoi sbagliare, eh? I wish that I could
2: fly into the sky. Fly away.
0: Brava! Yeah! Allora, Cristian, per te Michael Bublé. You can use some
1: exotic booze, there's a bar. I can fly.
0: No, come fly with me. Come fly with me, let's fly, let's due fly pari. Away. Chiara, tocca a te, Elton John.
3: 3-1
0: per Chiara, sì. E allora la situazione ce la riepiloga Lenny Kravitz. Scusate, abbiamo Lenny Kravitz in regia.
4: Intanto
3: ciao,
4: siamo 3-1 per Cristian e adesso tocca a Chiara.
0: Chiara, per te abbiamo Elton John. She packed my bags last
2: night, pre-flight. Rocket Man.
0: Brava!
3: Ma sì, Chiara!
0: Bella canzone di Elton John, Sir Elton John. Allora, 3-2 sempre per Cristian. Cristian, ora per te abbiamo Foo Fighters. Woo!
1: Learn to fly.
0: Hai detto?
1: Learn to fly.
0: Learn to fly.
3: Bravo, bravo.
0: Bravo Cristian, ragazzi. Bravissimo musicalmente parlando. Allora, Chiara, se sbagli Cristian va a 5 e lui va allo squizzone. Se tu arrivi a 3, vediamo poi cosa combina. La tua è molto facile. È un brano di qualche anno fa, però di Frank Sinatra. Però guarda, è un brano che l'avrei sentito sicuramente. Ok? Cristian, attenzione, hai 4 punti, Chiara ne ha 2. Vai.
3: No, al contrario, Henry, scusa.
0: No.
3: Chiara ne ha 4. Cristian ne ha 2.
5: No, no, no, è Cristian.
0: No, no, no, 4 Christ... ne ha Cristian e Chiara 2.
3: E Chiara qua. Ma veramente?
0: Sì.
3: Ho sbagliato tutto io. Ok, no, scusa.
0: Sta prendendo un caffè. Vai.
3: Chiedo scusa, ciao, andate.
0: Vai.
2: My hand. Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Fly sì. me to the moon. Let Bella. Me play among the. E allora, Cristian, hai 4 punti. Chiara ora ne ha 3. Attenzione, se indovini la prossima, okay, tu vai allo squizzone. E per te okay abbiamo una bella canzone. Vai dalla regia. Never had much faith in love.
1: Ce l'ho, ma non mi viene il titolo.
0: Bruno Mars, no. Luck Cloud Even. E allora, Chiara, è l'ultima per te, Chiara. O la indovini, oppure Cristian va allo squizzone. Titolo, ma... vai. But I crave the light that he
2: brings. Gabriel.
0: Brava, brava.
3: Mamma mia, brava.
0: Come hai fatto?
3: Grande.
0: Chiara,
2: Chiara, l'ascoltavo tantissimo tempo fa. Anch'io,
3: Chiara.
2: È il mio nome preferito, quindi.
0: Mamma mia, che coincidenza. Vedi anche Lodovica, complimenti. Chiara, guarda, sono
3: brava,
0: davvero
3: Chiara
0: contento, perché questo era un brano molto difficile. Cristian, anche tu sei stato molto bravo, però, complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: Bravo, bravo Cristian. Allora, Chiara va allo squizzone. Adesso ci ascoltiamo Saif con Buona Domenica e poi torniamo.

0: E buona domenica, ci dice Saif alle 13.44. Ma adesso è il momento di giocare allo squizzone e ci è arrivata Chiara.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
3: Bravissima Chiara, 32 anni, viva ad Arezzo, impiegata risorse umane, sposata, è una mamma squizzata di una bimba di 4 anni e ha detto: il mio livello di musica italiana direi che è medio-basso, ma mi iscrivo per tentare fare due risate. Sei stata bravissima, erano tutte canzoni straniere, vedi, ti è andata bene Chiara, ora puoi vincere anche 2000 euro. Ci sei?
4: Prontissima.
3: Ci sei Chiara?
4: Ci sono, mi sentite?
3: Benissimo, benissimo. Hai 60 secondi di tempo. Se mi dai 5 risposte esatte entro 60 secondi, ti diamo 2000 euro. Ci sei?
4: Benissimo.
3: E allora,
4: ci sono,
3: devi dire,
4: pronta, carica.
3: Tempo, chi sono Gianluca Ginobile, Ignazio Boschetto e Piero Barone?
4: I componenti del trio Il Volo.
3: Esatto. Stop al tempo. Ginobile, avevo detto, è Ginoble, scusate, ma devo fare una precisazione leggendo veloce. Attenzione, 53 secondi è una risposta esatta. Con quale altro nome è conosciuto il 313esimo gruppo d'addestramento acrobatico italiano?
4: Veloce. Tricolore.
3: Esatto. Quale principio fa sollevare le mongolfiere?
4: Le termodinamica.
3: No, dopo te lo dico. Come si chiama il famoso film comico del 1980 ambientato su un aereo? Veloce.
4: Fatto.
3: L'aereo più pazzo del mondo. Come si chiama la paura di volare in aereo in termini psicologici? Veloce! Stop! Cosa hai detto?
4: Aerofobia?
3: Esatto, allora ne hai tre. Attenzione, è il principio di Archimede che fa sollevare le mongolfiere. Però, attenzione, allora tu fai passare troppi secondi. Ora okay. Ne hai 21, devi stare attenta. Perché mischiate ci sono anche quelle molto difficili. Quindi fai molta attenzione. Cerca di skippare quelle difficili ed andare avanti. Comunque hai tre risposte esatte, 21 secondi di tempo. Ok? Ne devi dare ancora due.
4: Perfetto.
3: Come si chiama la forza che sostiene l'aereo verso l'alto?
4: Lancia.
3: No, stop. Cosa hai detto?
4: Lancia.
3: No, portanza. Come si chiama il grande aereo passeggeri a doppio piano prodotto da Airbus?
4: Boeing.
3: No, stop. È l'Airbus A380.
4: Okay.
3: 9 secondi di tempo. Il colibrì è l'unico uccello capace di volare come?
4: Fermo, statico.
3: No, come si chiama il colpo del tennis eseguito senza far rimbalzare la palla a terra?
4: Volée.
3: La volée! Sono 4, pensa! Il colibrì, se mi avessi detto che è l'unico uccello capace di volare all'indietro, ti avrebbe permesso di vincere 2000 euro!
0: Chiara!
4: Grazie comunque!
3: Mannaggia.
0: Ti mandiamo un bacione, sei stata bravissima.
3: Mi dispiace che
4: non
3: abbia vinto.
4: Grazie mille, alla prossima.
3: Mannaggia. Ciao, allora
0: ciao.
3: Andiamo alla linea della pubblicità e poi torniamo. Sono le 13.47 secondi.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics. Un mondo più avanti.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105. Digital.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
10: porta bici.
9: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.
17: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
0: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Speriamo di avervi portato un po' d'amore, un po' di divertimento anche oggi. Sì. Sono le 13.58, siamo arrivati alla fine, Henry.
1: Bene. E allora a questo punto noi salutiamo tutti gli squizzati. Io saluto te, Lodovica. Speriamo vi siate divertiti e vi diamo appuntamento a domani, sempre puntuali alle ore 13 qui su Radio 105. E adesso dobbiamo dare la linea ai nostri amici, ovviamente.
0: Ma pensa un po'.
1: Più ascoltato nel mondo,
0: nell'universo,
1: nella radio, lo Zoo di 105. E noi vi aspettiamo domani alle 13. Ciao, squizzati!
0: Ciao, Henry! A domani!
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amico mio del cuore.
5: Dimmi, padre.
4: Ma caro amico mio del cuore, uomo con cui ho fatto delle esperienze meravigliose,
5: tra cui un viaggio negli Stati Uniti, non so se ne abbiamo mai parlato.
4: No, ne potremmo parlare per tutta la puntata, direi, oggi. Auguri, Fabione!
5: Grazie, grazie.
4: Auguri, amico mio del cuore.
5: Sapete che
4: è arrivato
5: me...
4: anche l'altro.
5: Sì, c'è anche
4: lui. Scusa, volevo farti il regalo oggi. Ho sbagliato la tempistica l'ho mandato in ospedale ieri. Ciao Paolino, bentornato.
5: Non potremo stare da soli.
6: Sei troppo carico, devi gestire le forze come Harry Potter.
4: Lo so. Scusami Paolo, scusa. Ho sbagliato Mira, cosa devo fare?
5: Sei stato troppo poco.
7: È il ponte che ti ha sfasato.
4: Lo so. Poi sai il fuso orario, ste robe qui. Niente.
5: È quello.
4: Come stai Paolo? Tutto bene? Tutto a posto?
5: Cosa?
4: Tutto a posto, dico.
5: Non ti sento. Anche sordo, sta diventando Beethoven, non mi sento, non mi vedo.
4: Sono le due, andiamo, vai. Che carcasse.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
8: Deluso.
3: Ci siamo. Carichi a bestia per la diretta di oggi. Siete carichi?
8: Yeah, baby.
3: Fatemi sentire.
0: Yeah.
3: Che merda.
5: Che pochezza.
3: Ma tranquilli, una volta partita la sigla, si trasformeranno come dei supereroi. In regia Pippo Man. Grandi poteri come il lancio della palla, scalate in montagna e sempre qualcosa da aggiustare a casa. E poi l'eroina del programma. Nessun cazzo di potere, ma bravissima a incassare i colpi. Brava Letizia,
0: grazie,
3: Puccioni.
0: Grazie.
3: Continua
0: Puccioni.
3: Così. Sei tutti noi.
4: Brava Puccioni.
0: Grazie. Finito?
3: Rapito da bambino e cresciuto nella periferia di Milano, ma ben oltre alla periferia, questo ragazzo, dopo aver scoperto di avere una grotta segreta sotto casa sua, è diventato il pipistrellone di Milano Nord. Con la sua macchina nera sfreccia nelle autostrade italiane a prendere multe su multe per toglierle ai poveri cittadini. Ecco a voi il pipistrellone Paolo Nois. E poi cresciuto a brioche degli anni Ottanta da un professore delle scuole medie, Fabio Concato, e da una mamma che fa la focaccia più buona del mondo,
5: questo è vero.
3: A voi il mega tubero genovese Fabio Alisei.
4: Auguri.
5: Grazie, ragazzi.
3: E poi per chiudere l'eroe di tutti i tempi. Lui ha tutti i poteri dei supereroi, ma non ne sa usare mezzo, tranne quello di Renzaman, ormai sparito da qualche decennio.
9: Vabbè, comunque ti confermi. Devo scorreggiare, senti.
0: Bella.
3: Ecco a voi in carne ed ossa Marco Mazzoli. E adesso sigla.
4: Welcome to the zoo. Paolo, sono deluso.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno, delusi come me, buongiorno.
2: Scusa,
1: però fammi dire una roba, io sono deluso, è giusto che spieghi le motivazioni. Un tempo Paolo non veniva a lavorare non si presentava perché era fatto di coca, perché era stato a letto con delle puttane.
3: Stavo pensando adesso.
1: Cioè, sì. E invece ieri
3: sono venuto, ho fatto la scelta e sono andato all'ospedale.
1: Dai. Cioè, sono deluso, perché... Paolo.
3: Te lo giuro.
1: Allora, se tu manchi al programma perché sei andato a indebitarti per comprarti una roba che non ti puoi permettere, io ti stimo. Se tu non ti presenti al lavoro perché ti sei strafatto di cocaina la sera prima e non sai dove ti trovi, io ti stimo. Se tu ti svegli nel letto con quattro puttane e mi scrivi, scusami, ho spruzzato tutta la sera.
3: Tua madre e tua sorella.
1: Esatto. E io ti stimo, ma se tu mi vai via dal programma per correre al pronto soccorso a farti siringare.
3: Ti alzi la mattina che stai male, ma il tuo pensiero è: devo fare la scenetta perché manca una scenetta del blocco in onda.
1: Giusto.
3: Vieni in radio, fai la scenetta. Scusate, vado al pronto
4: soccorso. Vado a morire.
3: Ah, prego, vada.
4: Lui è come la balena, cioè il cimitero dei Paolo Noyes, e va lì ad adagiarsi fra le ossa di altri Paolo Noyes.
3: Però per chiudere il discorso, io, Marco, se posso, io finita la diretta ci torno, perché ieri mi ha fatto una bombetta. Figa come stavo bene.
4: Allora, quello che non ti dicono sull'eroina è che l'eroina è fantastica. Allora, poi ti devasta. Allora, cioè l'effetto è bellissimo. Allora,
1: ma è morfina.
3: Non lo so. Allora, mi hanno infilato detto non un tubo, due tubi. A un certo punto. Ma perché questa roba non la vendono?
5: Era un colore bianco denso?
3: Non lo so, ma perché non la rivendono?
1: Sai Paolo, ti dico un segreto. Secondo me, quando noi passiamo a miglior vita o peggior vita, non lo sappiamo. Secondo me quello sarà l'effetto. Cioè, proprio che ti scolli, la tua anima si scolla dal tuo corpo merdoso e lì proverai quella sensazione di... che bello, non c'ho più male alla schiena.
4: Anch'io se mi scollassi dal suo corpo merdoso proverei sollievo.
3: Ma c'è solo un boccone.
1: In generale,
4: anche se fossi tipo una zecca, che già sono incazzato.
1: Scusate, la signora Greta Thunberg deve dire qualcosa, prego. Mi scusi.
6: No, io volevo fare mia colpa perché ieri mi sono dimenticata. Alle 18 c'era l'anteprima dei Masters of the Universe.
1: Che puttana.
6: E non sono andata.
3: No. Scusa, a firmare autografi come i men.
6: Esatto.
3: Qual è la casa di produzione di Master?
1: Sarà DC, che stava anche per cane.
3: No, in Italia. Io vorrei sapere perché non hanno invitato lo zoo, con tutto il lavoro che abbiamo fatto per tirar fuori dalle polveri i men, e non ci hanno invitato.
1: Vergogna.
6: Dovevano pagarmi troppo in quanto protagonista.
3: I diritti della cuccione.
4: Però dovevi venire con la maglia rosa, il gilet e gli uccisi gli aggeli.
1: Sai che nessuno avrebbe sospettato che fosse una giornalista. Cazzo, c'è l'attore vero.
3: Ma dove hai messo la tigre?
6: Esatto, forse per quello inconsciamente non sono andata perché avevo paura.
1: Comunque scusate, va bene tutto, ma la delusione di Paolo oggi mi distrugge. Mi ha distrutto dentro.
3: Ti sento. Ma cos'è che ti ha devastato?
4: Che sei vivo.
1: T'ho detto. È la motivazione. Cioè il fatto che una volta eri un guerriero, capito?
6: Di le parole giuste. Che sei invecchiato.
1: Sei invecchiato.
4: È una carcassa
1: bassa. Male.
3: Cioè, io sono finito al pronto, ma perché ci ho dato dentro come un bastardo?
6: Ho capito, ma un tempo non ci saresti finito al pronto. Siccome sei vecchio.
1: Un tempo eri col rigagliolo di sangue sulla faccia.
3: Ma ragazzi, ma c'ho la collezione di cazzo di cose da polso di pronto soccorso.
1: Ha ragione la Puccioni. Mi dispiace, è una delusione enorme per tutti. Sei vecchio. Sei il vecchio del programma.
6: Poi muori, ci si rimane.
3: Io droga.
5: Ma qui sorge un problema, ragazzi. Perché Wender si deve operare.
4: Sì. Anch'io. Io mi devo operare.
5: Chicca si deve operare.
4: Chicca però deve farsi le tette, no?
5: No.
1: Ma che cazzo dici?
5: Fabio si deve operare, appunto, e anche Paolo si deve operare. Riusciamo a trovare un punto giusto
6: tutti insieme?
1: Sì, si chiama agosto. Andate, invece di andare in vacanza a fare i fighi, andate a operarvi. E comunque io ve l'avevo detto, vedi che piano piano tutto si avvera. Io non sono un portasfiga. Ve l'avevo detto, non fate quella roba lì.
3: A 52 anni uno si deve operare.
1: Comunque io faccio una vita di merda. Ma
3: tu
1: proprio...
3: non fai le analisi, Marco.
1: Certo, è quello il segreto. Se vabbè, tu vai dal meccanico, il meccanico ti apre il cofano e dice: no, guarda, quella candela lì non va bene, quello, quella. E inizia a spendere soldi. No. Io aspetto il giorno in cui si spegne proprio il motore. Boom, wow.
4: Io, tra l'altro, le analisi le faccio dal meccanico. Dice sempre: hai pochissimo olio. Mi infila l'asta nel culo. Dice: hai pochissimo olio.
1: Dai, facciamo. Abbiamo un riepilogo di tutte le robe successe nel mondo. Facciamolo, scusa, usiamolo. Allora, tipo a Torino abbiamo le palle pine dei Teroni. Hanno massacrato per strada un povero ragazzo meridionale che stava chiedendo delle indicazioni.
4: A Torino.
1: Ma poi,
4: che è
1: fatta di meridionali. Cioè,
4: ma Torino è Calabria, di cosa stiamo parlando? Fatto.
1: Poi il nostro sistema fiscale italiano è al penultimo posto tra i paesi OCSE, a questo lo sapevamo, ma non tanto per la tassazione, ma proprio per i meccanismi, per la burocrazia e tutto il resto. Poi un figlio di puttana con un culo grosso così, entrato in un bar per prendersi un caffè, ha giocato 2 euro su 6 numeri, li ha azzeccati tutti e ha vinto un botto di soldi, un milione qualcosa.
3: Bello.
1: Poi, cosa che succede? Ah, l'intelligenza artificiale consuma parecchio e ci renderà assetati. Cioè, ci succhierà tutta l'acqua.
4: Infatti, oggi ho preso 4 menabrea per il mio compleanno, perché in previsione dell'intelligenza artificiale.
1: Poi hanno inventato le mutande in misura scorregge, queste me le voglio comprare.
4: Dovresti, Marco.
1: E nel 2030 potremmo volare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore. Ma sta roba la dicono ogni volta e poi un cazzo. In realtà, la NASA sta per sperimentare questo nuovo aereo. C'era notizia ieri che supera la velocità del suono.
3: Ok, Marco, ma
1: del suono. Credo,
3: mentre cerchi la notizia, il concetto qual è? È che noi possiamo farlo anche in 2 ore. Sì. Milano-Tokyo.
4: Certo.
3: Sì. Il discorso è decollare in vestiti e atterrare come la fiaccola dei Fantastici 4.
1: Sai che stamattina leggevo che 6,5 miliardi di persone nel mondo non hanno mai preso un aereo in vita loro? Cioè,
4: aspettano tutti che salga io e poi portano i figli.
1: Certo.
4: No, però posso dire una roba. Allora, questo fatto di andare da Milano a Tokyo in 3 ore, ok? Potrebbe essere.
1: Non
4: succederà mai. Ma se succedesse, sarebbe sicuramente un grande impulso alla mobilità. Il problema è che poi da Malpensa a Milano ci metti 1 ora e 40. Allora, prima di andare a Tokyo in 3 ore, mi fai arrivare a Malpensa in 20 minuti? Porcaccia la troia! Che sono arrivato da Istanbul con il turbante e il sigaro alle 11:05, sono arrivato a casa
6: di
4: in
6: sera.
4: Alle 2:05.
6: Ma alle 11:05 di sera?
4: Di sera.
6: È un disastro, se arrivi di sera sei fregato.
4: Sei fottuto!
2: No, scusate, però Malpensa non è il mio aeroporto.
4: Perché tu non vai all'estero, io sì.
2: No, io ci vado direttamente dall'Italia con l'Inate.
1: Con cosa?
4: Ma dove cazzo vai dall'Inate?
1: Con cosa?
4: Pisa.
1: Vedi, dovrebbero fare come fanno qua in America. Hanno aperto questa compagnia aerea, si chiama JSX. A parte che puoi portarci anche 60 cani se vuoi a bordo. Sono velivoli mediocri, insomma. Ah, però partono dagli aeroporti cioè privati.
4: Quindi mediocri tu... anche quelli.
1: Sì, no, quelli sono belli. Cioè, tu arrivi, non devi fare nessun controllo, cioè zero. Cioè, arrivi col biglietto.
4: Ah, terrorista line.
1: Terrorista line. Basta, no, ma è una figata pazzesca. Costa poco, cioè costa come volare con American Airlines. La figata è che loro volano sugli aeroporti, quelli privati, quindi non hai tutti i controlli, le robe. Cioè, ti guardano le valigie, passi dal metal detector. Ma l'aereo porta 18 persone, quindi che cazzo vuoi andare?
4: 18 terroristi.
6: No, ma aspetta,
1: 18 terroristi.
4: La cosa più bella dell'avanzamento tecnologico degli aeroporti italiani è questa. Allora, adesso a Malpensa non c'è più il casottin
3: anche all'Inate.
4: Che ti guarda il passaporto, no? Cioè, l'affare, il tornello, tu metti appoggi il passaporto, pi.
1: Sì, c'è da 20 anni, Fabio.
4: No, Malpensa è arrivato adesso. La cosa più bella è che tu dovresti stare lì, fare la tua fila e passare il passaporto. No, come funziona? C'è l'addetto che dice: numero 5.
1: Sì, è vero.
4: Numero 4. Quindi c'è la coda perché l'ha detto, è un inetto.
3: Signora,
6: ci sono due
3: persone che controllano la posizione in cui metti il passaporto, che è la cosa più.
6: Ma evidentemente, signora, perché siamo tutti un
3: deve
6: po'.
3: Deve girarlo dall'altra parte.
1: Ha ragione la Puccioni, c'è gente che veramente non sa proprio stare al mondo.
3: Sono quelli che ti chiedono la foto e aspetta, come si fa? È un bottone. Un bottone. C'è un'icona.
4: Il telefono è tuo.
1: Ragazzi, è appurato che purtroppo, soprattutto in Italia, è pieno di analfabeti. persone che non sanno manco parlare la nostra lingua, ed è giusto che un programma idiota, ignorante, stupido come il nostro, certo, porti un po' di cultura. E quindi noi abbiamo creato questa collaborazione con Quark. Ovviamente la Rai ci ha dato solo delle puntate mai trasmesse, beh, per via del fatto che il conduttore ormai era lì lì per andare in pensione, e faceva le puntate un po', erano un po' approssimative,
4: un po' sfogliato,
1: però,
4: dai,
1: però questa è interessante perché parla dei mongoli e di Gengis Khan, cioè ovvio, è proprio una, eh beh cazzo, lui è un grande, grandissimo conquistatore,
4: cavolo,
1: ha creato un impero della Madonna. Scopriamo la sua storia attraverso Quark Archivio. Prego Pippo, andiamo, vai.
7: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa, sì, per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
1: Pure.
7: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
8: Gengis Khan.
4: Sì.
8: Un giapponese. No, di spastiche, no, fattezze, e con il nome da colluttorio.
1: Sì.
8: In pochi anni seppe condurre un branco di mongoli in motorino alla conquista del più grande impero della storia.
9: Sì. Io mongoloide di Mongolia, e tu mongoloide di Malattia.
8: Nella puntata di oggi andremo appunto a scoprire due o tre cosucce in più su questo intraprendente condottiero, provetto stupratore, chef stellato e inventore del ditalino frenetico.
4: Ah, sì?
8: Dunque aprite bene le orecchie che potreste pure imparare qualcosina.
1: Sì.
8: Dai, via con sta minchia di servizio che tra poco vado in pensione.
4: Brigativo.
10: Gengis Khan si scopava davvero l'insegnante di sostegno?
4: Come?
1: Non credo.
4: Come?
10: Ci troviamo nella valle di Onon, nella Mongolia orientale, non troppo lontano dalle ceneri dell'antica città di Valeria. In questa sorte di Molise asiatico, Gengis, che oggi avrebbe 836 anni, ebbe un'infanzia molto difficile. Suo padre, Khal Drogo, morì avvelenato da una megera inchiavabile quando Gengis aveva solo 9 anni.
4: Ma no, è il trono di spade.
10: Il suo clan ripudiò poi il resto della famiglia, che fu costretta a cibarsi di serpenti e sofficini per 7 lunghi anni.
8: Ma Gengis Khan, che sarà stato pure un mongolo, ma non era di certo diventato adulto, farà rapidamente carriera unificando le varie tribù dei Dothraki sotto un unico Khalasar, col quale muoverà guerre a destra e manca, con un solo obiettivo in mente: sborrare
4: non ridere Piero,
8: sborrare nel maggior numero di fiche possibili.
1: Sì.
8: Ragazzi, è scienza,
1: Scienza,
10: Nella sua famosa opera L'Ode
4: ce la fa oggi.
10: Nella sua famosa opera
4: Piero.
10: Nella sua famosa opera L'Ode al Monte.
1: Non credo che
10: l'esploratore Marco Polo. No, non ce la faccio. Nella Nella sua famosa opera L'Ode al Monte, l'esploratore Marco Polo ci racconta che Gengis Khan era dotato di 8 coglioni, ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra una giara da 2 litri in pochi secondi. Madonna. Una giara da 2 litri in pochi secondi. Quindi non fa meraviglia scoprire che oggigiorno almeno una persona su 200 è diretta discendente di Gengis Khan.
1: È mongola, sì.
8: Ma come ha fatto esattamente Gengis Khan a lasciare indelebili macchie di sperma sull'intero genoma umano?
10: Ufficialmente Gengis Khan ebbe 6 mogli. Kulan, Yuzugen, Lanya, Beppe... Beppe Bergomi, Yanam e Concettina Caprocuozzo. il cui compito principale era quello di gestire un harem di circa 500 concubine, grande come il quartiere Bicocca. Quando non era in guerra o a provare i nuovi occhiali con la cordicella, Genghis Khan passava il tempo nell'harem, perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico.
4: Ma com'è?
10: Perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. E sborrando in enormi innaffiatoi, con i quali passava poi a bagnare le concubine come fossero dei cazzo di papaveri. Grazie a questo stratagemma, al momento della sua morte, Genghis poteva vantare il modestissimo numero di 3.000 figli, 8 dei quali avuti dalla sua cavalla Letizia.
8: La fine di Genghis Khan è avvolta nel mistero e nella mortadella. Secondo alcuni, perì a causa di una caduta in motorino.
4: Ma no, è possibile.
8: Altri che fu divorato vivo dalle sue mogli e concubine. Sì. A me invece piace pensare che gli siano scoppiati i coglioni mentre cagava e sia morto dissanguato fra mille dolori sulla tazza del cesso.
4: Poveraccio,
8: magari cadendo di faccia nella sua stessa merda.
4: Ragazzi, non ce la ride, però.
8: Magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Scusate, ma io c'ho ben 3 lauree e mi sono scopato solo 4 tizie in tutta la mia vita. Potrò ben averci un po' di invidia oppure no. Cazzo. Oh,
1: sì, giusto.
8: Per fortuna, quando penso a voi, cari discendenti del mongolaccio, mi passa tutto. Ora però mi sono rotto il cazzo di parlare, quindi vi saluto, vi sputo in faccia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hasta la vista, spiedini di merda.
10: Nella prossima puntata vi spiegheremo meglio perché la città e il cavallo di Troia hanno molto in comune con le mamme dei componenti dello zoo di 105.
1: Quella puntata lì non la voglio sentire.
4: No, perché siamo figli di Priamo noi. Perché lui aveva 50 figli maschi e 50 figli femmine.
3: Comunque Genghis Khan ha ammazzato così tanta gente che ha avuto, si chiama effetto Genghis Khan, ha avuto un effetto sul pianeta tangibile ancora adesso dai residui che ci sono.
4: Però vi darò una delusione. Genghis Khan e la sua armata hanno inventato la tartare. Che si chiama tartare, perché siccome loro mangiavano la carne di yak, che puzza di merda, puzza di merda da vivo, immaginati da morto.
1: Mamma mia.
4: Per renderla un po' più morbida, tagliavano il pezzo di carne, lo mettevano sotto la sella pisciata e cacata sulla quale cavalcavano tutto il giorno e alla sera se la mangiavano.
1: Non era proprio una popolazione che insomma stimo
4: tanto.
1: Non
4: avrebbe vinto MasterChef, diciamo.
1: Però noi potremmo vincere il premio Oscar per lo scherzo telefonico, perché siamo pronti per una nuova puntata dell'Infameria Telefonica.

0: Sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram di Milano.
1: Sì?
0: Buongiorno signora, mi scusi, io la chiamo per quanto riguarda una denuncia che i miei clienti, coniugi Valditara, hanno intenzione di sporgere nei suoi confronti per un caso di stalking.
1: Sì, perché non capisco in che senso stalking.
0: Lei è spagnola?
1: Sono allora sono italiana legalmente, ma sono cresciuta in Argentina e quindi il mio accento è un po' diverso.
0: Sì, non c'è nessun problema. No, io più che altro sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che i coniugi Valditara, che tra l'altro glielo segnalo per trasparenza, sono i nipoti del ministro, mi hanno riferito insomma che lei ripetutamente osserva i loro movimenti domestici con un binocolo.
1: Io a volte guardo dalla finestra, ma non è che guardo casa di qualcuno. Io mi metto a guardare che ne so, quando c'è la luna, mi metto a guardare la natura, lo uso anche quando vado in montagna, ma non mi metto a vedere la casa della gente.
0: Ma guardi, io ho in questo momento nella pratica delle fotografie scattate in modo, per la verità, piuttosto rudimentale dai due coniugi che la ritraggono nell'atto di guardare all'interno del loro appartamento, e per questo si configura il reato di stalking, che è comunque un reato piuttosto grave.
1: Ma io non mi metto prima di tutto a guardare i tuoi clienti. Io, come ho detto, io mi metto a vedere, non lo so, la montagna, mi metto a vedere qualsiasi altra cosa che non siano vicini di casa, perché a me di quello che fanno le persone non me ne frega assolutamente niente.
0: Sì, ho capito signora, però è questa, lei continua a ripetermi che guarda le montagne, ma io ho le fotografie e obiettivamente signora, lei, mi scusi il termine, però lei ficca nasa.
1: Cosa vuol dire? Scusami, non conosco quel termine.
0: Vuol dire che lei stalker, lei osserva, lei spia la vita degli altri. Questo è un, oltre al reato di stalking, è una palese violazione della privacy. Qua abbiamo ben tre soggetti perfettamente distinti che la accusano della stessa cosa.
1: Allora facciamo così, io preferirei parlare con un avvocato prima di procedere, perché non mi sembra giusta questa cosa che mi chiamate ad accusarmi.
0: Ma allora scusi signora,
1: mi accusate a me di guardare, c'è qualcuno che mi fa delle fotografie a me.
0: Ma scusi, ma a lei le pare giusto che lei col binocolo guarda le pudenda dei miei ma le pare giusto, scusi, non lo so, ma è indifendibile.
1: Ma io non guardo la casa di nessuno.
0: No, lei guarda...
1: Io non posso vedere la casa di nessuno.
0: No, lei guarda con un binocolo, ci sono le foto, lei guarda le pudenda, guarda i cazzi, le cose la gente che si spoglia, è un atteggiamento riprovevole da parte sua.
1: Ma
0: riprovevole.
1: Ma come faccio io a vedere queste cose?
0: Ma non ci fossero le fotografie, io potrei pensare ad una follia da parte dei miei clienti e delle altre persone del civico 20, 40 e 26 in corrispondenza dell'agriturismo CA del Cuco.
1: Non so neanche dove si trova quell'agriturismo.
0: Dai, lei non sa un cazzo allora, però così non possiamo andare avanti. Allora signora, io mi auguro che dietro questa sua attività di spionaggio casalingo non ci sia anche una perversione sessuale. Spero che lei non effettui delle foto, ma a questo punto non posso fare altro che andare avanti con la pratica, perché io pensavo
1: ma
0: di trovare...
1: Ma cosa sta dicendo? Perversione sessuale di cosa?
0: Ma non lo so, ma mi scusi, ma una che guarda in casa degli altri mentre si spoglia non è una persona pervertita?
1: Ma non guarda la casa degli altri!
0: È una pervertita, scusi, ma questa qua è una perversione anche squallida, miserevole, mi permetti il termine, miserevole!
2: Poverina!
0: Insomma, io pensavo di trovare una persona disposta al dialogo e trovo invece una persona...
1: Ma certo che sono disposta al dialogo, però se sono anche ascoltata, non mi sento di essere stata ascoltata, mi chiami dicendo tu fai questo e aspetti che ti dica sì o no di quello che io sto facendo, ti do la mia versione, perché quando mi hai chiamato mi hai detto quello che volevi
0: allora,
1: sentire.
0: Prima di tutto mi dia del lei, perché io sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram. Non so se ha presente che cos'è lo studio Cohen e Abram. È lo studio che difende legalmente il Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica. Quindi la invito a mantenere una certa distanza. A me del tu non me la dà. Cerchiamo di mantenere un certo rispetto per le istituzioni.
1: Vi chiedo scusa su questo, ecco, su questa cosa.
0: Non so come si fa il suo paese.
1: Scimani. Quindi non è che faccio le cose in maniera maleducata, perché io non sono maleducata.
0: Bene. Io non so come si usa al suo paese di trogloditi, però qua si usa dare del lei e non si guarda dalle finestre.
1: Un paese del trigloditi adesso.
0: Sì, sei un paese del trogloditi.
1: No, non deve perché mancare il rispetto.
0: È un paese dei morti di fame che vengono qua a guardare col binocolo. Dai, su, allora.
1: No, ma cosa... Ma come si permette?
0: Ma è come si permette lei di spiare la vita dei miei assistiti col binocolo? Ma è una cosa da pervertito pazzo, non so, ma si rende conto? Ma scusi, ma se lei uno col cornocchiale la guardasse mentre si fa il bidet, ma lei che penserebbe, scusi?
1: Ma lo che meno penso è che

0: se stanno guardando a me, perché che cazzo se ne frega quello che faccio io. Io non ho neanche le tende nella mia finestra.
1: Ah, si vede che è pure esibizionista, pure esibizionista è lei. Prima di tutto lei a
0: me... Non sono esibizionista, non ho le tende, non le ho mai comprate, non mi sembra necessario.
1: Perché se vede che gli piace farsi vedere la mazza da dentro, non so come usano voi trogloditi. Comunque, in ogni caso, lei a me col cazzo non mi parla. Quindi evitiamo la parola cazzo nella discussione. Comunque, io sono costretto a sporgere denuncia e a chiedere di trovarsi un avvocato. Lei ne ha già uno di fiducia?
0: Conosco uno, sì.
1: Allora, deve riferire al suo avvocato di fiducia che l'avvocamento tratterà un caso di stalking con aggravante perversione sessuale ed esibizionismo.
0: Ma no, ma che cosa sta dicendo?
1: Lei si deve presentare allo studio Cohen e Abram. Ha segnato?
0: Sì.
1: Che si trova all'interno dello zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
0: Non capisco.
1: Luana, è uno scherzo di tuo marito. Sono Fabio Alisei dello zoo di 105.
0: Ma è un figlio di puttana.
1: Tu l'hai sposato,
0: ma,
1: non io.
0: No, ma no, non siamo sposati e giuro che non lo farò, guarda. Ma non è vero, ma che figlio di puttana. Lui voleva fare lo scherzo al suo amico. Non è vero.
1: Invece
0: ma che figlio di puttana.
1: Invece l'ha fatto a te, Luana.
0: No, non sai lo male che sto, ma non per questa cosa dello stalking, se no perché hai detto, che, o sea, mi sono sentita discriminata, te lo giuro, perché hai iniziato come a insultarmi, e ho detto, ma porco sei un cazzo di avvocato, cioè, perché devi insultare la gente?
1: Però l'italiano l'hai imparato bene,
0: No, vabbè, io sbaglio un pochino ancora perché, vabbè...
1: Che no, però la bestemmia era perfetta, Luana. Era stupenda.
0: No, ma te lo giuro, io ho detto ciao, adesso che cazzo faccio? Perché che cazzo vuol dire che mi chiamano così a dirmi che faccio esibizionismo, che faccio qualcosa di sessuale?
1: Ma perché guardi in casa della gente col binocolo, Lua?
0: Ma non è che guardo casa della gente. Vabbè, vivo in un paese dove non si può fare un cazzo perché non c'è un cazzo oltre che uscire a camminare per i sentieri. Poi,
1: vabbè, comunque gliela farai pagare a Filippo?
0: Sicuramente. Adesso lo chiamo e lo mando a fanculo.
1: Ti mando un abbraccio grande.
0: Ok.
1: Ciao. Hasta luego.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa per farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Sei proprio una merda, lo sai? Sei proprio oggi è il tuo compleanno, quindi puoi fare quello che vuoi, però sei comunque una merda, sappilo.
4: Non si scopre oggi. Sì. Cioè, una cosa risaputa, credo che ci sia anche su Wikipedia, cioè, Fabio Borghini, H. Alisei, merda
5: da 50 anni.
3: Sì, il da 51, il 51.
5: Almeno un anno sarà stato.
4: Io ero merda nell'utero.
5: No.
6: Che ne dite se facciamo un paio di calcoli? Sapete che adoro queste cose.
5: Vai.
6: Considerando il fatto che l'ultimo giorno di diretta dello zoo è venerdì 24 luglio e che oggi è giovedì 4 giugno, mancano 36 dirette. E considerando 6 scenette a puntata, mancano da produrre ben 216 blocchi. Contenti?
7: Noi siamo lo zoo.
3: Ah sì, uno passa poi ore sul computer, fare, scrivere, poi c'è il figlio di puttana che ti manda il messaggio che ti... Sai proprio, ti verrebbe voglia di strappare tutti i cavi e dire ma vai a fare in culo.
8: Sì, Marco, guarda, io fra le mani ho quello che penso, proprio...
3: Cos'è che hai?
5: Le palle, Marco, le palle.
8: Sto pesando quello che penso.
4: E ne ha 8 come Gengis Khan.
8: Porca miseria, se potesse guardare altro che critiche, quanta ammirazione.
3: E faccele vedere, scusa.
4: È venuto su un formichiere da lì.
3: Aspetta che c'ho un binocolo,
8: Ma stai dicendo proprio... Non scherzare.
3: Aspetta che c'ho il binocolo, Paolo, fammele vedere, dai, fammele vedere.
8: E quella è tutta roba buona, ci puoi mangiare. Te lo regalo, il compleanno, tieni.
4: Preferivo un pigiama.
8: Soffio sulla candelona, dai.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
16: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
23: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
27: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
28: Che bel terrazzo!
29: Grazie!
28: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
29: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
28: Allora lo consiglio al vicino.
29: No!
28: Perché?
29: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
28: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
30: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
31: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma po' figa.
1: Renata.
0: Oh, ma lei è ultra natea, quella di Free, cioè pezzo grosso degli anni 90, figa.
1: Sì, sarà 110 kg.
0: Numero uno però. Allora, un ascoltatore scrive: ma veramente finite il 24 luglio? Cazzo, almeno fate fino al 31 luglio. Cioè, voglia di lavorare, saltami addosso.
1: Ma vai
0: a fare in culo. Allora, intanto dovete capire una roba. La radio, l'FM, è ancora gratis e credo che sia l'unico servizio di intrattenimento gratuito che tu oggi hai. E la televisione è quella via cavo, insomma.
1: La Rai no, Mediaset.
0: Mediaset, no, la 7, la 9.
2: Canale Scotti. Poi c'è Rete Maria, i tre canali, i tre persone.
0: Sono rimaste pochissime le cose gratuite che tu hai. Noi vi facciamo ridere gratuitamente ogni giorno. Poi l'azienda guadagna attraverso la pubblicità, però a voi non costa niente. E quindi che cazzo vuoi? Non rompere i coglioni.
2: Aspetta, possiamo dire anche un'altra cosa. Il nostro è un programma di produzione importante, no? E di creatività. Sì. Facciamo 6-7 ore al giorno a sfornare roba.
0: Tu, io 12. Ma comunque.
2: A un certo punto, perché non sei buono. Comunque a un certo punto.
0: Ah,
2: me l'hai sentita, stavo scherzando. A un certo punto, cioè, basta, non ne puoi più. Invece di fare merdate abbiamo bisogno di riposare il cervello. Un mese.
0: Sì, ma scusa, dobbiamo giustificarci. Ma
3: quanti anni, cioè, tra l'altro?
2: Sono 27 anni che faccio sta roba. Ma
0: allora,
2: vieni tu.
0: Attenzione. Se tu ti abboni a Netflix, per dire, ti costa, non so, cosa costa? 15 euro adesso al mese? Non lo so. Qua.
1: Lo facciamo so, che costa.
3: A prescindere dal pagare, secondo me, Marco, un lavoro creativo e noi siamo gli unici che si va avanti fino a fine luglio, tutti gli altri palinsesti.
0: Vabbè, ma tu, Puccioni, sei l'ultima che deve parlare.
2: Ci stava difendendo, però scusa.
3: Stava difendendo
2: il lavoro creativo.
3: A prescindere, ma anche il non lavoro creativo, cioè le ferie sono sacrosante, ma che cacchio volete?
0: Ma no, ma a prescindere, dico, se tu paghi un abbonamento, giustamente se una cosa non ti piace, ti lamenti, no? Paghi una roba e dici, io pago, cazzo, non sono soddisfatto, e ci sta. Ma in questo caso che cazzo vuoi? È gratis? Che cazzo vuoi? Cioè, scusami,
2: Scusa, allora, ascoltatore, quando vai in ferie tu, io vengo a romperti il cazzo perché non mi ascolti. Tu sei lì a Riccione, arrivo io lì davanti alla tua sala, oh, non mi stai ascoltando, guarda che sono in onda, merda.
1: Questa è una nuova campagna che dovremmo fare. Cioè,
0: bravo, è vero, andare a rompere i coglioni a quelli che non ci stanno ascoltando perché sono in vacanza.
2: Dovremmo fare il prank che gli andiamo a cambiare stazione a quelli che non ci ascoltano. Allora, adesso tutti i giorni, adesso mandiamo un badge a tutti i nostri ascoltatori. Devi timbrare il cartellino, sto ascoltando.
0: No, allora dobbiamo, è un po' più tecnologico, Fabio, facciamo, sai tipo i cosi, come si chiamano quelli della Apple per tracciare le valigie?
2: Gli AirTag,
0: mettiamo gli AirTag sugli ascoltatori che controlla se ascoltano o meno tutto il giorno, tutte le puntate dello zoo. Se si perdono mezz'ora, multa, paghi pegno, ci fai scopare tua moglie, la tua fidanzata, ci presti la macchina. Vabbè, scusami.
1: Non la voglio la macchina, io la voglio la fidanzata.
0: Alla fine, scusami, è un dare avere questo. Non so come si dice, mi piace.
2: Vabbè, comunque basta che accendi la.
0: Poi l'ho fatta scivolare, mi sono fatta. Ho fatto proprio un
2: effetto. Sei stato molto bravo. Comunque, se guardi la TV generalista, a un certo punto, a inizio giugno, vedi, ci salutiamo, ci rivediamo a settembre. Tutti i canali, tutti i programmi, tutti.
0: Fanno sei mesi di stagione, sei mesi, poi si fermano.
2: Poi mettono i cloni, fanno Paolo Ponois, Gerry Scatti, Maria De Fallocco. E mettono gente che ci assomiglia a fare gli stessi
0: programmi. Ma poi ragazzi, adesso bisogna essere anche un po' sinceri, cioè siamo delle carcasse. Cioè, Paolo ieri era con due flebo nel braccio, quell'altro deve essere operato, quell'altro ormai
4: allora,
0: è marcio.
4: Posso proporre una cosa?
0: Dimmi.
4: Allora facciamo cartello tra tutte le radio. Se tutte le radio chiudessero il palinsesto a giugno.
3: Ma già lo fanno?
4: Non si
3: considera che il 90% sono nostri. Di conseguenza,
0: ma ragazzi, ma scusa,
3: a me
0: va benissimo arrivare fino al 24, mi sembra un'ottima data, no? 24 luglio. Poi la gente inizia ad andare in vacanza e, come giustamente diceva Fabio, non ti ascoltano dalle vacanze, hanno il mare, la spiaggia,
2: i bambini.
0: Ma poi
2: ci trovano ovunque, abbiamo 560.000 serate, siamo ovunque che stai.
0: Ma a parte quello, ma se vuoi ti vai a ascoltare la Zoo Radio su United Music. Ti puoi riascoltare tutte le puntate su Spotify. Ma che cazzo? Ma vaffanculo.
2: Ma vai a fare il bagno! Che cazzo ascolti? Ma fai un bagno in mare, merda! Fai una cazzo di camminata! Vai a vedere due belini di camosci prima che muoiono! Coglione, alle 2 del pomeriggio che cazzo fai? Se... Ma mettiti in camera, fatti una canna lunga a un braccio e riposa, no? Che tra 2 settimane devi tornare a lavorare, che cazzo vuoi?
1: Con pacatezza. E questo credo che faccia capire che abbiamo bisogno di fede.
2: No, no, me le merito. Non
0: comunque,
2: è che
0: parlando di robe di cui ogni tanto bisognerebbe fare a meno, tipo il cellulare. Hanno fatto uno studio, dopo 72 ore senza il cellulare, il cervello mostra segnali di astinenza simili a quelli di nicotina e alcol.
3: Ah, voglia.
0: Cioè, è una droga ormai, è una droga, è pazzesca.
1: Beh,
0: sta
1: se
0: roba.
1: Ti fumi e pipi il telefono, no.
2: Sì.
0: No, ho capito.
2: Io ho provato a basarlo, ho dovuto cambiarlo. Sì.
0: No, hanno fatto questa statistica, hanno fatto un sondaggio tra i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, non riescono più a vivere senza il cellulare, ma io credo che sta roba si possa espandere fino anche ai 70. Cioè, io vedo mio padre, per esempio, ormai non vive più senza il cellulare. Cioè, anche le persone di una certa età.
2: Perché gli dice dove andare, perché è anziano. Dice Claudio più a destra, Claudio più a sinistra.
1: Che cazzo è un robot?
2: Sì, quasi. Non è bionico tuo padre?
0: No,
2: mi sbaglio col padre di qualcun altro.
0: No, no, no.
2: Forse con un cane, non mi ricordo.
0: È stronzo naturale, stronzo naturale.
2: No, vabbè, è un grande tuo padre.
0: Numero uno, lo amo. Non fare lo stronzo, lo so che vorresti pugnalarlo.
2: Ma io, guarda, io ho un grandissimo rispetto per tuo padre, che è una persona, prima di tutto, gentilissima. E secondo me è una persona interessantissima.
1: Sai, no?
2: Un pelo logorroico ogni tanto, un pelo.
0: Ma non è vero.
2: Però le poche volte che
0: ma
2: c'è.
0: Dai. Ma come puoi tu parlare di persone logorroiche
2: Eight.
0: Quando.
2: Cosa,
0: scusa?
3: C'è nel contrario.
2: Seven.
3: Six.
2: Accorcio. Three. Two.
0: No. Va bene, one. Metti Franco fa perché c'è una cura anche alle persone logorroiche. Va bene, dai, va bene, dai, vai, vai. Pubblicità.
5: Soffri di martellamento cronico?
6: Sono sempre stata una persona determinata. Ogni volta che mi serviva qualcosa da qualcuno, gliela chiedevo e poi la richiedevo. E ogni 5 minuti gli mandavo un messaggio su WhatsApp per ricordarglielo. Finché un giorno un mio amico venne a casa e mi spaccò tutti i denti con una mazza da baseball. Ora mangio solo omogenizzati, ma sono buoni, eh?
5: Ogni giorno nel mondo tante, ma tante persone soffrono della condizione di insistenza petulante nei confronti del prossimo.
7: Un giorno ero in fila dal medico di base che mi disse di aspettare un momento. Così, come di consueto, mi attaccai alla porta chiusa, continuando a bussare ripetutamente, dicendo: dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore. Non ricevetti mai una risposta. Poi trovarono il dottore impiccato al ventilatore del soffitto. Chissà perché.
5: Quando accusi sintomi di insistenza acuta e rompipalle, non indurre un medico al suicidio. Corri subito in farmacia. La Francofarm, prestigiosa azienda leader nell'organizzazione di corse di cavalli truccatissime, ha brevettato un farmaco in grado di farti rilassare e attendere con serenità, senza più avere quella voglia di insistere e di infierire sul prossimo. Insistop 5ml. Insistop 5ml si presenta sotto forma di simil scatola in simil cartone molto simil anonimo. Al suo interno troverete una simil siringa contenente un simil liquidino da simil 5ml di simil eroina. Vi basterà simil infilzarvi il braccio e premere sulla simil siringa ogni volta che sentirete montare quell'ansia da insistenza. E in un attimo il simil il farmaco vi farà sprofondare in uno stato di totale relax, scongiurando per almeno 4 ore la vostra insistenza. Insistop 5ml è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso di Insistop 5ml provoca effetti collaterali gravi ed a volte devastanti.
0: Cosa potrà mai fare?
5: Mutazione delle mani in due guanti da box, con incomprensibile istinto a sferrare un gancio ogni volta che vi arriva una notifica con la campanella sul telefono. Trasformazione dei piedi in formine da biscotti che vi fanno rilasciare delle carinissime impronte a stella ovunque.
0: Bello!
5: Curiosa comparsa di due piccoli cazzetti buffi e morbidi sulla fronte che si drizzano ogni volta che parlate con un anziano signore. Comparsa di una inspiegabile musica disco funky anni 70 con tanto di palla a specchi che scende dal soffitto tutte le volte che vi sedete sulla tazza in qualsiasi luogo.
0: È bello, dai, comunque tiene compagnia.
5: Repentino dei capelli in una bellissima abat-jour a LED colorata e ricaricabile. Comparsa di una seconda lingua piccola e autonoma che fa bleh durante i momenti seri, per sempre.
0: È Lucilla.
5: Cambio delle unghie della mano in tante piccole palettine colorate per il gelato, ma che se provate a usarle si spezzano subito.
0: Che cazzo, scusa?
5: Un rumore di trapano da carpentiere che fuoriesce dalla vostra bocca non appena provate a salutare una bella ragazza. Curioso riflesso che vi fa gonfiare la testa di scatto come un pesce palla tutte le volte che qualcuno vi chiama per nome.
0: Marco!
5: Rumore di chiavistello da castello che proviene dal vostro collo ogni volta che deglutite. Comparsa di due piccoli sfiati sulle spalle che fanno uscire un getto di vapore quando vi offendete. Sostituzione delle braccia in due molle che non potete controllare, che emettono un suono buffo stile cartone animato. Preso a schiaffi sull'uscio di casa ogni lunedì sera da un Clint Eastwood incazzato, per sempre.
0: Ma è vecchio, scusa.
5: Morte per unghia incarnita.
1: Ma è possibile?
5: Hai capito, insistente rompicazzo? Da oggi basta stressare le persone. Grazie a Insistop 5ml. Insistop 5ml è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo una sveglia con voce registrata che vi dice sempre cosa ti alzi a fare? Tanto con tono delusissimo.
0: È la nostra sveglia. Ti do un motivo per arrabbiarti, Fabio. Uno ha scritto: Alisei, sei un coglione. Si lavora ad agosto, gli operai hanno solo 2 o 3 settimane di ferie.
1: Ma io ti vengo a rompere i coglioni quando le fai tu. Se le fai a giugno, ti vengo a rompere il cazzo. No, non puoi andare perché io sono in onda. Cazzo vuoi?
0: Dobbiamo far così, l'appello. Allora, d'ora in poi facciamo l'appello.
1: Sì.
0: Se non ci arriva 1.4 milioni di messaggi confermando che sono in onda ogni giorno, noi non andiamo in diretta. I numeri sono qui.
1: Allora,
0: 1.4 milioni a quarto d'ora. Ogni quarto d'ora dovete aggiornare e scrivere: sto ascoltando, sono Franco da...
1: Ok, allora, quello del messaggio spunto lo togli. Coglione di merda, toglilo. Ok, va bene, adesso mancano gli altri 1.399.000. Coglione di merda c'è, ha scritto.
0: Ok, perfetto, andiamo, vai.
8: Cari ascoltatori, si gioca! Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo
9: Rosa! Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da 1 chilo a soli 99 centesimi.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
20: Figurati, me ne trovano un altro.
19: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
20: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
21: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
27: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
28: Prendiamo due prodotti Luxury
27: e teniamo lo scontrino.
28: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
27: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
29: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Che facciamo questo weekend?
31: Stiamo a casa.
30: A casa?
31: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
30: E dove?
31: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
30: Porto le pantofole?
31: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
32: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
33: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
32: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
33: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
32: È buonissima.
33: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
32: E per risotti cremosi?
33: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
34: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
35: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
36: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
37: Che storia!
38: Radio 105 compie 50 anni.
39: Che storia!

0: il cazzo in questo momento.
1: Oh yeah.
0: Che pezzone, bellissima. Ha fatto 600.000 remix, ma l'originale è sempre il più bello, eh. 1995, Billy Ray Morton. Ma ti rendi conto, Fabio? Prima discutevamo del fatto che c'è qualcuno che si lamenta se noi andiamo in vacanza.
2: Ma pensa
0: cose, cose che tra l'altro facciamo da 27 anni, tutti gli anni, stesso periodo, ci fermiamo più degli altri, ripartiamo più tardi, è sempre stato così. E ogni anno c'è qualcuno che caga il cazzo. Ma qualcuno ha avuto il coraggio di rompere i coglioni anche su Instagram. Ti ho fatto una dedica stamattina, ho messo, sì, non so se l'hai vista,
2: No.
0: Ho messo le foto del nostro viaggio e ho scritto una roba assolutamente...
2: Strappalacrime.
0: No, ho scritto...
2: Andiamo a vedere.
0: Odio amore. Scritto, da più di 20 anni ci scanniamo su qualsiasi cosa, ma sotto c'è un bene infinito, rispetto, tra parentesi, tranne per i vestiti e le preferenze politiche, e tanto bene. Auguri fratello mio, ho scelto le nostre le foto del nostro meraviglioso viaggio per fare ingelosire il nostro amico con le sopracciglia folte.
3: Eravate proprio dei bei bambini.
2: Tanti auguri, Puzzola.
0: Puzzola. E uno ha scritto, ha iniziato a criticare il fatto che io ti blocco quando tu parli di politica.
2: Ma
0: ragazzi, ma avete veramente dei problemi, sì. questa mania di protagonismo che ormai dilaga ovunque, cioè sì, è una roba, ognuno deve dire la sua sempre, cioè, ma cazzo, ma fatevi,
2: ma
0: curare,
2: poi saranno cazzi miei se quando discuto con te ci saranno dei problemi con te, no?
3: Però Marco perdonami, visto che hai aperto questo argomento molto
0: sentito, lo so che sei geloso
3: però mi sento sì, sono passati tanti anni che conosco Fabio, oggi è il suo giorno, quindi ci tengo a dirti una cosa veramente dal profondo del cuore.
2: Grazie,
0: prego, ci manca,
3: auguri, sì.
2: Grazie.
0: Basta.
2: No, allora, devo dire, ho apprezzato molto il post di Paolo che ha messo su Instagram, stasera si sboccia.
4: Che vado a vedere.
2: Era del 6 di maggio, ma io lo considero come un gesto di grandi auguri. Mi ha fatto molto piacere.
3: Allora, prima di tutto non era rivolto a te e l'ho rimosso.
2: No, perché come? Io ho messo scritto grazie anche se era del 6 di maggio.
0: Vabbè, ragazzi, ognuno celebra i compleanni come meglio crede.
2: Posso solo farti un appunto sul tuo post bellissimo che ho apprezzato tanto?
0: Certo,
2: tu hai scritto, ma sotto c'è un meno infinito, manca un sotto. Dovrebbero essere 6 in sotto, hai messo solo 5 sotto.
0: Correggo subito, scusami.
2: Esatto, se possono essere 6 in sotto, perché allora, è molto più sotto.
0: Edit, allora, sotto, virgola.
2: Sotto, allora, sotto, puntini, sotto. Devono essere in tutto 6 sotto, hai messo 5 sotto.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sono 7 adesso, 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6. 7 va bene, 7 va bene.
0: 7 va bene.
2: E indica la quantità
3: di sei il giorno di tutte le donne. Tutte le donne devono essere...
4: È vero.
3: Non è che è soltanto oggi.
2: È il mio compleanno.
3: No. Cioè, è tutti i giorni è il giorno speciale.
0: È il compleanno di Fabio, fa 51 anni oggi, Paolo. Allora, 51. Mi sa che la flebo che ti ha fatto ieri t'ha un po' rincoglionito.
2: Auguri, allora. Come ho scritto sulla scaletta mandata per oggi, dovrebbe essere il nuovo Natale dell'umanità. Però
0: allora, comunque, facciamo una roba, facciamo un po' di chiarezza, visto che abbiamo un po' di tempo, no?
4: Vai.
0: Una volta per tutte. Allora, A, questo programma è gratuito. B, noi andiamo in ferie ogni anno da 26 anni ad agosto. Ripartiamo una settimana dopo tutti gli altri programmi perché così ci va. Esatto. Perché noi, a differenza degli altri programmi, abbiamo purtroppo o per fortuna, abbiamo la necessità di creare blocchi nuovi, pensare a robe nuove, e quindi quella settimana, quei 10 giorni, ce li dedichiamo a quello. Poi, pensate a migliorare la vostra vita invece di rompere il cazzo quella degli altri.
2: Aspetta, entro un attimo su sta roba.
0: Prego.
2: In
0: sì.
2: realtà quella settimana lì ci serve per riacquisire velocità mentale.
0: Vero, sì, perché rallenta molto
3: durante
0: le ferie.
3: Perché uno può dire, ah, ma allora rientrate, fateli prima i blocchi nuovi. No, ci serve per riallineare i cervelli, se no ripartiamo in onda così. Ciao a tutti.
2: Che comunque ripartiamo così in ogni caso.
3: No,
2: ogni anno.
3: Per i primi 20 minuti.
0: Poi, che le ferie facciano male, io sono d'accordo. Non bisognerebbe mai fermarsi. Non bisognerebbe mai. Perché così non ti accorgi, capito? È quando ti fermi che ti godi comunque la vita.
3: Sì. Ma sono d'accordo con te. Anch'io volevo remare all'infinito su quella nave che portava gli schiavi in America.
2: Ti posso dire, siccome ti voglio molto bene, amico mio, e sono concorde con te sul fatto che le ferie facciano male, quest'anno, sì, per dimostrarti la mia generosità e il mio amore, sì, farò anche le tue. Oltre le mie, amico, faccio anche le tue. Grazie, così, amico, non ti espongo al male della, grazie, vacanza.
3: Io sono di controtendenza, quest'anno non vado in ferie.
0: Ah, oh, l'anno scorso, bravo, invece.
3: No, beh, sono andato.
0: Fatto... Ah, Paolo fa... Allora, Paolo funziona così, Paolo. Sua moglie va in ferie e lui per pagare le ferie.
2: In un posto lontanissimo da cui... dal posto in cui lui fa le serate.
0: Ah, esatto. E lui passa tutta l'estate a lavorare per pagare le ferie alla moglie. No. Beh, è un gesto meraviglioso, questo.
3: La mia famiglia paga le ferie, la mia famiglia.
0: Giusto, giusto, giusto.
2: La famiglia se le paga.
0: Magari,
2: se...
0: magari spendere un po' meno e lavorare meno e goderti comunque la tua famiglia.
3: Non bisogna risparmiare, bisogna guadagnare di più.
0: Certo, va bene. Senti, allora, se, vi do una brutta notizia. Secondo i dati della World Bank 2025, tra il 2014 e il 2024 il salario medio degli under 24 è aumentato in Germania del 10,2%, in Spagna del 9,1%, nel Regno Unito del 3,6%, in Italia meno 12,3%.
4: La notizia dov'è? Ormai sono anni che lo diciamo.
0: Cioè, però ragazzi, allora, la soluzione ci sarebbe, cioè una soluzione ci sarebbe. Allora devi abbassare le tasse delle aziende, incentivare le assunzioni, incentivare la meritocrazia, perché se uno è bravo e lavora più degli altri va premiato. Questa roba è sacrosanta. E aumentare ovviamente gli stipendi. Cioè tu devi pagare di più. Se una persona produce di più ed è più bravo degli altri, va premiato, non va massacrato. Perché ultimamente la tendenza è: ah, quello guadagna di più, va distrutto, va portato in basso come gli altri. No! Chi lavora di più, chi si fa il culo, chi si impegna di più, va premiato. Cioè la Puccioni, adesso io scherzo sempre, la Puccioni per esempio, no? Da giornalista che era, adesso è diventata una pagliaccia. Esatto. Però è una pagliaccia brava. È una pagliaccia.
2: Dovrebbe
0: che serve...
2: prendere lo stipendio da pagliaccio,
0: esatto, e non più da giornalista.
3: La clown ha trovato la sua dimensione.
0: Cioè, ma è così, cioè se una persona porta risultati va premiata.
2: Sì, però posso dire una cosa?
4: Il problema, scusami Fabio, è che le aziende non reinvestono sul lavoro.
0: Esatto. Bravissima, bravo.
4: È quello, l'utile però, non viene reinvestito mai.
0: Però scusa, c'è sempre la scusa sempre del ma le tasse sono alte, gli stipendi sì, comunque sono alti, sì, per l'azienda, perché è il doppio quasi.
4: Però il guadagno che tu hai lo usi solo per te stesso.
3: Il mio guadagno posso usarlo come cazzo mi pare.
0: Però l'azienda rischia, tu no, cioè nel senso.
2: Sì, però l'azienda poi quando fallisce arrivano i soldi di Stato, capito, che arrivano dalle mie tasse.
4: Esatto.
2: Quindi rischia fino a un certo punto.
0: Dipende dall'azienda, se è un'azienda piccola no.
2: Tutte quelle che hanno la cassa integrazione pigliano i soldi dall'INPS.
0: Tu stai parlando di grosse aziende, di multinazionali.
2: Ma che multinazionali? Tutte le aziende.
0: Ma se fallisce il negozio di Peppe Zuccurru gliene frega il cazzo nessuno.
4: Il negozio non stiamo parlando di negozio con tutti.
0: Vabbè, ma tu stai parlando di una grande azienda, no, una multinazionale.
2: Piccola media impresa che è il cuore dell'economia italiana. Piccola media impresa. Okay. Sì. Quando le piccole medie imprese poi ha bisogno, arrivano la cassa integrazione, gli aiuti di Stato, eccetera. Okay. Quindi, e lì, quelli lì arrivano con le mie tasse, che non ne vado. Arrivano con le mie tasse, con i miei contributi.
3: Ma quando l'imprenditore tipo non gli pagano tre lavori, deve pagare gli stipendi lo stesso.
2: Quello è il suo rischio di impresa.
3: Ho capito, ma non è che arriva lo Stato a pagargli gli stipendi.
2: No, però quello è il suo rischio di impresa.
3: Sono quegli imprenditori che poveracci si impiccano perché
2: sì,
3: non pagano.
2: Vabbè,
3: ma non
2: scusate,
0: ma se, senza stare a discutere, cioè non sarebbe più intelligente incentivare le assunzioni?
3: No,
0: cioè,
3: devi trovare, basta abbassare la tassazione del lavoro.
0: Esatto, cioè se tu abbassi le tasse alle società, quelle brave, oneste che pagano tutto e non evadono eccetera, incentivi le aziende ad assumere più persone, magari pagarle anche
2: Marco,
0: meglio.
2: Ma perché uno dovrebbe assumere più persone se il prodotto che fa è quello lì e gli servono quelle persone lì? Cioè non è che se tu assumi
0: adesso,
2: non
0: dai,
2: è che se tu assumi più persone produci di più e quindi vendi di più.
0: Dipende, cioè, dal prodotto.
2: Appunto, ma tu tendenzialmente produci quello che vendi. Quindi se tu assumi più gente, paghi più gente per vendere la stessa cosa.
0: Ma già pagare di più quelli che già lavorano per te sarebbe già un grande risultato.
2: E infatti la mia posizione è questa: siccome le eccellenze sono poche, paghiamo di più la mediocrità. Perché la gente, tutti, noi compresi, la gente è mediocre. E quindi mediocremente deve guadagnare di più. Si devono pagare di più i mediocri perché sono la maggior parte. Poi sull'eccellenza sono d'accordo con te che bisogna premiare chi eccelle, ma bisogna dare più valore alla mediocrità perché siamo tutti mediocri.
0: Infatti quello che io dicevo, comunque incentivare le assunzioni e comunque migliorare gli stipendi di chi già lavora per un'azienda, secondo me è già un bel passo avanti.
2: È quello.
0: Poi non è questione di essere mediocre, c'è chi fa il suo sacrosanto lavoro, come diceva Paolo, magari è un lavoro mediocre, non è niente di creativo, innovativo, niente di eccellente, però si merita più soldi, perché comunque se tu vai a vedere quanto costa un dipendente per un'azienda, è follia. Cioè, per l'azienda il tuo stipendio da 1500 euro equivale a 3000 euro. Se quei soldi lì potessero andare nelle tasche del dipendente, sarebbe molto più contento e probabilmente lavorerebbe con un sorriso più grande.
2: Però aspetta, allora, di quei 1500 euro in più, un po' vanno nelle tasche del dipendente, perché un po' vanno nel TFR, che sarebbe la liquidazione, e un po' vanno nell'ente previdenziale, cioè all'INPS, all'INAIL, alla mutua,
0: che non
2: eccetera.
0: Li vedranno mai, perché continua a aumentare l'età pensionabile.
2: Sono 40 anni che la gente dice: ah, quando andremo in pensione non li vedremo mai. Continuiamo ad avere pensionati, ormai un terzo degli italiani è pensionato,
1: perché sono vecchi,
2: appunto,
0: sono vecchi, un paese vecchio,
2: esatto, siamo un paese di vecchi, ma la pensione comunque la prendono tutti.
1: Sì, ma il welfare di questo paese è basato sui nonni e i genitori, ragazzi, di cosa stiamo parlando.
2: Però cioè, che i soldi ti ritornano in parte, e poi c'è una quantità che invece non ti torna.
0: Puccioni,
2: sono sempre soldi tuoi.
4: Dimmi,
0: senti, Puccioni, allora vedi, non si arriva mai al dunque. Tu sei quella che guadagna meno in questo gruppo.
4: Yes.
1: Fortunatamente,
0: dacci il tuo stipendio, per favore, dai.
4: E perché dacci
0: tutto.
4: Il mio
0: così almeno godiamo di più noi, e tu tanto comunque non godi mai.
4: Sì, è giusto.
1: Mi piacerebbe spendermelo, posso?
4: Ma certo, ma anche te lo vuoi fumare, fumatelo.
0: Male, sì, spenderli male, capito? Quei soldi che ti garantiscono quel piatto di pasta e il mantenimento della bici arrugginita, li vogliamo sperperare
1: sì,
0: noi.
1: Sì, tipo quella cena al ristorante che non mangi neanche bene, prendi la bottiglia e sbagliare.
2: No, devi essere proprio più a sperpero.
1: Vai via, credo di spa.
2: Più a sperpero, pistacchi. Cioè tipo un camion di pistacchi.
0: Però a sfregio, ragazzi, a sfregio. Dobbiamo mandare anche dei WhatsApp con delle foto dove vedi anche
1: No, li devi cambiare proprio in bancarotta di piccolissimo taglio, e li devi perdere un po' sempre ogni volta che li tiri dalla tasca. Che parti con 1000 sono 700 ogni volta che paghi un gelato.
4: Così fai felice anche qualcun altro.
1: Sì,
0: no, Paolo, un 1000 è già finito lo stipendio.
1: Sì, perché siamo tanto cazzo, ma avevo i soldi in tasca, li ho persi.
4: In due giorni è tutto finito.
2: Se no, le paperelle del Luna Park, sai quelle che devi pescare gli orologi?
1: Sì, bellissimo.
0: Se no, potremmo fare una roba. Facciamo un'ampolla con dentro gli stipendi di tutti, la mescoliamo e ogni mese uno pesca uno stipendio.
1: Ma non i nostri, ci vuole un bilico.
2: No. Non basta un'ampolla. Cioè, o metti l'assegno.
4: Cioè, no.
1: Accidenta, Paolo. Che i nostri, cazzo, serve il murano che sta a soffiare tutto il giorno.
0: Sei un
2: cioè, neanche con le banconote da 500.
1: Ma sei fuori. Fare come Trump, la banconota da 1000 con le facce.
2: Allora, mettiamo una cosa rappresentativa.
4: 50.
0: Esagerato che sei.
2: Con i soldi del Monopoli ci stanno.
0: Sì, dai.
2: Con i soldi del Monopoli che sono piccini ci stanno.
0: Allora, facciamo così, no, un'idea più bella, questa è più infame. Mettiamo solo gli stipendi della Puccioni, di Lucilla, di Wender, di Johnny, di Pippo e della Chicca.
2: In una tazzina da caffè, va bene.
0: E ci li giochiamo noi ogni settimana.
4: Al casino,
0: o ogni mese.
4: Grazie,
0: Vince. No, proprio ce li prendiamo noi, capito?
1: Sapete che non ho capito perché gesto di infame abbiamo lasciato indietro Wender nella
0: casa. No, l'ho messo Wender,
4: l'ho aggiunto
0: Wender.
1: No, nel senso, perché Wender non guadagna tantissimissimo?
0: Perché ha cambiato radio 73 volte. Allora, quindi
1: no,
0: ogni volta.
1: Non è tanto quello. Io non sono d'accordo,
2: Non è tanto quello, è che l'ha cambiata sempre nel momento sbagliato.
0: Sì. Cioè, è rientrato sempre nel momento sbagliato.
2: Esatto.
0: Quindi, no, guarda, non ci serve Wender. No, ma come no? Serve? Non serve. No, guarda, abbiamo questo a disposizione, se ti va bene.
1: Io lotterei per lotterei per lo stipendio di Wender. Sì.
4: Perché poi comunque è anche una questione di sapersi vendere, Cioè,
0: sì,
4: magari non
0: sì.
4: solo il talento, ma anche essere al posto giusto nel momento giusto. E se Wender questa roba non ce l'ha,
1: Ma anche ragazzi, i parenti calabresi, comunque. Ma
0: è una questione di mindset. Se tu ti rendi indispensabile nella tua fantasia e lo trasmetti agli altri, la gente alla fine ci crede.
1: Sì,
0: guarda che se tu credi di essere ricca, Puccioni, tu ogni mattina ti svegli e dici: madonna mia quanto sono piena.
4: Ma io sono piena,
0: sono ricca. Tu alla fine diventi ricca, perché poi la tua testa lavora in quella direzione lì.
4: Ma io non voglio,
0: se invece passi
4: ricca.
0: La tua giornata a scrivere cattiverie sui social e a criticare, in generale, okay. Se tu passi la tua vita a criticare il prossimo, a sperare che fallisca, che vada male, a cercare sempre il difetto, a rompere i coglioni, la tua vita sarà sempre miserabile, sappilo. Non migliora, anche se speri che quello là vada male, che fallisca, gli vada tutto di merda, la tua vita comunque rimane una merda. Quindi focalizza sul successo tuo personale, non sulla morte e la fine degli altri. E vedrai che ti sorride la vita, vedrai.
3: Bravo. E a tal proposito abbiamo questo corso per diventare ricchi che costa 3.000 sì. euro all'anno.
2: Sì. Al minuto.
3: Voi iscriveteci, andiamo il libro Come diventare ricchi.
2: Certo. Il 2223
0: ma quelli che fanno questi corsi che ti dicono non vorrei, però lo faccio perché sento la necessità di condividere la mia fortuna. La mia comprate il mio libro e vi spiego come si fa a diventare ricchi facendo sta roba. Esatto. Ma se veramente hai scoperto il modo, non lo diresti mai.
2: Ma sono come quelli su TikTok che ti dicono hai pochi like e poche visualizzazioni,
0: sì, certo.
2: Prova il mio metodo. Poi vai sul profilo, sì. Hanno 22 followers e 6 like. E dici, cazzo, ma se il metodo funzionava.
4: Si dedica agli altri.
0: E lì torniamo al buon Scarcella, ve lo ricordate? No?
2: Sì,
0: Che è venuto il guru. Dico, ma scusa, c'hai solo 40.000 follower. Cazzo, ma. E lui, no, ma quella è una tecnica. Sì, certo.
2: Se no la gente si intimorisce.
3: Per chiudere il discorso, abbiamo rotto i coglioni a Scarcella troppo presto. Perché sì. con l'intelligenza artificiale. Chissà che cosa ci avrebbe
0: donato. Porca puttana.
3: Cosa ci avrebbe donato?
0: Mamma
4: comunque,
0: mia.
4: Scusa, posso dire a questo imbecille che io non mi faccio umiliare? Cioè, ma la Puccioni per farsi umiliare così.
3: Non sa neanche leggere.
4: No, ragazzi. Non c'ho gli occhiali.
2: Ti stai umiliando.
4: Ti stai umiliando da sola, però. Almeno faccio da sola.
3: Sì. Dov'è? Aspetta.
4: Ma la Puccioni,
0: ma la Puccioni per farsi umiliare così ne vale la pena?
4: Sì. Che spicci e guadagna. Sì. Che schifo. Ma cazzo vuoi?
0: Diglielo, diglielo. Vai, insultalo, vai. Vai!
4: Non ti permetti?
2: Che schifo!
4: Che schifo osa poi? Ma che schifo!
2: Ho una proposta, sostituirei nella presigla.
0: Non ce la fa.
2: Io sostituirei nella presigla il nome Letizia Puccioni con che schifo. Se fosse possibile da domani. Non so se
0: scusa, Wender chiediamo alla regia video, potete cambiare il nome della Puccioni in che schifo, per favore?
3: Perché l'hai letto?
4: Ma che schifo, ma adesso
0: vedi che non c'è soluzione. Allora, sai qual è la soluzione? Chiudi i messaggi e non li leggi più, basta. E così non avete più interazione col vostro programma preferito.
4: A me non me ne frega nulla comunque.
0: Ma
4: per lui.
0: No,
4: mi chiedo. No, assolutamente. Mi chiedo però perché che schifo.
3: Scusa, cioè. Che schifo, ti devo interrompere perché abbiamo. abbiamo la nostra collega pronta per il gioco.
4: Vieni,
0: un'altra schifosa, tra l'altro, ricordiamo.
4: Certo.
0: Che si fa umiliare per due spicci. Ma
4: per
0: vai
4: uno,
0: a fanculo, sfigato di merda. Toccami ancora la Puccioni, guarda che schifo. Guarda che c'è scritto che schifo.
4: Grande, vengo giù, ora ti faccio un culo così anche a te. Chi c'è giù?
0: Mi toccate la Puccioni, solo io e Fabio possiamo criticare la Puccioni, ok?
4: Paolo,
0: va bene?
4: No,
0: no Paolo poco.
4: Paolo.
0: Dai, giochiamo, 17 sì. secondi, dai, giochiamo. Vai.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: schifosa, come andiamo?
1: Bene, grazie, bella merda.
0: Oh, così si fa. Allora, io so che oggi la nostra stupenda, meravigliosa, plurilaureata Lucilla, nonché donna più ricca del mondo.
1: Scusami, giusto? Marco, ti posso interrompere un secondo? Perché mi è venuto in mente una cosa. Il signore che ha detto che è schifo alla Puccioni, no?
0: Sì, sì.
1: Che
0: sì.
1: guadagnerà probabilmente la metà di quello che guadagna la Puccioni, probabilmente sì. stampando su un foglio di carta, un timbrino tutti i cazzo di giorni.
2: Sì, vai.
1: Cosa?
2: Vai.
1: Cioè, perché ha del tempo da perdere scrivendo questo messaggio di merda?
3: Io invece lo stimo. Infatti,
1: cos'è che lo spinge esattamente?
0: Perché non ha un cazzo da fare, evidentemente.
1: Ok, perché forse l'avvocato Abraham Cohen come Alisei lo capirei, che guadagna non so x mila x milioni,
0: è così,
1: di
0: è così, è così,
1: cioè, ma se sei uno sfima, fatti i cazzi tuoi, ma lei guadagna quel che vuole facendo quel che vuole.
3: Ma cosa avete oggi? Perché siete così arrabbiati?
1: Ma io non sono arrabbiata,
0: perché la gente ha rotto i coglioni, la gente ha rotto il cazzo,
3: ma noi siamo i più fastidiosi di tutti,
0: ma ho capito, ma noi non, cioè, non è che scriviamo le altre persone, noi facciamo il nostro,
3: diciamo
0: in diretta, se non vuoi ascoltare giri,
1: non mi possono risponde,
3: esatto,
1: cioè. Giusto così,
0: è così la radio,
1: ma
0: no?
1: Scusa,
0: è a senso unico la radio,
3: non lo so, ragazzi, sono ancora una banderuola, da chi vado, a chi do ragione?
1: Non so.
0: Allora, senti, sedanone di merda, c'è un blocco
1: sì,
0: per te.
3: Sedanone di merda.
1: Sì,
0: è il tuo compleanno, certo. Il tuo compleanno.
1: Esatto.
0: Lucilla, essendo molto brava di bocca, ha creato questo blocco, è dedicato a te, al tuo compleanno.
3: Bene. Okay?
1: Sì, c'è anche una collaborazione da parte di Francesco Maggioni.
0: Oh, wow. Porca troia.
1: Sì, perché insomma un po'
0: serviva. Ma sempre di bocca però, sempre
1: certo,
0: di bocca.
1: Certo.
0: Ah, ok, okay. Nessun effetto speciale reale,
1: no,
0: è solo
1: no,
0: di bocca.
1: Bocca, bocca, bocca.
0: Bocca e basta. Sentiamo, prego.
1: Vai. Il 4 giugno è finalmente arrivato e comunque stamattina tu non mi hai salutato. Sei entrato guardando il cellulare e poi sei

0: di merda. Ma comunque noi ti facciamo gli auguri di compleanno.
1: Auguri, cucciola.
2: Cucciola,
3: cucciola,
2: cucciola,
3: cucciola, cucciola. Posso dire, di tutta la tirata auguri cucciola è la cosa che mi ha fatto più male.
2: Ma senti, scusa però io ho una proposta da farti, sì. Lucilla, siccome sì. Tu comunque hai molto talento, sì. Inespresso, sì, sì, sì. Perché non partecipi tipo a America's Got Talent, queste robe qua?
0: Ma perché in America e non, sì, in Italia?
2: Ah. Perché secondo me vinceresti, perché non capiscono, capito?
0: Ah, cioè, in italiano?
2: Cioè, esatto, ah. Sì, io vedo un sacco, siccome mia moglie è fissata, tutte le sere, sì, mi fa guardare 300 puntate, okay, no? E io piango.
0: Perché piangi?
2: Mi commuovo, ci sono sti ragazzini, cuccio, che hanno talento della Madonna e magari schiacciano il bottone d'oro e quindi vanno in finale. Io mi commuovo, è bellissimo. Piango. E tanti sono italiani, tanti vengono dal Giappone.
4: Fai piangere Gesù.
0: Mi sento male. Sì.
2: C'è in palio $1,000,000.
0: Questo mi fa guarda, sì. Però lì veramente mi farei umiliare e non vincerei. Esatto.
2: Ma perché, scusa, piangere da ricchioni? Non ho capito. Voi non piangete quando guardate. Ma perché, scusa, piangere da ricchioni? Non ho capito. Voi non piangete quando

0: coglioni, bastardo di merda. Potresti vincere un orologio che vale 300 sacchi. Non rompere il cazzo, bastardo.
1: 300.000, diglielo.
2: Comunque vorrei anch'io la canzone di compleanno.
1: Non la puoi avere.
3: Illuso.
0: Salvatore. Da Bari. Allora, attenzione, ride sto stronzo. Sei pronto a giocare, bastardo di merda?
1: Allora, dai, Salvatore, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Un bambino nato con i piedi al posto delle mani e le mani al posto dei piedi.
2: Mazzone.
1: Cosa hai detto, scusa?
2: Cielo.
1: No, manca, me lo sono inventato. Mazzoli, ovviamente.
0: Ha detto Mazzoli il merda.
1: Lo so. No, ma l'ha detto Paolo.
3: Oh, sì.
1: Andiamo avanti.
2: Mi distraggono, non vale.
1: La Groenlandia è più grande dell'Australia.
2: Manca.
1: L'Australia è più del triplo. Un polpo che per evitare di farsi mangiare dalla femmina, prima del sesso, le inietta un veleno per paralizzarla.
2: Cielo.
1: È il polpo dalle linee blu. Pensa un po' che vita di merda.
3: Lo faceva anche il mio cugino,
1: Sì,
3: iniettava una cosa nella
1: non
3: schiena.
1: Non era bello, non lo direi.
3: Perché non erano quasi mai consensi.
1: Sì, esatto.
3: Infatti adesso è dentro, la saluto.
0: Dove siamo? Mi son perso. Quanto siamo?
4: 2-1.
1: Due giuste a una sbagliata. La sindrome dell'autobirrificazione.
2: Quella di Alisei, cielo
1: è una rara condizione per cui il tuo intestino produce etanolo e quindi sei costantemente ubriaco.
3: Che bello.
1: Pensa che figata.
3: Quanto avrei risparmiato nella vita.
0: C'era la notizia del tizio che da 10 anni vive ubriaco.
1: Sì, è quella lì.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, è lui, ok.
1: L'anagramma di tanti auguri stecco bastardo è la droga ti si addice tanto.
2: Manca,
1: non è vero. Il coleottero Agra Schwarzeneggeri.
0: Cos'è?
2: Cosa? Perdona, non ho sentito.
1: Il coleottero Agra Schwarzeneggeri.
2: Cielo.
1: Chiamato così perché ha due zampe che sembrano grossi bicipiti.
3: Schwarzenegger non è la versione.
1: Schwarzenegger. Caro Salvatore, ti manca una sola risposta esatta.
0: Dai, Salvatore.
1: Una puntata di Milo e Shiro in cui i due fanno sesso.
2: Cielo.
1: Manca, no, non c'è. Non c'è. Si baciano solo una volta nei sogni di Mila. La metrofobia è la paura della poesia.
2: Cielo.
1: Esatto!
0: Bravissimo! Ce l'hai fatta, bastardo di merda! Grande!
2: Posso dirvi veramente una cosa al volissimo?
0: Sì.
2: Io...
3: No, che delusione!
2: Vai,
3: tranquillo, sì, Salvatore, dici tu, dai!
0: Vai, Salvatore!
2: Andiamo, vi ascolto da 20 anni, mi fate compagnia tutti i giorni, senza di voi non so come affrontare le giornate.
0: Quindi sei tu lo stronzo che manda i messaggi cattivi, non dovete andare in vacanza? No, non sei tu.
2: No, io ho la partita IVA, so cosa significa riportare.
3: Ci dispiace tanto, Salvatore!
0: Qui sei un miserabile come noi. Ok, perfetto.
2: Sì, ragazzi, è un mondo difficile la partita.
0: Lo so, meno male che ce l'ho zoo. E tra l'altro tu da oggi potrai vantarti di avere al polso un orologio veramente spettacolare.
2: Salvatore,
3: è stato un grande piacere. Levati dal cazzo che sennò non ci stai.
0: Ciao Salvatore. Ciao. Mo lo provo.
3: Salvatore.
5: Il gioco dello zoo. Fatevi un po' di cultura, fine di troia.
3: Bruciano.
0: Oh,
3: votato?
0: È il caffè che mi fa acidità di stomaco. È così. È tardi, dobbiamo collegarci con Heidi, altrimenti Stressa Man rompe il cazzo. Vai, manda, non mi fa neanche parlare, vai dritto.
3: Niente.

L'età avanza e, come per ogni uomo, arriva il momento di frequentare il medico in maniera più assidua. Se poi sommiamo la vita sregolata e gli stenti patiti dal nostro merdoso nonnino, diciamo che una brusca frenata con spasticazioni permanenti è dietro l'angolo.

0: nonno. Veniamo un attimo al tuo stato di salute. Lo capisci che dovresti darti una regolata?
1: Che cazzo devo regolare? Sono uno straccio di merda ormai. E se mi levi l'alcol, bamba e mignotte, che cazzo vivo a fare?
2: Accidenti.
1: E poi sono venuto qui per un dolorino allo stomaco, mica per farmi rompere i coglioni. Che poi parli proprio tu, che sei il peggio puttaniere succhiapolvere che conosco.
0: Ma smettila di fare l'eroe. Non sei fatto di ferro. Prima o poi la vita sregolata chiede il conto, caro amico mio. E poi non devi paragonarti a me. Io sono incredibilmente ricco e mi faccio la meglio coca e le meglio puttane.
2: Ecco.
0: Non rischio la candida parlandoci solamente.
1: Ma basta rompermi il cazzo. Dimmi che cosa mi sta dando fastidio allo stomaco. Prescrivimi qualche cazzo di veleno merdoso da prendere. Fammi andare a casa. Che ho da fare oggi? Ci sono gli assistenti sociali che devono portare i soldi per il mantenimento di Clara. Così stasera me li ballo alla bisca dopo un bel pompino.
0: Ma allora non hai capito cosa ti sto dicendo, brutto vecchio scemo. Hai un cazzo di problema al tratto intestinale, frutto di qualcosa che hai introdotto che forse non era perfettamente privo di batteri. Hai una infiammazione all'intestino che fa paura. Cosa hai mangiato che magari non fosse perfettamente sterile? Qualcosa di crudo? Malcotto? Sai che fra lo sterco e i cibi non ben conservati potresti contrarre patologie serie dovute ai batteri.
1: Io non mangio. Mi faccio passare la fame con il piperitivo.
0: Ma che cazzo, nonno? La vuoi smettere di fare il coglione? Hai una quasi peritonite intestinale. Devo capire che cosa hai introdotto d'infetto dentro l'intestino. Hai bevuto qualcosa di contaminato?
1: Ma per intestino, parli di quella parte dentro la pancia che sta dopo lo stomaco e prima del buco del culo.
0: Esattamente. Magari a medicina l'ho studiato in maniera diversa, sì. Ma tecnicamente è corretto.
1: Quindi sì. Per caso potrebbe essere qualcosa che invece che io abbia mangiato o bevuto, mi sia infilato nel buco del culo?
0: No. Per caso? Nonno, mi devi dire qualcosa che non so.
1: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno. E forse, dico forse, mi sono cacciato in culo il manico di una vanga mentre camminavo nella stalla un pelo alticcio.
0: Ma come si fa a dire che forse ti sei cacciato in culo il manico di una vanga? O te lo sei cacciato, oppure no? Non può esserci un dubbio, santo Iddio. Poi parliamoci chiaro. Il manico di una vanga dentro una stalla è il posto più carico di batteri che si possa immaginare. Come si fa ad essere così malati di mente? Ma che razza di perversione è cacciarsi in culo il manico di una vanga sporca di sterco dentro una stalla? Tu sei malato.
1: Ma tua madre è malata. Il culo è mio e ci faccio il cazzo che mi pare. Forza, dammi le medicine e fammi andare. Prima che Heidi si incuri tutti i soldi della storpietta.
3: Perdonami, nonnino. Se ti ho disturbato mentre finisci la visita. Ma fuori ci sono i gendarmi che dicono che il tuo carretto è parcheggiato nel posto dei disabili. E dicono che o lo rimuovi o lo portano via.
1: Ma brutto deficiente, tu sei una disabile. Ti ho lasciato sul carretto, seduta sulla sediolina del cazzo con le ruote apposta. Ma che razza di sbirri ci sono?
3: Ma nonnino, io non sono disabile. Ho la carrozzina solo perché sono debolina. Non ho nessuna disabilità certificata. Non posso parcheggiare nel posto dedicato ai portatori di handicap.
1: Ma loro che cazzo ne sanno? Mica hanno il tuo certificato medico.
3: Ma ovviamente gliel'ho detto io.
4: No.
3: Mica volevo essere disonesto.
4: No.
5: Ma no.
1: Sta infame.
0: Comunque, nonno, bastava dirmelo. Ho il pass del parcheggio.
6: Sta cazzo di Clara, mai che si fa i cazzi suoi. Comunque almeno abbiamo chiarito una volta per tutte che Clara non è una ragazza con disabilità, ma una cazzo di fannullona mezza approfittatrice che scrocca ferie alla povera gente perché il padre vuole risparmiare sulle golf. È una viziata pezza di merda che si fa scarrozzare in giro sui dirupi di montagna perché non ha voglia di fare un cazzo. Ora è stato chiarito e continuiamo a godere del suo sacrificio costante.
4: No, ma poverina.
7: Pazzo in ballo.
4: Sì. No. Ma bastarda.
8: Ma questo è nella tua testa.
7: La canaglia.
8: Questa era la tua testa, Paolo, perché nella serie lei era veramente invalida,
7: no,
8: poverina.
7: No, è debolina, no,
4: è debolina del cazzo.
8: Cosa vuol dire?
7: Alzati da quella sedia.
8: Cosa vuol dire debolina?
7: Ah, faceva due giorni di squat e si ripigliava. Sì. Perché all'epoca erano ignoranti.
4: Ma ignoranti del cazzo.
7: Quando arriva la mucca, lei si alza.
2: È il momento di salutare temporaneamente Fabio Alisei, che ha già la testa a questa sera. Il giovedì è sacro per lui. Partita, birrette e cannette.
7: Esatto.
2: Pensate che lui si allena solo per migliorare i muscoli del collo e delle mani.
7: Esatto.
2: Così da permettergli di stare bloccato sul cellulare per ben 12 ore al giorno. Ti amiamo, la Fabio.
8: La birretta no?
7: La birretta
8: per questo movimento qua. Adesso inizia la stagione delle birrette.
7: No, quello è un movimento antico, Marco. Io ho le bombole e le due cannucce che me la sparano in gola.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Sa, sa.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
10: Vieni anche tu nel mondo che non ha regole.

0: la natura, ragazzi. Cioè, hanno scongelato dopo 24.000 anni questo animaletto. E ha iniziato subito a scopare. Cioè, è meravigliosa sta cosa, la natura. Che spettacolo.
1: È un batterio figo.
0: Lui era un rotifero Butlonidea. E praticamente l'hanno scongelato dopo 24.000 anni, questo ha iniziato a scopare.
1: No, a riprodursi da solo, quella è la cosa.
0: Beh, scopare, insomma, si autoscopa, è bellissimo, meraviglioso.
2: No, si fa le seghe, c'è una differenza, Marco. Lo so che non ce l'hai più presente, però.
0: Ma non si fa. Ma io non mi faccio le seghe, mi fa schifo, te l'ho già detto un miliardo di volte.
2: Figurati a tua moglie, se ti fai schifo da solo.
1: Cazzo, però, cioè, con quello che produci, ogni volta che fai quelle cosine lì con la tua.
0: No, perché sai che prendo la pastiglia per i capelli, robe varie.
1: Ah, quindi poca roba.
0: Ma cos'è? Tipo la fontanella di cioccolato.
2: Cosa fa? Lo trasforma in coriandolo.
0: Non lo so, no,
2: cazzo, però in
0: poca roba, esce poca roba.
1: Lui viene carnevale,
0: sì. Oh, hai visto tu che ti fai le seghe, che dopo OnlyFans arriva Dark Fans?
2: Cioè, quello per le ragazze di colore.
1: No, per i ciechi.
2: Per i ciechi che ti spiegano com'è la figa. Sono
0: no,
2: bionda.
0: Dark Fans.
2: Com'è?
0: È un po' più, credo che sia un po' più spinta, insomma.
1: Non è possibile.
3: Come il dark web.
0: Esatto, io sta roba qua sinceramente no. Non.
2: Però scusa, un po' più spinto, un po' più spinto non ha senso, perché tu vai su OnlyFans per provare il brivido del buco della serratura nella ragazza che hai visto 200 volte su Instagram e vuoi vedere quel qualcosa in più. Se diventa un porno, c'è già il porno.
0: Che il business sia che non viene chiesta l'età per entrare e quindi c'è un po' di tutto, compreso anche il sesso, ovviamente.
2: Ecco, devo dirti che questa roba che fanno adesso sui siti tipo OnlyFans, che ti fanno la foto per verificare l'età, è un po', cioè un po'
0: è brutto, dai.
2: Un po' è brutto. No,
1: perché un cazzo.
0: No, ma allora l'altro giorno vi capiterà, no, ti arrivano mail di ogni tipo, ma arriva una mail da me stesso e uno mi scrive: "Ti ho clonato la mail, possiedo tutte le foto e i video di te che ti masturbi sul water". E io volevo rispondergli, ma non, siccome era la mia mail, era ovviamente finta. Se vuoi che non diffonda questa roba, mandami 700 euro
4: Bitcoin.
0: Sì. E io volevo rispondergli, ma non potevo. Volevo dirgli: "Ma io non mi faccio le seghe, quindi è impossibile che tu abbia dei video di me che mi masturbo, perché non mi faccio le seghe. Al massimo hai dei video di mia moglie che me le fa, ma io proprio".
2: O che le fa qualcun altro. Ma era arrivata anche a me la stessa mail: "Ah, ho dei video di te che ti masturbi in bagno". Gli ho risposto: "Ma tu il bagno come lo faresti? Perché lo devo rifare". Cioè, adesso, a parte questa roba, cosa cambierei? Cioè, il colore ti piace? Non mi ha più risposto.
1: Dati voi. A me ha diffuso le foto, non sono interessate a nessuno.
2: Un like.
1: Sono quelle cose che ci rimane male.
2: Sì, è vero.
1: Non si è creato lo scandalo. No,
2: pensavi di essere la nuova Sara Tommasi, invece
1: nulla. L'ho ciucciato anche a Di Prendi.
0: Niente. Senti, dobbiamo ricordare che il 19 di giugno a Ferrara c'è la festa dei 50 anni, nonostante la radio li abbia compiuti a febbraio. Comunque c'è la festa dei 50 anni di Radio 105 a Ferrara.
4: Gratis.
0: E c'è gratis. Sì. Ecco. Dov'è che è? Dov'è che è?
2: A Ferrara. Dove?
3: Ferrara.
0: Ma dove?
1: La Ferrara non è proprio enorme.
3: Piazza, sarà in mega piazza.
0: Sì. Mega piazza.
1: Sarà lungo Zanzara.
3: Siamo tutti, c'è tutta la radio.
0: Tutti tranne me.
4: Ma come no? Vieni, no?
0: No.
1: Guarda, Marco, ti metto le mani addosso perché mi hai fatto saltare quell'impegno, perché mi hai rotto i coglioni.
0: Non c'ho tempo, mi dispiace, non c'ho tempo, non posso.
4: Dai, solo tre radio da gestire, dai.
0: Cosa?
3: 5
0: più 2.
1: Marco, sono serio, io ti tiro uno schiaffo.
0: Sì, va bene, non sento, purtroppo è tardi.
1: Ma hai rotto i coglioni.
4: Vuole
1: tu,
4: fare
1: il
4: collegamento via satellite.
0: Sai, faccio il collegamento via satellite, appaio in piazza come il Papa e via.
1: Io ti spacco.
3: Ma non gli credere, Paolo.
2: A me piaceva molto la proposta di Wender di mandare Johnny e Francesco con i rappresentanti.
1: Ma infatti eravamo d'accordo così.
2: A me sembrava una buona idea, che sono le
0: ma
2: forze fresche.
0: Ma no, era tutto bello fino a quando non è subentrata l'azienda che deve pagarmi l'albergo. Mi sono dovuto pagare i biglietti aerei. Cioè, no, ho detto no. No, mi spiace.
2: Cioè, non ti pagano il biglietto aereo e l'albergo per venire qua a fare la festa del 105?
0: No, esatto. Quindi
4: l'albergo sì, dai.
2: Vengo a Miami.
0: Dai, bravo.
2: Non ci sono neanche io, sono a Miami.
0: Vieni qua, Paolo, vieni qua e facciamo il collegamento da qua. Bellissimo.
4: No, io avevo già da fare. Porca puttana! Però è una bella idea, andiamo là e facciamo la diretta da là.
2: Tutti da Miami.
3: Comunque, ragazzi, alcune informazioni, visto che siamo sempre un po' così pressapochisti. Allora, è a Ferrara, Piazza Ariostea, dalle ore 21, ingresso libero.
2: Ariostea Dintei.
3: Ci saranno tutti gli speaker di Radio 105.
1: E non solo.
3: Anche
1: Mazzoli.
3: Tu.
1: E non solo. Ci sarà John Lennon, Freddie Mercury,
0: Michael
2: tutti i vasetti diversi.
0: Jeffrey Epstein, ragazzi.
3: Sì,
0: no,
3: anche quello
0: lui.
3: Non lo vogliamo.
1: Lui è il cazzo al limone.
3: No.
0: Il cazzo lì. Era uovo, non limone. Aveva il cazzo a uovo. Poi, la cosa più importante è che a metà della serata la Puccioni le fa vedere a tutti. Cioè, quello sarà
3: non
0: proprio
3: da sola, sarò
0: in mezzo
3: io,
0: ai fuochi d'artificio. Cioè,
3: Lucilla,
0: una meraviglia.
3: Lucilla. Tutte
0: parte
3: due,
0: il jingolo,
3: escile,
0: escile, escile, escile, boom, allora boom, boom, tira fuori
3: tutte
0: le
3: donne quindi della radio, lo faremo.
0: Tutte le donne della radio, perfetto.
3: Sì.
0: Va bene, dobbiamo collegarci con l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, perché nonostante la gente ci critichi per i contenuti fuorvianti
2: beceri.
0: Di questo programma, beceri, volgari, diseducativi, noi in realtà ogni tanto facciamo cultura. E lo facciamo attraverso un palcoscenico straordinario, che non invecchia mai, addirittura negli ultimi anni abbiamo visto rinascere il teatro, persino lo zoo ha cavalcato i palcoscenici più importanti d'Italia. Ed è per questo che noi vogliamo aiutare il teatro a crescere con questo blocco meraviglioso. Prego Pipuzzo, vai.
5: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
6: Ci pensi mai a quanto sia fragile tutto questo?
5: Hai di puttana.
0: No, un attimo.
7: Sempre. Forse è per questo che ci tengo così tanto.
6: Io invece a volte faccio finta di niente.
5: Ma chi ha deciso che Gesù deve avere i capelli lunghi? Magari aveva il caschetto.
6: Come se ignorare la paura bastasse a farla sparire.
7: Ma poi torni sempre a parlarne con me.
5: Forchetta in culo.
6: Perché sei l'unico posto dove riesco a essere sincera davvero.
7: Allora dimmi la verità.
5: Overdose di cazzi.
6: Ho paura che un giorno qualcosa cambi troppo. Noi, il tempo, la vita.
5: Metto sempre il dentifricio sul glande. Così lei ha sempre un alito fresco.
7: Cambierà. Succede a tutto.
6: E questo non ti spaventa?
7: Mi spaventerebbe di più restare uguale e smettere di sentirci.
5: È un po' che non lo dico. Bardonecchia merda.
6: Tu riesci sempre a vedere le cose in modo diverso.
7: No, è che quando penso a noi non immagino qualcosa di perfetto.
5: Figa bionda e liscia.
7: Immagino qualcosa che resiste.
6: Anche quando ci facciamo male senza volerlo?
5: Ma perché nei fumetti dei supereroi non disegnano mai i cazzi sotto i costumi?
7: Anche allora. Perché l'amore non è non sbagliare mai e continuare a tornare.
5: Ma se non dico niente, ridi lo stesso?
0: No.
5: Sì, ridi lo stesso.
0: No.
6: E tu torneresti davvero?
7: Ogni volta che ne avrei bisogno.
5: Ma perché quando guardo la melanzana penso al cazzo di un delfino?
6: Allora forse posso smettere di avere così paura.
7: Non devi smettere.
5: Focaccia di cazzi.
7: Devi solo ricordarti che non sei sola dentro quella paura.
0: Bravi, bravi.
5: Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Sai che sfido chiunque ad ascoltare quello che dicono gli attori. Non c'è proprio modo. Sei lì che aspetti che il coglione di Wender entri con la voce clonata. È pazzesco. Che deficiente che è. Senti, auguri Fabio ancora.
2: Grazie,
0: auguri,
2: ragazzi,
0: buon compleanno,
2: grazie,
0: amico mio. Io oggi passerò la giornata a rimembrare i nostri viaggi meravigliosi. Che bello, sì,
2: membrami,
0: sì.
2: Membrami.
0: Guarda, ti dico una roba, mi sa che oggi mi faccio una sega guardando la tua foto.
2: Era okay, meglio la versione precedente quando rimembravi, però.
0: Vabbè.
3: Sempre l'idea, membro,
0: L'idea di starti vicino, capito, in questa giornata importante per te.
2: Io invece passerò la giornata a guardare quel bellissimo post del 6 maggio di Paolo. con l'etichetta dello champagne. Così.
4: Tieni, Fabiazzi, il mio regalo, tieni!
2: Grazie, Pippati!
4: Che bello!
2: Oh, bellissima! La maglia di Palmieri la volevo da sempre! Grazie, buon Pippati! Aspetta, che la provo!
4: Forse ti devo dare una L, che sei cresciuto, eh!
0: Ma stai ingrassato, non è cresciuto!
2: Non sono ingrassato, ho la pancia da birra!
0: Mamma mia!
3: Sempre meglio che da cortisolo!
0: Sai che sei proprio una merda fisicamente.
2: Grazie, amore. Wow. Chiamami Cucciola, per favore.
0: Mettila, Cucciola, vai. Mettila.
3: Dai, Tatone.
0: Vediamo.
2: Tatone un po' stretta.
0: No, perfetta. No,
2: è stretta, dai, cazzo, sembro Don Tonino, guardami.
3: Beh, in questo momento sì.
2: È stretta, dai.
0: Sì, un po' stretta.
2: Cioè, va a Palmieri e a mia figlia.
4: Ecco, dai.
0: Dai, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie alla Puccione, grazie alla Chicca, Wender, Johnny, Lucilla, grazie a Fabio Alisei. Pippo Palmieri. Quello là come si chiama?
2: Sergei.
0: Sergei.
2: Nel senso del signore gay o
0: Sergei?
2: Scherzo,
0: Paolino, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
2: Marco
0: bene.
2: Marco Mazzoli!
0: Sai che sei il mio preferito, lo sai.
2: Ah!
0: Sai che ti voglio tanto bene.
2: Ah!
0: Vuoi che la sega oggi la dedichi a te? Eh?
2: Ah!
4: Cos'è? Ah! Ok, chiudo. A domani. Ciao!
0: Vai all'ospedale adesso.
2: No.
0: No.
2: Cioè, credo. Ma non senti, se quella roba che ti impiantano nel braccio la vendono. Prendi un 20. Come stavo bene ieri.
4: A domani, ciao.
0: Ciao, adesso vado ancora.
8: 105 Summer Festival.
9: 105 Summer Festival.
8: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
9: 105 Summer Festival.
8: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
9: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
8: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
9: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
8: 105 Summer Festival.
9: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
8: Solo con Radio 105. In collaborazione con

0: alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
3: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare!
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
17: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.

0: Bonjour,
1: bonjour
0: à tout le monde.
1: Addirittura.
0: De fritture, che ore sono?
1: 16 un minuto e 40 secondi.
2: Ladies and gentlemen,
1: sono l'ispettore Gadget.
2: Anzi, Clouseau. Studio 105 Music and Cars.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, amici, come va?
2: Meno male che è giovedì, guarda! Mamma mia. Sono così contento che stamattina mi sono svegliato ed era giovedì.
1: Meno male che questa settimana è durata poco.
2: Poco!
1: Che non voglio dire, non abbiamo altre occasioni per fare danni, caro Danietto.
2: Sì.
1: Mi dispiace per la zia e per Pivati.
2: Sì.
1: Anzi, da una parte sono felice per voi che abitiate fuori Milano.
2: Sì.
1: Ecco, questa
2: sì.
1: è una grande fortuna per voi, nel senso che non avete, come dire, insomma, avete l'obbligo in qualche modo di andare via.
2: Di tornare a casa.
1: E di non tornare a Milano. Perché se voi viveste qua a Milano, come noi, cari ragazzi, ieri avreste fatto, insomma, la nostra fine, sareste state con noi. Da una parte
2: sì.
1: grande piacere, mi avrebbe
2: sì, no,
1: fatto,
2: è stato, però... stato bello, è bello quando dura poco, ma alla fine non dura mai poco quando noi usciamo.
1: Io e Darietto siamo usciti sì. dalla radio ieri alle ore 18, senza nessun tipo di programma, io dovevo tornare a casa, lui doveva tornare a casa.
2: Sì, tra l'altro io avevo il cane da solo, quindi io esco dalla radio e dico a Fabio,
1: esatto.
2: no guarda adesso torno a casa perché il cane è solo da mezzogiorno e quindi è giusto che io torni da lei.
1: Esatto.
2: Rosario non era
1: Basta.
2: A casa, ieri sera. Okay.
1: Basta, io ho detto vabbè, io intanto invece mi fermerò sotto casa a bere un bicchiere di vino.
2: Sì.
1: Vuoi venire? No! Sì, ok, vengo. E basta. Ed è finita così.
2: E basta, è finita così.
1: Sì, insomma, va
2: sì,
1: bene.
2: Sì, va
1: quindi,
2: bene.
1: Però molto bene ragazzi. Però ci siete mancati, ecco,
2: sì.
1: volevamo dire, capito?
3: Cosa? Vi ho visto.
1: Sì. Devo dire, la zia oggi ha la faccia da furbetta. Che cosa che hai? Cosa hai combinato, zia?
2: No, è che non sta tanto bene.
4: Sto organizzando il tour estivo, Fabi.
1: Ah, beh, certo, è vero, hai ragione.
2: Ma ha dei brillantini, zia, sulla faccia. Eh sì. Ho visto un po' luminoso, un po' strano. Devo dire una cosa, oggi Pivati non è stato molto carino con me.
1: Come mai?
2: Subito, appena sono arrivato, la prima cosa mi ha detto: oggi fai più schifo del solito.
1: Ah,
2: sì, cioè proprio subito, ma non un ciao, non un come
3: no,
2: stai.
3: Ciao, te l'ho detto.
2: Sì,
3: no,
2: cioè
3: no,
2: mi ha detto,
1: detto
2: di ciao,
1: prima,
2: fai più schifo
1: ciao.
2: Del solito.
1: Ha detto ciao, virgola.
2: Sì.
1: Vi aspettavo come si aspetta il bonifico, Danilo.
3: Aspetta e spera.
2: Danilo.
1: Ma è una bellissima cosa questa, un complimento stupendo.
2: Anche noi aspettiamo i vostri. Bonifici se volete, Danilo. Cioè.
1: Senti, volevo salutare anche Angel Fire, naturalmente, che da grande amante di musica rock. Credo sia stato al concerto
2: a
1: anzi
2: Bologna.
1: Sì, è stato al concerto di ieri sera Metallica
2: mm-hmm.
1: a Bologna e quindi insomma grande Angel Fire, lo so, ho visto un po' di video.
2: C'era anche Ringaccio mi
1: certo,
2: sembra.
1: Certo, certo, ovviamente sì e, insomma molto bello, grande concerto, l'unica data italiana, poi quindi insomma bravi. Poi loro devo dire sono sempre sul pezzo, mamma mia.
2: E ieri dove erano? Allo stadio Dall'Ara, può essere?
1: Loro sono, sì, credo di sì.
2: Erano allo stadio?
1: Bologna. Sì, sì.
2: Ho visto un po' di immagini, non riconoscevo il posto, ti dico la verità. Bello.
1: Va bene, allora attenzione, caro Pivaz.
2: Allora, Rossellini, la famosa
3: Isabella.
1: Sì,
2: perfetto,
1: bravo.
2: Perfetto.
1: Ecco, poi, questi te li diciamo noi.
2: Sì,
1: Quirino.
3: Che grande.
2: Quindi è Rutilo.
3: Grandissimo.
1: È vero, Rutilo.
3: Oggi sembri proprio un Rutilo, Dario.
1: Perché?
2: Allora, posso
1: perché
2: chiedere?
1: No,
2: allora, voglio
1: oggi?
2: Chiedere una cosa a chi sta guardando il 66.
3: Sì. Auguri.
1: Sì.
2: Onesti, io oggi ho una maglietta grigia con un vinile.
1: No, la maglietta è bellissima.
3: Ma cosa stai dicendo,
2: lei,
3: Fabi?
2: Lui dice che è una maglietta da zingaro.
1: Perché lui no, perché stava parlando dell'outfit, secondo me, generale, che effettivamente è un po'.
3: Dissonante.
1: È un po' dissonante, ecco, mettiamola così.
2: I pantaloncini verdi che richiamano un po' il
1: no,
2: verde.
1: È un po' tutto un po' un casino.
3: È un pasticcio.
1: Sì, la maglietta però se uno ti vede solo la maglietta ci sta, insomma, capito?
2: Non mi piacciono questi pantaloncini, quindi.
3: No, a me in particolare con la maglia lì.
1: Ah, vabbè, niente, amici.
2: Vabbè.
3: Rutilio.
2: No, Rutilo.
1: Rutilo.
5: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: scritta io questa canzone. È vero, non tengo più di nero.
1: Sono tanti i termini spagnoleggianti o comunque in spagnolo che vengono utilizzati nelle canzoni, soprattutto ultimamente.
0: Ma quelle estive?
1: Sì,
0: perché
1: sempre,
0: quando arriva
1: certo.
0: l'estate improvvisamente olè!
1: Olè, ragazzi, attenzione. Io devo dire che è una cosa che mi è capitata di sentire spesso. Che io non posso dire in prima persona perché non ho figli. Però effettivamente quando senti parlare le ragazze, le donne che hanno figli, parlando delle proprie creature, ci buttano dentro anche il marito. Cioè il marito viene considerato uno dei.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ma non tanto nel senso, non nel senso buono, almeno secondo questo articolo che stavo leggendo. È una delle persone che effettivamente, come dire, crea più stress
0: sì.
1: insieme ai figli.
0: Che fa dei disastri, fa dei danni e quindi tu in quanto mamma già ti occupi dei figli e quindi cerchi di sistemare e mettere le toppe. Lo fai anche con tuo marito. Tanti.
1: Esatto.
0: Beh, tu sei fortunata indipendentemente dal fatto che insomma tu più o meno abbia figli, ma perché tu secondo me anche se avessi figli Daniele comunque non ti dà quegli stress lì.
1: No, zero, però devo dire che
0: cioè,
1: a
0: non
1: me
0: è già
1: piace.
0: Burrasca, è già
1: no,
0: burrasca.
1: Sì, no, ogni tanto sì, però mi piace molto, no, è quel suo lato invece
0: giocoso.
1: Bimbo che a me piace molto, poi chiaramente ha invece anche
0: l'altro lato,
1: no, però credo che sia un po' la stessa cosa, anch'io poi ho il lato
0: giocosa, sì.
1: No, un po' bimba, un po' figlia, no, l'esigenza di essere anche un po' coccolata
0: ci sta, certo.
1: Però si parla proprio di persone che all'interno della famiglia vi mettono addosso uno stress incredibile, che può essere anche non solo il marito, a volte non so, il nonno,
0: i nonni,
1: può
0: certo.
1: capitare che sia il nonno,
0: i suoceri,
1: beh, esatto,
0: le sorelle della moglie, i cognati o del marito, insomma la famiglia poi,
1: cioè aspetta che Pivati ha gli occhi che se l'ho già sentito, sì. le sorelle della moglie,
2: io mi sono guarda che parentela è,
0: per esempio, ok, il figlio di tuo cugino,
1: la cognata, la sorella della moglie è tua cognata, capito?
2: No, aspetta, ridillo.
1: La sorella della moglie è tua cognata.
2: Ma della moglie di chi?
0: Di tua moglie.
1: Di tua moglie.
0: Di una tua possibile moglie.
2: È mia cognata.
1: La sorella è tua cognata.
2: Questo è facile.
0: Ma ti faccio una domanda. Il figlio di tuo cugino, a te cosa viene?
2: Sta a cugino di secondo grado.
0: Bravo, vedi che stai imparando, Pivaz.
1: Sì, sì,
2: è giusto.
0: Bravo.
1: Esatto.
2: Mi ha suggerito la zia.
0: Perché tu zia è una famiglia molto allargata?
1: Sì, è un po' teron.
0: Siete sette fratelli, no?
1: Sette fratelli.
2: Papà.
1: Sette sorelle.
2: Tanti zii.
1: Vedi?
0: Mazza, sette zii.
1: Effettivamente. Beh, io ho una. La mia mamma ha praticamente sei fratelli. Quindi.
0: Sette spose per sette fratelli.
1: Ho gli occhi che si sono girati al contrario. Ragazzi, va bene. Comunque, amici fancarsisti, attenzione che voi siate mamme o meno.
0: Esatto.
1: Qual è la figura?
0: Parliamo di famiglie, ragazzi. Possiamo anche allargarle queste famiglie.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, al giorno d'oggi, le famiglie sono veramente fatte da tantissime persone. Qual è quella persona, che ruolo ha nella vostra famiglia, che proprio vi manda ai pazzi?
1: Sì, che fa delle cose che vi mettono uno stress incredibile. Sì. Chiaramente noi vogliamo sapere che cosa, Quindi ce lo raccontate. 342 41 15 105. Angel Fire veramente sa tutto.
0: Sì.
1: E mi risponde Daniele, cioè il mio Daniele, sì. è gemelli come me. E noi siamo così, sembriamo due persone differenti a seconda del contesto. Angel Fire, so bene, siete degli psicopatici. Si chiama, bisogna usare la parola giusta.
0: Ma
1: lui è Daniele e Daniel a seconda del,
0: lo
1: so, conosco molto bene la differenza.
0: Angel Fire, secondo te,
1: sì.
0: ha messo delle microspie?
1: Ha una vita.
0: A parte quello, no, ma ha delle microspie? Ce li ha attaccate quando c'è.
1: Attento,
0: è
1: molto
0: attentissimo.
1: Attento.
0: Va bene, dai. 342 41 15 105. Parliamo di persone nella vostra famiglia che vi creano uno stress incredibile.
1: E ci raccontate il motivo di questo stress, mi raccomando.

0: dire che Manu Chao non metta proprio l'impronta in tutto quello che fa. È incredibile, il suono è riconoscibile sempre, sempre.
1: Super riconoscibile. E Manu Chao, Karol G, naturalmente, viajando por el mundo. Parlavamo di spagnolo prima, eccola qua.
0: Esatto.
1: Prima ora di 105 Music in Cars, amici, ma non potete, insomma, stare tranquilli. In realtà stiamo parlando di stress.
0: Sì,
1: in questo
0: stress.
1: Momento.
0: Stress familiare.
1: Sì.
0: Famiglie allargate, quindi vale anche un po' tutto, però c'è un personaggio nella vostra famiglia che proprio vi fa delle cose che a voi creano uno stress indicibile.
1: Esatto, siamo partiti da questa notizia che ha a che fare con i mariti che normalmente dalle proprie mogli vengono considerati come i figli. Mm-hmm. Quindi chiaramente, insomma, un po' di
0: pesantezza,
1: ogni tanto combinano dei casini come i figli, ogni tanto provocano stress esattamente come i figli.
0: Sì.
1: Però per allargare un po', non ci sono solo i mariti, e a volte sono anche le mogli che creano stress, ragazzi, adesso voglio dire.
0: Sì.
1: Qualcuno della vostra famiglia, e ci spiegate il motivo, qual è la cosa che proprio
0: vi
1: fa
0: fuori.
1: Montare lo stress.
0: Dai, 342 41 15
1: 105. Ok, domanda seria, amici. Scegliete mai il phone anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il nuovo must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata.
0: Leggerezza, colore e performance professionale, ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival.
1: Info sul sito ufficiale Dreamy.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
12: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
15: Ah già, solo fango.
14: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
24: Salve!
25: Ah, lei, ho un problema, sa?
24: Cioè?
25: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
24: Per 10 anni non le darà più fastidio.
25: Ha 6 balconi e un terrazzo!
24: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
26: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
26: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su

0: Ciao ragazzi, mia madre è una fracassa marrone, incredibile. Pensate che praticamente noi viviamo fortunatamente comodato d'uso gratuito, quindi la casa è dei miei, sopra, sotto vivono i miei, mia mamma sale, apre il frigo, toglie le cose che stanno per scadere o scadute, mi mette le cose nuove, piega il pigiama, rimette a posto le cose, una fracassa cazzi incredibile. Ragazzi, Ele da Biella.
1: Ma intanto mi fai troppo ridere. Allora, volevo dire che quello che hai detto è il sogno di molti.
2: Ma certo.
1: Però le donne non sono così. Le donne sono un po' più indipendenti. Avere una madre che viene a casa tua e ti piega il pigiama, ti apre il frigo, non è esattamente quello che...
2: No, certo, tu
1: personalmente, tu, sì, no, sì. A me non piacerebbe. Niente.
2: Io chiedo sempre a Rosario
1: Pirati
2: di farlo.
1: Invece mi ha appena detto è il sogno, sarebbe il mio sogno.
2: Vabbè, ma anche un po' il mio, dai.
3: Ma c'è, ma che bello è.
2: Cioè, tu torni a casa, praticamente hai sempre qualcuno che gestisce la casa.
3: Ma è
1: ho capito, ma ragazzi, ma ci sono le governanti. Prenditi la governante.
3: Ma non governerà mai come tua mamma.
2: Eh no, e poi non cucinerà mai come lei.
1: Ragazzi,
2: per tante
1: siete
2: cose.
1: Veramente i peggiori.
2: No, ma è la verità, però.
1: Ma dai,
2: cioè,
3: no,
1: ma
3: no,
1: poi
3: perché l'ingerenza... tu lo fa con amore.
2: Sì.
3: E no, soprattutto
1: vabbè,
3: c'è fiducia.
1: Ah, beh, c'è.
2: Sì. Cioè, tu sai che puoi fidarti.
1: Certo, c'è fiducia.
2: Sì.
1: Cioè, ti stira le camicie e fatte, insomma.
3: No, soprattutto non apre dove non deve aprire.
1: Perché no? Perché poi la mamma nei confronti del figlio, il figlio maschio... Amore mio.
2: Per la figlia femmina è diverso.
1: È santo, lui è santo. Cioè, quindi il figlio maschio potrebbe arrivare alle 3 di notte con 8 donne, potrebbe fare qualsiasi cosa. Chiaramente, se questo poi avviene con la figlia femmina, è un po' diverso. Quindi capite che c'è un minimo di
2: disparità.
1: Cioè, e c'è un po' di disparità, effettivamente. Però.
2: Viviana.
4: Eccomi.
2: Eccola
1: Viviana,
2: lì.
1: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno Dario, buongiorno Fabiola. Diciamo che l'otto, vado bene ma l'otto.
1: Lotti, otto?
2: Ah, l'otto, pensavo otto come numero, invece no.
1: No, l'otto, nel senso

0: lottare, che sì, stai sì. lottando.
1: Lottare, sì, esatto. Sì, sì, sì, sì.
0: Perché stai lottando, Viviana?
1: Allora, perché? Allora, io ho due figli. Uno di 9 e una di 14, quindi lotto con la, l'adolescenza.
0: Ovviamente.
1: Che è una roba... allucinante, adesso no, non tutti sono così, eh? A me è capitata così, una femmina, ma è capitata così.
0: Lo so, vuoi parlare quindi con abbiamo... la mia mamma? Ti do il numero, ti passo il numero che lei c'è già passata, ha passato chiaramente di tutto, quindi fidati, può darti dei consigli se
2: l'inferno.
0: Vuoi.
1: Guarda, mi servirebbero.
0: È sopravvissuta però, insomma,
2: quindi... ed è anche molto forte.
0: Si sopravvive, Viviana, però... No, raccontaci un po', effettivamente...
1: Allora, no, vabbè, questa ragazza che è difficile, adesso c'è la ribellione totale, in qualsiasi cosa, scuola compresa, quindi guarda, non vedo l'ora che arriva lunedì, che finisce la scuola, e così almeno un problema
2: è tolto.
0: Ti faccio una domanda però, Viviana, non voglio entrare nel... però normalmente le mamme fanno questo discorso prima che la scuola finisca. Quando la scuola finisce e le figlie chiaramente hanno più tempo libero, a un certo punto si pentono di questa...
1: No, nel mio caso no, perché è stato difficile farla andare a scuola, nonostante sia in prima superiore, quindi... aspetto la bocciatura, così almeno ho un problema in meno.
0: Ah, ho capito.
1: Di girarla su al mattino.
0: Ah, va bene. Sì, prego. Mazza, continua la linea.
1: Marito...
0: bisogno di parlare.
2: Ma è una storia di disagio. Vai.
0: Vai, è una storia di molti genitori.
2: Sì, certo.
0: Prego, Viviana, vai.
1: Allora, oltre a lei abbiamo un marito che come tutti gli uomini, tutti gli uomini va accudito con un bambino perché non trova mai niente, perché chiaramente non mette a posto niente, perché quando c'è un problema è meglio lasciarlo alla mamma quindi ci abbiamo anche un marito.
0: Il povero bambino di 9 anni in tutto questo è abbassato.
1: Lui è la gioia.
0: Ecco,
1: lui in tutto questo è l'unico che si salva.
0: Vedi, ma le ho già sentite queste cose. Guarda,
2: vissute.
0: Come
2: si chiamano intanto sti ragazzi? Dai, salutiamoli.
1: Allora, Leonardo e Gilda.
2: E Gilda. Senti qua, ha detto Gilda.
0: Leonardo e Gilda.
1: Leonardo e Gilda.
2: Va bene.
0: Senti, Viviana, però posso dirti, lo so che è dura, veramente, credimi, anche se non ho figli, ma lo so perfettamente. Però ci stai facendo molto ridere, nel senso che con questi racconti è un po' veramente una famiglia italiana, no?
2: Sì.
0: Se vuoi. E purtroppo poi questi sono momenti anche assolutamente normali.
2: E vanno superati, cioè bisogna attraversarli.
0: No, poi mi rendo conto che per le mamme è complicatissimo, ragazzi, davvero. Viviana, ti abbraccio forte.
2: Non ci hai detto come si chiama il terzo figlio, il marito?
1: Aspetta, c'è da aggiungere, due genitori. Perché in tutto questo poi aggiungo dei genitori che purtroppo sono anziani, cui mio papà è ammalato, mia mamma che gli deve stare dietro e quindi anche lei si sta ammalando dietro lui, e in tutto questo io, e pure il cane, perché hanno voluto un cane grande, quindi c'ho pure il cane.
0: Sì.
1: Quindi è tutto questo accumulo di stress in due case.
0: Viviana, però una soluzione...
1: Ma ce la posso fare.
0: Io però una soluzione te la posso dare. La soluzione c'è e si chiama fuga. Nel senso, viva la fuga. Tu di notte, senza dire niente, fumi le sigarette. Hai la scusa di andare a comprare un pacchetto di sigarette.
2: Se non fumi, comincia.
1: Guarda, non fumavo da 15 anni, ho ricominciato a fumare adesso.
2: Madonna, ma sembra un film di Hollywood.
0: Viviana, veramente ti abbracciamo forte. Un bacio grande, Viviana. Tieni duro.
1: Grazie, un bacione anche a voi.
2: Ti vogliamo bene,
0: davvero, tieni duro.
1: Anch'io.
0: Un bacio. Ciao. Un bacio,
1: ciao,
0: bella.
1: Ciao ragazzi.
0: Buon vento.

Attenzione, attenzione, lui è tra i vincitori, la capisco Viviana, scrive Alessio da Capraia Fiorentina, due gemelle di 15 anni. Ha vinto lui, per adesso ha vinto lui.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
14: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Questo disco è proprio un momento di pausa.
1: Fa schifo, vero? Sì, fa schifo. Vabbè.
2: Guarda, era quasi quasi meglio quella del dito di ieri.
1: No, allora, basta! No. Che poi oggi allora... c'è anche notizia sul prurito, quindi...
2: Allora, ciao Dario e Fabiola, sì. Ma sono solo io che ho due figli gemelli, maschio e femmina di 16 anni e li tratto allo stesso modo? Non ho mai detto che lui è la gioia della mia vita, ma lo sono tutti e due. Mm. Se c'è da aiutare in casa, io chiedo le cose a tutti e due. Elisabetta, brava, fai assolutamente
1: giusto.
2: Bene. Non abbiamo detto questo, prima abbiamo fatto anche una battuta perché molte volte le mamme, come dire, considerano il figlio maschio un po' più, capito, il loro... Un po' il coccolone,
1: bambolotto, dai.
2: Capito, solo questo. Ma poi, anzi, poi ci sono persone che invece non fanno nessun tipo di differenza, no?
1: Esatto. Senti, ti volevo leggere questo messaggio, perché siamo partiti da questa notizia legata al fatto che spesso le mamme, le mogli non hanno solo da, insomma, curare i figli, ma anche il marito ci si mette, quindi crea molto stress. Io quella persona nella mia vita penso che sia mio fratello, che è una persona che non impara, non prova mai a fare niente. E per esempio quelle persone che a casa, quando c'è una cosa da sistemare, si mettono subito da parte. Lui neanche sul cellulare, se deve attivare o disattivare una cosa, non è proprio capace di farlo. E non è nemmeno, dici, uno stupidino. Cioè, comunque c'ha 25 anni, un lavoro e tutto il resto.
2: Vabbè. Serena!
3: Ciao!
2: Ma ciao, ciao. Serena, come stai? Ciao.
3: Bene, bene, bene.
2: Beh,
3: Ma no, ma io mi caldone.
1: Impiccagione, cos'è che
3: No, è passato il caldone dei giorni scorsi e adesso si sta un filino meglio.
1: Ah, okay.
2: Perfetto, perfetto. Senti, Serena, tu che cosa ci racconti? Qual è la persona? Insomma, si parla di persone in famiglia che ci mettono addosso un po' di stress.
3: La mia secondogenita.
2: Eccola. Allora,
3: quasi 18 anni, ho già detto tutto.
2: Qua adesso stanno facendo a gara, ci sono tutti gli ascoltatori che dicono: no, ho vinto io ho due gemelle di 17 anni e un figlio di 18.
1: Ecco.
2: Quindi insomma, perché provoca stress, Serena?
3: Perché allora si sente il Dio in terra, non gli puoi dire niente, non puoi fargli nessuna osservazione, che ti mette il muso da qui a lì, ti risponde male, gli sembra che gli sia tutto dovuto.
2: Hai capito, Viviana, non sei da sola.
1: E quella ha solo 14 anni, ancora per il 18 ce ne vuole, Viviana, no? Giusto per...
2: Esatto.
3: No, perché ne ho un'altra di 22, è completamente differente, cioè quella è proprio una santarellina, una... Mentre... quella di 18 è il diavolo,
2: è un,
3: cioè,
2: demonio,
3: non,
2: un demonio. Però
3: un
2: guarda
3: demonio,
2: che
3: un demonio.
2: Posso dire, ma sono più interessanti però i demoni.
3: No? Dipende dal punto di vista, secondo me.
1: Fabiola ci prova.
2: No, io ci provo, ma...
1: L'avvocato del diavolo.
2: Avvocato, io sono l'avvocato del diavolo. No, ma senti,
3: io gli voglio un bene dell'anima, certo, figurati, a mia figlia, tutto ovvio, quello che vuoi. Però cerchi di fare tutto il possibile per far stare bene, capito? Tutto. Allora, non si fa mai sentire. Esce, dov'è?
2: Sì.
3: Non lo so, non ti avvisa, non fa niente. Fortuna che ho l'app con la posizione, quindi lo vedo bene dov'è.
2: Immaginavo che
1: lo
2: tu ce l'avessi.
1: Lo vedo bene.
2: Esatto. Vorria mai.
1: Signore.
2: Senti, però lei caratterialmente è così, mi stai dicendo. Quindi comunque al di là dell'età.
3: Sì, lei è sempre stata, rispetto alla sorella, è sempre stata molto...
1: Più indipendente.
2: Un po' più...
3: Molto più indipendente, molto più... insomma, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.
2: Posso
3: lei.
2: Dire, però, adesso finché si
3: no,
2: scherza...
3: No, da un lato meglio così, da un lato
2: sì,
3: meglio così.
2: Direi di sì, direi di sì.
1: Come
3: però,
1: si chiama questa
3: calma.
1: Seconda... stai calma, come si chiama?
3: Alessia,
1: ascolta la mamma ogni tanto,
2: Alessia.
1: Stai calma un pochino.
2: Voglio dire, Alessia, per favore, che ci siamo passati tutti, ci sono passata anch'io. Dagli una carotina alla mamma ogni tanto.
1: E disattiva l'applicazione di geolocalizzazione.
2: No, però
3: quella è fantastica,
2: bella ragazzi. Serena, ti abbracciamo, veramente la puntata di oggi per noi è meraviglia pura. Grazie mille, Serena.
3: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
2: Un bacio, un bacio.
1: La voce sempre
2: No, ragazzi, abbiamo in onda delle ascoltatrici.
1: Ma un uomo che ci voglia chiamare.

0: Mamma mia, ragazzi, The Way We Touch.
1: Ma a volte è meglio non toccarsi
0: meglio non
1: troppo.
0: Ragazzi, fermiamoci. No, perché sennò toccatina di qua, toccatina di là, va a finire come Simone
1: da Genova che scrive: Matilde 16, Christian 14, Alessio 12, Ana 4, Ambra 3.
0: Io ho risolto la mia, nel senso, mia figlia di 16 anni non vive con me e non mi risponde nemmeno al telefono, quella bestia. Mamma mia, ragazzi.
1: Ragazzi, io non ho figli. E dopo oggi mi sa che sono a posto così. Nicolò da Pordenone.
0: Comunque vi voglio far notare una cosa: chi crea stress in casa, è stato detto, mia figlia, mia mamma, mia suocera, mia moglie, comunque ha lo stress, è donna. Francesco D'Assia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: amici, parliamo di quelle persone che fanno parte della vostra famiglia, che vi, insomma, mettono addosso uno stress incredibile. E sono venuti fuori dei messaggi. Mamma mia! 105 Music and
1: Cars. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
0: Darietti,
3: sì.
0: Guarda, guarda che roba, che roba, che emozione.
3: 17
0: in punto.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Mare con Aranciata, amici, stiamo parlando delle persone che insomma vi stressano. Siamo partiti da questa notizia che parla proprio dei mariti che normalmente nella classica famiglia italiana sono un po' considerati come i figli. Quindi uno dei figli, ecco, sì. Però da lì poi ci siamo allargati un po'.
1: Ho notato che qui i figli comunque hanno avuto insomma il loro momento di gloria nello stress familiare.
0: È vero. Intanto Francesco, scusami, riferendosi alle telefonate di Viviana prima eccetera, dice: no, però non è che tutti i mariti sono uguali, io porto avanti la casa e cucino senza nessun problema. Lui è Francesco da Chiavari.
1: Bravo.
0: Ed è giusto anche insomma dirlo, no, perché sennò poi...
1: Lo avremmo voluto un po' anche al telefono per dare un po' lustro,
0: esatto,
1: a questi maschietti che insomma non stanno facendo una bella figura oggi. E, vabbè, per esempio, dice: io ho un bimbo di 9 anni, ho quasi paura di ascoltarvi. Ecco, Daniela da Bergamo, ma tanti messaggi. Tipo questo qui è molto bello, di Frada Alessandria.
0: Sì.
1: Lei dice: ciao ragazzi, nella nostra famiglia la fonte di stress è la piccola 3enne che tiene tutti in scacco, racchiude in sé un adolescente.
0: Sì.
1: È permalosa, lunatica e risponde. Insomma, stiamo già vivendo nel futuro con lei. È la classica bambina che se fosse nata per prima sarebbe rimasta figlia unica. Vi dico solo che quando viene sgridata dà la colpa a una signora che si è inventata e che nel tempo abbiamo capito essere il suo alter ego che fa i pasticci.
0: Deve essere poi, lo dicevamo prima io e te, deve essere anche una bambina super intelligente. Ammazza.
1: Cioè io a 3 anni non capivo manco chi ero, figurati inventarsi una persona
0: pazzesco.
1: Esterna.
0: Pazzesco. Io ho una figlia di 3 anni e una moglie di 38 e praticamente fanno le stesse identiche cose.
1: Bene.
0: Hanno le stesse pazzie, gli stessi esaurimenti, gli stessi nervosismi. Una è la copia dell'altra. Io vivo nel terrore. Ma le amo follemente, Mario da Varese.
1: Poverino, povero Mario.
0: Amore mio.
1: Il terrore della moglie e della figlia uguali. E poi abbiamo letto un messaggio.
0: Luigi.
1: Ridi o piangi, Luigi?
0: Luigi, sono lacrime
2: di
0: gioia.
2: Ciao,
1: Luigi,
0: intanto vorrei chiedere se ti hai messo uno stop. Intanto.
2: Sì, lo stop l'abbiamo messo perché non ce la facciamo più.
0: Però. No, ma prego.
1: Ma l'hai proprio tagliato a un certo punto.
0: L'hai buttato via. Sei diventato un manichino di un negozio. Proprio tutto bello liscio.
2: Sì, dai. L'ho messo in dispensa, diciamo.
0: Ma meno male, ma
1: buttalo proprio.
0: Ma ragazzi, allora, intanto, prego, quanti figli hai, Luigi?
2: Ho 6 figli.
0: Vai, prego, con i nomi e l'età, per favore.
2: Allora, il primo ha 15 anni, Alessandro. Poi c'è Stefano a 13 anni, poi c'è Cristian che ha 10 anni, poi c'è Andrea che ha 7 anni, poi c'è Alice che fa 5 anni e poi c'è il piccolo Nicolò che è la peste bubbonica di casa che ha 2 anni.
0: Amore, quindi sono tutti maschi tranne Alice. Che bello però per lei.
1: Sì.
0: Avere così tanti fratelli,
1: sì.
0: No?
1: È una squadra di calcio comunque, cioè praticamente.
2: Sì, diciamo che ci fa rispettare, è una leonessa.
0: Vabbè, vorrei vedere, con sei fratelli, ammazza, immagino. Ma
2: Sì, si fa rispettare.
0: Come, intanto, e tua moglie?
1: Sì.
0: Quella donna meravigliosa, intanto come si chiama?
2: Daniela
0: ti ama tanto, sì, vero?
2: Sì, anch'io l'amo tanto.
1: Sì, l'abbiamo capito che vi amate tanto. Ma io vorrei capire.
0: Amatevi anche un po' meno.
1: Un po' meno. In casa chiaramente non c'erano i videogiochi, non usate i cellulari, non avete la televisione. Cioè, comunque siete una famiglia alla vecchia maniera, ecco.
2: Sì, alla vecchia maniera. La cosa bella è che non dormiamo neanche insieme.
0: Perché non dormite insieme?
1: Con 6 figli come fai?
0: Ah beh, certo. No, vabbè, perché
2: abbiamo abitudini, diciamo, fisiche diverse, visto che lei ha sempre freddo, io sempre caldo, ecco. Quindi non possiamo dormire.
0: Cioè,
2: insieme,
0: tu mi stai dicendo che nonostante questo voi siete riusciti ad avere 6 figli?
3: Capo del cazzo.
0: Esattamente.
2: Me l'hai tirato fuori. Ci incontravamo in bagno e tra
0: di nascosto, ovviamente,
2: cioè.
0: Perché poi piano piano la casa si affollava. Ma a casa vostra com'è, voglio dire? Com'è vivere in questa casa?
1: Vabbè, avete un castello, immagino.
0: Avete un palazzo?
2: È complicato, diciamo, perché poi i bambini ogni sera vogliono dormire in una stanzetta diversa.
1: Ah, pure?
2: Non è facile organizzarsi.
1: Cioè, fate i tour.
0: Incredibile. C'è Pivati,
2: sì, sì,
0: che secondo me è sulla strada ormai da tanto che lo diciamo, che effettivamente nella puntata di oggi è stranamente silenzioso.
1: Molto,
0: hai notato?
1: Molto, l'ho notato prima, te lo volevo dire, guarda.
0: Non so se è paura, perché...
1: Depressione.
3: No, sono cose che non capisco proprio, sono come...
0: ma le capirai.
3: I legami parentali.
1: Senti, Luigi,
0: che bello, però, Luigi,
1: volevo entrare anche poi nel pragmatico, cioè del tipo, gli spostamenti, cosa avete preso? Un van? Un camper?
2: No, è la domanda che mi fanno tutti, abbiamo risolto, abbiamo due macchine.
0: Ah, avete due macchine? Ah beh, sì, certo. Beh, tanto ci stanno, insomma. Quindi, ma scusami,
2: sì,
0: 8 persone, 4 e 4.
2: Con due macchine diverse.
0: Quindi, non so, voi andate a mangiare la pizza, prendete due macchine e andate.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì.
3: Comodo.
1: Beh, esatto. Poi loro vivono a Brugherio.
2: Anche se vuoi andare via prima perché uno dei bambini si è sporcato.
0: Ah, non sei legato.
2: Comodo.
0: È vero,
1: ah,
0: però,
1: certo,
0: è vero,
1: certo,
0: è vero.
1: Certo,
0: è
1: devi essere portatene tre.
2: Sì, cioè, perché l'idea di avere la macchina o il furgone 9 posti è veramente stupida, come idea.
0: Sì.
2: Lo consiglio a chi più figli, due macchine.
0: Beh, però no, la prima volta che lo sento effettivamente non è sbagliatissimo.
3: Oppure cedere quattro figli a qualcun altro.
0: Appunto, al limite. Per esempio, vi siete dimenticati un figlio mentre partivate per le vacanze? Un figlio in casa?
2: No,
0: non
2: magari
0: ho mai capito.
2: Lo lasciamo, ogni tanto glielo lasciamo qualcuno dai nonni, diciamo,
1: giusto.
2: Per uscire anche con una macchina a volte.
0: Ok. Senti, è l'ultima.
2: Nonni,
0: io veramente ho un sacco di domande. L'ultima cena a lume di candela che hai fatto con tua moglie, quando
1: l'ha messa incinta, incredibile, due anni fa.
0: Quando è stata?
2: Venerdì siamo andati al ristorante greco, io e mia moglie. Abbiamo mangiato al greco.
0: Aia! Venerdì scorso?
2: Sì.
0: Com'è stato, moglie? Tutto bene? Non è che sta arrivando un altro?
2: No, non abbiamo fatto nulla.
0: È che il greco è bastardo, te lo dico io.
1: Beh,
0: ho sentito cose.
1: Afrodisiaco, cara Fabi, la pita di qua.
0: Lo tzatziki combina,
2: diciamo,
0: più danni.
2: Lei ama il ristorante greco, l'ho portata giustamente.
0: Ah,
2: bravo,
0: che bello.
1: Bravo, bravo.
0: Va bene, Luigi. No, però sei molto simpatico,
1: molto,
0: devo dire.
1: Nel caso in cui non dovessi più farci, c'è un consiglio. Brugherio è famosa per i cerchi nel grano, gli alieni. Lascia i tuoi figli che se li vengono a prendere gli alieni.
0: Amore.
3: O vendili sul mercato nero.
0: Simone da Genova dice: Luigi, dobbiamo uscire. Non so per quale motivo.
1: Beh, lui 5, questo 6.
2: Vuole dei consigli.
0: Lui,
2: mi chiedono come fai a fare i figli perché non riesco.
1: No, ma Simone ne ha già 5.
0: No, Simone ne ha 5, scusami.
1: Quindi...
0: l'aveva scritto prima. Ecco,
2: ah,
0: perché.
2: Ne ha 5, quindi
0: sì.
2: Magari vuole consigli come organizzarsi. Non
1: bravo,
2: so.
1: Può essere.
2: Esatto.
1: O vuole i consigli su come fare il sesto, che
0: esatto,
1: magari non l'ha capito
0: esattamente,
1: ancora.
0: Esattamente.
1: Vabbè.
0: Va bene, senti, voi per dire adesso, Luigi, sai che ultimamente tante famiglie numerose hanno deciso anche adesso veramente per consigliare, per dare dei consigli su come farli e soprattutto non farli, no, ma hanno aperto delle pagine magari Instagram. Voi ci avete mai pensato? Adesso non sto scherzando.
2: No,
0: per condividere...
2: io sono antisocial.
0: Avevo capito, va bene, questa mi era effettivamente che stupida che sono.
1: Lui ha la pita greca, solo quella.
0: Esatto, viva la pita.
1: Che Dio la benedica.
2: Sempre. Viva.
0: Grazie Luigi, un bacio.
2: Grazie a voi, vi seguo sempre.
0: Grazie. No,
3: ci segue sempre, ascolto pure la replica per non fare disastri.
1: Io stavo pensando
3: così
1: una cosa.
3: 4 ore è impegnato.
1: Però vi devo dire la verità, è bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Infatti, avere ascolto con le famiglie così allargate. Perché pensate quanti piccoli fancarsistini ci sono.
3: No, pensa Dario, che noi che facciamo un programma zero figli,
1: sì,
3: sono quelli che ci pagheranno le pensioni, meno male che li fanno.
1: Ma quali pensioni, sì, pensioni? Ma quale pensione?
0: A te che pagano le pensioni. Esatto. A me, a Dario.
3: Vabbè, tu perché fai il nero, Dario?

0: Credo, questo è un messaggio, sì. Credo che se i figli faccia parte dell'egoismo delle persone. Vabbè, se tutti facessero così.
1: Ma chi è che fa così?
0: Povero pianeta. Per me non c'è niente da ridere o festeggiare. Mi vergognerei. Lorenzo.
1: Vabbè, intanto voglio dire, non è che ci siano proprio così tante famiglie che fanno 5-6 figli. In Italia, insomma,
0: siamo negativi come nascite.
1: Adesso non è proprio così, caro Lorenzo. Poi... E poi c'è lui, sì, che scrive: ciao, io ho 3 figlie, 7, 14, 17 anni, una moglie. Io non conto più nulla in casa mia da una vita. L'unica femmina che mi dà ascolto è il cane. Lui si chiama Zerbino da Brescia.
2: Sei un grande.
3: Per il momento Summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: diciamo che noi avevamo suonato all'interno del programma anche chiaramente quello delle Weather Girls,
1: certo.
0: Però insomma questo è bellissimo, devo dire, è sempre stata una bella versione, una bella canzone.
1: Brava, dal 2001 il disco per ogni estate di oggi, It's Raining Men, ma...
0: Settimana corta, quindi 342 41 15 105 se volete giocare con noi.
1: Scrivete di qua o di là.
0: E vedremo chi vince oggi.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A Prosciutti, eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo.

0: euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
10: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: fare, visto?
1: Stavo sistemando, diciamo.
2: No, ma non si è visto, però non si è visto.
1: No, no, no. Perché il body adesso le donne lo sanno, sì, no? Sì, sì. C'è un, insomma, c'è una, ogni tanto come
2: un restringimento. Esatto. Un po'
1: che rende il fastidioso. Body, insomma, un capo speciale per questo. Buongiorno amici, buongiorno Antonio. Antonio, aspetta, Antonio. Sì. Buongiorno Antonio,
3: sì.
1: Come stai?
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì. Tutto bene.
1: Tutto bene. Perfetto, Antonio.
2: Di dove sei, Antonio? Che io non leggo.
3: Io sono dalla provincia di Salerno.
2: Ok.
1: Bene, okay. Antonio, papà di
3: Pasquale. No.
1: Ah, Pasquale. Vedi che figli però ne hai. Perché sai che prima stavamo parlando
3: uno.
1: Anche un po'. Uno. Vabbè, normale. Quanti anni ha?
3: 10 anni, li fa. Tra tre giorni.
1: Bravo, sì. Vabbè, festeggerete, Antonio.
2: Beh, anche weekend fa.
1: Bello,
3: sì, sicuramente.
1: Bravi. Bello, bello.
2: Allora, Antonio, sei il primo, quindi devi fare una scelta. Con chi vuoi giocare? Con Fabiola o con Dario?
3: Con Dario così perde.
1: Ah,
0: portaci la torta.
1: Benissimo, così giocate in tre. Perfetto.
2: Vabbè, però non è tanto carina questa cosa. Va bene.
1: Ma allora, non è vero, perché adesso lui è ironico. Ogni volta che ti hanno detto questa cosa, poi alla fine hai vinto. Quindi ogni volta sì. Che uno dice, ah, sì, così ti faccio perdere, poi non è
2: e
1: vero.
2: Ogni volta.
1: Sì. Davide?
4: Sì, pronto.
1: Davide, come stai, Davide?
4: Sto molto bene, Fabiola.
1: Beh, meno male. Davide, padre di?
4: Come?
1: Dico, bene. Davide, padre di?
2: Khmer, figlio di Bru.
1: Tu hai figli?
4: Sì, ne ho uno.
1: Ah, anche tu
4: Pietro,
1: uno, vedi?
4: Pietro.
2: Pietro e Pasquale, Pietro. Tutti e due con la
1: esatto,
2: P.
1: Esatto. E allora, Davide, tu giochi con me, ok?
4: Sì, molto volentieri.
1: Bene.
4: Anche se la frase che ha detto il concorrente di prima... So già come andrà a finire.
1: Vabbè, io mi do una bella grattata così, tanto per che ogni tanto ci vuole, almeno una volta ogni allora. Benissimo. Pari o dispari?
2: Scegli tu.
1: Pari.
2: Va bene. Bim bum bam.
1: Tre.
2: Dispari. Quindi...
0: Mamma mia, che palla questa!
2: Ma cosa vuoi?
1: Vabbè, dai.
2: Antonio?
3: Sì.
2: Possiamo scegliere la categoria, siamo fortunati. Allora. Siamo nel mondo del cinema. Attori o attrici che sono stati sposati o non lo sono mai stati, oppure sì. Registi che hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes o che non l'hanno mai vinta.
3: Attori,
2: attrici, ok. Quindi io ti faccio un elenco di nomi e tu mi dici sì. Sposato mai, ok, in base a quello che pensi.
3: Sì.
2: Oh, tutto chiaro?
3: Sì.
2: Benissimo. Vai. E allora giochiamo. Charlize Theron.
3: Sposata.
2: No. Charlize Theron.
3: No.
2: Diane Keaton.
3: Sì, sposata.
2: No. Charlize Theron.
3: No.
2: Diane Keaton.
3: No.
2: Monica Bellucci.
3: Sì.
2: Pier Francesco Favino.
3: Sì.
2: No. Charlize Theron.
3: No.
2: Diane Keaton.
3: No.
2: Monica Bellucci.
3: Sì.
2: Pier Francesco Favino.
3: No.
2: George Clooney.
3: Sì.
2: Bravo.
1: Vabbè, ragazzi,
2: bene, dai,
1: alla fine, capito?
2: Dai, 5 che comunque, meno
1: buttali
2: male.
1: Buttali via.
2: Antò,
1: Davide.
3: Sì.
1: Allora, stai calmo, Davide, stai calmo, un po' di ottimismo, per favore. Allora, registi che hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes o che non l'hanno vinta. Quindi mi puoi rispondere sì o no. Ha vinto? Sì.
3: Va bene.
1: Ok?
3: Va benissimo.
1: E allora andiamo. Nanni Moretti.
3: Sì.
1: Paolo Sorrentino.
3: Sì.
1: No, Nanni Moretti.
3: Sì.
1: Paolo Sorrentino.
3: No.
1: Ken Loach.
3: No.
1: Nanni Moretti.
3: Sì.
1: Paolo Sorrentino.
3: No.
1: Ken Loach.
3: Sì.
1: Ridley Scott.
3: Sì.
1: Nanni Moretti!
3: Sì.
1: Hai visto? Hai visto? È sempre così. Quando una persona dice, ah, gioco con te per farti perdere, poi alla fine vince. Vedi? Non bisogna mai, Davide. Senti. Mamma mia,
4: pazienza,
1: Davide.
4: Ci riproveremo.
1: Ci riproveremo, questo è poco ma sicuro, insomma.
2: Sì.
1: Se vorrai, potrai farlo.
2: Se vorrai. Certo. Senti, saluta chi vuoi, Davide.
1: Ma ride, lui ride in continuazione, ride, ti fai delle belle risate tu in queste settimane, eh?
4: Vabbè,
1: ma smetterai,
4: comunque,
1: smetterai di ridere.
4: È stato un piacere.
2: Cosa?
4: Dai. È stato un piacere, okay. Comunque, dai.
1: Grazie.
4: Ti seguo da tanto e sono contento così.
1: Grazie, va bene, Davide, un bacio grande.
4: A voi, a
1: buona
4: voi.
1: Serata.
2: Ciao Davide. Antonio! Tu
4: sì.
2: col cornetto porta fortuna alla fine dicendo gioco con Dario per farlo perdere, in realtà hai visto? Kit di Radio 105,
1: bravo. Fa il brillante anche lui, tutti brillanti, eh?
2: Va bene,
1: Antonio,
2: dai.
1: Va bene, saluta chi vuoi.
4: Sì, posso salutare mia moglie e la maestra Anna Boccomino?
1: Certo, certo. Come si chiama, Anna?
4: Boccomino.
1: Va bene, assolutamente sì.
2: Ma è la maestra di chi?
4: Di mio figlio Pasquale.
2: Ah, ok, quindi tu hai salutato tua moglie, che si chiama, non lo sappiamo.
1: Ah, scusami.
4: Pensa.
1: Ah, non ho capito. Io avevo capito. Posso salutare. Pensavo che la maestra fosse
4: la
1: anche la mamma.
4: È anche la maestra.
2: È la maestra.
4: No, no, no.
1: Ah, ok. Cioè,
4: sì.
1: cioè, da una parte c'è la moglie, che però ha un nome pure lei,
2: sì.
1: immagino.
4: Teresa.
1: E la salutiamo. E come mai questo
2: anche
1: saluto
2: Anna?
1: Speciale alla maestra?
4: Perché
1: siete molto...
4: la maestra... Perché mio figlio è un bambino speciale, lei la mette di sostegno, che se ne prende tanto cura.
1: Ah,
2: amore,
1: bravissimo.
2: Guarda, bravo Antonio. Noi già qua pensavamo una tresca.
1: No, è giusto anche dirlo, è giusto dirlo. Invece.
2: Bravo.
1: Onore alla maestra, bravo Antonio.
2: Bravo.
1: Allora, e allora guarda, sono anche più contenta che tu abbia vinto, Kit di Radio 105, i saluti li abbiamo fatti. Antonino, vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, vi ringrazio, è stato un piacere.
2: Anche
1: un piacere,
2: per me, Antonio.
1: Davvero.
2: Anche per me.
1: Grazie, Antonio.
2: Ciao, Antonio.
1: Ciao, bello.
4: Ciao.
5: Che 105 Music and Cars ha presentato.

0: Cara Fabiola,
1: sì, caro
0: amica,
1: Dario,
0: collega,
1: sì,
0: sì, sorella maggiore,
1: sì,
0: puoi dire che cosa ti ho detto fuori onda prima? Cioè, l'onestà con cui ho ammesso di avere...
1: No, ho detto, sono veramente fortunato. In questo periodo, in queste settimane, ho veramente... un grande culetto.
0: Esatto.
2: Sì. Ma vai a cagare.
0: Ma la verità, gliel'ho detto, sono stato onesto, cioè... Mi rendo
1: questa
0: conto.
1: Effettivamente era stata la mia risposta.
0: No, non ho mai detto così.
1: No,
0: però l'hai pensato forse.
1: Non è vero, non è vero.
0: Vabbè,
1: va bene, sentiamo i messaggini, dai anche oggi. Tanto ormai i messaggini...
3: Oggi sono tutti appannaggio di Dario. Anzi, è uno solo molto lungo.
1: Ah, sentiamo.
0: Ah, uno, sono tutti uno solo.
4: Ciao ragazzi, oggi pasticciotto day. Lecce e provincia festeggiano il pasticciotto salentino, patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
4: Si è diffuso in tutte le mondo, Texas, in America, Spagna,
1: sì,
4: Francia, eccetera,
1: però,
4: eccetera.
1: Sì, amico,
4: oggi pasticciotto day, sì, si festeggia il pasticciotto salentino,
1: sì,
4: accompagnato con il caffè in ghiaccio con latte di mandorla leccese,
1: sì,
4: perché
1: sì,
4: qui fa caldo.
1: Sì.
4: Uno spettacolo, ragazzi,
1: è
4: prodotto e venduto a sottoprezzo, quindi pasticciotto salentino venduto a sottoprezzo.
0: Cazzo, ma la rotina...
1: Come la rotina, mangio con la Pecar.
3: Piuttosto di mettere un messaggio a favore di Dario,
1: incredibile,
3: ho optato per la rotina del pasticciotto.
0: Però attenzione, scusate, io questo devo dirlo. È arrivato un messaggio che non mette più solo me nel calderone dei ladroni, ma dice: la coppia di ladroni Darione e Pivati ha colpito di nuovo. Che tristezza.
1: Che tristezza.
0: Fabiola, tranquilla, la giustizia alla fine trionferà.
1: Sì.
0: Hai capito? Sei stato sbugiardato.
5: Questo è un coglione.
1: Benissimo, lo sapevo, vedi. Uno non può neanche scrivere, già subito dopo si becca.
6: Ciao.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Super conveniente dell'abito!
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: 105 Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Lungo il raccordo 1 Siena-Firenze lavori sono segnalati allo svincolo di Bargino verso il capoluogo toscano. Perdita di carico nelle Marche sulla A14 tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Altra perdita di carico anche in Emilia sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta in Sicilia lungo la A19, dove sarà in atto una riduzione di carreggiata per lavori fino al 15 gennaio 2027 tra lo svincolo a Gira e la rotatoria Catania Sud. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il telefonino quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Estate palco luci!
11: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, devo dire una cosa. Questo è il braccio fuori dal finestrino. Sì. Tendenzialmente già dal nome dovrebbe essere tamarro. Questo di tamarro non ha niente. Questo è una bomba.
1: Dai, mixiamo un po'. Non è che possiamo sempre mettere
0: la mortujour.
1: Esattamente. Pensa, bravo che hai capito.
0: Sì, ma io un po' ti conosco.
1: Però grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
0: Grazie. Ciao. Fabiola.
1: Grazie Darietto, ma grazie soprattutto a tutti voi amici fancarsisti. Domani ci sentiamo alle 4.
0: E anche ai vostri figli, tanti.
1: E anche ai vostri figli. Fan

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo lo stop segnato dal referendum del 1987, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio. Il ministro Pichetto Fratin.
4: I decreti attuativi, andiamo avanti di pari passo naturalmente con la legge delega, utilizzando peraltro tutto il sistema di conoscenze che si è formato con la piattaforma nucleare sostenibile in questi 3 anni.
3: Gli sconti sulle accise scadono sabato. Il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Lo ha detto il ministro Giorgetti. Intanto la Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del PNRR, che nel complesso è finanziato per il nostro paese con 194,4 miliardi. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Il gruppo militante insiste sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il caso Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal presidente Mattarella a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano, Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Un professore di italiano della scuola militare Tolie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Il 48enne avrebbe costretto almeno 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli agli esami di maturità. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in rimonta nella finale dello Slam parigino la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Buonasera Italia, buon giovedì. Ragazzi,
1: benvenuti.
0: Oggi è il... Perché mi sento tutto intubato? Mi sembra di essere in un imbuto, mi sembra di essere.
1: Perché tu sei in un tubo ancora adesso. Non te l'hanno ancora detto,
0: no,
1: ma sei in un tubo.
0: Fatemi uscire, bastarda. Dovete farmi uscire.
1: Non ce la farai... Sai perché non ce la farai mai a uscire?
0: Sì.
1: Perché non capisci un tubo.
0: Ho paura, Pensavo una risposta peggiore, no, mi è andata anche bene, insomma. Oggi è il giovedì più martedì della storia. Cioè domani è finita la settimana praticamente. C'è un altro ponte. Facciamocene un altro. Cioè andiamo.
1: Venerdì, sabato, domenica è già un ponte.
0: Appunto. No, no, ascoltami, cretino.
1: Mi spiace.
0: Tu devi... No, domani non c'è lo sciopero dei treni.
1: Non abbiamo.
0: Ehi.
1: Non ho detto che aderisco allo sciopero dei treni.
0: Che pezzo di guara, veramente.
1: Probabilmente
0: non ci sarai neanche domani.
1: No, probabilmente aderirò allo sciopero dell'Ilva. Perché sono dei fratelli.
0: Ma non sei. Va a cagare, va. Allora, prima di cominciare, vogliamo fare un applauso. Super mega minchia, sì. Turbo Power Galattico.
1: A chi?
0: Ai Metallica che ieri sera.
1: Allora, stadio dall'Ara Bologna, ragazzi.
0: A parte un concerto con la C maiuscola.
1: L'inizio con l'età dell'oro.
0: Tanta roba.
1: Il buono, il brutto, il cattivo.
0: Ma la cosa figa è che sta girando sui social questa
1: Robert
0: cosa.
1: Truillo, il bassista.
0: Famosissimo che... Truillo, che è di Canicattì, Sicilia.
1: No, un po' più a destra, è toscano. Lui.
0: Ok, va bene. Robert Truillo a un certo punto ha dato il là.
1: Ha detto: ragazzi, adesso suonerò una canzone che parla di un guerriero. Secondo me la conoscete tutti, datemi una mano perché sai, noi siamo americani, faccio fatica. Si è messo a cantarla.
0: Ha cantato Ken il guerriero.
1: Tutta!
0: Venuto
1: tutta,
0: giù!
2: Mai!
1: No, ma proprio che suonavano!
2: Scorderai.
0: È venuto giù lo stadio dall'Ara!
1: L'attimo. Mamma che roba!
2: La terra che tremò!

0: poi è venuto giù lo stadio.
1: A parte che
2: abbiamo condotto giù le strade sopra la città, senza pietà.
0: Salutiamo Dario Spada e Fabiola, oggi nel ruolo di Raul.
1: Sì, a me di Raul piaceva il cavallo, bello, quella, quella razza lì, quello con i moonboot.
0: Il frisè.
1: Il cavallo invernale.
0: Non era il frisone, era il frisè.
1: Sì, esatto.
0: Salutiamo ovviamente gli amici di 105 Music in Cars, la nostra Claudietta, la nostra Saretta. E con noi oggi, nei panni di Shin... lui è cattivo, Shin era cattivo e bastardo. Vestito di violetto, era un po', sì. Il colore esatto è il trasuide chuck.
1: Sì,
0: il vestito di
1: Shin
0: è proprio il trasuide chuck. Signori,
1: Walter Fargi, vi ammazzo tutti se non la smettete.
0: Fargenga! Buonasera!
3: Buonasera, buonasera.
0: Come
3: buonasera,
0: la va?
3: Buonasera.
1: Che personaggio vorresti essere tu di Kenny il Guerriero?
0: Ma lui non l'ha mai visto Kenny il Guerriero.
3: No.
0: Allora lui, lui, lui ha visto la versione napoletana.
1: Te lo dico
0: visto,
1: io, Ken.
0: Lui ha visto la versione napoletana.
3: Faccio,
0: ha visto Ken Ciro.
1: Ken Ciro.
3: Big Jim.
0: Ma Big Jim, cazzo, c'ha l'età dei datteri. Big Jim, dai. Ken Ciro è meglio.
1: E quindi cosa vorresti dire?
0: Ken Ciro è questo guerriero che quando ti colpisce fa
1: uè uè uè uè uè uè uè uè uè uè.
0: Certo,
1: sì. Come il lupo man.
0: Certo. Come il lupo mannaggia.
1: Il lupo mannaggia che in luna piena fa uè, uè.
0: Potremmo fare una puntata sui supereroi napoletani.
1: Se il tuo supereroe fosse nato a Napoli.
0: Che bello. Pronti per cominciare, perché oggi abbiamo già cazzeggiato fin troppo. Subito le nostre coordinate
1: 342 4115 105.
0: Ah, what the fuck.

0: soci sul napoletano non sono preparato.
1: Sì,
0: però qua delle mie parti Spider-Man sarebbe l'uomo ragnolo.
2: Ragnolo?
1: L'uomo ragnolo.
2: Perché ragnolo?
1: Non lo so.
2: Perché
1: però...
2: ragnolo chiamano ragnolo.
1: Non ho la più pallida idea, però mi piace sta
2: cosa. Scrivi subito l'argomento, Saretta. Se il supereroe fosse di casa mia,
1: l'abbiamo fatto.
2: Supereroe?
1: Sì, l'abbiamo fatto col supereroe. Sì, chi è?
3: Martin.
2: Sì,
3: mi
2: dimmi.
3: Sembri un puffo.
2: Ma che vestito il colore della maglia?
1: È vestito bene oggi il socio, tutto in blu, ci sta, dai.
2: Allora, guardate, se andate a cavallo sapete che cos'è questo simbolo.
1: Non fare la marchetta.
2: Se andate a cavallo conoscete, me l'hanno regalata le due titolari.
1: Bene.
2: Amiche di mamma.
1: Quante volte sei andato a cavallo in vita tua?
2: A voglia.
1: Aspetta, sotto il cavallo invece?
2: Anche sotto il cavallo. Mi ecco. Hanno cavalcato, sì.
1: Quello. Sì. E cos'è che ti
2: Ma
1: piaciuto?
2: Parli dell'animale tu?
1: Ti è piaciuto più? Sopra o sotto?
2: Quando è durante la mia avventura in Polonia, sì. Andavo a cavallo spesso e volentieri.
1: Sì, sì, come Putin, che c'è la foto sull'orso che cavalcava l'orso.
2: Io a cavallo. Andavamo a caccia di orsi.
1: Sì, sì, wow, che bello.
2: C'erano 36 in uno spazio grande come Milano, e quindi dovevi tenerli d'occhio.
1: Che
2: sia
1: bello.
2: Orsi che lupi.
1: Mi voglio immaginare questo Martin selvaggio che andava a caccia di orsi.
2: Orsi mai, a lupi
1: cavallo.
2: Sì, ma a orsi no.
1: Davvero, posso toccarti?
2: La fa
1: posso? Ma vai a cagare, va. Allora, clima argomento. Oggi dobbiamo parlare di Giappone. Dobbiamo parlare di Giappone. Per la precisione dobbiamo parlare dell'aeroporto di Ishikawa.
2: Ti chiedere a me, sono stato samurai.
1: Ma vai a fare.
2: Il campione di pallavolo.
4: Ma quanto ha vissuto quest'uomo?
1: 200
4: anni.
1: Le ha fatte tutte.
4: Quello che dice
2: di più.
1: Adesso si sta trasformando nel genio della tartaruga. Adesso. Diventa il genio della tartallegra adesso. Allora, l'aeroporto di Ishikawa, aeroporto che si chiama Noto Satoyama, ok? Aeroporto che dal 7 luglio di quest'anno fino al 30 settembre del 2029 diventerà il primo aeroporto al mondo.
2: Senza aerei.
1: No. Cazzo, no. Il primo aeroporto al mondo interamente allestito come ambiente immersivo nel fatato, meraviglioso e colorato mondo.
2: Sì, quindi lo truccano, gli mettono dentro le cose e ti sembrerà di essere dove?
1: Nei Pokémon.
2: Ok. Vabbè, anche quest'anno salto il Giappone.
1: Allora,
2: o ci vado a piedi.
1: L'aeroporto interamente dedicato ai Pokémon, okay. Sarà il primo. Addirittura anche la... la linea giapponese, che tra l'altro l'avevo presa io. Ah, ecco, non mi veniva il nome, ma mi sembrava, mi ricordavo che avesse un nome un po' particolare. L'ANA,
2: sì.
1: Che... si chiamava così.
2: Noi abbiamo l'ANAS, l'hanno l'ANA.
1: Che quella giapponese ha costruito degli aerei con delle livree tutte dedicate ai Pokémon. In questo caso c'è l'aeroporto totalmente dei Pokémon. Da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi è un po' come abbiamo fatto altre volte. Voi ci mandate un messaggio e noi cercheremo di indovinare.
2: Perfetto.
1: Allora, descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del suo nemico o antagonista.
2: Beh, i vegani.
1: I vegani?
2: Sì.
1: Perché erano i vegani?
2: I nemici di Goldrake.
1: I nemici.
2: Cioè, Goldrake combatte i vegani già da 50 anni.
1: Ma che armi avevano i vegani?
2: Rompevano solo le balle su quello che mangiavi. Che armi avevano?
1: Cagavano il cazzo già.
2: Allora, sì.
1: Allora, quindi dovete descrivete un vostro cartone animato senza usare il nome del protagonista, ma quello del suo nemico o del suo antagonista. Perché antagonista? Perché molte volte in alcuni cartoni animati non c'è un vero e proprio nemico, no?
2: Sì.
1: Cioè, io per esempio che adoravo Cara Dolce Kyoko,
2: non c'era un nemico.
1: C'era una guerra, era tutto basato sull'amore.
2: Beh, c'era stato qualcuno di cattivo.
1: No, c'era quello che faceva la corte a lei e che quindi diventava in automatico l'antagonista del protagonista.
2: È il nemico.
1: Sì, vabbè, nemico per modo di dire. Mitaka, il maestro di tennis.
2: Sì.
1: Bastardo, ricco, ricco, alto, bello.
2: Il maestro di tennis è l'unico che scopa meno del maestro di sci.
1: È vero.
2: Poi...
1: allora, descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti non dal nome del protagonista, ma dal nome del nemico o dall'antagonista. Io maestra!
5: Sì, sì.
2: Vai.
1: Mark Lenders.
2: Ah, certo, vedi?
1: Cos'era?
2: Certo, quelli che giocano a calcio. Giocavo nella nazionale a fianco io.
1: Sì, bravo. Sì, beh, è vero, in una delle tue vite.
2: Vabbè,
1: Mark Lenders, che era Ollie e Benji.
2: Ollie e Benji.
1: Ok,
2: Ollie e Benji.
1: Adesso non vogliamo bruciarveli tutti perché ce ne sono miliardi, quindi voi dovete buttarci lì il nemico o l'antagonista di un cartone animato che adoravate e noi cerchiamo di indovinare, ok?
2: Meganoidi.
1: Il Titan 3.
2: Poi li ha carcati così tanto di mazzate sì. Che adesso suonano.
1: Però però sì. Peggio dei meganoidi, perché i meganoidi era sì. Tutto l'esercito, ma a capo di quei bastardacci dei meganoidi ce n'era uno. Ti ricordi che era il cattivo che combatteva?
2: Certo.
1: Il grande antagonista del Daitan era?
2: Non me lo ricordo.
1: Don?
2: Don Lurio. Don Zauker. Don Zauker.
1: Chi?
2: Don Zauker.
1: Chi?
2: Don Zauker.
1: Don Lurio?
2: Sì. Vabbè, l'età è quella.
1: Don Lurio.
2: Don Lurio.
1: Don Lurio.
2: Beh, poi... Don Lurio era il mio nemico, non lo sopportavo. Non so perché non lo sopportavo.
1: Don Zauker. Don Zauker. Ah, è l'ultimo, maestra, io. Guarda me, maestra, guarda me. Sì, ok, sì. Allora, descrivi il cartone animato preferito o uno dei cartoni animati senza usare il nome del protagonista ma del suo nemico antagonista, i Medocter.
2: Ah, questa non la so.
1: I Medocter, questa qua è difficile.
2: Non lo so.
1: Questa è complicata. Go? Go, go?
2: Ghostbuster.
1: Non so. Quando mai hai visto i Ghostbuster?
2: Guardian!
1: Guardian! Bravo, bravo! Guardian. Che erano i tre robot a matriosca, certo. Che entrava uno dentro l'altro.
2: I russi, sei cattivi quelli.
1: Però entravano uno dentro l'altro aprendosi dal davanti. Quantomeno hanno avuto la brillante idea di non farli aprire
2: come il Daitan,
1: da dietro. Va bene. Descrivi uno dei tuoi cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del nemico o dell'antagonista. Voi lo scrivete, noi indoviniamo. Fargi!
5: E cosa volete dalla mia vita? Dai che tocca a me. Dai,
1: allora,
5: che tocca a me.
1: Uno dei tuoi cartoni animati preferiti.
5: Ragazzi.
1: Tu ci dici.
5: Io che sono un esperto e amante dei cartoni animati.
1: Tu ci dici il nemico, l'antagonista,
5: non,
1: e noi indoviniamo.
5: Non vi dirò il nome del nemico.
1: Sì.
5: Ma il nome del gatto.
1: Vai!
2: Ah, ok.
5: Qual è?
2: Ok, non lo so. Ho detto, ok. Hai okay. Girato la domanda.
5: Birba.
2: Birba.
1: Birba erano i puffi.
2: Ah sì.
1: Beh.
2: Certo. Ragazzi, Birba
1: era il gatto.
5: Nemico, Il nemico era
2: Gargamella.
1: Gargamella era il gatto di Gargamella.
2: Ragazzi.
1: Ma io mi ricordo anche.
2: Che poi è il contrario, i puffi sono bastardi. E Gargamella tenta di liberare tutti.
6: Maledetti puffi!
1: In un mondo parallelo. C'era anche lo sguattero di Gargamella. Com'è che si chiamava? Solfami.
2: No.
1: Sì, come no.
2: Era lo sguattero di Gargamella.
1: C'era lo sguattero di Gargamella.
2: Io l'ho capito quando avevo 32 anni.
1: La Filippina di Gargamella.
2: No, che era Sol Fa Mi, che era Mi Fa Sol. Ma io lo odiavo Sol Fa Mi che suonava quel cazzo di...
1: Il piffero suonava.
2: Il piffero.
1: Va bene, allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi voi ci buttate delle cose e noi proviamo a indovinare.
2: Yosemite Sam. Cacciatore con la barba di Bugs Bunny.
1: Allora descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista ma quello del nemico o dell'antagonista,
2: e ce lo scrivetecelo al 342 4115 105 SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche sulla carta della merendina.
1: Sì, va bene.
2: Guarda i cartoni animati.
1: Allora guarda, me la gioco subito questa. Dai. Perché è uscito da poco, Roberto da Torino. Skeletor.
7: I men e i dominatori dell'universo.
2: Ma come faceva questa faccia? Come faceva? Era Skeletor anche sotto o solo la faccia?
1: No, c'è anche sotto.
2: No,

0: 31 15 105, oggi parliamo di cartoni animati, oggi stiamo testando la nostra intelligenza, che detta così fa ridere, ok? Allora, voi ci descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti non usando il nome del protagonista, ma mettendoci quello del nemico, dell'antagonista. Mamma. E noi proviamo a indovinare. 3 4 2 41 15 105.
1: Mamma, quanto sono vecchio.
0: Vai.
1: Zenigata.
0: Vabbè, Lupin. Oppure ti dicono Pianeta Vega, Roberto. Vabbè, Vega, i vegani, l'abbiamo detto che era Gigrobò, no?
2: Dottor Zero.
0: Dottor Zero.
1: Questo lo so, questo
0: Dottor
1: lo so.
0: Zero cos'era?
1: Tiziano da Padova.
0: Era Fantaman. Fantaman. Sì. Quello che cominciava così.
1: Fantaman, Fantaman.
0: Che bella, no, che la sigla di Fantaman, quanto cazzo era bella. Chi è?
3: Oh, ragazzi, io maestra. Jafar. Chi ce lo ricorda?
0: Ma c'è Aladino, dai, Aladin. Sì. Jafar era Aladin.
1: Sì, nella guerra delle arance, no? E dei Pompelmi.
0: No. Come no? Poi papà Zenigata.
1: Sì.
0: Zenigata è sempre Lupin, ok?
1: Barone Asciura.
0: No, questo non me la ricordo. Cos'è? Flash Gordon? No.
1: No.
0: Barone
1: no.
0: Asciura.
1: Robot, ma non mi ricordo di quale.
0: Allora, se
1: Barone
0: non ci fermi.
1: Aspetta.
0: Se non ci arriviamo noi, però ci dovete arrivare voi, ce lo scrivete,
1: porca miseria, no.
0: Barone Asciura.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: Voglio andare su, non andare su Google.
1: No.
0: Chi è?
4: Mister X. Crudele affiliato della Tana delle Tigri.
0: Vero.
4: Cadir da Campolongo.
1: Grande.
0: Era Tigerman. Poi, sì. Ragazzi,
1: Irisa e il fratello.
0: Chi?
1: Irisa e fratello.
0: Che cazzo è Irisa?
1: Che cazzo ne so?
0: Conosco Arisa che canta.
1: Quella è nemica di tutti.
0: Conosco l'Arista che si mangia, sì. Ma Irisa e il fratello zero. Giulio Cesare, vabbè. Asterix.
1: Asterix.
0: Okay, Asterix e Obelix.
1: Shredder.
0: E Tartarughe Ninja.
1: Bravo! Gennaro la Ferrara.
0: Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Voi dovete oggi testare la nostra conoscenza nei cartoni animati. Quindi descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del nemico,
1: sì, sì,
0: o dell'antagonista. 3 4 2 41 15 105. Voi lo scrivete e noi lo indoviniamo.
1: Attenzione, perché Checco da Firenze in questo istante cala l'asso. La trota cobalto.
0: No,
1: sì.
0: Sapei. Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto.
1: Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC.
0: Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info visitate il sito risoflora.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ora. Capsule per ogni ora.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 € in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 € i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.

0: Olivia Rodrigo, il nostro 105 Selection con Drop quanto ti piace quando parlo inglese, quando faccio tutto quello figo, quando ti piace, dimmelo.
1: Sì, no, dai. Stavo rispondendo ai messaggi, sì. Sì, questo lo conosco.
0: Dai,
1: sì.
0: Little Bastard. Allora, oggi vi abbiamo domandato 342 41 15 105. Oggi dovete testare la nostra intelligenza, cioè descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti non usando il nome del protagonista, ma usando quello del suo nemico, dell'antagonista. Devo ammettere che questo mare de me dove ci siamo infilati non è proprio facile uscirne.
1: Perché pensi che al primo intervento leggendo gli sms io abbia detto mamma quanto sono vecchio?
0: Porca di quella!
1: Perché ci sono un sacco di nemici che non conosco.
0: Allora vai, chi è?
2: Frank Grimes, detto Grignone. È l'antagonista di chi?
0: Non ne ho la...
2: nemico numero uno di chi?
0: Non lo so. Ho detto non lo so. Ecco, allora...
1: Mai neanche sentito.
0: Quando non ci arriviamo noi, gentilmente, se ci arrivate voi, fatecelo sapere.
1: Fatecelo sapere.
0: Team Rocket, Gio D'Adesio. Dai, Team Rocket. I Pokémon, dai, Team Rocket.
1: Vabbè. Allora, intanto avete scritto come Cristiano da Padova, Dick Dastardly.
0: Dastardly, ok?
1: No! Il nemico era... Cioè, il cartone animato era lui.
0: Era Dick Dastardly.
1: Quindi il nemico nella corsa più pazza del mondo.
0: Erano tutti buoni.
1: Esatto.
0: Chi è?
3: Ciao, soci.
0: Ciao.
3: Il mio cartone animato, uno dei miei cartoni animati preferiti. Prima c'erano gli Zentradi e poi c'erano gli Invid. Provate a indovinare cos'è.
0: Non ne ho la più
3: bella. Sono D'Antonino di Susa.
0: Ma zero proprio, zero.
4: Che bello stasera sentirvi dire non lo so.
0: Non lo so, no.
1: Ma c'è una
4: che giornata fantastica.
1: Una marea.
4: Ditemelo ancora.
0: Non lo so.
5: Oh, che bello.
0: Il dottor Delitto. Dottor Delitto è Fantaman. No.
1: Chi è? Ragazzi, era Capitan Delitto ed era un non era un cartone animato, era uno dei telefilm.
0: Qua dice
1: Fiamma di Megalopoli.
0: Ah!
1: Dottor Delitto.
0: Ah!
1: Che poi è...
0: era Megaloman.
1: Sì, era lui.
0: Chi è?
6: Soci. Brunga. Leo da Bergamo.
0: Brunga, no! te lo dico io, Chobin. Era il cattivone di Chobin. Ok, poi
1: qualcuno che lo sai di sicuro, Triodrombo.
0: Non ne ho la più pallida.
1: Yattaman.
0: Ah, cazzo, è vero. Pichan.
1: No.
0: Ranma.
1: Ursula.
0: Vali. Ursula, vabbè, Ursula è la sirenetta, dai. Ursula è la sirenetta.
1: Ma facciamo la von der Leyen.
0: Allora tutta l'Europa praticamente. Chi è?
7: Ciao soci. L'organizzazione nera. Il mitico Detective Conan.
0: Ah, è vero, è vero.
7: Ciao soci.
0: Poi
1: Haywak e Wanderake.
0: Non ne ho la più pallida.
1: Luigi da Pistole dice livello impossibile.
0: Eh no, infatti impossibile.
1: Bleach.
0: Allora, poi fermati. Abbiamo parlato e ce lo scrivono in tanti. Irisa e il fratello. Devo ammettere, sono andato a guardarlo e ho detto, chi cazzo sono? Perché tutti se lo ricordano, io no. Irisa e il fratello sono i cattivi, i nemici di Candy Candy. Allora, fermati. Già Candy Candy era menosa. Sì. Irisa,
1: mamma.
0: Se fate Irisa Google immagini, appena la vedete dite sta stronza. Sta bastardo. Cioè ti viene proprio è proprio stronza quella lì, proprio.
1: Il barone Ashura
0: era
1: Mazinga Z,
0: che era quello a due facce.
1: Era maschio e femmina.
0: Sì.
1: Infatti era barone dal lato maschio e dall'altro lato era l'Ashura.
0: Barone
1: l'Ashura.
0: Poi guarda, aspetta, Brunga, che l'abbiamo già detto, è Megatron.
1: Megatron.
0: Megatron è famoso.
1: Dai, lo so. Non me lo ricordo.
0: I trans?
1: Transformer.
0: No, i trans di Viale Zara, certo, i Transformers, scusami.
1: Vabbè. Lì è Poliziatron.

0: maestro, maestro, io.
1: Vai, vai, bambina.
0: Il suo nemico è Yuga e ama il calcio. Se non indovinate, Yuga, non guardate i cartoni.
1: Yuga e ama il calcio, io il calcio Holly e Benji. Ma no, no, probabilmente no, qualcosa di più nuovo.
2: Noi sarà qualcosa di nuovo.
1: Non ho due anni, bambino.
3: Chi è?
1: Bip bip.
4: Vabbè, Willy Bologna.
1: Willy Coyote.
2: Wild E.
1: Wild E Coyote. Poi allora
2: Turakiki. Martino da Monza.
1: Vabbè, lo Spank. Gemini, meglio conosciuto per gli amici come il grande sacerdote, uno dei one bastard più cattivi dell'universo, che era il cavaliere dello zodiaco. Poi
2: quelli scritti da Fox, da Paolo Fox.
1: Fa culo, va tu. Allora, Raul, che è Kenshiro, Maura da Cagliari.
2: Ryoga, Francesco da Rivoli.
1: Ranma mezzo. Okay. Vai. Un altro difficile, vai.
2: Federazione e la cometa rossa, Marco da Monza.
1: Non lo so. Niente. Questo non lo so, zero totale. Poi, sempre parlando di grandi nemici dei cartoni animati, la regina Inika.
2: Ehi!
1: Un'altra che è a livello nella classifica delle stronze.
2: La regina Inika era una roba
1: Gigrobo d'acciaio. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del suo nemico o del suo antagonista.
2: 342 41 15 105.
1: Voi ce la buttate lì e noi proviamo ad indovinare. Oh, poi non è che ce li indoviniamo tutti,
2: Buttatecela a Paolino e io tento di indovinare chi è.
1: Però una cosa invece ve la possiamo dire sicuramente, ovvero di segnarvi sul calendario l'appuntamento di venerdì
2: 19
1: giugno, perché festeggeremo a Ferrara sotto le mura il grande anniversario, praticamente il grande compleanno di Radio 105.
2: 50 anni
1: e non sentirli. Allora, ci saranno due grandi appuntamenti, quello di giovedì e quello di venerdì. Venerdì troverete tutti i DJ di Radio 105. L'ingresso sarà totalmente gratuito. Insieme a noi ci saranno tantissimi ospiti a sorpresa, non ve li possiamo spoilerare. Quello che vi possiamo dire è che cercheremo poi tutti noi di farvi divertire con dei DJ set, musica, gadget, divertimento. Quindi venerdì 19 non mancate a Ferrara per il compleanno di Radio 105. Tu ci sarai?
2: A me hanno detto che è il 18.
1: Ma infatti io non volevo dirtelo. Forse ho sbagliato.
2: Invece è il 19.
1: È il 19, so.
2: Ah, grazie.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio!
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Don't Wanna Go Home su Radio 105. Oggi stiamo parlando di cartoni animati. 342 41 15 105. Descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del suo nemico, del suo antagonista. Voi la buttate lì e noi proviamo a indovinare qual è il cartone animato di cui state parlando.
1: Riccardo da Bologna, All for One e Tomura Shigaraki.
0: Che cazzo, non lo so. Adesso,
1: è
0: va
1: un
0: bene
1: po'
0: tu,
1: che non guardo cartoni.
0: Va bene tutto, però.
1: Non guardo neanche i cartoni animati porno.
0: Non è che faccio Wikipedia di cognome, cioè adesso chi è?
2: La regina Perilia e i suoi quattro generali. Dacchio. Barbara D'Amassa.
0: La regina Periglia, non è Yattaman, no, Periglia.
1: No.
0: Poi in tanti hanno scritto, prendo, no, non si è firmato.
1: Marco Dagnani, Lepka.
0: Lepka?
1: Siamo il nome di una malattia, un rash cutaneo, la lepka ho preso.
0: Bel Satan e il suo tirapiedi Chinoppi. Allora, è Polemina nel paese delle
1: Bel
0: meraviglie.
1: Satan, sì, Paul.
0: Polemina nel paese bu. Chi è?
3: Adesso vi lancio la sfida.
0: Dai, vai.
3: Lepka, chi era?
0: Era appena detto anche lui. Non mi viene in mente, aspetta che...
1: Allora.
0: Vai.
1: Guarda che Marica da Lugo fa tanto la sborona, uè.
0: Sì.
1: Ti risponde Paolino, cuore di pietra, fame d'oro.
0: Mamma che flash!
1: Dai che lo sai!
0: No, aiutami!
1: Dai che lo sai!
0: Fammi il mimo! Fammi il mimo!
1: Ricchissimo!
0: Ah beh, certo, è paperone dei paperoni!
1: Paperoni,
0: cazzo, fame d'oro, è vero! Chi è?
4: Ciao ragazzi, ce l'ho io! Tanto non lo indovinate questo! Tirano! Un abbraccio, salvo da Savona.
0: No, non ne ho veramente idea. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Poi tanto abbiamo tempo per chiuderlo dopo l'argomento. Prendetevi il tempo. Descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del nemico o dell'antagonista.
1: 342 41 15 105.
0: La principessa
1: Sailor Moon.
0: Primo novembre.

0: via, via un po' di nemici. Allora, se ti dovessi dire Malefix, Nicola Da Lugo.
1: Vabbè, Ghostbusters.
0: I primi Ghostbusters, oppure
1: Torakiki, Alessandro Ferrara.
0: E lo Spank. Se ti dovessi dire l'armata del fiocco rosso.
1: Non ne ho idea.
0: Vabbè, te la faccio più facile. Freezer.
1: Freezer è quello lì, lo stesso di Majin Buu.
0: Che è lo stesso dell'armata del fiocco rosso.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Dragon
1: non
0: Ball.
1: Sono arrivato fino a Dragon Ball.
0: Dragon Ball, chi è?
2: Ciao soci, io ce l'ho. Skeleton. Ciao.
1: Skeleton. Vabbè,
0: Skeleton Man, ok.
1: Artiglio, Alessio da Torino.
0: L'ispettore Gadget.
1: Ok.
0: Poi Smithers.
1: Vabbè, liberato i cani.
0: Liberato i cani.
1: Vanessa da Torino, la signorina Rottermeier.
0: Cos'era la
1: Heidi?
0: Heidi, è vero, chi è?
3: Io, maestra. Quel cattivaccio di Brunga.
0: Brunga era Chobin, l'abbiamo detto anche prima. Chobin, Mark Landers, Holly e Benji,
1: Arles. Saga di Gemini.
0: Dai, i Cavalieri dello Zodiaco, bastardaccio.
1: Rita Repulsa, Mirko da Bergamo.
0: Rita Repulsa?
1: Sì.
0: Non lo so, cos'era?
1: Non lo so.
0: Rita Repulsa mi so. Proprio zero. Lo stavo dicendo prima, primo novembre, 2 ottobre. E vi aggiungo anche la principessa lunedì.
1: Vabbè, dai.
0: Calendar man.
1: Che cacchio.
0: Poi
1: Stanislao Mulinski.
0: Non ne ho idea.
1: Nick Carter.
0: Urca.
1: Bello. Io ce l'ho l'età, eh.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare. Poi, nella prossima ora, chiudiamo l'argomento. Quindi ce la fate ancora a scrivere e a provare a metterci in difficoltà. Qualcuno di voi ce l'ha fatta. Descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma quello del nemico o dell'antagonista.
1: 342 41 15 105. Ma non scrivete ispettore di occhi di gatto. C'aveva un nome, cazzo. Stava con quella di mezzo.
0: Matthew. Su
4: 105
0: l'ora della
4: carovana. 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, incolonnamenti a tratti anche tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione Genova, veicoli scortati per il maltempo. Invece lungo la A13 la Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo per chi si sta spostando verso Padova, lavori sono segnalati in Campania sulla A16 tra Avellino Est e Grotta Minarda, c'è un veicolo fermo sulla A10 tra Laccio con la A26 e lo svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia, code infine per il traffico intenso in Lombardia sulla 8 allo svincolo di Busto Arsizio. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
18: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
18: Ma certo, pennello, polso e voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
19: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio. Gli sconti sulle accise scadono sabato e il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Lo ha detto il ministro Giorgetti. Intanto la Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del PNRR. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra, ha detto la premier. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Il gruppo militante insiste sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Abusi sessuali alla scuola militare Tullier di Milano, arrestato un professore di italiano. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. L'uomo, milanese di 48 anni, commissario interno per la maturità, avrebbe costretto 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli all'esame di Stato. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in rimonta nella finale dello Slam parigino la coppia composta dalla canadese Dabrow e dall'americano King Vavassori.
5: Come dicono, vincere è una cosa, ma ripetersi è ancora più difficile, quindi essere riusciti a ripetersi sia agli US Open che a Parigi ci dà tantissima fiducia, tanta gioia, e io prendo questa carica anche di Sara, me la porto domani con me anche per il doppio con Simone.
4: Domani insieme a Bolelli nel doppio maschile si gioca l'accesso alla finale, attesa sempre domani per il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono
6: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Gioia.
1: Comincia l'ora numero 2 della carovana di 105.
2: No,
1: allora
2: no, no, no, no. L'ora no, numero?
1: Comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Andiamo a chiudere quello che è stato. Andiamo a chiudere l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di questo aeroporto in Giappone dedicato interamente ai Pokémon. Sarà proprio un ambiente immersivo. E da lì è arrivato l'argomento di oggi, ovvero descrivete uno dei vostri cartoni animati preferiti senza usare il nome del protagonista, ma al contrario dovete usare quello del nemico o dell'antagonista. Voi ci buttate il nome e noi ci buttiamo la soluzione, o quantomeno ci proviamo.
2: Non mi hai ancora risposto. Repka.
1: Repka e non mi ricordo.
2: Io credo di amare il tuo preferito in assoluto.
1: Vai.
2: Conan, il ragazzo del futuro.
1: C'è ragione. Tra l'altro, Rita Repulsa, che qualcuno c'ha detto. Rita Repulsa è dei Power Ranger. Però bravo, Power Ranger non è cartone animato.
2: Non è cartone animato, ragazzi.
1: È telefilm de me anche, nel senso. Poi. Allora, chi è?
3: Ciao ragazzi, ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io.
1: Ciao, vai.
3: Tanto non lo indovinate questo.
1: Vai.
3: Tirano. Un abbraccio, salve da Savona.
2: Ah, ancora, ce l'hanno già detto Tirano.
1: Te lo dico io. Te lo dico io. Tirano è il T-Rex di Ryu, il ragazzo delle caverne.
2: Oh, santa.
1: Una roba degli anni 80.
2: Un milione di anni fa.
1: Quello lì. Poi il trio Drombo, Massimo da Udine, che era Yattaman. Ok.
2: Tororo. Toro Ricky. Toro Ricky Luca.
1: No, non lo so.
2: Luca sarà Rocky Joe.
1: Poi Daniele da Pisa. Questo è bello. Che in realtà non era proprio un nemico, era una roba un po' a metà. Gli Shinigami.
2: Porca miseria, l'ho sentito, ma non me lo
1: Shinigami,
2: ricordo.
1: Shinigami, tanta roba.
2: Chi era Shinigami?
1: Il Death Note.
2: Ah, ok.
1: Il Death Note, tanta roba.
4: Yeah. Io maestra.
1: Sì.
4: Miss Dronio. Massimo da Moncalieri.
1: Miss Dronio è
2: Dronio, Yattaman,
1: ok.
2: Limburger.
1: Non lo so.
2: Biker Mice.
1: E
2: c'era il dottor Carbonchio che li aiutava.
1: Che nomi. Io maestra, io dice Regina Raflesia.
2: No.
1: Non Remo da Altino, da Chieti,
2: zero.
1: Regina Raflesia proprio zero, ma zero proprio. Poi ancora ci segnalano Malefix, vabbè, Malefix abbiamo detto, i primi Ghostbusters.
2: Shredder, ma Shredder non era Tartarughe Ninja.
1: Shredder è Tartarughe Ninja. Allora, chiudiamo qui l'argomento dei cartoni animati. Poteva andare molto peggio.
2: Sì, come Danis da Cassino che dice la versione animata di Bersani.
1: Gargamella. Dicevo, chiudiamo qui l'argomento dei cartoni animati, però preparatevi, tra poco abbiamo bisogno di voi, oggi non ci dovete deludere.
2: Oggi
1: abbiamo bisogno veramente dei vostri messaggi vocali, perché sono convinto che possiamo tirar fuori una grande puntata.
2: Sì, assolutamente.
1: Stupiteci, tra poco ritorno un appuntamento che non facciamo da un mese, è un mese che non lo facciamo.
2: Vuoi dirlo così si preparano?
1: Ma no, dai,
2: sì, dillo, dai.
1: Vabbè, tra poco arriva Ascoltiamo,
2: ma non giudichiamo.

0: Beautiful Freaks su Radio 105. Direi che è arrivato il vostro momento. Avete preparato i cellulari? Avete preparato le voci? Che adesso abbiamo bisogno dei vostri messaggi
1: le
0: vocali.
1: Voci non c'è bisogno di prepararle perché verranno modificate adesso, e diventerete irriconoscibili.
0: Adesso vi spieghiamo tutto. Ritorna l'appuntamento di Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Radio 105 e La Carovana presentano
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Confessati, confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai.

0: in fondo, siamo tutti fratelli quando non c'è limite al peggio. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Ed eccoci ritornati in Ascoltiamo ma non giudichiamo. Allora, vi cacciate le dita nel naso, non vi cambiate le mutande, non vi cambiate le calze,
2: tradite il vostro compagno, la vostra compagna,
1: sputate nel caffè del capo,
2: esatto,
1: fate le scoregge in ascensore,
2: pucciate lo spazzolino da denti nel water per vendicarvi di qualcuno.
1: Ecco, questo è il momento di raccontare tutte queste piccole cose al 342 41 15 105 con solo una grande priorità.
2: Ci saranno dei segreti, delle cose che avete fatto cattive e ce l'avete lì perché un po' vi sentite in colpa o perché avete fatto una cosa davvero brutta. Oggi potete alleggerire la vostra coscienza
1: considerando una cosa clamorosa. 342 41 15 105 solo messaggi vocali. Perché? Perché è arrivato in aiuto anche il nostro Mattia Angri, oltre al nostro Fargi, e tutte le vostre voci verranno modificate al punto da renderle irriconoscibili. Anche soltanto se volete raccontare che vi mettete le dita nel naso mentre siete fermi al semaforo,
2: certo.
1: Lo potete fare, mandate il vocale, magari non dite ciao sono Marco, vi faccio un esempio, ma io mi firmo, eh.
2: Vai,
1: allora,
2: vai,
1: c'ho qua il numero della radio.
2: Manda il messaggio.
1: Allora, guarda, come...
2: Se volete firmarvi non c'è problema, però si sentirà il nome.
1: Ok, attenzione, guarda, lo faccio io, Ciao, sono Paolino e quando sono fermo al semaforo rosso tiro le caccole agli altri automobilisti. Okay. Lo invio.
2: È verità. È verità.
1: Sì, sì, è
2: potete
1: verità.
2: Anche giudicarlo.
1: Sì, ma tanto io lo dico, non ho vergogna a dirlo, cioè nel senso.
2: Ma fai schifo, okay, però.
1: Quello è un altro discorso.
2: Ah, okay.
1: Ok, tutti i vostri messaggi vocali verranno presi, verranno modificati.
2: Sì, verrà modificata la voce.
1: Verrà modificata la voce. E poi il Fargi e il nostro Mattia Angri creeranno appunto due blocchi per quello che abbiamo bisogno di tanti messaggi.
2: E padre Martin e padre Paolino vi ascolteranno e.
1: Noi non giudichiamo,
2: giudicheremo.
1: La regola è che non bisogna giudicare,
2: certo.
1: Quindi
2: poi...
1: se anche qualcuno di voi dice ma io tradisco mia moglie dal 47, noi non giudichiamo.
2: Ce la fai ancora?
1: Bravo, noi non giudichiamo. L'unica regola è che devono essere messaggi vocali al 342 41 15 105.
2: E l'unica cosa che faremo, cioè non giudichiamo, ma vi diamo un tot di Ave Maria a seconda del peccato che avete.
1: Ecco,
2: non sarebbe male.
1: La cosa bella è che non è che dovete confessare solo le cose peggiori dell'universo.
2: No, anche ho buttato la carta fuori dalla macchina.
1: Ci sarà qualcuno che non si cambia le calze da 3 giorni, no? Ok,
2: wow.
3: Se vi interessa, è arrivato il messaggio di uno scemo.
2: Sì, okay. vai, perfetto.
3: Per dire,
2: okay, vai.
4: Ciao, sono Paolino e quando sono fermo al semaforo rosso tiro le caccole agli altri automobilisti.
2: No, scusate, sembro io.
1: Ok, quindi vi cambiamo la voce, nessuno saprà che siete voi, quindi potete raccontare le peggio cose dell'universo. L'unico che sentirà la vostra voce originale sarà il Fargi.
2: Okay.
1: Quindi siete proprio tranquilli, cioè.
2: Ma se ne mando uno io...
1: No, si riconosce.
3: Ma devi posso sentirla originale.
1: Devi fare l'accento svedese. Ciao, sono Paolino e...
3: No, è più bella...
2: Sì, è meglio l'altra.
3: Guarda, secondo me, dovresti pensarci, andare in onda a
4: Ciao, sono Paolino e quando sono fermo al semaforo rosso tiro le caccole agli altri automobilisti.
2: Cioè, ricorda più la mia voce
4: ciao,
2: che la tua.
1: Vabbè, allora abbiamo
2: un nome alla rubrica. La chiamo Le abbaiate di Martin.
1: Abbiamo un paio di esempi delle scorse volte, giusto?
3: Paio, sì, dai, velocemente. Vai.
5: Io attacco le caccole in testa a mia moglie quando dorme.
2: Ma perché?
3: Posso dire che schifo.
1: Vabbè, no, perché stai giudicando.
2: Non giudichiamo.
1: La rubrica si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Ne abbiamo un'altra.
1: Vai.
6: Sono sposato con mia moglie da 10 anni, ma da 5 vorrei tanto farmi mia cognata.
2: Ok. Beh, anche questo non l'ha fatto.
1: Ecco,
2: però anche il pensiero.
1: Vabbè, ma sì, ma fatela, che cazzo ne frega.
3: Ehi.
1: L'ho detto?
2: Ehi. No, non si giudica.
1: Ma io non ho giudicato,
2: non si giudica.
1: Gli ho dato un consiglio.
2: O se no giraci il numero.
1: Fatela non è un giudizio, è un consiglio. È come Dalla, non è un cantante, è un consiglio. Sì. Allora, solo messaggi vocali, vi modifichiamo la voce, dalle dita nel naso ai tradimenti, a tutto quello che volete.
2: Sì, magari gli omicidi no.
1: No, anche perché altrimenti
2: saremmo
1: vi denunciamo.
2: Stretti a segnalarvi,
1: ma anche volentieri, solo messaggi vocali 342
2: 41 15 105.
1: Mandatene
2: davvero anche noi, amici.
1: Dai, basta.
2: Ti faccio un
1: qua.
2: Paio di nome fuori onda e vediamo se sei d'accordo.
1: Va bene, ma si fa per ridere,
2: certo.
1: Che ridere. Solo messaggini vocali. Tra poco ascoltiamo, ma non giudichiamo.

0: Che super puntata che viene fuori oggi di Ascoltiamo ma non giudichiamo. Mio Dio! Oh mamma!
1: Almeno dalla falla, almeno mi si è ammusciato il microfono. Pensa quanto sei noioso.
0: Ma che cazzo, perché mi si è mosciato il microfono così?
1: Tu sei noioso come
0: sarà l'alito che l'avrò, no, avrò steso il microfono, no, no, con l'alito.
1: Tu sei fastidioso, non sei noioso. Hai dato fastidio al microfono.
0: Certo. Dimmi che ce l'avete in regia, che lo pubblico subito.
1: Dai, dagli una botta in testa che deve sentire anche quello là.
2: Ma quello là è in affanato,
1: sta lavorando.
0: Bene, lascialo lavorare.
1: Sei fastidioso come la pubblicità di Winita Casino.
0: Ancora.
1: Il sul allora, più bello, eh.
0: Allora, prima di andare in pubblicità, vi ricordiamo nuovamente: solo messaggi vocali 342 41 15 105, dove ci raccontate i piccoli peccatucci che fate, da mettersi le dita nel naso ai tradimenti, a non cambiarsi le mutande, vale tutto. Noi vi modifichiamo la voce e tra poco creeremo dei blocchi con le vostre voci, con questi, queste confessioni. Ecco.
1: Non vi riconosceranno, ma voi vi siete alleggeriti la coscienza,
0: sì.
1: Il cuor leggero. Vedete come starete meglio.
0: Quindi,
1: dopo.
0: Tutti i vostri messaggini vocali al 342 41 15 105, ma la regola è anche il nome della rubrica, ovvero Ascoltiamo
1: ma non giudichiamo. Su 105 all'ora della carovana.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro.
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula, come lo cantano loro. Dracula. Allora, direi che è arrivato il momento. Mai come oggi, mai come questa rubrica, non sarebbe possibile farla
1: senza
0: se non ci fosse tutti voi là fuori, insomma, popolare, ovviamente la carovana. Direi che potete mettervi comodi. Posso dirvi solo una cosa?
1: Sì.
0: Grazie, perché davvero ci regalate delle perle che sono clamorose. Vi abbiamo modificato la voce, il nostro Matti Angri, il nostro Fargi hanno modificato la voce a tutti voi. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume della radio.
1: Esatto, ascoltate ma non giudicate.
2: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
0: Andiamo.
3: Io ho questa schifezza che faccio, un vizio, che quando mi tolgo le calzette me le devo odorare. È una schifezza che faccio sempre, più forte di me. Mi piace sentire la puzza dei miei piedi, perché mi dà senso di soddisfazione.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, però nel senso,
1: cioè,
0: allora,
1: la soddisfazione, cioè, più puzzano e più sarà soddisfatto o meno puzza.
0: Adesso mi passo le mani nelle dita e poi vediamo. Vuoi provare?
1: Ti annusi tu però.
4: Allora, in questo periodo di forte crisi e di difficoltà varie, io ho un vizio che ho da sempre.
0: Sì.
4: Cosa significa? Io abito al terzo piano senza ascensore.
0: Okay.
4: E se per caso dimentico la maglia, io non è che torno a prendermela, io ne compro un'altra.
0: Cioè, ho capito.
4: E no, non posso permettermela.
0: Cioè, praticamente lui compra una maglia.
1: Secondo me le ruba.
0: No,
1: si è detto che non può permettersela.
0: Ho capito.
1: Ruba quelle degli altri.
5: Io ho fatto la scoggia dentro l'ascensore in un ospedale con più di 12 persone dentro.
0: No.
5: Mia moglie era a fianco a me e mi ha guardato male. E una vecchietta ha detto: mamma mia, che puzza, che fate schifo.
0: Numero uno. Ah,
5: sono soffocati tutti.
0: Però.
1: Aspetta. Anche perché sua moglie ha riconosciuto l'odore.
0: Però bravo, perché quando sei in 12 nessuno può dare la colpa a te.
1: Questo è coraggio.
0: Cioè, anzi tu
1: ma poi è coraggio.
0: Probabilmente tu sei quello che poi che ha guardato male gli altri.
1: Sì, sì.
0: Bravo, così
1: bravissimo.
0: Si fa. Bravo, sei uno di noi.
6: 30 anni fa. Più di 30 anni fa ho scoperto mia suocera mentre la mia ragazza si faceva la doccia. Mamma mia che ragazzi, 10 minuti ma una roba eccezionale.
0: Hai trombato la suocera?
1: No, si è scopato con la suocera, nel senso che l'ha aiutata a pulire.
0: No, secondo me non è
1: l'altra cosa.
0: Secondo me sì,
1: ah, okay.
0: Perché in 10 minuti non riesce a pulire casa.
6: Ho lavato le mutande dentro il bollitore della camera d'albergo di un mio collega.
1: Ah, di un tuo collega.
0: Vabbè, perché guarda che come pulisce il bollitore.
1: Beh, certo.
0: Vabbè,
1: 100 gradi se sporchi, non hai il cambio.
0: 100 gradi,
1: 100 gradi ci arriva.
0: Quindi
7: volevo dire che sono stato io con la camera d'albergo di Paulino.
0: Ah, okay, sì,
1: perfetto.
0: Certo, bravo. Sei licenziato da tutto.
6: Io da piccolo ho cagato sul tetto della capote di una Ford Escort perché questo tizio metteva sempre la macchina davanti il mio garage. Una notte ci ho cagato sul tetto. Ciao belli.
1: Ciao.
0: Sai che io voglio, allora, prima che tu dica qualsiasi cosa, io voglio immaginarti a culo per aria mentre caghi sulla capota di una macchina.
1: E poi c'è passato tanto tempo, le capote di una volta si camminano di sopra, si piegano, facevano un rumore tremendo. Cioè, rischi anche di essere scoperto.
0: Io voglio immaginarti a culo all'aria con la luna piena. Questa immagine romantica, bellissima.
8: Ciao, ha aperto un'attività a fianco a mia, io sono da 16 anni e lui c'è da 1. Mi sta sul cazzo il proprietario, mi sta sul cazzo la moglie.
0: Bene.
8: E ogni mattina, visto che io apro prima di lui e la sera chiudo più tardi di lui, tiro una sputacchiata alla sua vetrina. Ed è bellissimo passare con la macchina e vedere con le ombre del sole lo specchio e la sua vetrina tutta sputata. Sono soddisfatto.
0: Sono soddisfatto.
1: Sì. Oppure l'attacca dentro la seratura.
0: Il gusto. Non dargli suggerimenti, per favore, cioè.
9: Ciao ragazzi, io quando ero piccolina leccavo le famose patatine al formaggio con la confezione gialla per non farle mangiare agli altri miei compagni.
0: Ah,
9: ciao,
0: certo.
9: Da Lecco, ovviamente da Lecco.
1: Ah beh,

0: Beh, allora, la pubblicità, sì, se è quella che penso io, era sì, se sì, non ti lecchi le dita.
1: Esatto, vabbè, non se non ti lecchi le patatine.
0: Lei le cava le patatine, uguale, sì, dai, alla fine la cosa è lì.
2: Ciao ragazzi, allora, nel lontano 2000, mentre sì, svolgevo il servizio militare sì, in rafferma, c'era un graduato che ogni volta ci diceva: vai a prendermi il caffè alle macchinette, vai, vai a prendermi il caffè. Un giorno mi sono stancato, sì, toccava a me, vado alle macchinette per il caffè, mentre glielo portavo ci ho lasciato questo sputo all'interno, okay, glielo ho detto: ma glielo devo girare? Sì, sì, sì, gli ho girato e tieni, almeno okay, impara. Ciao ragazzi,
0: ciao, ciao, ciao. Sai che mi ha dato un po' fastidio mentre lo raccontavi, perché sentiva proprio...
1: Alla fine invece no, a me ti è piaciuto
0: il gusto proprio, si sentiva, si captava sta roba, sì, e... Allora, noi facciamo una pausa,
1: una pausa, ma ci sarà una seconda parte, il lato B.
0: C'è il secondo round, che di solito è pure peggio del primo round.
1: Sì, di solito sì.
0: Allora, voi potete ancora raccontare i vostri piccoli, grandi o medi peccatucci, certo, nessuno vi giudica.
1: E poi non buttiamo via niente, quindi magari non va in onda oggi, lo mettiamo in onda la prossima volta.
0: Se non vi sentite oggi, tranquilli che tanto non buttiamo via nulla. Mai. 3, 4, 2,
1: 41, 15, 105.
3: Ascoltiamo, ma non giudichiamo. Giudichiamo.

0: cosa magnetic, è un po' come questa rubrica, sì, che è magnetica, ti cattura.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, ritorna l'appuntamento di Ascoltiamo ma non giudichiamo, ci avete mandato i messaggi vocali, le voci sono completamente diverse dall'originale, tutte picciate ovviamente, nessuno si riconosce, potete mandarne ancora di messaggi.
1: Esatto, tranquilli.
0: Se non vi sentite oggi, prossimo appuntamento ci siete tutti.
1: Sì, sì, sì, di sicuro.
0: Secondo round di Ascoltiamo
1: ma non giudichiamo.
2: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: A me sta altamente sulle palle una mia compagna di classe, solo che non glielo posso dire, e quindi ogni tanto gli rubo una penna e, non, e lei non la trova più e gliela faccio ricomparire più o meno due giorni dopo.
1: Ricomparire dopo che l'ha ricomprata.
0: Allora, c'è qualcuno qui in radio che di solito le penne se le infila in culo.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: adesso è a Miami, quindi
0: salutiamo Mazzoli. Ciao, ciao Mazzoli, ciao grande.
4: Io vado a letto con la moglie del mio migliore amico, okay, e i bambini vogliono più bene a me che al loro papà.
1: No, aspetta.
0: Aspetta, no, aspetta.
1: Cosa fai? Assistere i bambini, non ho capito.
0: Cioè, ma
1: frequenti spesso la casa.
0: Probabilmente da amico. Poi il fatto che glielo pucci alla moglie è un dettaglio irrilevante per noi.
1: Capito,
0: perché l'importante però è che i bambini gli vogliano bene e lui voglia bene i bambini.
1: Sì, però salterà fuori prima o poi il bambino che dice: ah, sai che zio è stato qua. Sto dando un consiglio a lui.
0: Ma lui
1: perché i bambini parlano tanto.
0: Perché lui può entrare a giocare con i bambini. È con la mamma che non dovrà.
1: 9 volte a settimana.
4: Allora ragazzi, io adesso ho 53 anni, quando avevo circa 10-11 anni andavo dopo scuola da una signora e quella signora qua era sempre al telefono, quindi ormai ero di casa, mi alzavo, aprivo un frigo, prendevo da bere, prendevo di qua, prendevo di là, e un giorno ho trovato un armadietto, aprendo un armadietto ho trovato una marea di libri c'erano dentro, e tra cui uno con un raccoglitore, era pieno di 50.000 lire. E io ero il bambino più felice e più ricco quei periodi lì. Una settimana e facevo sparire. Non vi dico chi sono, però.
0: Allora, secondo me, tu hai fatto bene, ti spiego il perché. Hai fatto girare l'economia. Tu davi soldi a lei, prendevi soldi da lei.
1: Quindi non rivuoi 50 che mi hai prestato settimana scorsa.
0: È un far girare l'economia, no? Tranquillo, tranquillo. Me ne devi 100 la prossima.
4: Ciao soci,
0: ciao.
4: Il mio peccato è che quando vado a fare una riparazione su una lavatrice o su un'asciugatrice, se la donna è particolarmente bella, mi metto a frugare nel cesto della biancheria e se trovo una mutandina,
0: qualcosa,
4: una tanga, me lo metto in tasca e me lo porto a casa. Ciao.
0: Però va bene, va bene, nel senso.
1: Allora, single di sicuro, perché
0: sono
1: dove nasconde.
0: Allora, prima avevo questa immagine romantica.
1: Quindi avrei un cassetto pieno di mutande sporche.
0: Prima dico, avevo questa immagine romantica del tipo che cagava sul cofano della
1: mano. Adesso questa è meglio.
0: Adesso questa immagine di lui a casa a luna piena che annusa le mutande delle
4: Ciao, parliamo ormai di 3 anni fa. Avevo la mia compagna a casa incinta. Io sono uscito per una festa. Allora ero appena 25enne. Una signora di 50 anni che mi veniva dietro da un po' di tempo mi ha seguito in bagno e chi sono io per dirle di no?
0: Giusto.
1: Bisogna fare del bene.
0: Poi è maleducazione rifiutare. È quando tu dici di no, poi sai com'è i
1: lo nonni... diceva sempre mio nonno tedesco, fai del bene.
0: No.
4: Ciao soci, volevo solo dirvi che anni fa con la mia ex mi sono fatto l'amorosa di suo fratello mentre lui era sul divano che dormiva. Fantastico.
0: Ah, bella sta cosa, cioè lei aveva un fratello e il fratello un'amorosa.
1: Sì.
0: Lui si è trombato
1: l'amorosa del fratello mentre il fratello dormiva, quindi era anche a casa dell'amorosa.
0: Vabbè, ma rimane tutto in famiglia.
1: Era l'amorosa, però.
0: Chi se ne frega, dai, vabbè.
4: Ciao, io ogni tanto quando sono sdraiato sul divano mi passo la mano nella spacca del culo.
1: Sì. Ok, ma va avanti o è finita qua?
0: È finita qua, Matti.
1: Capito, ma
0: cioè finiva.
5: Sì, beh, non fa abbastanza schifo così. Non riesci di cane.
6: Ciao, il mio peccato. Per un periodo di tempo sono andata a letto con il mio ex marito. È un altro uomo che frequentavo in quel periodo.
1: Sì? Beh, aspetta, assieme?
0: Vabbè, ma mi pare un dettaglio irrilevante, nel senso chi se ne frega. Cioè, anche separati.
1: Frequentava un uomo, un compagno nuovo, e nel frattempo tornava dall'ex marito.
7: La minestra riscaldata.
0: Ma va bene uguale.
8: Allora, visto che non devo dire il nome, a me piace quando mi tolgo le calzette odorarle. Mi piace la puzza dei miei piedi.
9: Schifo.
1: Ma no, allora, perché la propria puzza è diversa da puzza degli altri.
0: Cioè, allora, se io annuso la mia puzza va bene, se annuso quella di Marti muoio.
1: Esatto, okay. Stessa cosa.
0: Se però vai a annusare i miei piedi, ti posso garantire che guarda, ci puoi mangiare sopra.
1: Tu che ti scaccoli sempre? Cioè, mi hai fatto caso che
0: io non mi scaccolo.
1: Tu respiri e non senti odori strani, ok? Se invece togli la caccola ha odore. Ha un odore diverso. Non dovresti sentirlo mentre è dentro il naso.
0: Non scaccolandomi, non lo so. Sì, tu come fai? Ma come mai lo sai?
1: Perché le ho annusate per curiosità.
0: Le hai anche mangiate?
1: No, mai.
2: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
1: Ma tutto qua.
0: Quelli che non sono andati oggi, tranquilli.
1: Settimana prossima tornano.

0: che questo appuntamento dell'ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: E cosa ne pensi dell'upgrade che ti ho appena fatto?
0: No, bellissimo, bellissimo. Stavamo pensando
2: di ampliare, vogliamo saperlo.
0: Magari il prossimo appuntamento, visto che qualcuno
1: grazie ha detto... a due vocali sono arrivati dove non sono stato io, però so che il mio collega non sono stato io.
2: Questo è da spioni, ragazzi.
1: Sì.
0: Spiamo ma non giudichiamo.
1: Da bastardi, la prossima volta.
2: Quindi io posso riempire una rubrica intera.
0: Sì, ma tu bravissimo. Non puoi partecipare.
1: Esatto.
2: E questa è un'ingiustizia, perché io ne avrei.
3: Vabbè, ma tanto con la voce picciata chi ti riconosce?
1: Esatto.
0: Mattia, ma fatti cazzo. Ma fatti i cazzi tuoi.
3: Vedi come si fa?
2: Ma avete visto lo staff, ragazzi? Ma perché cavolo ne sapete?
0: Guarda che veramente
1: pur di dare contro noi si sono alleati
0: loro due. Guarda che è una roba allucinante, davvero. Mi immagino Saretta,
1: il nemico del mio nemico è mio amico.
0: Mi immagino Saretta a casa in questo momento che sta già scrivendo, sta facendo l'autrice, sta facendo.
2: Ma non c'è bisogno di allearsi.
0: No, ma infatti
2: già di fatto siamo comunque collaboratori fedelissimi.
0: Certo.
2: Voi invece siete collaboratori fetenti.
0: In quanto tali non dovreste, uso un francesismo, sputtanare delle persone con cui lavorate da anni.
2: Ma infatti le persone con cui lavoriamo non le sputtaniamo.
0: No?
2: Le bestie sì.
0: Scusa, stavo dicendo, stavo per dire, e i collaboratori?
2: Meno male che c'è la pubblicità.
0: Allora, ci fermiamo noi e torniamo tra poco.
1: Ce ne andiamo, ma poi torniamo.
0: Sì, ma non c'è
1: non è il titolo, nuova rubrica.
0: Sì, ce ne andiamo.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: 105. Traffic.
11: Questa la situazione su strade e autostrade, code a tratti lungo la A4 tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza verso Trieste, veicoli scortati per il maltempo tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, c'è una perdita di carico sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli, sulla tangenziale nord di Milano troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. Ultima notizia dalla statale 42 del Tonale della Mendola, con traffico rallentato per incidente all'incrocio Borgo Tezzo in direzione incrocio Treviglio, statale 11 Padana Superiore. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Super conveniente Natale.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Sabrina Carpenter, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105. Siamo alla fine, allora, prima di concludere e di lasciarvi ovviamente in compagnia del grande, del sommo, dell'immenso.
1: Non hai ancora detto il nome. Non hai ancora detto il nome.
0: Max Brigante. Sai che ogni volta che nomino il suo nome sento questa musica, me lo immagino in mutande che scende.
1: Mi ha chiesto da bere prima. Sì. E ha bevuto la mia borraccia. Ti benedico adesso.
0: Grazie. Benedicimi per favore. Probabilmente con quell'acqua lì mi ricresceranno i capelli a questo punto, non lo so.
1: Cosa?
0: Divento megaloman. Cresce anche il pisello, dici?
1: Porca miseria.
0: Che faccio? Lascio? Va bene. Allora, prima di chiudere, intanto grazie ovviamente a tutti voi che ci avete regalato un'altra super mega puntata della carovana. E domani siamo già a venerdì, perché domani poi settimana corta, quindi domani via. Già ci salutiamo praticamente.
1: Già domani è già giorno di pesce.
0: Ci sei domani, vero?
1: Non lo so ancora.
0: Ancora no? Con sta roba.
1: Devo vedere a quale aderire.
0: Allora, gli scioperi ci sono.
1: Scusa,
0: bisogna capire a quale aderire.
1: Chi mi ha dato il nome statale?
0: Io.
1: Basta.
0: Ormai ho capito, ma non è
1: io,
0: che...
1: Io obbedisco. Sì, io ascolto i consigli degli amici.
0: Io obbedisco.
1: Ragazzo,
0: ma
1: mio.
0: Sei il cane Argo, sei. Che cazzo? Vabbè, cioè, io obbedisco.
1: Tu mi hai detto, io faccio questa parte.
0: Certo.
1: Mi hai dato la parte allo statale, io faccio la parte allo statale.
0: Sì, ma non è che devi andare. Vai alle poste a lavorare allora.
1: Perché, scusa, mi piace qua.
0: Certo.
1: Alle poste si lavora troppo.
0: Grazie alla nostra Saretti redazione, che tra l'altro ci ha segnalato che la prossima volta che ci sarà Ascoltiamo ma non giudichiamo, così ci potrà criticare liberamente, sarà in presenza.
1: Perfetto.
0: Grazie alla nostra Claudietta e ovviamente grazie oggi anche a Mattia Angri in supporto tecnico.
1: Sì, è Walter Fargi. Io sì che vi giudico.
0: Fargenga!
2: Sono talmente stanco che invece che accenderlo l'ho spento.
0: Struga il butone, struga il butone.
2: Sto dicendo con molta fatica, ma gentilmente.
1: Sì? Sì, sì, sì.
2: Potete andarvene a casa.
0: Adesso andiamo.
2: Per favore.
0: Adesso si va.
2: Per favore.
0: Si va. Siamo alla conclusione. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105
2: micca. C'è Max.
0: Ma non riesci più neanche a inginocchiarti, sei proprio conciato così, merda.
1: Sono stanco.
0: Per questo, ce la fa più.
1: Mi sa che domani ho il dottore.
0: Sì, vabbè. Vi lasciamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che se durante un'ispezione trovano il petrolio sotto casa tua è dello Stato? Ma se trovano un etto di bamba è tuo e vieni processato?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105,
1: sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
3: l'ora della carovana.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali. Bye.

0: Nuova puntata di 105 Mi Casa, è una puntata live, siamo in diretta da Spazio Lenovo. Un abbraccio a tutti gli amici che sono venuti a trovarci questa sera e a tutti quelli che ci ascoltano, e un abbraccio anche a te Nadia, come stai?
1: Ciao, buonasera, molto bene, grazie.
0: Mi sono reso conto, rubiamo proprio 3 minuti a una puntata che poi sarà interamente dedicata a Baby K, che è l'ospite appunto di questa puntata di 105 Mi Casa Live, e non abbiamo parlato di Vasco Rossi.
1: Non abbiamo parlato di Vasco.
0: Vedevo un reel ieri, credo, ovviamente di una sua data.
1: Sì.
0: E tu sei stata a Rimini.
1: Sono stata a Rimini
0: alla data zero e mi sono reso conto che in onda non ne abbiamo parlato.
1: Sì, devo dire, mi devo ancora riprendere.
0: Tanta roba,
1: ma
0: no?
1: Proprio oltre ogni immaginazione.
0: Perché quella scaletta lì, per chi non lo sapesse, Vasco, che ha fatto 3.000 concerti in carriera e ogni anno cambia la scaletta. O la set list a seconda di, insomma, se uno si sente figo o non figo, e questa volta la scaletta è prevalentemente del repertorio anni 80-90.
1: Sì.
0: Quindi premia un po' i fan di Vasco, diciamo, della prima ora.
1: Premia noi, diciamo.
0: Quelli che hanno un po' la nostra età.
1: Quelli che hanno la nostra età, devo dire che proprio c'è delle canzoni che persino io avrei fatto fatica a immaginarle lì, quindi è stata un'emozione. Io posso dire, la Lauretta e la Zia erano con me, io dalla seconda canzone alla fine ho pianto
0: tutte,
1: sempre.
0: Ho visto, almeno dai video, io non l'ho visto live, che il signor Rossi è molto in forma.
1: In forma.
0: Canta benissimo. Sì. Ho visto anche che fa qualche corsetta.
1: Sì, assolutamente.
0: No, bello.
1: Infatti ho letto degli articoli che dicono che non è mai stato così.
0: Ma è vero, sì. L'ho trovato molto in forma. Va bene, chiuso il capitolo Vasco Rossi, apriamo il capitolo Baby K per una puntata dedicata a lei qui in diretta da Spazio Lenovo. Cosa succede? Succede che ascolteremo il suo nuovo singolo intanto, e poi succede che, come sempre, non sarò solo io a fare domande, ma anche gli amici che sono venuti a trovarci questa sera. Per cui mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK con Wiz Khalifa, che si intitola Girl Next Door, è arrivata Baby K.
1: The Girl Next Door. Ciao.
0: Come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Bene, sai che io sono contento di fare questo programma perché ogni tanto rincontro amici che non vedo da un po'. E è il nostro caso.
1: Sì, assolutamente, è da un po' che non ci vediamo.
0: Sì, è vero, vedi. Stai bene, ti vedo benissimo.
1: Sono felice, è un bel periodo, tante novità, tante cose nuove, anche Verve nuova. Quindi, bene.
0: E poi ci fai un regalone stasera, perché lo dicevo fuori onda però agli amici che sono venuti a trovarci: noi suoneremo il tuo nuovo singolo, che esce a mezzanotte o a luna? Quando esce?
1: A mezzanotte.
0: Io non so mai quando escono le canzoni, alcune escono a mezzanotte, alcune a luna. Comunque, insomma, tra stanotte e domani esce la tua nuova canzone e noi l'ascolteremo in anteprima, e sono felice di questo. Grazie.
1: Prego, no, grazie a voi, assolutamente.
0: E partiamo da lì, perché insomma, quando parli di nuova verve, è chiaro che nuova musica porta nuovo immaginario, nuovo video, nuove idee, e quindi porta anche un pochino di quella sensazione lì, di quel brivido lì. Che canzone è questa?
1: Allora, che canzone è?
0: Sì.
1: È una canzone, ha un titolo interessante, si chiama Tuca Macarena, e praticamente ha un grande immaginario che riguarda Napoli, in realtà.
0: Ok. Perché ti ho vista lì.
1: Avrai visto qualcosa, sì. Più che altro è che, sai, la vita ogni tanto ti mette davanti degli strani scenari. C'erano queste sincronie molto strane dove entravo in un bar e c'era lo sticker di Napoli, scusami, di Maradona, perdonami. L'autore con cui l'ho scritto, a parte che da un po' che avevo comunque l'immaginario di Napoli, perché mi sono detta, ma alla fine, Claudia, ti rendi conto che sei molto nazional popolare, nel senso che anche quando uno non vuole cantare la tua canzone, ti ritrovi comunque ogni tanto persone che e poi alla fine le vedi che cantano anche quando non vogliono le tue canzoni. Quindi io mi sento un po' così, venendo comunque dal nulla, ho vissuto molto un po' la strada, la gente, e quindi sono, secondo me, un po' nazional popolare. E quindi per me la massima espressione di questo è comunque il cuore e lo spirito di Napoli, e quindi io continuavo a vedere Maradona nelle cose, cioè non so perché mi spuntavano cose che riguardavano Maradona. Allora praticamente vado in studio con i Room 9, che sono i produttori del brano, e c'è Daniele, insomma, anche lui è napoletano, è l'autore con cui ho scritto, e io dicevo, guarda, io sto infisso a questo immaginario di di Maradona. E allora poi, insomma, un po' lo spirito è questo, citiamo Maradona, e alla fine mi sono detta, beh, come posso non girarlo a Napoli?
0: Sai che alcuni amici napoletani in ascolto adesso, in questo momento, sono fermamente convinti che Maradona sia comunque un
1: vivo?
0: No, però un qualcosa che abbia a che fare, non voglio essere blasfemo, con un mondo che appartiene ai santi, cioè, perché tra l'altro è venerato in città.
1: Appunto, è no? Quasi, ci sono i santini.
0: Esatto, è proprio venerato, per cui secondo me, insomma, se questo è, lui è venuto a indicarti la via, ci sta.
1: Guarda, la mano sulla testa simbolica di Maradona sarebbe un blessing, una benedizione incredibile. Ovviamente non mi permetto di dire questo, però apparentemente quando la vita ti mette davanti tante strane sincronie, coincidenze strane, mi sono detto, senti, io devo andare avanti in questa strada, per questa strada. Poi è l'ennesimo brano estivo che faccio, mi voglio pure divertire.
0: Sì,
1: mi sono divertita.
0: C'era anche una cosa bella, credo di Jung, ma potrei sbagliarmi assolutamente, che diceva che ignorare le sincronie è sfidare il destino.
1: Non voglio sfidare
0: e quindi
1: niente,
0: non bisogna ignorarle, anzi bisogna accoglierle. E allora noi accogliamo Tuca Macarena, il nuovo singolo di Baby K.

0: Baby K, mi sono spaventato a un certo punto perché abbiamo annunciato la canzone che è un inedito, il pezzo esce questa sera, questa notte.
1: E
0: qui in prima fila ho visto una ragazza che la cantava tutta.
1: Infatti.
0: E quindi mi sono spaventato, ho detto ma cioè, il pezzo è stato leakato forse, no, invece era uno spoiler.
1: No, è vero, mi sono ricordata che effettivamente su Instagram e non so, su TikTok sono uscite riprese del mio video,
0: okay,
1: mentre giravo,
0: okay,
1: a spoiler Napoli, vabbè, si poteva immaginare. E quindi effettivamente lei che ha fatto i compiti, già
0: sì,
1: sa tutte le parole.
0: Ha messo un po' insieme i vari spoiler, bello però, bella questa cosa. E girare a Napoli è sempre super, io ho fatto un po' di video, ho lavorato alla produzione di un po' di video a Napoli, sia quelli più street, quindi quelli senza permessi. Diciamo,
1: certo,
0: divertenti,
1: certo,
0: e anche quelli un pochino più strutturati, però è sempre bello stare in quella città, perché quello che c'è a Napoli c'è solo a Napoli, dal punto di vista di proprio di colori, di vibes, di persone,
1: bravissimo,
0: di facce.
1: Allora ti dirò, io ho molto voluto puntare proprio sulle persone di Napoli, perché per me non era solo un gioco che riguardava una lyric della canzone, sempre per varie sincronie strane. Ad esempio, sono più di 2 anni che stavo in fissa per queste immagini di Robbie McIntosh,
0: okay,
1: e come lui ha fotografato la gente e raccontato Napoli. E praticamente mentre stavo cercando di capire come fare il video, ci sentiamo, cioè lui, io lo seguo, lui mi scrive. Allora io dico, cavolo, pure questo è destino incredibile, e decido di avere come, no, è brutto dire patina, però come pasta, dare questa pasta al video che è molto riconducibile allo stile di Robbie McIntosh, proprio che racconta la crudità, non la crudità, non è vero, la realtà delle cose. Quindi diciamo, non è molto glam il mio video,
0: certo,
1: celebra la gente, la nazional popolarità, e ci sono anche la produzione napoletana, e l'autore con cui ho scritto la canzone appunto è napoletana. Volevo concludere il cerchio di quello che per me simboleggia comunque la mia musica, che arriva grazie a Dio a tutti e comunque è molto nazional popolare. Ho voluto chiudere il cerchio in questa maniera, e anzi ci saranno anche delle partecipazioni di donne, comunque professioniste, personaggi insomma di Napoli.
0: Ah, beh,
1: e quindi,
0: nel video.
1: Esatto, nel video.
0: Okay.
1: E quindi volevo in qualche maniera far sì che fosse la gente a essere il protagonista,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: Napoli ad essere il protagonista o le protagoniste del mio video.
0: Video che uscirà fra qualche ora, esattamente come
1: beh,
0: la canzone.
1: Abbiamo fatto un po' tardi, ovviamente con
0: la
1: mia.
0: Ok, va bene.
1: Una settimana.
0: Un po' più di qualche ora.
1: Sì, sì, esatto.
0: Va bene, va bene. E quindi insomma ci ricorderemo di quello che ci hai anticipato. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco con le vostre domande.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
2: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
24: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
23: Ma che felicità scodinzolare.
24: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Giovedì sera in diretta da Spazio Lenovo c'è la versione live di 105 in casa e c'è soprattutto Baby K che è venuta a trovarci. Questo, Claudia, è il momento dove io inizio a lavorare un po' meno, perché visto che il microfono gira tra le persone che sono venute a trovarci questa sera ed è arrivato tra le mani di Jessica. Ciao, okay. Jessica, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao Jessica.
1: Allora, volevo farti una domanda. Perché vabbè, io faccio tanti concerti, ma quello che aspetto di più, diciamo, è il tuo.
0: Oh. Ah, scusami, vai a tanti concerti.
1: Sì,
0: ah, ok, io ti immaginavo
2: no, faccio cantante.
0: Sì,
2: già.
0: Faccio tanti concerti.
1: Magari.
0: Ah, ok.
1: No. Con la grammatica sono un po' messa male.
0: Comunque, vai.
1: Volevo chiederti, quando fai una data a Milano?
2: Ottima domanda. Lo sto attendendo da un po'. Per adesso ho tante date,
1: sì,
2: nelle piazze italiane, e quindi è bello viaggiare in questo senso. Chissà, sicuramente tocca essere un po' aggiornati su Instagram, però ancora non c'è, per risponderti, ancora non è stato mai deciso, non è stata decisa una data.
1: Peccato, ti aspettiamo molto volentieri.
2: Anch'io lo aspetto, da morire.
0: Vabbè, comunque l'estate è un momento dove un po' tutti ci muoviamo anche dalle città. E tu sarai comunque in giro a suonare quest'estate.
2: Sì, tantissimo.
0: Perfetto,
2: moltissimo.
0: Perfetto.
2: Tipo 25 date.
0: Bene. Andate quindi sui profili di Baby K per vedere dove sono le date. Poi c'era un'altra ragazza che voleva fare una domanda. Prego, come ti chiami?
2: Sara.
1: Ciao, sono Sara.
0: Ciao, Sara.
2: Hai visto gli occhiali che ha Sara?
0: Sì, Alfa Gang.
3: Ormai non posso non portarli ovunque.
2: Adoro, bravissima.
3: Allora, io ho una domanda. Allora, se potessi far ascoltare un tuo brano di oggi alla Claudia 14enne che scriveva le prime rime nella sua cameretta a Londra, quale sceglieresti e cosa pensi che ti direbbe? Questa è una domanda difficile.
0: Bella, perché è doppia, cioè, e quale fai sentire alla Claudia 14enne, ok, ma poi c'è anche che cosa ti risponderebbe la Claudia 14enne.
2: Porca pupazza. È molto difficile come risposta.
1: Scusa.
0: No, era bellissima, hai fatto bene. È una domanda molto bella.
2: Veramente. Avrai un futuro nel giornalismo. Sai che c'è? È che per chi mi segue per davvero, tipo come te, le mie canzoni sono più variegate di quanto uno possa pensare, perché molte persone mi conoscono per i mostri estivi che sono usciti. Variegate di quanto uno possa pensare, perché molte persone mi conoscono per i mostri estivi che sono usciti.

0: Tamara, la T maiuscola della periferia di Londra, ho iniziato a rappare su UK Garage, quindi era tutto molto, nemmeno rapper, è proprio un'attitudine da MC.
1: Sì.
0: Quindi è detto bounce the bounce, bounce the reload, cioè tutte mega bad totali. E quindi per me lo stile era importantissimo, la melodia meno. E mi ricordo che comunque, sai, tutto come dice, il bagaglio culturale di Londra non c'entra niente con il Latin.
1: Io ho avuto un glitch
0: allucinante.
1: È vero.
0: Quindi penso che flasherebbe molto, come io ripetutamente ho comunque, mi sono guardata da fuori e mi sono detta ma ti rendi conto? Però penso che sarebbe comunque stata molto orgogliosa di questa padronanza della melodia, di essere andata, di aver dimostrato comunque tante cose tra il ballo, il saper rappare, il saper cantare, il saper scrivere melodie importanti, mescolanze comunque di genere, di culture. E forse questo è sempre però stato diciamo l'unico obiettivo della mia vita, è comunque rappresentare questa mescolanza che io sento di avere, questo, di essere questo melting pot culturale che non ha bisogno di scegliere necessariamente quale strada prendere, ma che comunque sono io il melting pot e comunque ed è bello comunque come dire sentirsi appartenente ed avere un'identità italiana, però includendo tutto il proprio bagaglio culturale che comunque si dimostrano poi si esprimono con le canzoni che faccio, con tutto questo propagare queste culture, ecco, perché per me è molto importante.
1: È così, hai detto bene quando dici sono io il melting pot, cioè è così, sì. E la musica non può che riflettere te.
0: Eh sì, ho viaggiato molto, non...
1: quindi è così.
0: Sì, esatto, è questo.
1: È così. Sara, la domanda è stata veramente molto bella.
2: Grazie mille.
1: Vieni
2: grazie
1: anche le prossime
0: volte, esatto, che ci fassi i compiti.
1: Come ti chiami?
3: Ciao, Matilde.
1: Ciao Matilde.
3: Allora, la mia domanda è: qual è il tuo momento preferito, comunque più emozionante, mentre sei sul palco a cantare?
0: Qual è il mio momento sul palco più emozionante? Allora, quando vedo, devo dirlo, quando vedo la gioia, quando per un attimo esco fuori dal mio cervello e guardo la gente e vedo la gioia non solo nelle bambine, negli adulti, ma proprio anche dei ragazzi, vedere, ma anche maschi proprio, di vedere quanto si divertono e si sfogano e iniziano a saltare, pogare, anche sulle canzoni che non penseresti mai fosse possibile. E vedere questa proprio la gioia, capito, di persone che comunque prendono quel momento e riprendono le loro amiche, gli amici, questo momento di aggregazione anche di amore tra di loro, non verso di me. Questo è bello.
1: È anche un po' liberatorio, no?
0: Sì, esatto. C'è questo sfogo che vedo davanti a me, che è una cosa.
1: È bello, sì, è vero. I concerti ogni tanto hanno proprio quel potere, come se nessuno ti vedesse, sei in realtà in mezzo alla gente, ma sei molto te stesso, no?
0: È assolutamente così, perché magari non te li aspetti poi, invece sto vedendo anche molti ragazzi, è molto bello anche vedere, ma proprio di tutte le età, ancora le bambine, sai, c'è chi dice sei la mia infanzia, io inizio a preoccuparmi, di come la mia infanzia, e invece ancora vedi comunque le bambine, però magari da lì ti puoi aspettare un qualcosa di comunque che arriva, no? E invece quando vedi i ragazzi, per cui uno pensa sempre ah, i ragazzi piaceranno i rapper, questi saranno là fermi, invece li vedi proprio che si sfogano,
1: sì, bello,
0: e si divertono.
1: Bello, molto bello. Mettiamo una canzone e torniamo fra poco.

0: Dimmi, dimmi, dimmi, Baby K, che è qui da noi questa sera su Radio 105. Siamo in diretta da Spazio Lenovo, siamo nel momento in cui i tuoi fan ti fanno le domande e vedo che il microfono è già tra il pubblico. Prego, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Allora, ciao Claudia, volevo chiederti, io ascolto la tua musica da tanti anni e volevo sapere se ci sarà mai un altro feat con Tiziano Ferro come ai tempi d'oro.
0: Back in the days.
2: Esatto. Ma tu lo sapevi che lui aveva fatto, sì, Sei sola era stato annunciato, Tiziano Ferro, Killer si conosce. Ma avete mai sgamato che ci sono le sue voci in Una favola? Non so se conosci la canzone.
1: Sì,
2: che...
1: sì.
0: Le avevi beccate le voci?
1: In realtà no.
2: Cioè anche ci sono le sue voci anche là, vabbè, se non ti ricordi come fa la canzone puoi ascoltare dopo, o anche no, dipende come ti va. Però allora dobbiamo, secondo me, chiederlo a lui, perché io lo farei domani, veramente. Forse mi sembra forse che negli anni sono anche andata a bussare alla sua porta metaforica per chiedergli, però sì certo, come no, me lo ricordo. Però lui era proprio nel pieno del suo disco, con tutte ovviamente l'emozione che vive un artista in quel periodo lì. Però ci siamo sentiti negli anni, e questa è una cosa bella e non è scontata, e mi vuole ancora bene, ho avuto modo di constatare, come io a lui, perché gli devo molto. Speriamo di sì, però dovremmo andargli, secondo me, a bussare un'altra volta. Dipenderebbe tutto da lui. Bene. Vediamo, speriamo di sì.
0: Bene, vabbè, bene.
1: Allora lo aspettiamo.
2: Ecco, speriamo di sì. Dita incrociate.
0: Allora il microfono passa e va da un'altra ragazza che sta qui in prima fila. Come ti chiami?
3: Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
3: Ciao. Io volevo fare una domanda. All'inizio della tua carriera conducevi programmi radiofonici dedicati all'hip hop e partecipavi a diversi eventi romani. Quanto ti è servito stare dietro le quinte della scena prima di salire sul palco come protagonista?
2: Sei veramente una persona molto intelligente. È una domanda molto insightful, come si può dire. Intelligente, vabbè, mi viene solo questo. Mi è servito tantissimo. Mi è servito tutto quello, ma non, veramente non vorrei fare quella scontata. Però se io, ad esempio, non andavo all'università per poi non laurearmi mai, però sai, uno dice cavolo, non sei mai laureata, hai buttato quegli anni, perché poi alla fine hai fatto musica e studiavo psicologia cognitiva. Ma io, se non fossi andata all'università a studiare come corso, a seguire il corso di psicologia sociale, non mi sarei mai imbattuta sul concetto di cos'è una femmina alfa. Ok.
0: Certo.
2: E non avrei mai scritto Femmina Alfa, Max Briganti non mi avrebbe mai passato su Hip Hop TV e non avrei mai fatto quel video che diventò virale prima dei tempi della viralità. E ugualmente anche quando ho fatto il corso di styling, comunque, cioè, l'immagine, sai, in un panorama musicale dove la donna in musica era molto un po' la ragazza della porta accanto, io arrivavo con questa coda di lato, i leggings matti stile MIA. Comunque ho rotto un po' anche in quel senso l'immaginario di una donna, quindi non ho sprecato nemmeno quel corso, mi piace pensare, poverini, ai miei, più che altro.
0: Ma sicuro è così, no, ma questa è anche veramente una bella cosa da lasciare a chi ci ascolta, no? Perché tante volte nella vita fai una cosa che ti sembra che stai non buttando via il tempo, ma non sei arrivato in fondo, poi te la ritrovi invece.
2: Sì, perché se tu sai andare oltre o comunque cogliere anche le cose meno... anche le cose celate dietro le esperienze che fai, comunque tutto può poi portarti alla strada giusta. E quindi, per rispondere poi in maniera più specifica alla tua domanda, assolutamente sì, perché ce l'ho tatuato self made, ma io, se non fossi partita dalla mia cameretta mettendo i cavi al telefono, il mio amico mi diceva guarda, devi mettere il compressore qua e il microfono devi collegare così colì, praticamente succede che poi dopo tu sai veramente come funziona il mondo tutto, e quindi sai dov'è l'insidia anche quando ti devi preparare per un evento importante, quando ti devi preparare per una canzone, quando devi scrivere qualcosa. Sai già tutto, quali sono le diverse opzioni e dove potresti andare a finire, nel bene o nel male. Quindi essere preparati in questo senso, fare la gavetta, è forse la cosa più preziosa che si possa vivere.
0: Grazie, era molto bella la domanda e è stata molto bella la risposta. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Andres.
0: Ciao Andres.
2: Ciao Andres.
4: E amo molto le tue canzoni perché fin da piccolo ti ascoltavo, perché io ti ho conosciuto con Da Zero a Cento, perché io facevo danza.
0: Ah, okay, vedi?
4: Okay. E mi piacerebbe diventare un tuo ballerino.
2: Oh, wow. Beh, come la tua maglietta mi esprime un po' qualcosa
0: di
2: ballo.
0: È vero, vero, è vero, sì.
2: Ma molto show.
0: Sì.
4: Di solito a me mi sarebbe piaciuto vedere gli anni scorsi ai festival, ai concerti, però sei sempre giù in Puglia con Battiti Live, che è un po'. Ma quest'anno io vado in Puglia a luglio. E mia mamma ha detto: forse se sarai fortunato avrai modo di incontrarli. Ho detto: magari, forse. Però, cioè, a me, però questa è la prima volta che io ti vedo dal vivo.
2: È così vis-à-vis, secondo me qui è stata l'occasione perfetta.
4: La mia canzone preferita è Da Zero a Cento, che la canto per le verifiche di matematica.
2: Cioè, fai già una matematica,
0: tutti,
2: da zero a cento.
0: A scuola saranno felicissimi, immagino. Andres, avevi una domanda per Claudia, vai.
4: Quest'estate avevi detto che stavi lavorando a nuovi progetti.
2: Sì.
4: Ed è possibile che tu pubblicassi un nuovo album?
2: Allora, il progetto non era questo, era anche un side project. Però la vita mi fa sempre stare in ritardo. In qualche maniera succede sempre qualche cosa.
0: Come col video,
2: precisamente. I tempi si sono dilungati, però è ovvio che comunque in cantiere c'è un album. Voglio dire, faccio musica di professione, anche di missione, di vita, e quindi certo, ci sono i singoli che un po' distraggono, però a monte c'è sempre comunque un pensiero legato al disco, quindi sì, lo stiamo mettendo in piedi.
0: Grazie. Disco in cantiere o in forno, come preferite. Ascoltiamo i Maroon 5 e poi ci salutiamo.

0: È stata una bella puntata con Baby K, che è venuta a trovarci questa sera qui in diretta da Spazio Lenovo. Siamo un po' all'ultimo blocco, quello dei saluti, e siccome ritorno a quello che ti ho detto all'inizio, è un po' che non ci vedevamo ed è un po' che non stavamo un po' insieme, non parlavamo, e adesso mi ricollego a il disco in cantiere, le produzioni eccetera. Cosa ti è piaciuto musicalmente? Diciamo ultimamente te lo chiedo perché forse qualcuno non lo sa, ma Claudia è veramente una grande conoscitrice e cultrice di musica, quindi non lo so, c'è qualche disco che ti ha dato qualcosa di speciale?
1: Allora, non vorrei fare l'hater, però io non so mentire. Secondo me non è il periodo più bello in musica, avendo vissuto mangiato musica da quando sono piccola. Non ritengo che sia il periodo più, insomma, bello della musica, però mi è piaciuto molto questa, non è una rivincita, perdonami, è la parola sbagliata, però questo exploit in tutto e per tutto di Bad Bunny, anche verso i miscredenti. Forse è un po' banale magari citare questa persona, però se noi ci ricordiamo fino a due anni fa, anche in Italia comunque, sti latini, cioè c'è sempre questi commenti da Scrooge, da rompipalle, o comunque da miscredenti, e invece è riuscito a convincere anche gli italiani, tutto il mondo, in una maniera poi non banale, però rivendicando ovviamente le sue radici, la sua appartenenza, però senza farlo in maniera
0: pesante.
1: Cioè, mi piace più che altro forse il periodo dove Charlie XCX pure mi è piaciuto tanto, ma come movimento culturale, come rottura culturale, però quello che mi piace forse è il periodo che staremo per affrontare, cioè dove si rompono un po' le regole e gli schemi, in un periodo musicale a mio avviso molto piatto, perché c'è troppa musica, c'è saturazione, c'è una corsa costante ai numeri. Penso che ovviamente la nuova fase sarà invece un po' le nicchie, quindi le nuove realtà, anche piccole, che però generano una sensazione di comunità e community molto profonda, e quindi penso che staremo per attraversare quel periodo lì.
0: Sì, assolutamente.
1: Vedremo.
0: Sì. Non so se tra l'altro forse ce l'eravamo detti o no, ma se no è un altro momento di sincronia importante. Sono andato a un certo punto talmente tanto in fissa per Bad Bunny che ho preso un aereo e sono andato a Porto Rico
1: a
0: vederlo
1: bello.
0: Live.
1: Sia musicalmente ma anche come luogo molto interessante.
0: Sì.
1: Però a me piace, i latini hanno il coraggio di andare anche sull'afro, cosa che in Italia io sto aspettando. Io sto in fissa con l'afro pop, afrobeat da tanto. Karol G mi piace molto, Natti Veloso l'ho visto da poco, a Barcellona è stata una cosa incredibile, la amo molto. Anche molti artisti afro, però insomma un disco particolare non la saprei dire, sono quello di Bad Bunny.
0: Un po' di influenze ce le hai dette. Claudia, buona estate.
1: Grazie.
0: Hai tante date, quindi andate sui profili di Baby K per vedere le date estive. Grazie ragazzi che siete venuti ad applaudire.
1: Grazie.
0: Baby K.
1: Sono stupendi, li amo moltissimo.
0: Perché grazie perché ci hai fatto sentire il nuovo singolo in anteprima. Tuca Macarena, e in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo, grazie mille.
0: Ciao,
1: anzi
0: Claudia.
1: Che ti sei ricordato si chiama Tuca Macarena.
0: Tuca Macarena.
1: Non è facilissimo.
0: Qualcuno sbaglierà.
1: Sei un grande. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao ciao. A svegliare tutti i giorni. 105 tutti i giorni. C'è 105
2: in casa. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: Inizio conto alla rovescia.
22: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
23: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
24: 105. Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: questa Love Resurrection. Siamo andati nel 1984. Si chiude qui questa bella puntata con una super Baby K. Ho sentito una cosa, ma avrò sentito male.
1: Sì, sentiamo.
0: Mentre ci salutavamo, sì. Poi lei è super carina, ti ha fatto dei complimenti a te, sì. Vi siete abbracciati, io l'ho salutata, poi ha salutato Simo e io avrei voluto non sentire, ma ho sentito.
2: Ma soffragge si dicono.
0: E siccome ho
1: anche
0: sentito, lo devo dire, sì. Non riesco a non dirlo.
2: Dai, che è tardi.
0: Ho sentito lui, sì. Simone, che diceva lei. Ci vediamo a casa.
2: Se abitiamo nello stesso palazzo, cosa ci faccio?
0: E lei, che giustamente si è sentita imbarazzata, sì. E ha detto: ah, sì.
2: Ma che imbarazzata, cioè, siamo amici.
0: Ha detto: perché noi viviamo nello stesso palazzo. Ma lui ha detto: ci vediamo a casa.
1: Ma posso dirti, ha detto una cosa anche peggio all'inizio. Lei gli ha detto: ma non ci incontriamo più. E lui ha detto: faccio degli orari assurdi.
0: No, vabbè, ma chi?
1: Ma chi?
2: Alle 7:30 di mattina da correre.
0: Ma basta. Amici, dai, chiudiamo. Domani non ci saremo perché domani Radio 105 è in tour al Parco San Giuliano di Venezia. Facciamo festa a Venezia domani sera.
1: Sì.
0: Quindi torniamo con 105 Mi Casa lunedì, ovviamente, sempre dalle 20 alle 21. Baci a tutti.

0: Programma convenzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Buonasera, questa è Radio 105 e sono le 21.

0: cominciamo già ridendo così.
1: No, io allora, so voglio dirvi questa cosa, la voglio dire proprio facendo coming out con voi. Buonasera, questo è il Net Express, bla bla bla bla bla bla. Allora, il nostro Mattia Angrisound.
0: Buonasera,
1: quando io
0: Mattia. Ciao, ciao.
2: Tutto bene.
1: Buonasera. Quando faccio il punto ora, l'ora esatta, no? Proprio qualche secondo prima che inizi la nostra diretta, lui sghignazza sotto i baffi.
0: Perché si vede che fai qualcosa che a lui lo diverte.
1: Allora io vorrei che tu dicessi che cosa faccio io che ti fa sghignazzare.
0: No, tutto perché... a microfoni aperti. Perché
1: dai,
0: questo è un programma che Night Express, sottotitolo, sì. Tutto a microfoni aperti.
2: No, Lucilla usa mettere le cuffie un millisecondo prima di aprire il microfono.
1: A me piace
2: e io,
1: così.
2: Che sono una persona molto ansiosa.
1: Tu quando te le levi le mutande?
2: Sbattimento.
1: Io ti vengo a rompere le palle su quando ti levi le mutande. Tu?
2: Esattamente allora... una frazione di secondo prima di...
1: Capisci?
0: Ah, per fare l'ora esatta uno potrebbe pure non metterle le cuffie, no?
2: No, ma è una cosa mia.
1: E metti le cuffie, levi le cuffie. È così.
0: Adesso
1: ognuno...
0: che è riuscita a capire come si mettono le cuffie con quel piercing che
1: mamma
0: si è fatta.
1: Mamma mia, adesso guarda, ho trovato questa postazione perfetta. Sono andata dal piercer a fammelo controllare.
0: Ah, ok. Tutto a posto allora. Tutto
2: comunque
0: a posto.
2: Posso dire che oggi stasera Lucilla brilla di una luce diversa?
0: Non lo so perché. Non lo so perché.
2: Sembrava
0: che stessi per dire. Non so io cosa ha fatto oggi la Lucilla.
1: Ma che te ne sapevi?
0: Non lo so,
1: dai.
0: Ci siamo visti qui, abbiamo fatto una riunione dove abbiamo avuto un sacco di buone notizie anche per te, caro Mattia Angri.
1: E dai, quindi raccontagli siamo tutta la serata del 19. Dai,
0: tutta la serata del 19.
1: Ora del 19 di,
0: allora, prima
1: di giugno.
0: Prima c'è un DJ set.
1: Non verranno a vederci perché gliel'avrà già raccontato tutta lui.
0: Beh, che cosa ho detto semplicemente? Che ci siamo, insomma, ci siamo parecchio.
1: Dai, ieri gli hai detto anche che facciamo il rock da Maria. Hai detto
0: non
1: tu,
0: detto.
1: Ma l'hai detto sì.
0: Non
1: l'hai
0: l'ho
1: detto.
0: Detto. Ho detto che c'eri anche tu ieri,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ho detto che avremmo fatto, ci sarebbero state delle belle tamarrate.
1: Ma dai, ma a me che mi fai su come una frittatina?
0: Ma no, l'ascoltatore, amico, tu che stai ascoltando. Si capiva? Si capiva?
1: Dai, fai tu.
2: Ha detto tamarrate.
1: Se l'ho capito io che sono bionda, ragazzi.
0: Ma,
1: cioè.
0: Ma tu fai parte del programma, dovresti essere mia complice.
1: Ma sono sempre bionda.
0: Invece ti metti nel pubblico a fare l'ho capito, ti ho chiamato, sei parte del programma.
1: Ma noi, scusami, ma il nostro pubblico che ci ascolta, li dobbiamo far sentire parte del programma o li dobbiamo fare quella cosa che io ho sempre odiato, di quelli che si fanno le battute che se capimmo solo io e te,
0: sì,
1: e gli altri no.
0: Beh, aspetta.
1: Mamma mia, quella roba mi fa impazzire dal nervoso.
0: Comunque lo facciamo spesso.
1: No, no, non è vero, perché
0: ammazza.
1: Poi io spiego tutto.
0: Però a volte i tempi non ci permettono di spiegare proprio tutto. Però quella cosa lì era un teaser dove si capiva ma non si capiva, perché è il programma dove si dice ma non si dice,
1: ma
0: venerdì ma non è venerdì.
1: Ma dov'è che non si capiva? Hai detto dopo il Rocket Maria, hai detto lo porteremo anche.
0: Non ho detto Rocket Maria.
1: Ma
0: non
1: dai,
0: ho detto
1: smetti,
0: faremo... Vabbè ragazzi, comunque Lucilla ve l'ha detto, faremo Rocket Maria. Va bene.
2: Sono quasi tentato di non farlo più.
0: Ah, hai detto che lo farai tu e quindi ci sarai
1: basta,
0: anche
1: cavolo,
0: tu.
1: Adesso basta, la serata è fatta, ci sarà anche Mattia.
0: Comunque ragazzi, sono le 9.
1: Allora diciamo anche quello che fanno gli altri.
0: Allora, fanno?
1: No, non lo dire.
0: Allora, sono le 9 e 4 minuti. C'è un'allegria in questo programma che sembrano le 9 del mattino.
1: È vero, è vero ragazzi. Comunque posso
0: dirvi, so.
1: Io ho capito una cosa dopo 6 mesi che sono all'interno del Night Express.
0: E questa è una buona notizia.
1: Oggi non sono stata a casa mai.
0: No.
1: Sono stata fuori casa dalle 8:15 del mattino ininterrottamente fino ad adesso. Forse devo fare sempre così, diventerò 28 kg, ma perché se sto a casa magari 3 ore e poi vedi, forse perdo quella luce con gli occhi.
0: Ma aspetta, voglio vedere fra un'ora se c'è sta luce. O sei su te stessa così china come il gobbo di Notre Dame.
1: Ti piacesse, dai.
0: No. Attenzione, Carol G e Manu, ciao, questo è il 105 Net Express.

0: Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Viaggiando per il mondo. Carol G, che è quella si antes ti hubiera conocido, no? L'ho detto bene?
2: Perfetto.
1: Ok.
0: Lo sento.
1: Ok, ragazzi, lo sento. Lo sento.
2: Prova a dirlo di nuovo.
1: Si antes ti hubiera conocido.
2: Fuego!
1: Bravo.
0: E così dai, balliamo un po', ragazzi.
1: Beh,
0: perché questo è giovedì, ma non è giovedì, perché è venerdì, stasera c'è anche Rocket a Maria.
1: Attenzione, stasera hai anticipato tutto. Adesso tutti sanno quello che succederà fra un'ora. Allora, potremmo fare però non un Rocket a Maria, però
0: che vuoi fare?
1: Una cosa con questo tipo di musica.
0: Un micico latino?
1: Sì, oh, carino, micico latino come nome per una cosa caraibica.
0: Grazie mille. Carino. Quel neurone che oggi è
1: carino.
0: Che pazzo che è.
1: Mi piace grazie. Micico latino. Potremmo farlo.
0: Dai, facciamo un micico latino. Cosa fa?
2: Io dico che devi uscire tutte le mattine alle 8.
0: No, ma io esco tutte le mattine alle 8. Solo che poi, per non stare in giro 12 ore, ritorno un po' a casa e sto 3 ore. Per me è la
2: quelle
0: mia morte.
2: Quelle 3 ore ti ammazzano.
0: Mi ammazzano.
1: È vero, ragazzi, comunque è così, eh. Ecco, sembra una scemenza.
0: Sì, ho capito, però capisci che faccio 2 settimane così, mi ricoverano.
1: No,
0: cioè,
1: non
0: è come andare
1: vero.
0: In palestra.
1: No, non è vero, secondo me dormi anche meglio.
0: Guarda, oggi potevo anche
1: io le
0: venirti a casa a pulirtela.
1: Così.
0: Capito? Cioè, ero proprio...
1: E perché non sei venuta?
0: Vai, andiamo dal carrozziere,
1: che
0: vai,
1: casa mia
0: pronto?
1: Fa schifo. Come mai non sei venuta? Potevi venire, casa mia è l'ercia.
0: Ho fatto di tutto, ragazzi. Ho fatto anche una retromarcia in un portone lungo 80 metri.
1: Le giornate in cui fai una retromarcia comunque te le ricordi. Da donna.
0: Stupido. Era una retromarcia in un cunicolo stretto.
1: Oh,
0: che sì.
1: Megoglioni.
0: Ti ci porto e proverai anche tu quell'ebbrezza.
1: Okay.
0: Che su di tutta, perché è una, capito? Du spanne.
1: Allora, ti posso capire, perché questo weekend a Sanremo il navigatore mi ha fatto fare una strada che mi ha portato a un certo punto. Scusate, amici liguri, avete un po' delle strade del cazzo in alcuni punti. Scusate.
0: Sì.
1: Mi ha portato in questa strada dove c'era una discesa con una pendenza al limite. Al limite,
0: cioè,
1: significa
0: brum, tipo
1: sì,
0: montagne russe.
1: Sì, strettissima, proprio stretta, che non saresti riuscito ad aprire lo sportello, e alla prima frenata la macchina sarebbe andata giù, ok? Proprio. Quindi,
0: cosa hai fatto? Freno motore?
1: Mi sono affacciato, peraltro nemmeno la macchina mia, quindi una di quelle macchine che non ha il freno a mano.
0: Io l'avevi distrutta dall'ansia.
1: Guarda che ci siamo andati vicino, ci siamo andati molto vicino. Comunque, appena iniziata la discesa, mi rendo conto della questione, mi blocco piano e con una retromarcia millimetrica durata forse 20 minuti, sono tornato tutto indietro di retromarcia e ho fatto quasi un chilometro.
0: Ma perché se fossi sceso cosa sarebbe successo?
1: Non era per niente sicura, ma proprio per niente. Una
0: quindi
1: di quelle...
0: tu dici, magari in fondo trovavi un muro davanti.
1: Forse con una macchina senza cambio automatico ci sarei riuscito. Invece questa, cambio automatico, appena freni, inchioda, si blocca, il brecciolino, boom, no. Quindi ti posso capire, ho sudato freddo come tu hai sudato freddo
0: anch'io,
1: oggi.
0: Anch'io, tra l'altro, io avevo in macchina Diegone mio, lo salutiamo, che fa parte del corpo dei commandos di Satana, che
1: okay,
0: ovviamente diceva, mamma guarda, e in un certo punto gli ho detto, scusa Diego.
1: Sembra il cantante dei Korn durante Freaknalish.
0: Un secondo, sono molto emozionato perché è veramente un brivido, faceva.
1: Ora te lo faccio sentire, se dopo ritroviamo Freaknalish dei Korn, ti faccio sentire chi è Diego. Amici, allora, ieri sera abbiamo fatto una promessa, ce lo siamo ricordati, quindi brava Lucilla, bravo Mattia.
0: Scusa, perché bravo Mattia? Me lo sono ricordato io.
1: Perché pure lui? No. Oh, scusa, pensavo
0: tu
1: che fosse.
0: Tu te lo sei ricordato? No.
2: Cosa?
0: Buonanotte, ciao bello.
1: Allora niente, bravo Lucilla, bravo Lucilla.
0: No, attenzione, ma io condivido.
3: Nessun personaggio di questa trasmissione ha fatto uso di alcolici prima della diretta. Siamo proprio così.

0: non finisce niente qua, non finisce nulla, non finisce nulla. Che ridere Ale e Lucilla Grandi, senza sapere perché, però il nostro mood vi sta piacendo. Questi sono i messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Meno male, ragazzi, con tutto l'impegno che ci mettiamo, siamo fuori dalle 8 e un quarto di stamattina.
1: Io so,
0: per preparare il programma.
1: Mi sono carrucolata in giro per Milano per 14 ore.
0: Cioè, vi rendete conto, fuori dalle 8, la retromarcia, cioè.
1: Pensa cosa non ho dovuto fare.
0: Meno male che ti hanno regalato sponsorizzandoti quell'asciugamano con cui ti puoi asciugare.
1: Dopo qual è l'asciugamano?
0: Nessuno, non lo so. Però immagino che dopo la fatica della retromarcia tu abbia avuto bisogno di un asciugamano.
1: Posso dirti?
0: Beh, mi fai sempre un complimento quando me lo dici.
1: Allora, vuoi far sentire i corn che ti hanno ricordato mio figlio Diego quando mi dice: mamma, stai attento, ti prego, guarda qua, di fianco.
0: Lucilla invitava il figlio e io sentivo questo nella mia testa.
1: Beh, perché è perfetto.
0: Sì, sei un ottimo rumorista.
1: Ma poi lui stacca robe anche in macchina. Oggi ha staccato un come si chiama? Non mi viene mai il nome, levasole.
0: Il parasole.
1: Il parasole. Staccarlo, ho sentito, senti.
0: Porca miseria, guardate, ho detto, non ce l'ho pronto.
1: Ho detto, è ancora tutto pronto. Scusa mamma, po', un colpo sul vetro, poi col ginocchio ha toccato il cambio, che quindi ha grippato, ha fatto
0: bello, tutto no sense. Succede, beh, che
1: certo,
0: ragazzi, amici,
1: la mia vita è questa.
0: Amici che siete all'ascolto, ma quando tutto va in una direzione incontrollabile, ma quanto è bello.
1: Ma devi assecondarla.
0: Certo.
1: Io a un certo punto ho suonato il clacson, gli ho detto: dai, famo anche il clacson, Diego.
0: Beh, ma perché quanto è bello suonare il clacson quando non hai capito che sta succedendo.
1: Certo.
0: Cioè, è una di quelle cose stupidissime. Poi ci sono quelli che odiano quelli che suonano il clacson.
1: Beh,
0: potrei essere uno di quelli.
1: Io sai che sono molto suonata?
0: Sei molto suonata.
1: Perché?
0: Che tu fossi suonata, no, non credo
1: perché.
0: Che non saresti qui con me se
1: perché
0: non fossi un po'
1: in
0: suonata.
1: In città io non parto subito appena scatta il verde, tipo nuvolari, così, no? Cioè faccio le mie cose, quindi parte il verde e con calma, allora subito da dietro, così, ma fortissimo. A volte faccio di quei salti proprio quando uno per me potrebbe fare, posso dirti, come dire, dai su, dai.
0: Beh,
1: e invece qui a Milano proprio ti odiano.
0: Hai ragione. Comunque è vero.
1: Sì.
0: Comunque hai perfettamente ragione. In ogni città d'Italia si suona il clacson in modo diverso.
1: Sì.
0: Voi pensate che la città più caotica di tutte sia Napoli? Probabilmente a livello di caos è vero. Cioè le città del sud sono un po' più caotiche.
1: Sì, però il clacson per me lo suonano simpatico. Invece qua lo suonano da esattori delle tasse.
0: Allora,
1: fammi una clacsonata al semaforo napoletana. Così.
2: Ah no, questa è come la vorresti tu.
1: No, come la senti tu secondo... Ok. Comunque no, già la doppia bottarella.
0: Aspetta. Ricordati questo che hai appena fatto. A Napoli, ovviamente stiamo scherzando, però a Napoli vedi tuo nipote dall'altro lato della strada e allora fai questa clacsonata qua.
2: Aspetta, scusa. Stavo volendo un'altra cosa.
1: Adesso non lo si può
2: come
1: mettere la ghigliottina perché ha perso un attimo la clacsonata.
0: Ma la radio è fatta di attimi, ragazzi.
1: Vinto, l'abbiamo perso.
0: Si è mosciato tutto adesso. Devo riprendere.
1: Lo faccio io, dai, a Napoli. Allora tu vedi tuo cugino dall'altra parte della strada e gli fai.
0: È verissimo, Roma. Sei a Roma, c'è il semaforo verde, ma davanti a te hai Lucilla e fai.
1: Non fanno così a Roma.
0: No, più breve ancora. Pa, pa.
1: Ma figurati.
0: Esatto, sì, a Roma fanno così.
1: Ma va, a Roma ti urlano.
0: No.
1: A bruciata!
0: No, prima fanno così. Pa, pa.
1: Ma figurati se fanno pat pat.
0: Poi dopo, se non sei ancora partita, si attaccano a clax. Esatto.
1: Così. Sai quando fanno così? Io scendo.
0: Lo so.
1: Ti giuro, scendo con le chiavi e gli faccio adesso.
0: E mo che fai? E mo che hai suonato, canta. È così. Va bene, va bene. Invece a Milano fanno direttamente Pepe dopo un istante che è partito il verde.
1: Un istante, cavolo, un istante. Sembra di fare il grande GP proprio. Esatto.

0: la nostra Siena Spyro, Material Lover, 21 e 23, questa è 105 Night Express e siamo qui insieme Ale e Lu.
1: Esattamente, un sacco di claxonate in giro per l'Italia. Vabbè, tra poco riprendiamo quella cosa che vi abbiamo promesso di riprendere ieri sera in chiusura.
0: Ovvero parliamo di motel o motel a ore.
1: Mamma mia ragazzi, e tra poco anche una gran bella selection.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere. Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova.

0: sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.

0: 105 Selection firmata da Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio 105, 21 e 33 minuti, Lucilla Gossi, Alessandro Sansone, Buon Mattino Angry Sound, c'è la nostra Claudietta al centralino, la Stoppelli in redazione che ha lavorato tutta la giornata per noi, ma quando siamo venuti lei non c'era, fuori oggi.
1: Non ho acceso il microfono. No, è vero, non ce la, ci manca, devo dire che ci manca, la Vale in presenza.
0: Dobbiamo salutare anche lei.
1: Allora,
0: eccoci qua.
1: Affrontiamo immediatamente questo tema che è stato lasciato, direi neanche a metà, a un quarto.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Ieri,
0: ieri visto che siete tanti, adesso è figo parlare.
1: Sì, arrivavano 300 veramente messaggi, ognuno aveva la sua da dire, zero pudore, zero vergogna, tutti i frequentatori incalliti di motel a ore.
0: Sì, allora ci siamo persi in questo discorso sui motel fuori onda, abbiamo cercato di portarlo anche in onda, perché?
1: Perché io una volta ci ho portato mio figlio, proprio gente senza, allora, non ho limiti.
0: No, un sacco di cose abbiamo scoperto, perché per esempio alcuni lo utilizzano perché hanno la casa sempre piena di gente.
1: Esatto.
0: E per gente intendo figli.
1: Quindi questa coppia ci ha mandato un messaggio vocale che ieri abbiamo condiviso con voi, dice: abbiamo quattro figli e quando vogliamo un po' di intimità andiamo lì. Noi ce li siamo immaginati che sì, probabilmente facevano anche quello che la camera del motel richiede, ma probabilmente dormivano anche tre ore.
0: Certo, in sei dentro casa, magari anche con i cani, magari anche con qualcuno che ti dà una mano, eccetera eccetera, effettivamente l'intimità va un po' a farsi benedire.
1: Poi c'è motel... Massimo da Roma che è il più grande frequentatore di quello sulla Salaria.
0: Ah sì, ha detto che ce n'è uno sulla Salaria.
1: Sì, ma insomma arrivavano tanti messaggi che non abbiamo potuto...
0: Anche divertenti, il nostro amico Massimo con un romano di quelli proprio d'autore ci raccontava che lì si paga cash, massima riservatezza.
1: Non ti chiedono i documenti.
0: Nessun documento.
1: Esatto.
0: Allora, sui motel c'è sempre stato un tabù perché sembra una cosa un po' sporca. In realtà, nella maggior parte dei casi, tutti confermano che sono strapuliti.
1: Ma certo che sono puliti.
0: Strapuliti, assolutamente al top per quanto riguarda la riservatezza, che sono i due, e anche curiosi perché stanze a tema.
1: Anche perché vi posso dire, un conto è il motel tipo appunto quello con le stanze a tema, magari la piscina, massima pulizia, correttezza, tutti che stanno molto attenti anche alla tua privacy, e un conto andare per esempio in quei motel intorno a casa mia, ci sono ancora i motel a ore tipo Marte, Mercurio, adesso dico tutti i nomi, due stelle, una stella e mezza, due stelle, e lì secondo me, allora, la pulizia non deve essere il loro forte.
0: Occhio a quello che dici, perché hai fatto i nomi adesso, non so se erano nomi di fantasia o nomi...
1: No, reali, c'è già allora... tutti intorno, mi faceva ridere che avevo Marte e Mercurio intorno a casa,
0: un
1: capito?
0: Po' come quando vai
1: quando
0: nei posti di mare.
1: Quando dici proprio fai scintille, fai le stelle.
0: Beh, ogni posto ha le sue loghe, tipo quando vai nei posti di mare che ci sono tutti quelli dell'Eneide, no? Quindi
1: sì.
0: Nausicaa, Polifemo, Camping Minosse,
1: sì.
0: E tutte queste
1: esatto.
0: cose.
1: Vabbè, allora quindi dipende anche dalla categoria, ma se tu vai nei motel fighi è quasi un'esperienza che tu ti fai.
0: Secondo
1: ieri...
0: me è un po' il futuro. Un po'
1: esatto,
0: il futuro.
1: E ieri parlavamo del fatto che ci piacesse molto la tutela dell'anonimato, quindi una volta proprio lasciato ogni speranza a voi che entrate, entri lì e siepi ti oscurano in qualsiasi
0: certo.
1: passaggio.
0: E quindi nessuno potrà mai sapere. Quindi se per caso vi va di raccontarci la vostra esperienza in motel, in totale anonimato, cioè tranquilli, se in motel custodiscono...
1: Modifichiamo anche la voce, vero?
0: Sì,
1: Matti
0: sì,
1: la piccia un pochettino.
0: Sì, tranquilli, tranquilli. Nel caso chiedetelo alla fine, picciatemi la voce e noi ci mettiamo zero secondi, va bene? Poi non c'è niente di male, insomma.
1: No,
0: andare
1: no, però, per chi volesse, 342 41 15 105, raccontate.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 21.45, questa è la nostra prima ora ancora del Night Express. Buonasera 105isti.
1: Buonasera a tutti voi che almeno una volta nella vita avete provato l'esperienza di andare in un motel, anche se non l'avete mai fatto, siete benvenuti, ma stiamo parlando di questo.
0: Sì, bravo che dici questa cosa, perché secondo me... il limite può essere quello di parlare soltanto se si è vissuto l'esperienza, invece uno può dire la propria anche senza averla vissuta. Quindi non ci sono mai stato, ma penso che un mio amico mi ha detto.
1: Certo, certo, questo è un tavolo libero. Chi c'è intanto?
2: Ciao ragazzi, io qualche anno fa sono stato a Londra insieme alla mia attuale moglie, ma all'epoca era fidanzata, me l'aveva regalato per San Valentino, un viaggio. Arriviamo a Londra, overbooking nel fantastico hotel che aveva prenotato, discutendo animatamente con il portiere, alla fine siamo stati costretti ad andare su un hotel a ore dove era frequentatissimo da prostitute, e non vi lascio immaginare che weekend di San Valentino abbiamo passato. Ciao a tutti, Carlo da Perugia.
1: Ciao Carlo, ciao Carlo, ciao Carlo, buon San Valentino, eh!
0: Mi fa molto ridere perché Carlo da Perugia aveva proprio la voce di quello che non voleva minimamente viverla questa esperienza.
1: Posso dirti una cosa, Carlo da Perugia? Secondo me sei stato anche fortunato, perché se uno ci va con l'amante, allora c'è il rischio che tu ne senti tre o quattro di fila di orgasmi. Quello che ci va con la prostituta, secondo quello che raccontano,
0: è però in continuazione, è fuori uno via l'altro, fuori
1: sì,
0: uno via l'altro.
1: Sì, ma durano un secondo, durano un secondo.
0: Appunto, quindi figurati, magari la prendono la stanza anche per la mezza, mezz'ora.
1: La mezz'ora?
0: Sì. Per mezz'ora in mente, fai tempo anche a confessarti dopo.
1: Però non hai detto che subito dopo entri qualcun altro, capito?
0: Quindi, lo dici tu, quindi hai detto che c'era un via vai.
1: Ma sicuramente c'era via vai, però immagina se fossero stati tutti lì con l'amante, sarebbe stato molto diverso. Io l'ho fatto San Valentino, io tra due camere Arzille qui a Milano, quando lavoravamo
0: comunque
1: ancora nella stessa radio.
0: Dire, secondo me te ne devi fregare, se sei tutti lì così che ti senti, a sto punto vai anche tu.
1: Ma ero da solo, che facevo? No. E soprattutto ti dico questo, nella parte destra, quella attaccata al letto, c'era una nicchia e che quindi assottigliava il muro a una decina di centimetri.
0: E tu non per ci fare... hai messo il cuscino dentro per attutirlo?
1: E poi io dove dormivo? Con la schiena che mi ritrovo?
0: Madonna, un cuscino!
1: Va bene, allora le vostre storie, le sentiamo, ce ne sono ancora tante, sui motel, se vi va la vostra esperienza o quello che pensate. Insomma.
0: O anche camere arzille a questo punto. Potremmo aprire quella
1: camera
0: volta
1: d'albergo.
0: Che magari il camera d'albergo o la casa in affitto aveva come vicini quelli che facevano sempre zinzin. Per me di racconti ce ne sono.
1: Dai, vi aspettiamo al 342 41 15 105. Stare con te.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Estate palco luci!
12: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
18: Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
25: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
26: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
25: Oh, Contacta, adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
0: da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda ora del Night Express, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ale, buonasera.
1: Buonasera Lucilla, buonasera. Seconda ora del Night Express, Lucilla Gossi, Alessandro Sansone, Mattia Angry Sound, Claudietta al centralino, tutto il cucuzzaro, che poi siete voi in realtà che fate parte di questo programma con le vostre storie, che non è un po' uno scarico di responsabilità, è semplicemente noi raccontiamo le nostre, poi voi avete voglia di raccontare le vostre, si mischiano e si crea un mondo meraviglioso che è quello del Night Express, che stasera va in un motel a ore.
0: È vero, stiamo parlando di motel a ore, ma ci siamo anche un po' allontanati solo dall'esperienza motel a ore e l'abbiamo allargata su esperienze in camere, bed and breakfast, hotel, vacanze, in cui vicino c'era la coppia birichina. Non abbiamo vicini che fanno zin zin, perché lo siamo noi.
1: Urca.
0: Vi saluto, siete fantastici.
1: Urca. Beh, magari lo fanno anche i vicini, ma voi lo fate più forte. Non lo so.
0: Chi può dirlo?
1: Comunque ci sono delle coppie che secondo me non è possibile che gridano così tanto.
0: Però il mondo è bello perché vario, eh?
1: Sì. Cioè. Sì, però alcune spettacolarizzano quello che non è.
0: Beh, comunque è anche vero che farlo con uno muto non è bellissimo.
1: No, certo.
0: Cioè di quelli che devi, capito, che proprio dici, ehi là, tutto bene?
1: No, no,
0: mi sta
1: certo
0: piacendo, no, dammi,
1: sì, ho
0: dei
1: capito,
0: segnali di
1: però,
0: fumo.
1: Senti, io ho beccato della gente che sembrava stesse sgozzando un ragazzino. Cioè, voglio dire, ci può essere che in qualche momento lei...
0: Fammi il verso, dai.
1: No, tu pensa alla scena di film...
0: Serio, fai il rumorista serio,
1: vai. Non sono capace.
0: Ma dai. Dai, ma ti devi immedesimare senza vergogna, non pensare di essere in radio.
1: No, ma poi sono due amici, cioè non riesco.
0: Ma che te frega, ma non lo sa nessuno adesso, non dirlo.
1: No, non riesco, come faccio a imitare lei che sembra che
0: allora,
1: la stanno
0: aspetta
1: uccidendo?
0: Provo io, ma tu mi devi dare due linee guida.
1: Vai,
0: lei era
1: tutto,
0: acuta
1: giusto
0: o bassa?
1: Acutissima. Allora, innanzitutto... Amici, state ascoltando il 105 Net Express, non è Jurassic Park, non è l'inizio del film.
0: Vabbè, ma questa è colpa di Mattia.
1: Allora, non con con quelle pause, con continuità. Con continuità e sì.
0: Allora, aspetta, con continuità...
1: Dai, sei una bravissima attrice, te l'ho sempre detto, possiamo farcela.
0: Ma mi piace, cioè, a lei piaceva davvero, secondo te?
1: A lei piaceva davvero e in più spettacolarizzava pure.
0: Quindi era...
1: Brava, bravissima, bravissima, così per mezz'ora. Ora posso capire la fine.
0: Lui è un toro da monta.
1: Sì, lui molto testosteronico. Sì, ciao Max.
0: Quindi così...
1: Allora, sì, così per mezzo. Io posso capire alla fine del rapporto o comunque per un periodo di qualche minuto, ok? Tu da donna,
0: no,
1: lo conoscete l'orgasmo femminile?
0: Sì.
1: Può veramente una donna godere così tanto per così tanto tempo?
0: Allora, secondo me la varietà porta anche alla varietà vocale, per cui tu non puoi fare sempre lo stesso suono per mezz'ora.
1: Non è tanto, cioè, lo stesso suono, è quel gemito di godimento che è durato veramente tanto.
0: Sì, però tu devi imparare a variare. Allora, a te può anche piacere.
1: Tu che gridi o tu che...
0: Tu donna.
1: Tu donna.
0: Tu donna, ad un certo punto te ne stai un po' zitta, poi magari...
1: Ma scusa, ma non è una cosa che viene spontanea come noi uomini?
0: Sì, ma la puoi controllare. Non è che è un, cioè, una cosa che ti scappa fuori dal corpo.
1: Ok.
0: Cioè,
1: no,
0: non è che tu... così, tu puoi fare anche...
1: Vabbè, però è... Io penso che, o meglio, pensavo fino, cioè, a un minuto fa, fino a un secondo fa, che fosse una cosa che scappasse fuori dal,
0: no,
1: corpo.
0: No, vabbè, ma la controlli, Dio santo, non è che siamo impossessati da dei demoni malvagi.
1: No, io non controllo.
0: Ma figurati, adesso sta roba che non controlli.
1: Ma
0: controlli.
1: Che controllo?
0: Quando fai l'amore magari in casa hai qualcuno che non ti deve sentire, lo fai lo stesso, mica però urli come Satana.
1: Già ho tutte le mie energie che devono controllare l'orgasmo, figurati se mi metto a controllare pure quello che dico. Cioè, proprio...
0: Cioè, che, sai che Albe da Saronno è simpatico, che dice, ok, avete da accendere.
1: È vero però, Albe da Saronno è uno dei più simpatici.
0: È simpatico.
1: Arriva il momento giusto, grande timing.

0: Bossa nostra, Gaia su 105, 22 e 13. Parliamo di un sacco di cose insieme, di motel, di camere allegre a fianco.
1: Dobbiamo, guarda.
2: Lucilla, guardami, non pensarci.
0: Pensa io che spavento, Massimo, Massimo da Roma, ci sei, Massimo?
3: Ciao, eccomi.
1: Ciao, finalmente, Massimo.
0: Finalmente ci sentiamo. Che
3: ciao,
0: tu...
3: Lucilla,
1: ciao, ti hai fatto un salto sulla casilina oggi pomeriggio?
0: La salaria.
1: No, ah, sulla salaria, no, scusa.
3: No, casilina.
1: Ho sbagliato,
0: allora,
1: scusami.
0: Massimo, intanto grazie per la tua simpatia di ieri e di oggi. Allora, perché abbiamo...
3: Guarda.
0: Perché abbiamo chiamato Massimo? Ah, perché ha una voce stupenda.
1: Massimo, esperto mondiale di Motel Aure.
0: Di Motel Aure, che ieri ci ha segnalato essercene uno
1: sulla Salaria
0: di Roma. Salaria di Roma, via stupenda, meravigliosa, ma famosa in un tratto anche perché era storicamente
1: bazzicata
0: dalle prostitute.
3: Calcola, dall'hotel diciamo dall'inizio dell'accordo fino all'altezza dell'autocentro di Autoimport.
0: Ok.
3: È molto famosa.
0: Ok, è molto famosa perché è molto allegra. Diciamo che chi si vuole sfogare sessualmente lì trova pane per i suoi denti. Ok. Senti,
3: esatto.
0: Massimo,
1: scusami, io voglio togliermi questa domanda, cioè, che mi struvula da ieri.
3: Dimmi,
1: Lucilla, Massimo, ascolta. Tu ieri hai detto una frase che a me è entrata nel cuore. Hai detto: no, ma ditelo pure il mio nome, io ci vado.
3: No, io.
1: Ma infatti io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Ci vado anche con questo mio amico quando abbiamo per le mani delle donne che non hanno il posto libero al pomeriggio. Io vorrei.
3: No, ma poi ti dico, ma fortunatamente perché loro non sentono questa radio, poi.
1: Beh, no, ma certo, ma poi noi non stiamo facendo.
0: Ma poi non è detto, eh.
1: Ma tu hai una tua camera preferita nel motel?
3: Eh?
1: Hai una tua camera preferita? O con una c'hai la stanza?
3: €150.
0: Ok. Allora, la domanda.
3: Perché c'ha vaschi idromassaggio?
1: Sì.
3: Doccia tutta all'aperto, ma grande, fa conto che saranno un metro e mezzo per due metri, con sedili, tutto quanto, perfetta.
0: Okay.
1: Ma tu, scusami,
0: quanto ci stai tu in questa camera del motel?
3: Un paio d'ore
0: ma bastano.
1: Tu hai un giro di due o tre che sono sempre loro o hai un vortice di donne?
3: Sono sempre loro.
1: E posso chiederti, tanto non facciamo
0: che
1: i nomi,
0: non si cambia,
1: quanto
0: Massimo.
1: Siamo? Due o tre? Tre, quattro?
3: Come? In che senso? Non ho capito.
1: No, lo so, non insieme, però queste donne
3: magari
1: che tu frequenti, sono quante sono che girano?
3: No, sono un paio.
1: Ah,
3: un paio.
1: Come mai ne hai due e non una sola o non tre?
3: No, due perché avendoci una certa età mi regge la poppa dopo.
1: Ok,
0: chiaro. Chiarissimo. Due nel senso solo due, quindi non più di due, perché
1: certo,
0: più di due non c'è la fa.
3: Due nell'arco della settimana.
0: Due nell'arco della. Ok,
1: ma
0: vabbè.
1: Tu quanti anni hai, Massimo?
3: Io 59.
1: Io, senti, guarda, dopo ti lascio il mio numero.
0: È testosteronico, Massimo.
3: Sì. Io ti seguivo sempre lì al distretto delle polizia.
1: Ah, vedi, vuoi che mi presento con la pistola, ti dico mani in alto sparo.
3: Ma sarebbe il sogno mio, cari manetti.
0: Ma ammanettiamo Lucilla o Lucilla ammanetta te?
1: No, ammanetta a me. Più divertente così.
0: Okay. Quindi disteso sul letto, ammanettato dietro e giustamente poi
3: esatto,
0: tutto il resto.
3: Esatto.
0: È a buon intenditor poche parole. Va bene, Massimo, noi ti terremo qui tutta la puntata.
3: Quelle manette, quelle pelose.
1: Sì, certo, quelle giocose.
0: Quelle bianche e nere che stanno, non capisci se è una cosa un po' pecoreccia o se è una cosa bella. Massimo, ti terremo qua tutta la puntata, ma purtroppo il tempo stringe e speriamo solo il tempo.
3: Guarda,
0: questo
3: è stato
0: punto
3: un piacere, io vi sento tutte le sere.
0: Grazie.
1: Grande.
3: Tutte le sere, perché in questo momento, guarda, sto dove abito, io abito un po' fuori Roma, non ti dico dove perché non
0: Certo, certo. Lo dici tra un secondo.
3: Sto in piazza qui così con un altro amico e vi sento tutte le sere, guarda.
1: Bello, grazie, ci fa un sacco piacere. Un bacio, Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao.
0: Per noi, beh, che veracità, grande. Che vera, quanta sincerità, quanta leggerezza.
1: È vero.
0: Mamma mia, metà meraviglia della sua leggerezza, saremo tutti molto più felici. Va bene, mettiamo una bella canzone, Luci.
1: Eh sì, Somber, questo è Potential.

0: Somber Potential 22-22, guarda qua.
1: Esattamente. Allora, desiderio da esprimere, per esempio, quello di venire a Ferrara il 19 di giugno, perché Radio 105 festeggia i suoi 50 anni.
0: Piazza Rossea, ovviamente ingresso libero, arrivate lì già da un po' prima delle 21. Ci saremo tutti noi,
1: tutti
0: sul palco. Faremo
1: colleghi.
0: Un grande show, appunto, dalle 9 fino a mezzanotte inoltrata. Ogni programma porterà qualcosa di suo. Faremo cacciare insieme,
1: sì,
0: amicizie, grandi ospiti, cantanti.
1: Io porto la porchetta e le coppiette, tu che porti?
0: Io porto un plaid, ragazzi.
1: Tu porti un plaid, ma sì, porta una boccia, porta una boccia di bollicina. Ragazzi, non è una promozione, vi stiamo invitando alla nostra festa. Il 19 di giugno, è un venerdì, quindi...
0: Portate chi volete.
1: Non sappiamo cosa andrà in onda, forse nostro, forse... Andremo in onda noi. Va bene. Ah, forse tutto lo show va in onda, chi lo sa. Vabbè. Comunque ci saranno ospiti musicali, DJ set e tutti i conduttori di Radio 105.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it. Che confusione
3: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Se hai coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari, scorri. Scusa, lo sento.
1: Scorri.
0: Posso dire che siete molto simpatici tu e quell'altro stasera. Mattia e Ale sono veramente simpatici. Stasera mi fanno ridere molto.
1: Beh, ragazzi, ci sono delle vite da raccontare qua. Il bello di essere grandi è che hai tante cose da raccontare. Molti si lamentano. Io, per esempio, l'età la soffro. Però a volte la soffro col sorriso, perché mi rendo conto che mi posso fare tante risate con te, con Mattia, perché il vissuto comincia a essere tanto.
0: Guarda, una cosa che dico spesso, no? Noi siamo una coppia, ci hanno messo in coppia spesso. La cosa bella per me quando ti trovi bene col tuo partner è che hai una confidenza con il maschio, nel tuo caso con la femmina, davvero in amicizia. E ti dici delle cose
1: che non si potrebbero dire.
0: Tra cugini, no?
1: Sì.
0: Quella cosa proprio pecoreccia che abbiamo fatto fino a poco fa, di raccontarci proprio le peggio cose ridendo. E fa ridere questa cosa.
1: Sì, ragazzi, le vite, come diceva Italo Svevo, la vita è originale e quindi di conseguenza, secondo me, anche divertente. Tornando ai motel, ci sono delle informazioni interessanti da parte vostra, poi ascoltiamo anche Vox Populi.
0: Che informazioni dai?
1: Ciao ragazzi, io non frequento molto hotel a ore, ma ho trovato un'ottima alternativa. Qui in provincia di Torino c'è una spa che ha un pacchetto veramente interessante.
0: Okay.
1: La spa privata ha una stanza con jacuzzi, sauna, doccia sensoriale, naturalmente c'è anche un comodo letto e un bagno, nel pacchetto incluso l'aperitivo, bottiglia di bollicine, massaggi di coppia, un pomeriggio ben passato sicuramente.
0: In buona compagnia. Alex da Torino non ci ha detto quanto costa tutto questo pacchetto.
1: Che sarebbe
0: interessante. Facciamo che il prezzo è giusto come gioco.
1: Ok, secondo
0: allora,
1: me il prezzo
0: ripetiamo. Provincia di Torino, spa
1: privata.
0: Con spa privata.
1: Stanza, jacuzzi,
0: sauna, doccia sensoriale, letto, bagno, aperitivo con bottiglia, bollicine e massaggio di coppia.
1: Ok.
0: Secondo i nostri ascoltatori 105isti, quanto viene via questo pomeriggio con tutto questo? Ripetiamo quello che c'è, perché dobbiamo figurarcelo bene.
1: Ok, allora, provincia di Torino, spa privata, stanza con jacuzzi, sauna, doccia sensoriale, comodo letto, bagno, aperitivo, bottiglia di bollicine e massaggio di coppia. Ok? Quanto potrebbe venire?
0: Per tutto il pomeriggio, quindi vorrà dire un 5 ore?
1: Beh, sì.
2: Io vi dico che ho trovato la spa.
1: Tu hai trovato la spa?
2: L'ho trovata.
0: Bravo. Così sappiamo
2: quindi
0: la cifra.
2: So il prezzo.
1: Ok. Mi sembra tutto a posto. Ok,
0: 342 41 15 105, fate il prezzo giusto
1: su questa cosa qua.
0: Su questa cosa, quindi quanto può costare questa stanza per il pomeriggio?
1: Ok, Andrea da Verona già dice 400 euro, adesso vediamo se è giusto o non è giusto. Prima ascoltiamo le vostre voci sulla questione motel e esperienze varie.
3: Ciao ragazzi, io ho frequentato per quasi 3 anni tutti i weekend un noto motel della mia zona. Avevo 21 anni con questa donna di 47 anni, tra l'altro un noto avvocato della zona, e lei all'epoca, chicca, aveva un figlio della mia età e ha pagato sempre lei. Diceva che la facevo star bene, ha sempre pagato lei e mi ha sempre portato appunto in questo motel dove, tanto per capirci, all'arrivo non c'era il classico vinello bianco ma champagne, e adesso non mi ricordo bene il nome della stanza, della camera, ma era tema Amazzonia. E c'erano le llame. Se potete modificarmi la voce, dato che ad oggi sono padre, vi ringrazio. Ciao.
1: Ciao. Modificata, desiderio esaurito.

0: Forse abbiamo capito anche qual è il motel.
1: Con Liliane, ma era Milano.
0: Stanza Amazzonia.
1: Per me era il Motel Charlie.
0: Non si dice.
1: Vabbè, invece stanza che abbiamo detto pomeriggio, jacuzzi, private spa, doccia sensoriale, aperitivo, massaggio di coppia, quanto viene via per tutto il pomeriggio?
0: 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, aspettiamo il prezzo giusto.

0: Miley Cyrus, American Girls, su 105.22.37 al Night Express, Lucila Gossi, Ale Sansone, e il prezzo è giusto di questa spa di Torino che offre massaggio di coppia, aperitivo, spa
1: doccia
0: privata,
1: sensoriale,
0: letto, chiaramente bagno, insomma un sacco di cose.
1: E... allora diciamo un po' delle cifre che ci sono arrivate. Fiore dice 250.
0: Ok.
1: 180 a testa qualcun altro.
0: Ok.
1: Ok.
0: Poi
1: 300.
0: 300 bombe. Matteo da Padova
1: 280-300, qualcun altro 309, Matteo da Padova, non si sa perché 309.
0: E vabbè, insomma, grosso modo è questo. Noi abbiamo la cifra esatta.
1: Esatta.
0: Abbiamo la cifra esatta e ci siete andati tutti piuttosto lontani, a parte un paio. La cifra esatta è circa
1: 125 durante la settimana persona, che quindi diventa 125, 100, 250, 260, e invece nel weekend si raggiungono i 320 a coppia.
2: No, 290.
1: 290 per tutta la
0: ci sarà qualcosina in più da pagare, ovviamente siamo sui 300 sicuramente, ecco, quindi più o meno quello, dai. Vabbè, oh ragazzi, divertitevi, lo sapete, ma poi secondo me il prezzo è giusto veramente, cioè è quello che vale, forse è anche un po' bassino.
1: È basso, nel senso che sono giusti, perché per me così avranno tanta affluenza. Se tu lo metti fuori troppo alto a 400 euro diventa una cosa elitaria, già così ti fai un regalo, le coppie si fanno bel regalo a regalarsi un pomeriggio a 150 euro, però fai davvero tante cose, hai la riservatezza, il massaggio di 50 minuti, secondo me è una figata come proposta.
0: Sì, sì, sì, questo ce lo suggeriva Alex da Torino, che diceva: non frequento i motel a ore, però c'è questa cosa che è molto simile, che oltretutto ti dà anche aperitivo e bottiglia di bollicine. Vabbè, insomma, sempre sui motel e sulle storie legate ai motel c'è la vostra voce.
3: Io e la mia compagna abbiamo fatto un road trip sulla Route 66 e per risparmiare abbiamo alloggiato in tutti i motel, ma ce ne sono stati certi, mamma mia, da brividi proprio. Una notte arriviamo a mezzanotte in un motel, stanchi morti dopo ore e ore di macchina, esperienze e cose varie, e mi ricordo check-in lunghissimo, non ci facevano entrare. Entriamo in una stanza, una puzza del marcio c'era, e io ho chiesto di far cambiare stanza. Siamo andati in un'altra stanza,
1: peggio
3: un po' siamo giù da un'altra stanza, non so se c'è stata disponibile, beh, comunque sta stanza è uscita, entriamo dentro, lenzuola sfatte come se ci avesse dormito qualcuno poco prima, stesso odore dentro, ma cioè, serio, come se ci fosse uno morto, cioè un animale morto. Ciliegina sulla torta, apro il forno a microonde, tutto sporco con formaggio squagliato dentro, non si sa da quando. No, cioè, io a luna di notte ho preso la macchina, sono andato in un altro modello a mezz'ora, non ce l'ho fatta a dormire.
0: Certo.
3: Ci riuscivo.
1: Hai fatto bene, amica, a parlare con noi, a tirare fuori questo mostro malvagio che abitava dentro di te, che covavi da anni.
0: Assolutamente, amico mio, io ho fatto la stessa cosa a Miami, pensavo che si potesse dormire con poco. La prima volta che sono andato nel 2008, io e questo mio amico prendiamo questa stanza vicino Ocean Drive, paghiamo, entriamo, usciamo e andiamo in un hotel a 3 stelle. Molto
1: avete
0: meglio.
1: Fatto così, come faceva schifo.
0: Faceva schifo.
1: Sozzozzi sti americani,
0: Amica, io una cosa così non l'ho mai vista. Tu non me la devi far pagare una cosa così. Tu mi devi pagare per entrare lì dentro.
1: Devo dire che la puzza di marcio fa schifo. E poi dai, vuol dire davvero che non lo pulisci, perché se c'è il forno a microonde, come il minimo il forno a microonde lo vorrai controllare.
0: Ma sì, ma sono quei motel abbandonati che sono forse belli anche per questo.

0: Another, mamma mia, siamo qui con voi, Talk to You, 22:44, è arrivato quel momento perché lo ricordiamo, domani ci sarà una
1: Summer
0: bella
1: Festival.
0: Esatto, la prima puntata, primo Summer Festival.
1: Prima puntata per noi, prima data per Radio 105 a Parco San Giuliano a Venezia.
0: Per cui non potevamo perdere il Rocket a Maria del venerdì, abbiamo detto, sai che facciamo? Lo anticipiamo al giovedì.
2: 105 Night Express presenta Rock. Rock. Maria.
1: E ta-

0: Rocchetta Maria è una cosa che ci siamo inventati io e Lucilla, perché sì, secondo noi, che abbiamo la stessa età, abbiamo lo stesso percorso musicale, il rock, quando eravamo avanti del rock, ha una spinta emotiva fortissima, soprattutto
1: sì,
0: all'inizio.
1: Sì, quella cosa che ti fa partire, ti fa ballare, sì, dici dai, dai, vai, vai, andiamo.
0: Esattamente, però una volta ci piaceva praticamente solo il rock. Poi crescendo anche le tamarrate hanno cominciato a diventare iconiche, dei cult. Ma se le mettiamo insieme, che cosa succede? Ed è così che nasce Rocchetta Maria.
1: Perché ci siamo detti, è vero che sono generi completamente diversi e che magari il vero rockettaro storce il naso, ma qui, quando mettiamo il Rocchetta Maria, il naso non lo storce nessuno.

0: 30 anni dopo. Confermi 1995 la canzone degli inglesi Rancid.
1: Ho fatto proprio il controllo di Rancid 1995 con Time Bomb e Boom Boom Boom The Venga Boys 97 inizio 98.
2: Rock Itta Maria.

0: Sarà perché le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio 105. No,

0: 105. Proud to be different.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Paradise 1986, Don't Dream It's Over. Questo è uno di quei pezzi che hanno fatto la storia della musica e che ci fanno dire, nonostante sia passato qualche mese, buon compleanno Radio 105.
1: Buon compleanno Radio 105. Vi ricordiamo, ve l'abbiamo detto prima, che festeggiamo il 19 a Ferrara. Quindi per tutti gli amici del Night Express, ma di Radio 105 in generale,
0: vi aspettiamo.
1: Sì, tutti insieme, va bene.
0: Grazie delle risate, grazie del buon umore. Domani, appunto, come dicevi prima, prima data del Summer Festival di 105 a Venezia, e noi saremo in diretta per supportarla
1: dalle 20 fino a quando finirà, ve lo raccontiamo e ve lo facciamo ascoltare. Quindi da Lucilla Gossi alle Sensore, buonanotte a tutti, ci risentiamo domani,
0: fate bravi ma non troppo. Ciao bimbi.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Ci siamo! Carichi a bestia per la diretta di oggi. Siete carichi?
4: Yeah, baby.
3: Fatemi sentire.
5: Yeah.
3: Che merda.
5: Che pochezza.
3: Ma tranquilli, una volta partita la sigla, si trasformeranno come dei supereroi. In regia Pippo Man. Grandi poteri come il lancio della palla, scalate in montagna e sempre qualcosa da aggiustare a casa. E poi l'eroina del programma. Nessun cazzo di potere, ma bravissima a incassare i colpi. Brava Letizia Puccioni.
0: Continua
3: così. Sei tutti noi.
4: Brava Puccioni.
0: Grazie. Finito?
3: Rapito da bambino e cresciuto nella periferia di Milano, ma ben oltre alla periferia, questo ragazzo, dopo aver scoperto di avere una grotta segreta sotto casa sua, è diventato il pipistrellone di Milano Nord. Con la sua macchina nera spreccia nelle autostrade italiane, a prendere multe su multe per toglierle ai poveri cittadini. Ecco a voi il pipistrellone, Paolo Nois. E poi cresciuto a brioche degli anni Ottanta da un professore delle scuole medie, Fabio Concato, e da una mamma che fa la focaccia più buona del mondo,
5: ecco
3: a voi il mega tubero genovese Fabio Alisei.
4: Auguri.
5: Grazie, ragazzi.
3: E poi per chiudere l'eroe di tutti i tempi. Lui ha tutti i poteri dei supereroi, ma non ne sa usare mezzo.
4: Neanche
3: tranne
4: uno.
3: Quello di Renzaman, ormai sparito da qualche decennio.
6: Vabbè, comunque ti confermi. Devo scorreggiare, senti.
5: Eccolo.
4: Bella.
3: Ecco a voi in carne ed ossa, Marco Mazzoli. Dai, e adesso, sigla.
4: Welcome to the zoo. Paolo, sono deluso.
5: Deluso.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno, delusi come me, buongiorno.
2: Posso dire?
1: No, scusa, però fammi dire una roba, io sono deluso, è giusto che spieghi le motivazioni. Un tempo Paolo non veniva a lavorare non si presentava perché era fatto di coca, perché era stato a letto con delle puttane.
3: Sto pensando adesso.
1: Cioè, sì. Invece ieri
3: sono venuto, ho fatto la scelta e sono andato all'ospedale.
1: Dai. Cioè, sono deluso, Paolo.
3: Te lo giuro.
1: Allora, se tu manchi al programma perché sei andato a indebitarti per comprarti una roba che non ti puoi permettere, io ti stimo. Se tu non ti presenti al lavoro perché ti sei strafatto di cocaina la sera prima e non sai dove ti trovi, io ti stimo. Se tu ti svegli nel letto con quattro puttane e mi scrivi, oh, scusami, ho spruzzato tutta la sera.
3: Tua madre e tua sorella.
1: Esatto. E io ti stimo, ma se tu mi vai via dal programma per correre al pronto soccorso a farti siringare.
3: Ti alzi la mattina che stai male, ma il tuo pensiero è: devo fare la scenetta perché manca una scenetta del blocco in onda.
1: Giusto.
3: Vieni in radio, fai la scenetta. Scusate, vado al pronto soccorso.
4: Vado a morire.
3: Ah, prego. Vada.
4: Lui è come la balena, cioè il cimitero dei Paolo Noyes, e va lì ad adagiarsi fra le ossa di altri Paolo Noyes.
3: Però, per chiudere il discorso, io, Marco, se posso, io finita la diretta ci torno. Perché ieri mi ha fatto una bombetta. Figa come stavo bene.
4: Allora, quello che non ti dicono sull'eroina è che l'eroina è fantastica. Allora, poi ti devasta. Allora, cioè l'effetto è bellissimo. Allora,
1: ma è morfina.
3: Non lo so. Allora, mi hanno infilato detto non un tubo, due tubi. A un certo punto. Ma perché questa roba non la vendono?
5: Era un colore bianco denso?
3: Non lo so, ma perché non la rivendono?
1: Sai Paolo, ti dico un segreto. Secondo me, quando noi passiamo a miglior vita o peggior vita, non lo sappiamo. Secondo me quello sarà l'effetto. Cioè, proprio che ti scolli, la tua anima si scolla dal tuo corpo merdoso e lì proverai quella sensazione di... Oh, che bello, non c'ho più male alla schiena.
4: Anch'io se mi scollassi dal suo corpo merdoso proverei sollievo.
3: Ma c'è solo un boccone.
1: In generale,
4: anche se fossi tipo una zecca, che già sono incazzato.
1: Scusate, la signora Greta Thunberg deve dire qualcosa, prego. Mi scusi.
6: No, io volevo fare mia colpa perché ieri mi sono dimenticata. Alle 18 c'era l'anteprima dei Masters of the Universe.
1: Che puttana.
6: E non sono andata.
3: No. Scusa, a firmare autografi come i men.
6: Esatto.
3: Qual è la casa di produzione di Master?
1: Sarà DC che stava anche per cane.
3: No, in Italia. Io vorrei sapere perché non hanno invitato lo zoo con tutto il lavoro che abbiamo fatto per tirare fuori dalle polveri i men e non ci hanno invitato.
1: Vergogna.
6: Dovevano pagarmi troppo in quanto protagonista.
3: I diritti della cucciola.
4: Però dovevi venire con la maglia rosa, il gilet e gli uccisi gli aggeli.
1: Sai che nessuno avrebbe sospettato che fosse una giornalista. Cazzo, c'è l'attore vero.
3: Ma dove hai messo la tigre?
6: Esatto, forse per quello inconsciamente non sono andata perché avevo paura.
1: Comunque scusate, va bene tutto, ma la delusione di Paolo oggi mi distrugge. Mi ha distrutto dentro.
3: Ti sento. Ma cos'è che ti ha devastato?
4: Che sei vivo.
1: T'ho detto. È la motivazione. Cioè il fatto che una volta eri un guerriero, capito?
6: Di le parole giuste. Che sei invecchiato.
1: Sei invecchiato.
4: È una carcassa
1: bassa. Male.
3: Cioè, io sono finito al pronto, ma perché ci ho dato dentro come un bastardo.
6: Ho capito, ma un tempo non ci saresti finito al pronto. Siccome sei vecchio.
1: Un tempo eri con il rigagliolo di sangue sulla faccia.
3: Ma ragazzi, ma c'ho la collezione di cazzo di cose da polso di pronto soccorso.
1: Ha ragione la Puccioni. Mi dispiace, è una delusione enorme per tutti. Sei vecchio. Sei il vecchio del programma.
6: Poi muori, ci si rimane.
3: No,
4: sotto che cammino.
3: No, che cazzo! Io droga!
6: No.
5: Un problema, ragazzi. Quale? Sorge un problema. Perché? Wender si deve operare.
4: Sì. Io mi devo operare.
5: Chicca si deve operare.
4: Chicca però deve farsi le tette, no?
5: No.
1: Ma che cazzo dici?
5: Fabio si deve operare, appunto, e anche Paolo si deve operare. Riusciamo a trovare un punto giusto
6: tutti insieme.
5: Per tutti, tipo,
1: sì, si chiama agosto. Andate invece di andare in vacanza a fare i fighi, andate a operarvi. E comunque io ve l'avevo detto, vedi che piano piano tutto si avvera. Io non sono un portasfiga. Ve l'avevo detto, non fate quella roba lì.
3: A 52 anni uno si deve operare.
7: nervi.
1: Sì, vabbè, comunque io faccio una vita di merda.
7: Ma tu
1: proprio...
7: non fai le analisi, Marco. Ma
1: certo, è quello il segreto. Se vabbè, tu vai dal meccanico, il meccanico ti apre il cofano e dice: no, guarda, quella candela lì non va bene, quello, quella. E inizia a spendere soldi. No. Io aspetto il giorno in cui si spegne proprio il motore. Boom, wow.
4: Io tra l'altro le analisi le faccio dal meccanico. Dice sempre: hai pochissimo olio, mi infila l'asta nel culo. Dice hai pochissimo olio.
1: Dai, facciamo, abbiamo un riepilogo di tutte le robe successe nel mondo. Facciamolo, scusa, usiamolo. Allora, tipo a Torino abbiamo le palle pine dei Teroni. Hanno massacrato per strada un povero ragazzo meridionale che stava chiedendo delle indicazioni.
4: A Torino.
6: A Torino.
1: Vabbè, poi,
4: scherzando.
1: Che è fatta di meridionali. Cioè,
7: ma Torino è Calabria, di cosa stiamo parlando? Fatto.
1: Poi il nostro sistema fiscale italiano è al penultimo posto tra i paesi OCSE, a questo lo sapevamo, ma non tanto per la tassazione, ma proprio per i meccanismi, per la burocrazia e tutto il resto. Poi un figlio di puttana con un culo grosso così, entrato in un bar per prendersi un caffè, ha giocato 2 euro su 6 numeri, li ha azzeccati tutti e ha vinto un botto di soldi, un milione qualcosa.
7: Bello.
1: Poi, cos'è che succede? Ah, l'intelligenza artificiale consuma parecchio e ci renderà assetati. Cioè, ci succhierà tutta l'acqua.
4: Infatti oggi ho preso 4 menabrea per il mio compleanno, perché bravo, in previsione dell'intelligenza artificiale.
1: Poi hanno inventato le mutande in misura scorregge. Queste me le voglio comprare.
4: Dovresti, Marco.
1: E nel 2030 potremmo volare dall'Italia al Giappone in meno di 3 ore. Ma sta roba la dicono ogni volta e poi un cazzo. In realtà... la NASA sta per sperimentare questo nuovo aereo. C'era la notizia ieri che supera la velocità del suono.
7: Ok, Marco, ma
1: del suono, credo.
7: Mentre cerchi la notizia, il concetto qual è? È che noi possiamo farlo anche in 2 ore. Sì. Milano-Tokyo.
4: Certo. Sì.
7: Il discorso è decollare in vestiti e atterrare come la fiaccola dei Fantastici 4.
1: Sai che stamattina leggevo che 6.5 miliardi di persone nel mondo non hanno mai preso un aereo in vita loro? Cioè,
4: aspettano tutti che salga io e poi portano i figli.
1: Certo.
4: No, però posso dire una roba. Allora, questo fatto di andare da Milano a Tokyo in 3 ore, ok? Potrebbe essere.
1: Non
4: succederà mai, ma se succedesse sarebbe sicuramente un grande impulso alla mobilità. Il problema è che poi da Malpensa a Milano ci metti 1 ora e 40. Allora, prima di andare a Tokyo in 3 ore, mi fai arrivare a Malpensa in 20 minuti? Porcaccia la troia! Che sono arrivato da Istanbul con il turbante e il sigaro alle 11:05, sono arrivato a casa
6: di
4: in
6: sera.
4: Alle 2:05.
6: Ma alle 11:05 di sera?
4: Di sera.
6: È un disastro, se arrivi di sera sei fregato.
4: Sei fottuto!
8: No, scusate, però Malpensa non è il mio aeroporto.
4: Perché tu non vai all'estero, io sì.
8: No, io ci vado direttamente dall'Italia con l'Inate.
1: Con cosa?
4: Ma dove cazzo vai dall'Inate?
1: Con cosa?
4: Pisa.
1: Vedi, dovrebbero fare come fanno qua in America. Hanno aperto questa compagnia aerea, si chiama JSX. A parte che puoi portarci anche 60 cani se vuoi a bordo. Sono velivoli mediocri, insomma. Però partono dagli aeroporti cioè privati.
4: Quindi mediocri anche quelli.
1: Sì, no, quelli sono belli. Cioè, tu arrivi, non devi fare nessun controllo, cioè zero. Cioè, arrivi col biglietto.
4: Ah, terrorista line.
1: Terrorista line. Basta, no, ma è una figata pazzesca. Costa poco, cioè costa come volare con American Airlines. La figata è che loro volano sugli aeroporti, quelli privati, quindi non hai tutti i controlli, le robe. Cioè, ti guardano le valigie, passi nel metal detector. Ma l'aereo porta 18 persone, quindi che cazzo vuoi andare?
7: 18 terroristi.
4: No, ma aspetta, 18 terroristi, la cosa più bella dell'avanzamento tecnologico degli aeroporti italiani è questa. Allora, adesso a Malpensa non c'è più il casottin
7: anche
4: che ti guarda il passaporto, no? Cioè, l'affare, il tornello, tu metti appoggi il passaporto,
1: da 20 anni, Fabio.
4: Malpensa è arrivato adesso. La cosa più bella è che tu dovresti stare lì, fare la tua fila e passare il passaporto. No, come funziona? C'è l'ha detto che dice numero 5.
1: Sì, è vero.
4: Numero 4. Quindi c'è la coda perché l'ha detto, è un inetto.
7: Signora,
6: ci sono due
7: persone che controllano la posizione in cui metti il passaporto, che è la cosa più.
6: Ma no, evidentemente, signora, perché siamo tutti un
7: deve
6: po'.
7: Deve girarlo dall'altra parte.
1: Ha ragione la Puccioni, c'è gente che veramente non sa proprio stare al mondo.
7: Quelli che ti chiedono la foto e aspetta, come si fa? È un bottone. Un bottone. C'è un'icona.
4: Il telefono è tuo.
1: Ragazzi, è appurato che purtroppo, soprattutto in Italia, è pieno di analfabeti. persone che non sanno manco parlare la nostra lingua. Ed è giusto che un programma idiota, ignorante, stupido come il nostro, certo, porti un po' di cultura. E quindi noi abbiamo creato questa collaborazione con Quark. Ovviamente la Rai ci ha dato solo delle puntate mai trasmesse, beh, per via del fatto che il conduttore ormai era lì lì per andare in pensione, e faceva le puntate un po', erano un po' approssimative,
4: un po' sfogliato,
1: però,
4: dai.
1: Però questa è interessante perché parla dei mongoli e di Gengis Khan, cioè è proprio una... Eh beh, cazzo, lui è un grande, grandissimo conquistatore.
4: Cavolo.
1: Ha creato un impero della Madonna. Scopriamo la sua storia attraverso Quark Archivio. Prego Pippo, andiamo, vai.
9: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa, sì, per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
1: Pure.
9: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
10: Gengis Khan,
4: sì,
10: un giapponese, no, di spastiche, no, fattezze, e con il nome da colluttorio.
1: Sì.
10: In pochi anni seppe condurre un branco di mongoli in motorino alla conquista del più grande impero della storia.
11: Sì. Io mongoloide di Mongolia, e tu mongoloide di Malattia.
10: Nella puntata di oggi andremo appunto a scoprire due o tre cosucce in più su questo intraprendente condottiero, provetto stupratore, chef stellato e inventore del ditalino frenetico.
4: Ah, sì?
10: Dunque aprite bene le orecchie che potreste pure imparare qualcosina.
1: Sì.
10: Dai, via con sta minchia di servizio che tra poco vado in pensione.
4: Brigativo.
12: Gengis Khan si scopava davvero l'insegnante di sostegno?
4: Come?
1: Non credo.
4: Ma come? Ma che domanda
12: ci è? Troviamo nella valle di Onon, nella Mongolia orientale, non troppo lontano dalle ceneri dell'antica città di Valeria. In questa sorte di Molise asiatico, Gengis, che oggi avrebbe 836 anni, ebbe un'infanzia molto difficile. Suo padre, Khal Drogo, morì avvelenato da una megera inchiavabile quando Gengis aveva solo 9 anni.
4: Ma no, è il trono di spade.
12: Il suo clan ripudiò poi il resto della famiglia, che fu costretta a cibarsi di serpenti e sofficini per 7 lunghi anni.
10: Ma Gengis Khan, che sarà stato pure un mongolo, ma non era di certo... Diventato adulto farà rapidamente carriera unificando le varie tribù dei Dothraki sotto un unico Khalasar, col quale muoverà guerre a destra e manca con un solo obiettivo in mente: sborrare
4: non ridere Piero
10: sborrare nel maggior numero di fiche possibili. Ragazzi, è scienza,
1: Scienza, scienza.
12: Nella sua famosa opera L'Ode...
4: Ce la fa oggi.
12: Nella sua famosa opera...
4: Piero!
12: Nella sua famosa opera L'Ode al Monte...
5: Non credo, ragazzi.
12: L'esploratore Marco Polo... No, non ce la faccio. Nella nella sua famosa opera L'Ode al Monte, l'esploratore Marco Polo ci racconta che Gengis Khan era dotato di 8 coglioni, ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra una giara da 2 litri in pochi secondi. Madonna. Una giara da 2 litri in pochi secondi.
1: Sì.
12: Quindi non fa meraviglia scoprire che oggigiorno almeno una persona su 200 è diretta discendente di Gengis Khan.
1: È mongola, sì.
10: Ma come ha fatto esattamente Gengis Khan a lasciare indelebili macchie di sperma sull'intero genoma umano?
12: Ufficialmente Gengis Khan ebbe 6 mogli. Kulan, Yuzugen, Lanya, Beppe... Beppe Bergomi, Yanam e Concettina Caprocuozzo. il cui compito principale era quello di gestire un harem di circa 500 concubine, grande come il quartiere Bicocca. Quando non era in guerra o a provare i nuovi occhiali con la cordicella, Genghis Khan passava il tempo nell'harem, perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico.
4: Ma com'è?
12: Perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. E sboccando in enormi innaffiatoi, con i quali passava poi a bagnare le concubine come fossero dei cazzo di papaveri. Grazie a questo stratagemma, al momento della sua morte, Genghis poteva vantare il modestissimo numero di 3.000 figli, 8 dei quali avuti dalla sua cavalla Letizia.
10: La fine di Genghis Khan è avvolta nel mistero e nella mortadella. Secondo alcuni, perì a causa di una caduta in motorino.
4: Ma è possibile?
10: Altri che fu divorato vivo dalle sue mogli e concubine. A me invece piace pensare che gli siano scoppiati i coglioni mentre cagava e sia morto dissanguato fra mille dolori sulla tazza del cesso, magari cadendo di faccia nella sua stessa merda.
5: Ragazzi, non ce la ride, però.
10: Magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Scusate, ma io c'ho ben 3 lauree e mi sono scopato solo 4 tizie in tutta la mia vita. Potrò ben averci un po' di invidia oppure no. Cazzo. Oh, sì, giusto. Per fortuna, quando penso a voi, cari discendenti del mongolaccio, mi passa tutto. Ora però mi sono rotto il cazzo di parlare, quindi vi saluto, vi sputo in faccia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hasta la vista, spiedini di merda.
12: Nella prossima puntata vi spiegheremo meglio perché la città e il cavallo di Troia hanno molto in comune con le mamme dei componenti dello zoo di 105.
1: Quella puntata lì non la voglio sentire.
4: No, ma perché siamo figli di Priamo noi. Perché lui aveva 50 figli maschi e 50 figli femmine.
7: Comunque Genghis Khan ha ammazzato così tanta gente che ha avuto, si chiama effetto Genghis Khan, ha avuto un effetto sul pianeta tangibile ancora adesso dai residui che ci
4: però sono. Vi darò una delusione. Genghis Khan e la sua armata hanno inventato la tartare. Che si chiama tartare, perché siccome loro mangiavano la carne di yak, che puzza di merda, puzza di merda da vivo, immaginati da morto.
1: Mamma
4: per,
1: mia.
4: Per renderla un po' più morbida, tagliavano il pezzo di carne, lo mettevano sotto la sella pisciata e cacata sulla quale cavalcavano tutto il giorno e alla sera se la mangiavano.
1: Non era proprio una popolazione che insomma stimo
4: non
1: tanto.
4: Avrebbe vinto MasterChef, diciamo.
1: Però noi potremmo vincere il premio Oscar per lo scherzo telefonico, perché siamo pronti per una nuova puntata dell'Infameria Telefonica.

0: Ciao sacchi di schifo! Fate uno scherzo bastardissimo alla mia compagna Luana, che è argentina e quindi si incazza subito. Qualche mese fa ha comprato un binocolo professionale. Lei dice che vuole guardare le montagne intorno a casa nostra, ma in realtà io so che si diverte a spiare dentro la casa dei vicini di fronte e di lato. Direi che è un perfetto caso di stalking da punire. Con la pena capitale! Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram di Milano.
1: Sì?
2: Buongiorno signora, mi scusi, io la chiamo per quanto riguarda una denuncia che i miei clienti, coniugi Valditara, hanno intenzione di sporgere nei suoi confronti per un caso di stalking.
1: Sì, perché non capisco in che senso stalking.
2: Lei è spagnola?
1: Sono allora sono italiana legalmente, ma sono cresciuta in Argentina e quindi il mio accento è un po' diverso.
2: Sì, non c'è nessun problema. No, io più che altro sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che i coniugi Valditara, che tra l'altro glielo segnalo per trasparenza, sono i nipoti del ministro, mi hanno riferito insomma che lei ripetutamente osserva i loro movimenti domestici con un binocolo.
1: Io a volte guardo dalla finestra, ma non è che guardo casa di qualcuno. Io mi metto a guardare che ne so, quando c'è la luna, mi metto a guardare la natura, lo uso anche quando vado in montagna, ma non mi metto a vedere la casa della gente.
2: Ma guardi, io ho in questo momento nella pratica delle fotografie scattate in modo, per la verità, piuttosto rudimentale dai due coniugi che la ritraggono nell'atto di guardare all'interno del loro appartamento, e per questo si configura il reato di stalking, che è comunque un reato piuttosto grave.
1: Ma io non mi metto prima di tutto a guardare i tuoi clienti. Io, come ho detto, io mi metto a vedere, non lo so, la montagna, mi metto a vedere qualsiasi altra cosa che non siano vicini di casa, perché a me di quello che fanno le persone non me ne frega assolutamente niente.
2: Sì, ho capito signora, però è questa, lei continua a ripetermi che guarda le montagne, ma io ho le fotografie e obiettivamente signora, lei, mi scusi il termine, però lei ficca nasa.
1: Cosa vuol dire? Scusami, non conosco quel termine.
2: Vuol dire che lei stalker, lei osserva, lei spia la vita degli altri. Questo è un, oltre al reato di stalking, è una palese violazione della privacy. Qua abbiamo ben tre soggetti perfettamente distinti che la accusano della stessa cosa.
1: Allora, facciamo così. Io preferirei parlare con un avvocato prima di procedere, perché non mi sembra giusta questa cosa che mi chiamate ad accusarmi.
2: Ma allora, scusi signora,
1: mi accusate a me di guardare, c'è qualcuno che mi fa delle fotografie a me.
2: Ma scusi, ma a lei le pare giusto che lei col binocolo guarda le pudenda dei miei assi? Ma le pare giusto, scusi, non lo so, ma è indifendibile.
1: Ma io non guardo la casa di nessuno.
2: No, lei guarda...
1: Io non posso vedere la casa di nessuno.
2: No, lei guarda con un binocolo, ci sono le foto, lei guarda le pudenda, guarda i cazzi, le cose, la gente che si spoglia. È un atteggiamento riprovevole da parte sua, riprovevole.
1: Ma come faccio io a vedere queste cose?
2: Ma non ci fossero le fotografie, io potrei pensare ad una follia da parte dei miei clienti e delle altre persone del civico 20, 40 e 26 in corrispondenza dell'agriturismo CA del Cuco.
1: Non so neanche dove si trova quell'agriturismo.
2: Dai, lei non sa un cazzo allora, però così non possiamo andare avanti. Allora signora, io mi auguro che dietro questa sua attività di spionaggio casalingo non ci sia anche una perversione sessuale. Spero che lei non effettui delle foto, ma a questo punto non posso fare altro che andare avanti con la pratica, perché io pensavo di trovare...
1: Ma cosa sta dicendo? Perversione sessuale di cosa?
2: Ma non lo so, ma mi scusi, ma una che guarda in casa degli altri mentre si spoglia non è una persona pervertita?
1: Ma non guarda la casa degli altri.
2: È una pervertita, scusi, ma questa qua è una perversione anche squalida. Pallida, miserevole, mi permetti il termine, miserevole.
3: Poverina.
2: Insomma, io pensavo di trovare una persona disposta al dialogo e trovo invece una persona...
1: Ma certo che sono disposta al dialogo, però se sono anche ascoltata, non mi sento di essere stata ascoltata. Mi chiami dicendo tu fai questo e aspetti che ti dica sì o no. Ma... di quello che io sto facendo ti do la mia versione, perché quando mi hai chiamato mi hai detto quello che volevi
2: sentire. Allora, prima di tutto mi dia del lei, perché io sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram. Non so se ha presente che cos'è lo studio Cohen e Abram. È lo studio che difende legalmente il Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica, quindi la invito a mantenere una certa distanza. A me del tu non me la dà, cerchiamo di mantenere un certo rispetto per le istituzioni.
1: Vi chiedo scusa su questa cosa.
2: Io non so come si fa il suo paese,
1: il mio italiano
2: Scimani.
1: Quindi non è che faccio le cose in maniera maleducata, perché io non sono maleducata.
2: Bene, bene, bene. Io non so come si usa al suo paese di trogloditi, però qua si usa dare del lei e non si guarda dalle finestre.
1: No, un paese del trigloditi adesso.
2: Sì, sei un paese del trogloditi.
1: No, non deve perché mancare il rispetto.
2: È un paese dei morti di fame che vengono qua a guardare col binocolo. Dai, su, allora.
1: No, ma cosa... Ma come si permette?
2: Ma è come si permette lei di spiare la vita dei miei assistiti col binocolo? Ma è una cosa da pervertito pazzo, non so, ma si rende conto? Ma scusi, ma se lei uno col cannocchiale la guardasse mentre si fa il bidet, ma lei che penserebbe, scusi?
1: Ma lo che meno penso è che forse stanno guardando a me, perché che cazzo se ne frega quello che faccio io? Io non ho neanche le tende nella mia finestra.
2: Ma si vede che è pure esibizionista, pure esibizionista è lei. Prima di tutto lei a me...
1: Non sono esibizionista, non ho le tende, non le ho mai comprate, non mi sembra necessario.
2: Perché se vede che gli piace farsi vedere la mazza da vento, non so come usano voi trogloditi. Comunque, in ogni caso, lei a me col cazzo non mi parla. Quindi evitiamo la parola cazzo nella discussione. Comunque, io sono costretto a sporgere denuncia e a chiedere di trovarsi un avvocato. Lei ne ha già uno di fiducia?
1: Conosco uno, sì.
2: Allora, deve riferire al suo avvocato di fiducia che l'abboccamento tratterà un caso di stalking con aggravante perversione sessuale e esibizionismo.
1: Ma no, ma che cosa sta dicendo?
2: Lei si deve presentare allo studio Cohen e Abram. Ha segnato?
1: Sì.
2: Che si trova all'interno dello zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Non capisco.
2: Luana, è uno scherzo di tuo marito. Sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
1: Ma è un figlio di puttana.
2: Tu l'hai sposato,
1: ma,
2: non io.
1: No, ma no, non siamo sposati e giuro che non lo farò, guarda. Ma non è vero, ma che figlio di puttana. Lui voleva fare lo scherzo al suo amico. Non è vero.
2: Invece
1: ma che figlio di puttana.
2: Invece l'ha fatto a te, Luana.
1: No, non sai lo male che sto, ma non per questa cosa dello stalking, sennò perché hai detto che, o sea, mi sono sentita discriminata, te lo giuro, perché hai iniziato come a insultarmi e ho detto, ma porco sei un cazzo di avvocato, cioè, perché devi insultare la gente?
2: Però l'italiano l'hai imparato bene,
1: No, vabbè, io sbaglio un pochino ancora perché, vabbè...
2: No, però la bestemmia era perfetta, Luana. Però l'italiano l'hai imparato bene,
1: No, vabbè, io sbaglio un pochino ancora perché, vabbè...
2: No, però la bestemmia era perfetta, Luana. Era stupendo.

0: Hasta luego.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa per farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Sei proprio una merda, lo sai? Sei proprio oggi è il tuo compleanno, quindi puoi fare quello che vuoi, però sei comunque una merda, sappilo.
4: Non si scopre oggi. Cioè, non è vero, è una cosa risaputa. Credo che ci sia anche su Wikipedia. Cioè, Fabio Borghini, aka Alisei, merda.
5: Da 50 anni.
3: Sì. Il 51.
5: Almeno un anno sarà stato.
4: Io ero
5: buono.
4: Merda nell'utero.
5: No. Vabbè, allora.
6: Che ne dite se facciamo un paio di calcoli? Sapete che adoro queste cose. Considerando il fatto che l'ultimo giorno di diretta dello zoo è venerdì 24 luglio e che oggi è giovedì 4 giugno, mancano 36 dirette. E considerando 6 scenette a puntata, mancano da produrre ben 216 blocchi. Contenti?
3: Uno passa poi ore sul computer, fare, scrivere, poi c'è il figlio di puttana che ti manda il messaggio che ti... Sai proprio, ti verrebbe voglia di strappare tutti i cavi e dire ma vai a fare in culo.
7: Sì, Marco, guarda, io fra le mani ho quello che penso. Proprio...
3: Cos'è che hai?
5: Le palle, Marco, le palle.
7: Sto pesando quello che penso.
4: E ne ha 8 come Gengis Khan.
7: Porca miseria, se potesse guardare altro che critiche, quanta ammirazione.
3: E faccele vedere, scusa.
4: È venuto su un formichiere da lì.
3: Aspetta che c'ho un binocolo,
7: Paolo. Stai dicendo proprio... Non scherzare.
3: Aspetta che c'ho il binocolo, Paolo, fammele vedere, dai, fammele vedere.
7: E quella è tutta roba buona, ci puoi mangiare. Te lo regalo, il compleanno, tieni.
4: Preferivo un pigiama.
7: Soffio sulla candelona, dai.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
9: Sa

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Renata, Renata, Renata.
1: Renata, Renata, Renata. Oh, ma lei è ultra nate, è quella di Free, cioè... pezzo grosso degli anni 90, fea.
0: Sì, sarà 110 kg.
1: Numero uno, però. Allora, un ascoltatore scrive, ma veramente... finite il 24 luglio? Cazzo, almeno fate fino al 31 luglio. Cioè, voglia di lavorare, saltami addosso.
0: Ma vuoi? Vai,
1: ma vai a fare in culo. Allora, intanto dovete capire una roba. La radio, l'FM, è ancora gratis e credo che sia l'unico servizio di intrattenimento gratuito che tu oggi hai. E la televisione, quella via cavo, insomma. Sì.
0: La Rai no, Mediaset.
1: Sì,
0: no,
1: c'è... Mediaset, no, la 7, la 9.
2: Canale Scotti. Sì. Poi c'è Rete Maria, Rete Maria. I tre canali, cioè, i tre persone.
1: Sono rimaste pochissime le cose gratuite che tu hai. Noi vi facciamo ridere gratuitamente ogni giorno. Poi l'azienda guadagna attraverso la pubblicità, però a voi non costa niente. E quindi che cazzo vuoi? Sì, non rompere i coglioni.
2: Aspetta, possiamo dire anche un'altra cosa. Il nostro è un programma di produzione importante, no? E di creatività. Sì. Facciamo 6-7 ore al giorno a sfornare roba.
1: Tu, io 12. Ma comunque,
2: a un certo punto, perché non sei buono. Comunque a un certo punto.
1: Me
2: l'hai sentita, stavo scherzando.
0: Dissing.
2: No, assolutamente. A un certo punto, cioè, basta, non ne puoi più. Invece di fare merdate, abbiamo bisogno di riposare il cervello. Un mese.
1: Sì, ma scusa, ma dobbiamo giustificarci? Ma
3: sono 27 anni, tra l'altro.
2: Sono 27 anni che faccio sta roba. Ma
1: allora,
2: vieni
1: attenzione,
2: tu.
1: Attenzione. Se tu ti abboni a Netflix, per dire, ti costa, non so, cosa costa? 15 euro adesso al mese? Non lo so. Facciamo che costa.
3: A prescindere dal pagare, secondo me, Marco, un lavoro creativo. E noi siamo gli unici che si va avanti fino a fine luglio, tutti gli altri palinsesti.
1: Vabbè, ma tu, Puccioni, sei l'ultima che deve parlare.
2: Ci stava difendendo, però scusa.
3: Stava difendendo
2: il lavoro creativo.
3: Ma a prescindere, ma anche il non lavoro creativo, cioè le ferie sono sacrosante, ma che cacchio volete?
1: Ma no, ma a prescindere, dico, se tu paghi un abbonamento, giustamente se una cosa non ti piace, ti lamenti, no? Paghi una roba e dici, io pago, cazzo, non sono soddisfatto, e ci sta. Ma in questo caso che cazzo vuoi? Gratis? Che cazzo vuoi? Cioè, scusami,
2: Scusa, allora, ascoltatore, quando vai in ferie tu, io vengo a romperti il cazzo perché non mi ascolti. Allora, tu sei lì a Riccione, arrivo io lì davanti alla tua sedia, oh, non mi stai ascoltando, guarda,
1: bravo,
2: che sono in onda, merda.
0: Questa è una nuova campagna che dovremmo fare. Cioè,
1: bravo, è vero, andare a rompere i coglioni a quelli che non ci stanno ascoltando perché sono in vacanza.
2: Dovremmo fare il prank che gli andiamo a cambiare stazione a quelli che non ci ascoltano. Allora, adesso tutti i giorni, adesso mandiamo un badge a tutti i nostri ascoltatori. Devi timbrare il cartellino. Sto ascoltando.
1: No. Allora dobbiamo. È un po' più tecnologico, Fabio. Facciamo. Sai tipo i cosi? Come si chiamano quelli della Apple per tracciare le valigie?
2: Il coso tag.
1: Gli AirTag. Mettiamo gli AirTag sugli ascoltatori che controlla se ascoltano o meno tutto il giorno, tutte le puntate dello zoo. Se si perdono mezz'ora, multa, paghi. Paghi pegno, ci fai scopare tua moglie, la tua fidanzata, ci presti la macchina. Vabbè, scusami.
0: Non la voglio la macchina, io la voglio la fidanzata.
1: Alla fine, scusami, è un dare avere questo. Non so come si dice, mi piace.
0: Vabbè, comunque,
2: basta che accendi la
1: poi l'ho fatta scivolare, mi sono fatta. Ho fatto un
2: mezzo. Sei stato molto bravo. Comunque, se guardi la TV generalista, a un certo punto, a inizio giugno, vedi, ci salutiamo, ci rivediamo a settembre. Tutti i canali, tutti i programmi, tutti.
1: Fanno sei mesi di stagione. Sei mesi, poi si fermano.
2: Poi mettono i cloni, fanno Paolo Ponois,
3: sì. Ma anche Scatti, radio, cioè,
2: Maria De Falloppio, e mettono gente che ci assomiglia a fare gli stessi
1: programmi. Ma poi ragazzi,
2: brutti.
1: Ma cioè, adesso bisogna essere anche un po' sinceri, cioè siamo delle carcasse. Cioè, Paolo ieri era con due flebo nel braccio, quell'altro deve essere operato, quell'altro ormai
4: allora,
1: è marcio.
4: Posso proporre una cosa?
1: Dimmi.
4: Allora facciamo cartello tra tutte le radio. Se tutte le radio chiudessero il palinsesto a giugno.
3: Ma già lo fanno?
4: Sì. Non si
3: considera che il 90% sono nostri. Di
1: ma ragazzi,
3: scusa,
1: a me va benissimo arrivare fino al 24, mi sembra un'ottima data, no? 24 luglio. Poi la gente inizia ad andare in vacanza e, come giustamente diceva Fabio, non ti ascoltano dalle vacanze, hanno il mare, la spiaggia,
2: i bambini. Ma poi ci trovano
1: ovunque,
2: abbiamo 560.000 serate, siamo ovunque che stai.
1: Ma a parte quello, ma se vuoi ti vai a ascoltare la Zoo Radio su United Music, ti puoi riascoltare tutte le
2: podcast,
1: puntate su Spotify. Ma che cazzo? Ma
2: vaffanculo. Ma vai a fare il bagno! Che cazzo ascolti! Ma fai un bagno in mare, merda! Fai una cazzo di camminata! Vai a vedere due belini di camosci prima che muoiono! coglione, alle 2 del pomeriggio che cazzo fai? Se... ma mettiti in camera, fatti una canna lunga a un braccio e riposa, no? Che tra 2 settimane devi tornare a lavorare, che cazzo vuoi?
0: Con pacatezza. E questo credo che faccia capire che abbiamo bisogno di fede.
2: No, no, me le merito. Non
1: comunque,
2: è che ne
1: parlando di robe di cui ogni tanto bisognerebbe fare a meno, tipo il cellulare. Hanno fatto uno studio, dopo 72 ore senza il cellulare, il cervello mostra segnali di astinenza simili a quelli di nicotina e alcol. Cioè è una droga ormai, è una droga, è pazzesca.
0: Beh,
1: sta
0: se
1: roba.
0: Ti fumi e pipi il telefono, no.
2: Sì.
1: No, ho capito.
2: Io ho provato a basarlo, ho dovuto cambiarlo. Beh,
1: no, hanno fatto questa statistica, hanno fatto un sondaggio tra i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, non riescono più a vivere senza il cellulare, ma io credo che sta roba si possa espandere fino anche ai 70. Cioè io mio padre per esempio ormai non vive più senza il cellulare. Cioè anche le persone di una certa
2: età. Quello
1: perché
2: gli dice dove andare perché è anziano. Dice no. Claudio più a destra, Claudio più a sinistra.
0: Che cazzo è un robot?
2: Sì, quasi. Non è bionico tuo padre?
1: No,
2: mi sbaglio col
1: il
2: padre di qualcun altro.
1: No,
2: forse
1: no,
2: con
1: no,
2: un cane, non mi ricordo.
1: È stronzo naturale. Stronzo naturale,
2: no,
1: sì.
2: Beh, è un grande tuo padre.
1: Numero uno, lo amo. Non fare lo stronzo, lo so che vorresti pugnalarlo.
2: Ma io, guarda, io ho un grandissimo rispetto per tuo padre, che è una persona, prima di tutto, gentilissima.
0: Finirà malissimo.
2: Oh, e secondo è una persona interessantissima.
0: Sai,
2: un pelo logorroico ogni tanto, un pelo.
1: Ma non è vero.
2: Però le poche volte che
1: ma
2: c'è.
1: Ma dai, ma come puoi tu parlare di persone logorroiche quando. Cosa, scusa?
3: C'è nel contrario.
2: Seven.
1: Six.
2: Accorcio. Three. Two.
1: No. Va bene, metti Franco, fa perché c'è una cura anche alle persone logorroiche. Va bene, dai, va bene, dai, vai, vai. Pubblicità.
5: Soffri di martellamento cronico?
6: Sono sempre stata una persona determinata. Ogni volta che mi serviva qualcosa da qualcuno, gliela chiedevo e poi la richiedevo. E ogni 5 minuti gli mandavo un messaggio su WhatsApp per ricordarglielo. Finché un giorno un mio amico venne a casa e mi spaccò tutti i denti con una mazza da baseball. Ora mangio solo omogenizzati, ma sono buoni, eh?
5: Ogni giorno nel mondo tante, ma tante persone soffrono della condizione di insistenza petulante nei confronti del prossimo.
7: Un giorno ero in fila dal medico di base che mi disse di aspettare un momento. Così, come di consueto, mi attaccai alla porta chiusa, continuando a bussare ripetutamente, dicendo: dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore. Non ricevetti mai una risposta. Poi trovarono il dottore impiccato al ventilatore del soffitto. Chissà perché.
5: Quando accusi sintomi di insistenza acuta e rompipalle, non indurre un medico al suicidio. Corri subito in farmacia!
1: Oh!
5: La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nell'organizzazione di corse di cavalli truccatissime, ha brevettato un farmaco in grado di farti rilassare e attendere con serenità, senza più avere quella voglia di insistere e di infierire sul prossimo. Insistop 5ml. Insistop 5ml si presenta sotto forma di simil scatola in simil cartone, molto simil anonimo. Al suo interno troverete una simil siringa contenente un simil liquidino da simil 5ml di simil eroina. Vi basterà simil infilzarvi il braccio e premere sulla simil siringa ogni volta che sentirete montare quell'ansia da insistenza. E in un attimo il simil farmaco vi farà sprofondare in uno stato di totale relax, scongiurando per almeno 4 ore la vostra insistenza. Insistop 5ml è un prodotto Franco Farm. Attenzione,
2: sì.
5: L'uso di Insistop 5ml provoca effetti collaterali gravi ed a volte devastanti.
1: Cosa potrà mai fare?
5: Mutazione delle mani in due guanti da box, con incomprensibile istinto a sferrare un gancio ogni volta che vi arriva una notifica con la campanella sul telefono.
2: Wow.
5: Trasformazione dei piedi in formine da biscotti che vi fanno rilasciare delle carinissime impronte a stella ovunque.
1: Bello!
5: Curiosa comparsa di due piccoli cazzetti buffi e morbidi sulla fronte che si drizzano ogni volta che parlate con un anziano signore.
2: Ma no.
5: Comparsa di una inspiegabile musica disco funky anni 70 con tanto di palla a specchi che scende dal soffitto tutte le volte che vi sedete sulla tazza in qualsiasi luogo.
1: Vabbè. È bello, dai, comunque.
5: Cambio repentino dei capelli in una bellissima abajur a LED colorata e ricaricabile. Bello. Comparsa di una seconda lingua piccola e autonoma che fa bleh durante i momenti seri, per sempre.
1: È Lucilla.
5: Cambio delle unghie della mano in tante piccole palettine colorate per il gelato, ma che se provate a usarle si spezzano subito.
1: Che cazzo, scusa.
5: Un rumore di trapano da carpentiere che fuoriesce dalla vostra bocca non appena provate a salutare una bella ragazza. Curioso riflesso che vi fa gonfiare la testa di scatto come un pesce palla tutte le volte che qualcuno vi chiama per nome.
1: Marco!
5: Rumore di chiavistello da castello che proviene dal vostro collo ogni volta che deglutite. Comparsa di due piccoli sfiati sulle spalle che fanno uscire un getto di vapore quando vi offendete. Sostituzione delle braccia in due molle che non potete controllare, che emettono un suono buffo stile cartone animato. Preso a schiaffi sull'uscio di casa ogni lunedì sera da un Clint Eastwood incazzato per sempre.
1: Ma è vecchio, scusa.
5: Morte per unghia incarnita.
2: Ma è possibile?
5: Hai capito, insistente rompicazzo? Da oggi basta stressare le persone. Grazie a Insistop 5ml. Insistop 5ml è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo una sveglia con voce registrata che vi dice sempre cosa ti alzi a fare? Tanto con tono delusissimo.
1: È la nostra sveglia. Ti do un motivo per arrabbiarti, Fabio. Uno ha scritto: Alisei, sei un coglione. Si lavora ad agosto, gli operai hanno solo 2 o 3 settimane di ferie.
2: Ma io ti vengo a rompere i coglioni quando le fai tu. Se le fai a giugno, ti vengo a rompere il cazzo. No, non puoi andare perché io sono in onda. Cazzo vuoi?
1: Dovremmo far così, l'appello. Allora, d'ora in poi facciamo l'appello. Se non ci arriva 1.4 milioni di messaggi confermando che sono in onda ogni giorno, noi non andiamo in diretta. I numeri sono quei. Allora, 1.4 milioni a quarto d'ora. Ogni quarto d'ora dovete aggiornare e scrivere: sto ascoltando, sono Franco da...
2: Allora, quello del messaggio spunto lo togli. Coglione di merda, toglilo. Ok, va bene, adesso mancano gli altri 1.399.000. Coglione di merda c'è, ha scritto.
1: Ok, perfetto, andiamo, vai.
8: Cari ascoltatori, si gioca! Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Sceme di Marta. Ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma... e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchia a voi. E allora beccate questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Out, a davadaia!

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: molto Tony Cazzo in questo momento.
1: Oh yeah.
0: Che pezzone, bellissimo. Ha fatto 600.000 remix, ma l'originale è sempre il più bello, eh. 1995, Billy Ray Morton. Ma ti rendi conto, Fabio? Prima discutevamo del fatto che c'è qualcuno che si lamenta se noi andiamo in vacanza.
2: Ma pensa, cose,
0: cose che tra l'altro facciamo da 27 anni, tutti gli anni, stesso periodo, ci fermiamo più degli altri, ripartiamo più tardi, è sempre stato così. E ogni anno c'è qualcuno che caga il cazzo. Ma qualcuno ha avuto il coraggio di rompere i coglioni anche su Instagram. Ti ho fatto una dedica stamattina, ho messo, sì, non so se l'hai vista,
2: no,
0: ho messo le foto del nostro viaggio e ho scritto una roba assolutamente...
2: Strappalacrime.
0: No, ho scritto...
2: Andiamo a vedere.
0: Odio amore. Ho scritto da più di 20 anni... Ci scanniamo su qualsiasi cosa, ma sotto c'è un bene infinito, rispetto, tra parentesi, tranne per i vestiti e le preferenze politiche, e tanto bene. Auguri fratello mio, ho scelto le foto del nostro meraviglioso viaggio per fare ingelosire il nostro amico con le sopracciglia folte.
3: Eravate proprio dei bambini.
2: Tanti auguri, Puzzola.
0: E uno ha scritto, ha iniziato a criticare il fatto che io ti blocco quando tu parli di politica. Ma ragazzi, ma avete veramente dei problemi, sì. questa mania di protagonismo che ormai dilaga ovunque, cioè è una roba, ognuno deve dire la sua sempre, cioè ma cazzo, ma fatevi
2: curare, poi saranno cazzi miei se quando discuto con te ci saranno dei problemi con te, no?
3: Però Marco perdonami, visto che hai aperto questo argomento molto sentito,
0: lo so che sei geloso
3: però mi sento sono passati tanti anni che conosco Fabio, oggi è il suo giorno, quindi ci tengo a dirti una cosa veramente dal profondo del cuore.
2: Grazie.
0: Prego, ci manca.
3: Auguri. Sì.
2: Grazie.
0: Basta.
2: No, allora, devo dire, ho apprezzato molto il post di Paolo che ha messo su Instagram, stasera si sboccia.
4: Che vado a vedere.
2: Era del 6 di maggio, ma io lo considero come un gesto di grandi auguri. Mi ha fatto molto piacere.
3: Allora, prima di tutto non era rivolto a te e l'ho rimosso.
2: No, perché io ho messo scritto grazie anche se era del 6 di maggio.
0: Vabbè, ragazzi, ognuno celebra i compleanni come meglio crede.
2: Posso solo farti un appunto sul tuo post bellissimo che ho apprezzato tanto?
0: Certo,
2: tu hai scritto, ma sotto c'è un meno infinito, manca un sotto. Dovrebbero essere 6 in sotto, hai messo solo 5 sotto.
0: Correggo subito, scusa.
2: Esatto, se possono essere 6 in sotto, perché allora, è molto più sotto.
0: Edit, allora, sotto, virgola.
2: Sotto, allora, sotto, puntini, sotto. Devono essere in tutto 6 sotto, hai messo 5 sotto.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sono 7 adesso. 1, 2, 3, 4.
2: A 7 va bene, 7 va bene.
0: 7 va bene.
2: E indica la quantità di
3: giorni. Il giorno di tutte le donne. Tutte le donne devono essere.
4: Come sono festeggiate?
3: Non è che è soltanto oggi.
2: È il mio compleanno.
3: Cioè, è tutti i giorni è il giorno speciale.
0: È il compleanno di Fabio. Fa 51 anni oggi, Paolo. 51. Mi sa che la flebo che ti ha fatto ieri t'ha un po' rincoglionito.
2: Auguri, allora. Come ho scritto sulla scaletta mandata per oggi, dovrebbe essere il nuovo Natale dell'umanità. Però
0: allora, comunque, facciamo una roba, facciamo un po' di chiarezza, visto che abbiamo un po' di tempo, no?
4: Vai.
0: Una volta per tutte. Allora, A, questo programma è gratuito. B, noi andiamo in ferie ogni anno da 26 anni ad agosto. Ripartiamo una settimana dopo tutti gli altri programmi perché così ci va. Esatto. Perché noi, a differenza degli altri programmi, abbiamo purtroppo o per fortuna, abbiamo la necessità di creare blocchi nuovi. Pensare a robe nuove e quindi quella settimana, quei 10 giorni ce li dedichiamo a quello. Poi pensate a migliorare la vostra vita invece di rompere il cazzo quella degli altri.
2: Aspetta, entro un attimo su sta roba.
0: Prego.
2: In realtà quella settimana lì ci serve per riacquisire velocità mentale.
0: Vero, sì, perché rallenta molto durante le ferie.
3: Perché uno può dire, ma allora rientrate, fateli prima i blocchi nuovi.
2: No, ci serve per riallineare i cervelli, se no ripartiamo in onda così. Ciao a tutti. Comunque ripartiamo così in ogni caso.
3: No, per i primi 20 minuti.
0: Poi che le ferie facciano male, io sono d'accordo. Non bisognerebbe mai fermarsi, non bisognerebbe mai. Perché così non ti accorgi, capito? È quando ti fermi che ti godi comunque la vita.
2: Ma sono d'accordo con te, anch'io volevo remare all'infinito su quella nave che portava gli schiavi in America. Ti posso dire, siccome ti voglio molto bene, amico mio, e sono concorde con te sul fatto che le ferie facciano male, quest'anno, per dimostrarti la mia generosità e il mio amore, farò anche le tue. Oltre le mie, amico, faccio anche le tue, grazie, così, amico, non ti espongo al male della, grazie, vacanza.
3: Io sono di controtendenza, quest'anno non vado in ferie.
0: Ah, oh, l'anno scorso, bravo, invece.
3: No, beh, sono andato.
0: Fatto... Ah, Paolo fa... Allora, Paolo funziona così, Paolo. Sua moglie va in ferie e lui per pagare le ferie...
2: In un posto lontanissimo da cui... dal posto in cui lui fa le serate.
0: Ah, esatto. E lui passa tutta l'estate a lavorare per pagare le ferie alla moglie. No. Beh, è un gesto meraviglioso, bello, questo.
3: La mia famiglia paga le ferie, la mia famiglia.
0: Questo è giusto, giusto, giusto.
2: La famiglia se le paga.
0: Magari,
2: se...
0: magari spendere un po' meno e lavorare meno e goderti comunque la tua famiglia.
3: Non bisogna stare... risparmiare, bisogna guadagnare di più.
0: Certo, va bene. Senti, allora, se... vi do una brutta notizia. Secondo i dati della World Bank 2025, tra il 2014 e il 2024 il salario medio degli under 24 è aumentato in Germania del 10,2%, in Spagna del 9,1%, nel Regno Unito del 3,6%, in Italia meno 12,3%.
4: La notizia dov'è? Ormai sono anni che lo diciamo.
0: Cioè, però ragazzi, allora, la soluzione ci sarebbe, cioè una soluzione ci sarebbe. Allora devi abbassare le tasse delle aziende, incentivare le assunzioni, incentivare la meritocrazia, perché se uno è bravo e lavora più degli altri va premiato. Questa roba è sacro santa e aumentare ovviamente gli stipendi. Cioè tu devi pagare di più. Se una persona produce di più ed è più bravo degli altri, va premiato, non va massacrato, perché ultimamente la tendenza è: ah, quello guadagna di più, va distrutto, va portato in basso come gli altri. No! Chi lavora di più, chi si fa il culo, chi si impegna di più, va premiato. Cioè la Puccioni, adesso io scherzo sempre, la Puccioni per esempio, no? Da giornalista che era, adesso è diventata una pagliaccia. Esatto. Però è una pagliaccia brava. È una pagliaccia.
2: Dovrebbe
0: che serve...
2: prendere lo stipendio da pagliaccio.
0: Esatto, e non più da giornalista.
3: La clown ha trovato la sua dimensione.
0: Cioè, ma è così, cioè se una persona porta risultati va premiata.
2: Sì, però posso dire una cosa?
4: Il problema, scusami Fabio, è che le aziende non reinvestono sul lavoro.
0: Esatto. Bravissima, bravo.
4: È quello, l'utile però, non viene reinvestito mai.
0: Però scusate, c'è sempre la scusa sempre del ma le tasse sono alte, gli stipendi, sì, comunque sono alti, sì, per l'azienda, perché è il doppio quasi.
4: Però
0: per
4: il guadagno che tu hai lo usi solo per te stesso.
3: Il mio guadagno, scusa, usarlo come cazzo mi fare.
0: Però l'azienda rischia, tu no. Cioè, nel senso.
2: Sì, però l'azienda poi quando fallisce arrivano i soldi di Stato, capito, che arrivano dalle mie tasse.
4: Esatto.
2: Quindi rischia fino a un certo punto.
0: Dipende,
2: esatto,
0: dall'azienda, fa. Se è un'azienda piccola, no.
2: Tutte quelle che hanno la cassa integrazione pigliano i soldi dall'INPS.
0: Ma tu stai parlando di grosse aziende, di multinazionali.
2: Ma che multinazionali? Tutte le aziende.
0: Ma se fallisce il negozio di Peppe Zuccurru, gliene frega il cazzo nessuno.
4: Il negozio, non stiamo parlando di negozio.
0: Vabbè, ma tu stai parlando di una grande azienda, no, una multinazionale,
2: piccola media impresa, che è il cuore dell'economia italiana, piccola media impresa, okay. Sì. Quando le piccole medie imprese poi ha bisogno arrivano la cassa integrazione, gli aiuti di Stato eccetera, okay. Quindi, e lì, quelli lì arrivano con le mie tasse, che non ne vado, arrivano con le mie tasse, con i miei contributi.
3: Ma quando l'imprenditore tipo non gli pagano tre lavori deve pagare gli stipendi lo stesso,
2: quello è il suo rischio di impresa,
3: ho capito, ma non è che arriva lo Stato a pagargli gli stipendi,
2: No, però quello è il suo rischio di impresa.
3: Sono quegli imprenditori che poveracci si impiccano perché,
0: sì,
3: non lo pagano.
0: Ma scusate, ma se, senza stare a discutere, cioè non sarebbe più intelligente incentivare le assunzioni?
3: No,
0: cioè,
3: devi trovare, basta abbassare la tassazione del lavoro.
0: Esatto, cioè se tu abbassi le tasse alle società, quelle brave, oneste, che pagano tutto e non evadono eccetera, incentivi le aziende ad assumere più persone, magari pagarle,
2: sì,
0: anche
2: Marco,
0: meglio.
2: Ma perché uno dovrebbe assumere più persone se il prodotto che fa è quello lì e gli servono quelle persone lì? Cioè non è che se tu assumi
0: adesso,
2: non
0: dai,
2: è che se tu assumi più persone produci di più e quindi vendi di più.
0: Dipende, cioè, dal prodotto.
2: Appunto, ma tu tendenzialmente produci quello che vendi. Quindi se tu assumi più gente, paghi più gente per vendere la stessa cosa.
0: Ma già pagare di più quelli che già lavorano per te sarebbe già un grande risultato.
2: E infatti la mia posizione è questa: siccome le eccellenze sono poche, paghiamo di più la mediocrità. Perché la gente, tutti, noi compresi, la gente è mediocre. E quindi mediocremente deve guadagnare di più. Si devono pagare di più i mediocri perché sono la maggior parte. Poi sull'eccellenza sono d'accordo con te che bisogna premiare chi eccelle. Ma bisogna dare più valore alla mediocrità, perché siamo tutti mediocri.
0: Infatti quello che io dicevo, comunque incentivare le assunzioni e comunque migliorare gli stipendi di chi già lavora per un'azienda, secondo me è già un bel passo avanti.
2: È quello.
0: Poi non è questione di essere mediocre. C'è chi fa il suo sacrosanto lavoro, come diceva Paolo, magari è un lavoro mediocre, non è niente di creativo. qualitativo, niente di eccellente, però si merita più soldi, perché comunque se tu vai a vedere quanto costa un dipendente per un'azienda, è follia. Cioè, per l'azienda il tuo stipendio da 1500 euro equivale a 3000 euro. Se quei soldi lì potessero andare nelle tasche del dipendente, sarebbe molto più contento e probabilmente lavorerebbe con un sorriso più grande.
1: Però aspetta, allora, di quei 1500 euro in più, un po' vanno nelle tasche del dipendente, perché un po' vanno nel TFR, che sarebbe la liquidazione, e un po' vanno nell'ente previdenziale, cioè all'INPS, all'INAIL, alla mutua,
0: che non
1: eccetera.
0: Li vedranno mai, perché continua a aumentare l'età pensionabile.
1: Marco, sono 40 anni che la gente dice: ah, quando andremo in pensione non li vedremo mai. Continuiamo ad avere pensionati, ormai un terzo degli italiani è pensionato.
2: Ma perché sono vecchi.
1: Appunto.
0: Sono vecchi, è un paese vecchio.
1: Esatto, siamo un paese di vecchi, ma la pensione comunque la prendono tutti.
2: Sì, ma il welfare di questo paese è basato sui nonni e i genitori, ragazzi, di cosa stiamo parlando.
1: Però, cioè, che i soldi ti ritornano in parte, e poi c'è una quantità che invece non ti torna.
0: Puccioni,
1: sono sempre soldi tuoi.
4: Dimmi,
0: senti, Puccioni, allora vedi, non si arriva mai al dunque. Tu sei quella che guadagna meno in questo gruppo.
4: Yes.
2: Fortunatamente,
0: dacci il tuo stipendio, per favore, dai. Dacci tutto.
4: Il mio
0: così almeno godiamo di più noi, e tu tanto comunque non godi mai.
4: Sì, è giusto.
2: Mi piacerebbe spendermelo, posso?
4: Ma certo, ma anche te lo vuoi fumare, fumatelo.
0: Male, sì, spenderli male, capito?
2: La roba di Carli.
0: Quei soldi che ti garantiscono quel piatto di pasta e il mantenimento della bici arrugginita, li vogliamo sperperare
2: sì,
0: noi.
2: Sì, tipo quella cena al ristorante che non mangi neanche bene, prendi la bottiglia e sbagliare.
1: No, devi essere proprio più a sperpero.
2: Vai via, che lo vedi,
1: più a sperpero, pistacchi. Cioè tipo un camion di pistacchi.
0: Però a sfregio, ragazzi, a sfregio. Dobbiamo mandare anche dei WhatsApp con delle foto dove vedi anche
2: No, li devi cambiare proprio in bancarotta di piccolissimo taglio, e li devi perdere un po' sempre ogni volta che li tiri dalla tasca. Che parti con 1000, sono 700 ogni volta che paghi un gelato.
4: Così fai felice anche qualcun altro.
2: Sì,
0: no, Paolo, un 1000 è già finito lo stipendio.
2: Sì, perché siamo tanto cazzo, ma avevo i soldi in tasca, li ho persi.
4: In due giorni è tutto finito.
1: Se no, le paperelle del Luna Park, sai quelle che devi pescare gli orologi?
2: Sì.
0: No, potremmo fare una roba. Facciamo un'ampolla con dentro gli stipendi di tutti, la mescoliamo e ogni mese uno pesca uno stipendio.
2: Ma non i nostri, ci vuole un bilico.
1: No. Non basta un'ampolla. Cioè, o metti l'assegno.
2: Accidenta,
4: poi.
2: Che cazzo serve il Murano che sta a soffiare tutto il giorno.
0: Sei un
1: cioè, neanche con le banconote da 500.
2: Ma sei fuori. Fare come Trump, la banconota da 1000 con le facce.
1: Allora, mettiamo una cosa rappresentativa.
4: 50.
2: Esagerato
0: che sei.
1: Con i soldi del Monopoli ci stanno.
0: Sì, dai.
1: Con i soldi del Monopoli che sono piccini ci stanno.
0: Allora facciamo così, no? Un'idea più bella. Questa è più infame. Mettiamo solo gli stipendi della Puccioni, di Lucilla, di Wender, di Johnny, di Pippo e della Chicca.
1: In una tazzina da caffè, va bene.
0: E ci rigiochiamo noi ogni settimana.
4: Casino,
0: o ogni mese.
4: Grazie
0: a Vinci. No, proprio ce li prendiamo noi, capito?
2: Ah, sapete che non ho capito perché gesto di infame abbiamo lasciato indietro Wender nella
0: camera. No, l'ho messo Wender, l'ho aggiunto Wender.
2: No, nel senso, perché Wender non guadagna tantissimissimo?
0: Perché ha cambiato radio 73 volte. Allora, quindi
2: no,
0: ogni volta.
2: Non è tanto quello. Io non sono d'accordo,
1: Non è tanto quello, è che l'ha cambiata sempre nel momento sbagliato.
0: Sì. Cioè, è rientrato sempre nel momento sbagliato.
1: Esatto.
0: Quindi, no, guarda, non ci serve Wender. No, ma come no? Serve? No, non serve. Ma guarda, abbiamo questo a disposizione, se ti va bene.
2: Io lotterei per lo, tu no, lotterei per lo stipendio di Wender. Sì.
4: Perché poi comunque è anche una questione di sapersi vendere, Cioè, sì, magari non solo il talento, ma anche essere al posto giusto nel momento giusto. E se Wender questa roba non ce l'ha, è.
2: Ma anche ragazzi, parenti calabresi, comunque. Ma
0: è una questione di mindset. Se tu ti rendi indispensabile nella tua fantasia e lo trasmetti agli altri, la gente alla fine ci crede. Guarda che se tu credi di essere ricca, Puccioni, tu ogni mattina ti svegli e dici: madonna mia quanto sono piena,
4: ma io sono piena, sono ricca,
0: sono piena, sono ricca. Tu alla fine diventi ricca, perché poi la tua testa lavora in quella direzione lì.
4: Ma io non voglio,
0: se invece passi
4: ricca
0: la tua giornata a scrivere cattiverie sui social e a criticare, no, non tu, dico in generale, se tu passi la tua vita a criticare il prossimo, a sperare che fallisca, che vada male, a cercare sempre il difetto, a rompere i coglioni, la tua vita sarà sempre miserabile, sappilo. Non migliora, anche se speri che quello là vada male, che fallisca, gli vada tutto di merda, la tua vita comunque rimane una merda. Quindi focalizza sul successo tuo personale, non sulla morte e la fine degli altri. E vedrai che ti sorride la vita. Vedrai.
3: Bravo. E a tal proposito, abbiamo questo corso per diventare ricchi che costa 3.000 sì. euro all'anno.
2: Sì. Al minuto.
3: Voi iscriveteci, andiamo il libro Come diventare ricchi.
0: Certo.
2: Il 2223
0: ma quelli, quelli che fanno questi corsi che ti dicono non vorrei, però lo faccio perché sento la necessità di condividere la mia fortuna. La mia comprate il mio libro e vi spiego come si fa a diventare ricchi facendo sta roba. Esatto. Ma se veramente hai scoperto il modo, non lo diresti mai.
2: Ma sono come quelli su TikTok che ti dicono hai pochi like e poche visualizzazioni,
0: sì, certo.
2: Prova il mio metodo. Poi vai sul profilo, sì. hanno 22 followers e 6 like. E dici, cazzo, ma se il metodo funzionava.
4: Si dedica agli altri.
0: E lì torniamo al buon Scarcella, ve lo ricordate? No?
2: Sì,
0: Che è venuto il guru. Dico, ma scusa, c'è solo 40.000 follower. Cazzo, ma. E lui, no, ma quella è una tecnica. Sì, certo.
2: Se no la gente si intimorisce.
3: Per chiudere il discorso, abbiamo rotto i coglioni a Scarcella troppo presto. Perché con l'intelligenza artificiale. Chissà che cosa ci avrebbe
0: porca puttana
3: cosa ci avrebbe donato,
0: mamma mia.
4: Comunque, scusa, posso dire a questo imbecille che io non mi faccio umiliare? Cioè, ma la Puccioni per farsi umiliare così
3: non sa neanche leggere.
4: No, ragazzi. Non c'ho gli occhiali.
2: Cioè, ti stai umiliando?
4: Mi sta umiliando da sola, però. Almeno faccio da sola.
3: Sì.
5: Dov'è? Aspetta.
4: Ma la Puccioni,
0: ma
4: per,
0: la Puccioni per farsi umiliare così ne vale la pena?
4: Sì. Hai spicci e guadagna. Sì. Che schifo. Cioè,
0: ma cosa vuoi? Diglielo. Vai, insultalo, vai.
4: Come ti permetti?
2: Che schifo.
4: Che schifo osa poi. Ma che schifo.
1: Ho una proposta. Sostituirei nella presigla.
0: Non ce la fa. Non ce la fa.
1: Io sostituirei nella presigla il nome Letizia Puccioni con che schifo. Se fosse possibile da domani. Non so se
0: scusa,
1: Wender
0: chiediamo alla regia video. Potete cambiare il nome della Puccioni in che schifo, per favore?
3: Perché l'hai letto?
4: Ma che schifo. Ma adesso
0: vedi, vedi che non c'è soluzione. Allora, sai qual è la soluzione? Chiudi i messaggi e non li leggi più. Basta. E così non avete più interazione col vostro programma preferito.
4: A me non me ne frega nulla comunque. Ma per lui.
0: No, un
4: po' sì. Mi chiedo. No, assolutamente. Mi chiedo però perché che schifo.
3: Scusa, cioè. Che schifo, ti devo interrompere perché abbiamo. abbiamo la nostra collega pronta per il gioco.
4: Vieni,
0: un'altra schifosa, tra l'altro, ricordiamo. Certo. Che si fa umiliare per due spicci. Ma
4: per
0: vai
4: uno,
0: a fanculo, sfigato di merda. Toccami ancora la Puccioni, guarda che schifo. Guarda che c'è scritto che schifo.
4: Grande, vengo giù, ora ti faccio un culo così anche a te. Chi c'è?
0: Se mi toccate la Puccioni, solo io e Fabio possiamo criticare la Puccioni, ok?
4: Paolo,
0: va bene?
4: No,
0: no Paolo
3: diretta.
0: Poco.
4: Paolo.
0: Dai, giochiamo, 17 secondi, dai, giochiamo, vai.

0: Fosa, come andiamo?
1: Bene, grazie, bella merda.
0: Oh, così si fa. Allora, io so che oggi la nostra stupenda, meravigliosa, plurilaureata Lucilla, nonché donna più ricca del mondo.
1: Scusami, giusto? Marco, ti posso interrompere un secondo? Perché mi è venuto in mente una cosa. Il signore che ha detto che è schifo alla Puccioni, no?
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: guadagnerà probabilmente la metà di quello che guadagna la Puccioni, probabilmente sì, stampando su un foglio di carta un timbrino tutti i cazzo di giorni.
0: Sì, vai.
1: Cosa?
0: Vai.
1: Cioè, perché ha del tempo da perdere scrivendo questo messaggio di merda?
2: Io invece lo stimo.
1: Cos'è che lo spinge esattamente?
0: Perché non ha un cazzo da fare, evidentemente.
1: Ok, perché fosse l'avvocato Abraham Cohen come Alizée, lo capirei. Che guadagna, non so, x milioni.
0: È così,
1: di euro.
0: È così.
1: Cioè, ma se sei uno sfima, fatti i cazzi tuoi. Ma lei guadagna quel che vuole facendo quel che vuole.
2: Ma cosa avete oggi? Perché siete così arrabbiati?
1: Ma io non sono arrabbiata.
0: Perché la gente ha rotto i coglioni. La gente ha rotto il cazzo.
2: Ma noi siamo i più fastidiosi di tutti, non
0: ma ho capito, ma noi non è che scriviamo alle altre persone, noi facciamo il nostro,
2: noi lo diciamo in diretta,
0: sì, diciamo in diretta, non vuoi ascoltare,
1: esatto,
0: giri, cioè,
1: non mi possono rispondere,
0: cioè,
1: giusto così,
0: è così la radio,
1: ma
0: no?
1: Scusa,
0: è a senso unico la radio,
2: non lo so ragazzi, sono ancora una banderuola, da chi vado, a chi do ragione?
1: Lo so.
0: Allora, senti, sedanone di merda, c'è un blocco
3: sì,
0: per te.
3: Sedanone di merda.
0: È il tuo compleanno, certo.
1: Esatto.
0: Lucilla, essendo molto brava di bocca, ha creato questo blocco, è dedicato a te al tuo compleanno.
3: Bene.
0: Sì.
3: Okay?
1: Sì. C'è anche una collaborazione da parte di Francesco Maggioni.
0: Oh, ecco. Oh,
1: no, sì, perché insomma poi...
0: Serviva. Ma sempre di bocca però, sempre
1: certo,
0: di bocca.
1: Certo.
0: Ah, okay. Nessun effetto speciale reale,
1: no,
0: è solo
1: no,
0: di bocca.
1: Bocca.
0: Bocca e basta. Sentiamo, prego.
1: Vai. Ciao. Il 4 giugno è finalmente arrivato e comunque stamattina tu non mi hai salutato. Sei entrato guardando il cellulare e poi sei uscito.

0: aprirà. Senza danone di merda. Ma comunque noi ti facciamo gli auguri di compleanno.
1: Auguri, cucciola.
2: Cucciola,
3: cucciola,
2: cucciola,
3: cucciola, cucciola.
4: Posso dire, di tutta la tirata auguri cucciola è la cosa che mi ha fatto più male.
2: Ma senti, giuro. scusa però io ho una proposta da farti, sì. Lucilla, siccome sì. Tu comunque hai molto talento, sì. Inespresso, sì, sì, sì. Perché non partecipi tipo a America's Got Talent, queste robe qua?
0: Ma perché in America e non, sì, in Italia?
2: Ah. Perché secondo me vinceresti, perché non capiscono, capito?
0: Italiano? Cioè,
2: esatto, ah. Sì, io vedo un sacco, siccome mia moglie è fissata tutte le sere, sì, mi fa guardare 300 puntate, okay, no? E io piango.
0: Perché piangi?
2: Mi commuovo, ci sono sti ragazzini che hanno talento della Madonna e magari schiacciano il bottone d'oro e quindi vanno in finale. Io mi commuovo, è bellissimo. Piango. E tanti sono italiani, tanti vengono dal Giappone.
4: Fai piangere Gesù.
2: Lucilla,
0: sì.
2: C'è in palio $1,000,000.
0: Questo mi fa guarda, sì. Però lì veramente mi farei umiliare e non vincerei. Esatto.
2: Ma perché, scusa, piangere da ricchioni? Non ho capito. Voi non piangete quando guardate i film, no, niente. Io mi ricordo, io piangevo per la pubblicità della Telecom Italia.
3: Piange solo Gesù perché sei frocio.
0: Pesa questa cosa, mi fa
3: molto
0: ridere.
3: Secondo me quanto pesa? Pesa 11,5.
2: Senti, sai che cosa? Siccome oggi fanno gli stronzi, tutti scrivono, ecco. giochiamo noi e vinciamo noi l'orologio.
4: Bravo, bravo,
2: fa in culo,
4: no, però magari c'è qualcuno bravo che si è prenotato,
5: c'è
4: alle 2:20.
5: Salvatore,
2: ti salviamo per il nome, Salvatore.
0: Non sarà mai bravo Salvatore.
4: Sarà meridionale.
0: Mai. Dai. Ecco, infatti. Bene. Ridi.
6: Ragazzi, sono 26 minuti che aspetto di parlare.
2: Ma vai, non rompere i coglioni, bastardo di merda. Potresti vincere un orologio che vale 300 sacchi. Non rompere il cazzo, bastardo.
0: 300.000, diglielo.
6: Comunque vorrei anch'io la canzone di compleanno.
0: Non la puoi avere.
3: Illuso.
2: Salvatore.
6: Da Bari.
2: Allora, attenzione, ride sto stronzo. Sì. Sei pronto a giocare, bastardo di merda?
6: Allora,
0: dai, Salvatore, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire certo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Un bambino nato con i piedi al posto delle mani e le mani al posto dei piedi.
3: Mazzone.
0: Cosa hai detto, scusa?
6: Cielo.
0: No, manca, me lo sono inventato.
2: Mazzoli,
0: ovviamente.
2: Ha detto Mazzoli, il merda.
0: Lo so. No, ma l'ha detto Paolo.
3: Sì.
0: Andiamo avanti.
6: Non vale.
0: La Groenlandia è più grande dell'Australia.
6: Manca.
0: L'Australia è più del triplo. Un polpo che per evitare di farsi mangiare dalla femmina, prima del sesso, le inietta un veleno per paralizzarla.
6: Cielo.
0: È il polpo dalle linee blu. Pensa un po' che vita di merda.
4: Lo faceva anche il mio cugino, eh?
0: Sì,
4: iniettava una cosa nella
0: non
4: schiena.
0: Non era bello, non lo direi.
4: Perché non erano quasi mai consentiti.
0: Sì, esatto.
4: Infatti adesso è dentro, lo saluto.
2: Sì, dove siamo? Mi sono perso. Quanto siamo?
7: 2-1.
0: Due giuste a una sbagliata. Okay. La sindrome dell'autobirrificazione.
6: Con la dialisi, cielo
0: è una rara, bravo, condizione per cui il tuo intestino produce etanolo e quindi sei costantemente ubriaco.
3: Che bello.
0: Pensa che figata.
4: Quanto avrei risparmiato nella vita.
2: C'era la notizia del tizio che da 10 anni vive ubriaco.
0: Sì, è quella lì.
2: Sì,
0: esatto.
2: Sì, è lui, ok.
0: L'anagramma di tanti auguri, stecco bastardo, è la droga ti si addice tanto.
6: Manca,
0: non è vero. Il coleottero Agra Schwarzeneggeri.
2: Cos'è?
6: Cosa? Perdona, non ho sentito.
0: Il coleottero Agra Schwarzeneggeri.
6: Cielo.
0: Chiamato così perché ha due zampe che sembrano grossi bicipiti.
4: Ma Schwarzenegger non è la versione.
0: Schwarzenegger.
6: Sì.
0: Caro Salvatore, ti manca una sola risposta esatta.
2: Dai, Salvatore.
6: Dai.
0: una puntata di Milo e Shiro in cui i due fanno sesso.
6: Cielo.
0: Manca, no. No, non c'è. Ah! Non c'è. Si baciano solo una volta nei sogni di Mila. La metrofobia è la paura della poesia.
6: Cielo.
0: Esatto!
2: Bravissimo! Ce l'hai fatta, bastardo di merda! Grande!
6: Posso dirvi veramente una cosa al volissimo?
2: Sì.
6: Io...
4: No, che delusione, no? Vai, tranquillo, sì, Salvatore, vai, dici tu, dai.
2: Sì, vai, Salvatore.
6: Siamo nel corso da 20 anni, mi fate compagnia tutti i giorni, senza di voi non so come affrontare le giornate.
2: Quindi sei tu lo stronzo che manda i messaggi cattivi, non dovete andare in vacanza.
6: No, no, non sei tu. No, io ho la partita IVA, so cosa significa riposare.
4: Ci dispiace tanto, Salvatore.
2: Qui sei un miserabile come noi. Ok, perfetto.
6: Sì, ragazzi, è un mondo difficile la partita. Sì.
2: Lo so, meno male che ce l'ho zoo. E tra l'altro tu da oggi potrai vantarti di avere al polso un orologio veramente spettacolare.
6: Oh, ragazzi,
4: Salvatore, è stato un grande piacere. Levati dal cazzo, che sennò non ci stai.
2: Ciao, Salvatore. Ciao. Mo lo provo.
4: Salvatore. Il gioco dello zoo. Bruciano. Vuotato?
2: È il caffè, che mi fa acidità di stomaco. È così. È tardi, dobbiamo collegarci con Heidi, altrimenti Stressa Man rompe il cazzo. Vai, manda, non mi fa neanche parlare, vai dritto.

0: L'età avanza e, come per ogni uomo, arriva il momento di frequentare il medico in maniera più assidua. Se poi sommiamo la vita sregolata e gli stenti patiti dal nostro merdoso nonnino, diciamo che una brusca frenata con spasticazioni permanenti è dietro l'angolo.
1: Allora, nonno, veniamo un attimo al tuo stato di salute. Lo capisci che dovresti darti una regolata?
2: Che cazzo devo regolare? Sono uno straccio di merda ormai. E se mi levi l'alcol, bamba e mignotte, che cazzo vivo a fare?
3: Accidenti.
2: E poi sono venuto qui per un dolorino allo stomaco, mica per farmi rompere i coglioni. Che poi parli proprio tu, che sei il peggio puttaniere succhiapolvere che conosco.
1: Ma smettila di fare l'eroe, non sei fatto di ferro. Prima o poi la vita sregolata chiede il conto, caro amico mio. E poi non devi paragonarti a me. Io sono incredibilmente ricco e mi faccio la meglio coca e le meglio puttane. Non rischio la candida parlandoci solamente.
2: Ma basta rompermi il cazzo. Dimmi che cosa mi sta dando fastidio allo stomaco. Prescrivimi qualche cazzo di veleno merdoso da prendere. Fammi andare a casa. Che ho da fare oggi? Ci sono gli assistenti sociali che devono portare i soldi per il mantenimento di Clara. Così stasera me li ballo alla bisca dopo un bel pompino.
1: Ma allora non hai capito cosa ti sto dicendo, brutto vecchio scemo. Hai un cazzo di problema al tratto intestinale, frutto di qualcosa che hai introdotto che forse non era perfettamente privo di batteri. Hai una infiammazione all'intestino che fa paura. Cosa hai mangiato che magari non fosse perfettamente sterile? Qualcosa di crudo? Malcotto? Sai che fra lo sterco e i cibi non ben conservati potresti contrarre patologie serie dovute ai batteri.
2: Io non mangio. Mi faccio passare la fame con il piperitivo.
1: Ma che cazzo, nonno? La vuoi smettere di fare il coglione? Hai una quasi peritonite intestinale. Devo capire che cosa ha introdotto d'infetto dentro l'intestino. Hai bevuto qualcosa di contaminato?
2: Ma per intestino, parli di quella parte dentro la pancia che sta dopo lo stomaco e prima del buco del culo.
1: Esattamente. Magari a medicina l'ho studiato in maniera diversa, sì. Ma tecnicamente è corretto.
2: Quindi sì. Per caso potrebbe essere qualcosa che invece che io abbia mangiato o bevuto, mi sia infilato nel buco del culo?
1: No. Per caso? Nonno, mi devi dire qualcosa che non so.
2: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno. E forse, dico forse.
1: Devi dire qualcosa che non so.
2: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno. E forse, dico forse.

0: prima che Heidi si incuri tutti i soldi della storpietta.
1: No.
2: Perdonami, nonnino, se ti ho disturbato mentre finisci la visita.
1: Sì.
2: Ma fuori ci sono i gendarmi che dicono che il tuo carretto è parcheggiato nel posto dei disabili. E dicono che o lo rimuovi o lo portano via.
0: Ma brutto deficiente, tu sei una disabile. Ti ho lasciato sul carretto, seduta sulla sediolina del cazzo con le ruote apposta. Ma che razza di sbirri ci sono?
2: Ma nonnino, io non sono disabile. Ho la carrozzina solo perché sono debolina. Non ho nessuna disabilità certificata. Non posso parcheggiare nel posto dedicato ai portatori di handicap.
0: Ma loro che cazzo ne sanno? Mica hanno il tuo certificato medico.
2: Ma ovviamente gliel'ho detto io.
3: No.
2: Mica volevo essere disonesto.
4: No.
5: Ma no.
0: Sta infame.
6: Comunque, nonno, bastava dirmelo. Ho il pass del parcheggio.
7: Sta cazzo di Clara, mai che si fa i cazzi suoi. Comunque, almeno abbiamo chiarito una volta per tutte che Clara non è una ragazza con disabilità,
1: sì,
7: ma una cazzo di fannullona mezza approfittatrice che scrocca ferie alla povera gente perché il padre vuole risparmiare sulle golf. È una viziata pezza di merda che si fa scarrozzare in giro sui dirupi di montagna perché non ha voglia di fare un cazzo. Ora è stato chiarito e continuiamo a godere del suo sacrificio costante.
3: No, ma poverina.
1: Faccio in ballo.
3: Sì. No.
1: Ma bastarda.
3: Ma questo è la tua testa.
1: La canaglia.
3: No. Questa era la tua testa, Paolo, perché nella serie lei era veramente invalida,
1: no,
3: poverina.
1: No, è debolina, no, è debolina del cazzo.
3: Cosa vuol dire?
1: Alzati da quella sedia.
3: Cosa vuol dire debolina?
1: Ah, faceva due giorni di squat e si ripigliava. Sì. Perché all'epoca erano ignoranti.
5: Ma ignoranti del cazzo.
1: Quando arriva la mucca, lei si alza.
8: È il momento di salutare temporaneamente Fabio Alisei, che ha già la testa a questa sera. Il giovedì è sacro per lui. Partita, birrette e cannette.
1: Esatto.
8: Pensate che lui si allena solo per migliorare i muscoli del collo e delle mani.
1: Esatto.
8: Così
1: esatto.
8: Da permettergli di stare bloccato sul cellulare per ben 12 ore al giorno. Ti amiamo,
3: la
8: Fabio.
3: La birretta no?
1: La birretta.
3: Anche per questo movimento qua. Adesso inizia la stagione delle birrette.
1: No, quello è un movimento antico, Marco. Io ho le bombole e le due cannucce che me la sparano in gola.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
10: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne. Papà, buona domenica.
11: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Vieni anche tu nel mondo che non ha regole.

0: somiglia alla natura, ragazzi. Cioè, hanno scongelato dopo 24.000 anni questo animaletto. E ha iniziato subito a scopare. Cioè, è meravigliosa sta cosa, la natura. Che spettacolo.
1: È un batterio figo.
0: Lui era un rotifero Butlonidea. E praticamente l'hanno scongelato dopo 24.000 anni, questo ha iniziato a scopare.
1: No, a riprodursi da solo, è quella la cosa.
0: Beh, scopare, seghe. Insomma, si autoscopa, è bellissimo, meraviglioso.
2: No, si fa le seghe, c'è una differenza, Marco. Lo so che non ce l'hai più presente, però.
0: Ma non si fa. Ma io non mi faccio le seghe, mi fa schifo, te l'ho già detto un miliardo di volte.
2: Figurati a tua moglie, se ti fai schifo da solo.
1: Cazzo, però, cioè, con quello che produci, ogni volta che fai quelle cosine lì con la tua.
0: No, perché sai che prendo la pastiglia per i capelli, robe varie.
1: Ah, quindi poca roba.
0: Ma sì, cosa... tipo la fontanella di cioccolato.
2: Cosa fa? Lo trasforma in coriandolo.
0: Non lo so, no,
2: cazzo, però in
0: poca roba, esce poca roba.
1: Lui viene carnevale,
0: sì. Oh, hai visto tu che ti fai le seghe, che dopo OnlyFans arriva Dark Fans?
2: Cioè, quello per le ragazze di colore.
1: No, per i ciechi.
2: Per i ciechi che ti spiegano com'è la figa.
0: No, Dark Fans.
2: Com'è?
0: È un po' più, credo che sia un po' più spinta, insomma.
1: Non è possibile.
3: Come io il dark web.
0: Esatto, io sta roba qua sinceramente no. Non.
2: Però scusa, un po' più spinto non ha senso, perché tu vai su OnlyFans per provare il brivido del buco della serratura nella ragazza che hai visto 200 volte su Instagram e vuoi vedere quel qualcosa in più. Se diventa un porno, c'è già il porno.
0: Che il business sia che non viene chiesta l'età per entrare e quindi c'è un po' di tutto, compreso anche il sesso.
2: Ecco,
0: ovviamente.
2: Devo dirti che questa roba che fanno adesso sui siti tipo OnlyFans, che ti fanno la foto per verificare l'età, è un po', cioè un po'
0: è brutto, dai.
2: Un po' è brutto. No,
1: ma perché...
0: l'altro giorno vi capiterà, no? Ti arrivano mail di ogni tipo, ma arriva una mail da me stesso e uno mi scrive: ti ho clonato la mail, possiedo tutte le foto e i video di te che ti masturbi sul water. E io volevo rispondergli, ma non, siccome era la mia mail, era ovviamente finta. Se vuoi che non diffonda questa roba, mandami 700 euro
4: Bitcoin.
0: Sì. E io volevo rispondergli, ma non potevo. Volevo dirgli: ma io non mi faccio le seghe. Quindi è impossibile che tu abbia dei video di me che mi masturbo, perché non mi faccio le seghe. Al massimo hai dei video di mia moglie che me le fa, ma io proprio...
2: O che le fa qualcun altro. Ma era arrivata anche a me la stessa mail. Ah, ho dei video di te che ti masturbi in bagno. Gli ho risposto: ma tu il bagno come lo faresti? Perché lo devo rifare. Cioè, adesso, a parte questa roba, cosa cambiere? Cioè, il colore ti piace? Non mi ha più risposto.
1: Dati voi. A me ha diffuso le foto, non sono interessate a nessuno.
2: Un like.
1: Sono quelle cose che ci rimane male.
2: Sì, è vero.
1: Non si è creato lo scandalo. Niente. No,
2: pensavi
1: niente.
2: Di essere la nuova Sara Tommasi, invece
0: niente,
2: nulla.
0: Niente.
1: L'ho ciucciato anche a Di Prendi.
0: Niente. Senti, dobbiamo ricordare che il 19 di giugno a Ferrara c'è la festa dei 50 anni, nonostante la radio li abbia compiuti a febbraio. Comunque c'è la festa dei 50 anni di Radio 105 a Ferrara.
4: Gratis.
0: Gratis. Sì. Ecco. Dov'è che è? Dov'è che è?
2: A Ferrara.
0: Ferrara.
2: Dove?
0: Ferrara. Ma dove? Dove?
1: Ma Ferrara non è proprio enorme.
3: Piazza, sarà in mega piazza.
0: Sì. Mega piazza. Mega piazza.
1: Sarà lungo Zanzara.
3: Siamo tutti, c'è tutta la radio. E
0: Tutti tranne me.
4: Ma come no? Vieni, no?
0: No.
1: Guarda, Marco, ti metto le mani addosso perché mi hai fatto saltare quell'impegno, perché mi hai rotto i coglioni.
0: Non c'ho tempo, mi dispiace, non c'ho tempo, non posso.
4: Dai, solo tre radio da gestire, dai.
0: Cosa? 5 più 2.
1: Marco, sono serio, io ti tiro uno schiaffo.
0: Sì, lo sento, purtroppo è tardi.
1: Ma hai rotto i coglioni.
4: Vuole
1: tu,
4: fare
1: eh?
4: Il collegamento via satellite.
0: Sai, faccio il collegamento via satellite, appaio in piazza come il Papa.
1: No,
0: e via.
1: Io ti spacco.
3: Ma non gli credere, Paolo.
2: A me piaceva molto la proposta di Wender di mandare Johnny e Francesco con i rappresentanti.
1: Ma infatti eravamo d'accordo così.
2: A me sembrava una buona idea, che sono le forze
0: fresche. Era tutto bello fino a quando non è subentrata l'azienda che deve pagarmi l'albergo. Mi sono dovuto pagare i biglietti aerei. Cioè, no, ho detto no. No, mi spiace.
2: Cioè non ti pagano il biglietto aereo e l'albergo per venire qua a fare la festa del 105?
0: No, esatto. Quindi
4: l'albergo sì, dai.
2: Vengo a Miami.
0: Dai, bravo.
2: Non ci sono neanche io, sono a Miami.
0: Vieni qua, Paolo, vieni qua e facciamo il collegamento da qua. Bellissimo.
4: No, io avevo già da fare. Porca puttana! Però è una bella idea, andiamo là e facciamo la diretta da là.
2: Tutti da Miami.
3: Comunque, ragazzi, alcune bellissimo. Informazioni, visto che siamo sempre un po' così pressapochisti. Allora, è a Ferrara, piazza Ariostea, dalle ore 21, ingresso libero.
2: Quindi, Ariostea, ragazzi, Dintei.
3: Ci saranno tutti gli speaker
2: tutti.
3: Di Radio.
2: E non solo.
0: Tranne Mazzoli.
2: E non solo.
1: Ci sarà John Lennon, Freddie Mercury,
0: Michael
2: Jackson. Tutti i vasetti diversi.
0: Jeffrey Epstein, ragazzi.
3: Sì,
0: anche
3: quello
0: lui,
3: non lo vogliamo.
1: Lui è il cazzo al limone.
3: No.
0: Il cazzo lì. Era uovo, non limone. Aveva il cazzo a uovo. Poi la cosa più importante è che a metà della serata la Puccioni le fa vedere a tutti, cioè sarà, quello
3: non,
0: sarà
3: non
0: proprio
3: da sola sarò
0: in mezzo
3: io,
0: ai fuochi d'artificio, cioè
3: Lucilla,
0: una meraviglia.
3: Lucilla, tutte
0: parte
3: due,
0: il jingle, escile, escile, escile, escile, boom, allora boom, boom, tira fuori
3: tutte
0: le, tette,
3: le donne della radio, lo faremo.
0: Tutte le donne della radio, perfetto.
3: Sì.
0: Va bene, dobbiamo collegarci con l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, perché nonostante la gente ci critichi per i contenuti fuorvianti,
2: beceri, beceri,
0: di questo programma, beceri, volgari, diseducativi, noi in realtà ogni tanto facciamo cultura. E lo facciamo attraverso un palcoscenico straordinario, che non invecchia mai, addirittura negli ultimi anni abbiamo visto rinascere il teatro, persino lo zoo ha cavalcato i palcoscenici più importanti d'Italia. Ed è per questo che noi vogliamo aiutare il teatro a crescere con questo blocco meraviglioso. Prego Pipuzzo, vai.
5: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
6: Ci pensi mai a quanto sia fragile tutto questo?
5: Hai di puttana.
0: No, un attimo.
7: Sempre. Forse è per questo che ci tengo così tanto.
6: Io invece a volte faccio finta di niente.
5: Ma chi ha deciso che Gesù deve avere i capelli lunghi? Magari aveva il caschetto.
6: Come se ignorare la paura bastasse a farla sparire.
7: Ma poi torni sempre a parlarne con me.
5: Forchetta in culo.
6: Perché sei l'unico posto dove riesco a essere sincera davvero.
7: Allora dimmi la verità.
5: Overdose di cazzi.
6: Ho paura che un giorno qualcosa cambi troppo. Noi, il tempo, la vita.
5: Metto sempre il dentifricio sul glande. Così lei ha sempre un alito fresco.
7: Cambierà. Succede a tutto.
6: E questo non ti spaventa?
7: Mi spaventerebbe di più restare uguale e smettere di sentirci.
5: È un po' che non lo dico. Bardonecchia merda.
6: Tu riesci sempre a vedere le cose in modo diverso.
7: No, è che quando penso a noi non immagino qualcosa di perfetto.
5: Figa bionda e liscia.
7: Immagino qualcosa che resiste.
6: Anche quando ci facciamo male senza volerlo?
5: Ma perché nei fumetti dei supereroi non disegnano mai i cazzi sotto i costumi?
7: Anche allora. Perché l'amore non è non sbagliare mai e continuare a tornare.
5: Ma se non dico niente, ridi lo stesso?
0: No.
5: Sì, ridi lo stesso.
0: No.
6: E tu torneresti davvero?
7: Ogni volta che ne avrei bisogno.
5: Ma perché quando guardo la melanzana penso al cazzo di un delfino?
6: Allora forse posso smettere di avere così paura.
7: Non devi smettere.
5: Focaccia di cazzi.
7: Devi solo ricordarti che non sei sola dentro quella paura.
0: Bravi, bravi.
5: Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Sai che sfido chiunque ad ascoltare quello che dicono gli attori. Non c'è proprio modo. Sei lì che aspetti che il coglione di Wender entri con la voce clonata. È pazzesco. Che deficiente che è. Senti, auguri Fabio ancora.
2: Grazie,
0: auguri,
2: ragazzi,
0: buon compleanno, amico
2: grazie.
0: Mio. Io oggi passerò la giornata a rimembrare i nostri viaggi. Che bello. Sì,
2: membrami,
0: sì.
2: Membrami.
0: Guarda, ti dico una roba. Mi sa che oggi mi faccio una sega guardando la tua foto.
2: Era okay, meglio la versione precedente quando rimembravi, però.
0: Vabbè.
3: Sempre l'idea, membro,
0: L'idea di starti vicino, capito, in questa giornata importante per te.
2: Io invece passerò la giornata a guardare quel bellissimo post del 6 maggio di Paolo. con l'etichetta dello champagne.
4: Così. Tieni Fabiazzi il mio regalo, tieni!
2: Grazie Pippati!
4: Che bello!
2: Oh, bellissima! La maglia di Palmieri la volevo da sempre! Grazie, buon Pippati! Aspetta che la provo!
4: Forse ti devo dare una L, che sei cresciuto, eh!
0: Ma sto ingrassato, non è cresciuto!
2: Non sono ingrassato, ho la pancia da birra!
0: Mamma mia!
3: Sempre meglio che da cortisolo!
0: Sai che sei proprio una merda fisicamente.
2: Grazie amore. Wow. Chiamami cucciola, per favore.
0: Mettila cucciola, vai. Mettila.
3: Dai, tatone.
0: Vediamo.
2: Tatone un po' stretto.
0: No, perfetto. No,
2: è stretto, dai, cazzo, sembro Don Tonino, guardami.
3: Beh,
2: è stretta, dai.
0: Sì, è un po' stretta.
2: Cioè, va a Palmieri a mia figlia.
4: Ecco, dai,
0: ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie alla Puccione, grazie alla Chicca, Wender, Johnny, Lucilla, grazie a Fabio Alisei. Pippo Palmieri. Quello là come si chiama?
2: Sergei.
0: Sergei.
2: Nel senso del signore gay o
0: Sergei?
2: Scherzo
0: Paolino, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
2: Marco
0: bene.
2: Marco Mazzoli!
0: Sai che sei il mio preferito, lo sai.
2: Ah!
0: Sai che ti voglio tanto bene.
2: Ah!
0: Vuoi che la sega oggi la dedichi a te?
4: Cos'è? Ok, chiudo. A domani. Ciao. Ciao.
0: Vai all'ospedale adesso. Vai all'ospedale adesso.
2: No. Cioè, credo. Ma non senti, se quella roba che ti piantano nel braccio la vendono.
4: Che buona.
2: Me ne prendi un 20.
1: Come stavo bene ieri.
4: A domani. Ciao.
0: Ciao, adesso vado
4: ancora.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Nuova puntata di 105 Mi Casa, è una puntata live, siamo in diretta da Spazio Lenovo. Un abbraccio a tutti gli amici che sono venuti a trovarci questa sera e a tutti quelli che ci ascoltano, e un abbraccio anche a te Nadia, come stai?
1: Ciao, buonasera, molto bene, grazie.
0: Mi sono reso conto, rubiamo proprio 3 minuti a una puntata che poi sarà interamente dedicata a Baby K, che è l'ospite appunto di questa puntata di 105 Mi Casa Live, e non abbiamo parlato di Vasco Rossi.
1: Non abbiamo parlato di Vasco.
0: Vedevo un reel ieri, credo, ovviamente di una sua data.
1: Sì.
0: E tu sei stata a Rimini.
1: Sono stata a Rimini
0: alla data zero e mi sono reso conto che in onda non ne abbiamo parlato.
1: Sì, devo dire, mi devo ancora riprendere.
0: Tanta roba,
1: ma
0: no?
1: Proprio oltre ogni immaginazione.
0: Perché quella scaletta lì, per chi non lo sapesse, Vasco, che ha fatto 3000 concerti in carriera e ogni anno cambia la scaletta, o la set list a seconda di, insomma, se uno si sente figo o non figo. E questa volta la scaletta è prevalentemente del repertorio anni 80-90.
1: Sì.
0: Quindi premia un po' i fan di Vasco, diciamo, della prima ora.
1: Premia noi, diciamo.
0: Quelli che hanno un po' la nostra età.
1: Quelli che hanno la nostra età, devo dire che proprio c'è delle canzoni che persino io avrei fatto fatica a immaginarle lì, quindi è stata un'emozione. Io posso dire, la Lauretta e la zia erano con me, io dalla seconda canzone alla fine ho pianto
0: tutte,
1: sempre.
0: Tutte. Ho visto, almeno dai video, io non l'ho visto live, che il signor Rossi è molto in forma.
1: In forma.
0: Canta benissimo. Sì. Ho visto anche che fa qualche corsetta.
1: Sì, assolutamente.
0: No, bello.
1: Infatti
0: bello.
1: Ho letto degli articoli che dicono che non è mai stato così in forma.
0: Ma è vero, sì. L'ho trovato molto in forma. Va bene, chiuso il capitolo Vasco Rossi, apriamo il capitolo Baby K per una puntata dedicata a lei qui in diretta da Spazio Lenovo. Cosa succede? Succede che ascolteremo il suo nuovo singolo intanto, e poi succede che, come sempre, non sarò solo io a fare domande, ma anche gli amici che sono venuti a trovarci questa sera. Per cui mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK con Wiz Khalifa, che si intitola Girl Next Door, è arrivata Baby K.
1: The Girl Next Door. Ciao.
0: Come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Bene, sai che io sono contento di fare questo programma perché ogni tanto rincontro amici che non vedo da un po'. E è il nostro caso.
1: Sì, assolutamente, è da un po' che non ci vediamo.
0: Sì, è vero, vedi. Stai bene, ti vedo benissimo.
1: Sono felice, è un bel periodo, tante novità, tante cose nuove, anche Verve nuova, quindi.
0: Bene, felice. E poi ci fai un regalone stasera, perché lo dicevo fuori onda però agli amici che sono venuti a trovarci. Noi suoneremo il tuo nuovo singolo,
1: sì.
0: Che esce a mezzanotte o a luna? Quando esce?
1: A mezzanotte.
0: Io non so mai quando escono le canzoni, alcune escono a mezzanotte, alcune a luna. Comunque, insomma, tra stanotte e domani
1: esce la tua nuova
0: canzone e noi l'ascolteremo in anteprima. E sono felice di questo, grazie.
1: Prego, no, grazie a voi, assolutamente.
0: E partiamo da lì, perché insomma, quando parli di nuova Verve, è chiaro che nuova musica porta nuovo immaginario, nuovo video, nuove idee, e quindi porta anche un pochino di quella sensazione lì, di quel brivido lì. Che canzone è questa?
1: Allora, che canzone è?
0: Sì.
1: È una canzone, ha un titolo interessante, si chiama Tuca Macarena, e praticamente ha un grande immaginario che riguarda Napoli in realtà.
0: Ok.
1: Ti ho vista lì. Avrai visto qualcosa, sì. Più che altro è che, sai, la vita ogni tanto ti mette davanti degli strani scenari. C'erano queste sincronie molto strane dove entravo in un bar e c'era lo sticker di Napoli, scusami, di Maradona, perdonami. L'autore con cui l'ho scritto, a parte che da un po' che avevo comunque l'immaginario di Napoli, perché mi sono detta, ma alla fine, Claudia, ti rendi conto che sei molto nazional popolare, nel senso che anche quando uno non vuole cantare la tua canzone, ti ritrovi comunque ogni tanto persone che e poi alla fine le vedi che cantano anche quando non vogliono le tue canzoni. Quindi io mi sento un po' così, venendo comunque dal nulla, ho vissuto molto un po' la strada, la gente, e quindi sono secondo me un po' nazional popolare. E quindi per me la massima espressione di questo è comunque il cuore e lo spirito di Napoli, e quindi io continuavo a vedere Maradona nelle cose, cioè non so perché mi spuntavano cose che riguardavano Maradona. Allora praticamente vado in studio con i Room 9, che sono i produttori del brano, e c'è Daniele, insomma anche lui è napoletano, è l'autore con cui ho scritto, e io dicevo, guarda, io sto infisso a questo immaginario di di Maradona. E allora poi insomma un po' lo spirito è questo, citiamo Maradona, e alla fine mi sono detta, beh, come posso non girarlo a Napoli?
0: Sai che alcuni amici napoletani in ascolto adesso, in questo momento, sono fermamente convinti che Maradona sia comunque un...
1: Vivo?
0: No, però un qualcosa che abbia a che fare, non voglio essere blasfemo, con un mondo che appartiene ai santi, cioè, perché tra l'altro è venerato in città.
1: Appunto, è no? Quasi ci sono i santini.
0: Esatto, è proprio venerato, per cui secondo me, insomma, se questo è, lui è venuto a indicarti la via, ci sta.
1: Guarda, la mano sulla testa simbolica di Maradona sarebbe un blessing, una benedizione incredibile. Ovviamente non mi permetto di dire questo, però ovviamente quando la vita ti mette davanti tante strane sincronie, coincidenze strane, mi sono detto, senti, io devo andare avanti in questa strada, per questa strada. Poi è l'ennesimo brano estivo che faccio, mi voglio pure divertire.
0: Sì, quindi
1: mi sono divertita.
0: C'era anche una cosa bella, credo di Jung, ma potrei sbagliarmi assolutamente, che diceva che ignorare le sincronie è sfidare il destino.
1: Non voglio sfidare
0: e quindi
1: niente,
0: non bisogna ignorarle, anzi bisogna accoglierle. E allora noi accogliamo Tuca Macarena, il nuovo singolo di Baby K. Yo.

0: di Baby Kay. Mi sono spaventato a un certo punto, perché abbiamo annunciato la canzone che è un inedito, il pezzo esce questa sera, questa notte.
1: E questa notte.
0: E qui in prima fila ho visto una ragazza che la cantava tutta.
1: Infatti.
0: E qui mi sono spaventato, ho detto, ma cioè, il pezzo è stato leakato forse? No, invece era uno spoiler.
1: No, è vero, mi sono ricordata che effettivamente su Instagram e non so, e su TikTok sono uscite riprese del mio video,
0: okay,
1: mentre giravo,
0: okay,
1: a spoiler Napoli, vabbè, si poteva immaginare. E quindi effettivamente lei che ha fatto i compiti, già
0: sì,
1: sa tutte le parole.
0: Ha messo un po' insieme i vari spoiler, bello però, bella questa cosa. E girare a Napoli è sempre super. Io ho fatto un po' di video, ho lavorato alla produzione di un po' di video a Napoli, sia quelli più street, quindi quelli senza permessi, diciamo,
1: certo,
0: divertenti,
1: certo,
0: e anche quelli un pochino più strutturati, però è sempre bello stare in quella città, perché quello che c'è a Napoli c'è solo a Napoli, dal punto di vista di proprio di colori, di vibes, di persone,
1: bravissimo,
0: di facce.
1: Allora ti dirò, io ho molto voluto puntare proprio sulle persone di Napoli, perché per me non era solo un gioco che riguardava una lyric della canzone, sempre per varie sincronie strane. Ad esempio, sono più di 2 anni che stavo in fissa per queste immagini di Robbie McIntosh,
0: okay,
1: e come lui ha fotografato la gente e raccontato Napoli. E praticamente mentre stavo cercando di capire come fare il video, ci sentiamo, cioè lui, io lo seguo, lui mi scrive. Allora io dico, cavolo, pure questo è destino incredibile, e decido di avere come, no, è brutto dire patina, però come pasta, dare questa pasta al video, che è molto riconducibile allo stile di Robbie McIntosh, proprio che racconta la crudità, non la crudità, non è vero, la realtà delle cose. Quindi diciamo, non è molto glam il mio video,
0: certo,
1: celebra la gente, la national popolarità, e ci sono anche la produzione napoletana, e l'autore con cui ho scritto la canzone appunto è napoletana. Volevo concludere il cerchio di quello che per me simboleggia comunque la mia musica, che arriva grazie a Dio a tutti e comunque è molto nazionale popolare. Ho voluto chiudere il cerchio in questa maniera, e anzi ci saranno anche delle partecipazioni di donne, comunque professioniste, personaggi insomma di Napoli.
0: Ah, beh,
1: e quindi,
0: nel video.
1: Esatto, nel video. E
0: okay,
1: quindi volevo in qualche maniera far sì che fosse la gente a essere il protagonista,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: Napoli ad essere il protagonista o le protagoniste del mio video.
0: Video che uscirà fra qualche ora, esattamente come
1: beh,
0: la canzone.
1: Abbiamo fatto un po' tardi, ovviamente colpa
0: mia. Ah, ok, va bene.
1: Una settimanella.
0: Un po' più di qualche ora.
1: Sì, sì, esatto.
0: Va bene, e quindi insomma ci ricorderemo di quello che ci hai anticipato. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco con le vostre domande.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Giovedì sera in diretta da Spazio Lenovo c'è la versione live di 105 in casa e c'è soprattutto Baby K che è venuta a trovarci. Questo, Claudia, è il momento dove io inizio a lavorare un po' meno, perché hai visto che il microfono gira tra le persone che sono venute a trovarci questa sera ed è arrivato tra le mani di Jessica. Ciao, okay. Jessica, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao Jessica.
1: Allora, volevo farti una domanda. Perché vabbè, io faccio tanti concerti, ma quello che aspetto di più, diciamo, è il tuo.
0: Oh. Ah, scusami, vai a tanti concerti.
1: Sì,
0: ah, ok, io ti immaginavo.
2: No, faccio già cantante.
0: Sì,
2: già.
0: Faccio tanti concerti.
1: Magari.
0: Ah, ok.
1: No. Con la grammatica sono un po' messa male.
0: Comunque, no, vai.
1: Volevo chiederti, quando fai una data a Milano?
2: Ottima domanda. Lo sto attendendo da un po'. Per adesso sono. Ho tante date
1: sì,
2: nelle piazze italiane e quindi è bello viaggiare in questo senso. Chissà, sicuramente aspetto che essere un po' aggiornati su Instagram però ancora non c'è, per risponderti, ancora non è stato mai deciso, non è stata decisa una data
1: peccato, ti aspettiamo molto volentieri.
2: Anch'io lo aspetto da morire.
0: Vabbè, comunque l'estate è un momento dove un po' tutti ci muoviamo anche dalle città. E tu sarai comunque in giro a suonare quest'estate?
2: Sì, tantissimo.
0: Perfetto,
2: moltissimo.
0: Perfetto.
2: Tipo 25 date.
0: Bene. Andate quindi sui profili di Baby K per vedere dove sono le date. Poi c'era un'altra ragazza che voleva fare una domanda. Prego, come ti chiami?
2: Sara.
1: Ciao, sono Sara.
0: Ciao, Sara.
2: Hai visto gli occhiali che ha Sara?
0: Sì, bravissimo. Alpha Gang.
3: Ormai io non posso non portarli ovunque.
2: Adoro, bravissima.
3: Allora, io ho una domanda. Allora, se potessi far ascoltare un tuo brano di oggi alla Claudia 14enne che scriveva le prime rime nella sua cameretta a Londra, quale sceglieresti e cosa pensi che ti direbbe? Questa è una domanda difficile.
0: Bella, perché è doppia, cioè, e quale fai sentire alla Claudia 14enne, ok, ma poi c'è anche che cosa ti risponderebbe la Claudia 14enne.
2: Porca pupazza. È molto difficile come risposta.
1: Scusa.
0: No, era bellissima, hai fatto bene. È una domanda molto bella.
2: Veramente. Avrai un futuro nel giornalismo. Sai che c'è? È che per chi mi segue per davvero, tipo come te, le mie canzoni sono più variegate di quanto uno possa pensare, perché molte persone mi conoscono per i mostri estivi che sono usciti. Sai, ce ne sono vari, forse qualcosa di melodico che però abbia qualcosa anche di rappato e di urban, quindi forse o non cambierò mai, però vorrei una cosa più recente, forse me gusta, non lo so, ne potrei fare ascoltare tante, perché la media allora non avrebbe proprio accettato tutto questo pop.
0: Vabbè, ma come
2: io sono sincera, ragazzi.
0: Ma senti, come in generale un quattordicenne non avrebbe accettato poi l'uomo o la donna che diventi.
2: Anche,
0: no?
2: Assolutamente. Sì.
0: Soprattutto
2: assolutamente.
0: In quella fase dove sei molto...
2: Per me io ero una Tamarra. Proprio Tamarra, la T maiuscola della periferia di Londra. Ho iniziato a rappare su UK Garage, quindi era tutto molto nemmeno rapper, è proprio una attitudine
0: sì.
2: Da MC
0: sì.
2: Quindi è detto bounce the bounce, bounce the reload, cioè tutte mega bad totali, e quindi per me lo stile era importantissimo, la melodia meno, e mi ricordo che comunque, sai, tutto come dice, il bagaglio culturale di Londra non c'entra niente con il Latin.
0: Io ho avuto un glitch
2: allucinante.
0: È vero.
2: Quindi penso che flasherebbe molto, come io ripetutamente ho comunque, mi sono guardata da fuori e mi sono detta ma ti rendi conto? Però penso che sarebbe comunque stata molto orgogliosa di questa padronanza della melodia, di essere andata, di aver dimostrato comunque tante cose tra il ballo, il saper rappare, il saper cantare, il saper scrivere melodie importanti. Mescolanze comunque di genere, di culture, e forse questo è sempre però stato diciamo l'unico obiettivo della mia vita, è comunque rappresentare questa mescolanza che io sento di avere, di essere questo melting pot culturale che non ha bisogno di scegliere necessariamente quale strada prendere, ma che comunque sono io il melting pot, e comunque ed è bello comunque come dire sentirsi appartenente ed avere un'identità italiana, però includendo tutto il proprio bagaglio culturale, che comunque si dimostrano poi, si esprimono con le canzoni che faccio, con tutto questo propagare queste culture, ecco, perché per me è molto importante.
0: È così, hai detto bene quando dici sono io il melting pot, cioè è così, sì. E la musica non può che riflettere te.
2: Sì, ho viaggiato molto, non...
0: Quindi è così.
2: Sì, esatto, è questo.
0: È così. Sara, la domanda è stata veramente molto bella.
3: Grazie mille.
0: Vieni
3: grazie
0: anche le prossime
2: volte, esatto, che ci fassi i compiti.
0: Come ti chiami?
4: Ciao, Matilde.
0: Ciao Matilde.
4: Allora, la mia domanda è: qual è il tuo momento preferito, comunque più emozionante, mentre sei sul palco a cantare?
2: Qual è il mio momento sul palco più emozionante? Allora, quando vedo, devo dirlo, quando vedo la gioia, quando per un attimo esco fuori dal mio cervello e guardo la gente e vedo la gioia non solo nelle bambine, negli adulti, ma proprio anche dei ragazzi, vedere, ma anche maschi proprio, di vedere quanto si divertono e si sfogano e iniziano a saltare, pogare, anche sulle canzoni che non penseresti mai fosse possibile. E vedere questa proprio la gioia, capito, di persone che comunque prendono quel momento e riprendono le loro amiche, gli amici, questo momento di aggregazione anche di amore tra di loro, non verso di me. Questo è bello.
0: È anche un po' liberatorio, no?
2: Sì, esatto. C'è questo sfogo che vedo davanti a me, che è una cosa.
0: È bello, sì, è vero. I concerti ogni tanto hanno proprio quel potere, come se nessuno ti vedesse. Sei in realtà in mezzo alla gente, ma sei molto te stesso, no?
2: È assolutamente così, perché magari non te li aspetti poi. Invece sto vedendo anche molti ragazzi, è molto bello anche vedere, ma proprio di tutte le età, ancora le bambine, sai. C'è chi dice sei la mia infanzia, io inizio a preoccuparmi, dire come la mia infanzia. E invece ancora vedi comunque le bambine. Però magari da lì ti puoi aspettare un qualcosa di comunque che arriva, no? E invece quando vedi i ragazzi, per cui uno pensa sempre ah, i ragazzi piaceranno i rapper, questi cosa di comunque che arriva, no? E invece quando vedi i ragazzi, per cui uno pensa sempre ah, i ragazzi piaceranno i rapper, questi saranno

0: Dimmi, dimmi, dimmi, Baby K, che è qui da noi questa sera su Radio 105. Siamo in diretta da Spazio Lenovo, siamo nel momento in cui i tuoi fan ti fanno le domande e vedo che il microfono è già tra il pubblico. Prego, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Allora, ciao Claudia, volevo chiederti, io ascolto la tua musica da tanti anni e volevo sapere se ci sarà mai un altro feat con Tiziano Ferro come ai tempi d'oro.
0: Back in the days.
2: Esatto. Ma tu lo sapevi che lui aveva fatto, sì, Sei sola era stato annunciato, Killer si conosce, ma avete mai sgamato che ci sono le sue voci in Una favola? Non so se conosci la canzone.
1: Sì, sì.
0: Le avevi beccate le voci?
1: E in realtà no.
2: Cioè anche ci sono le sue voci anche là, vabbè, se non ti ricordi come fa la canzone puoi ascoltare dopo o anche no, dipende come te va. Però allora dobbiamo, secondo me, chiederlo a lui, perché io lo farei domani, veramente. Forse, mi sembra forse che negli anni sono anche andata a bussare alla sua porta, metaforica, per chiedergli, però... Ah, sì, sì, certo, come no, me lo ricordo. Però lui era proprio nel pieno del suo disco, con tutte ovviamente l'emozione che vive un artista... in quel periodo lì, però ci siamo sentiti negli anni e questa è una cosa bella e non è scontata e mi vuole ancora bene, ho avuto modo di constatare, come io a lui, perché gli devo molto. Speriamo di sì, però dovremmo andargli, secondo me, a rompere
0: a bussare,
2: le palle, a bussare
0: un'altra volta.
2: Dipenderebbe tutto da lui. Bene. Vediamo, speriamo di sì.
0: Bene, vabbè, bene.
1: Allora lo aspettiamo.
2: Ecco, speriamo di sì. Dita incrociate.
0: Allora il microfono passa e va da un'altra ragazza che sta qui in prima fila. Come ti chiami?
3: Victoria.
0: Ciao Victoria.
3: Ciao. Io volevo fare una domanda. Mm-hmm. All'inizio della tua carriera, mm-hmm, conducevi programmi radiofonici dedicati all'hip hop e partecipavi a diversi eventi romani. Quanto ti è servito stare dietro le quinte della scena prima di salire sul palco come protagonista?
2: Sei veramente una persona molto intelligente. È una domanda molto insightful, come si può dire, intelligente, vabbè, mi viene solo questo.

0: Mi è servito tantissimo. Mi è servito tutto quello, ma non, veramente non vorrei fare quella scontata. Però se io, ad esempio, non andavo all'università per poi non laurearmi mai, però sai, uno dice, cavolo, non sei mai laureata, hai buttato quegli anni, perché poi alla fine hai fatto musica e studiavo psicologia cognitiva. Ma io, se non fossi andata all'università a studiare come corso, a seguire il corso di psicologia sociale, non mi sarei mai imbattuta sul concetto di cos'è una femmina alfa, ok?
1: Certo.
0: E non avrei mai scritto femmina alfa, Max Briganti non mi avrebbe mai passato su Hip Hop TV e non avrei mai fatto quel video che diventò virale prima dei tempi della viralità. E ugualmente anche quando ho fatto il corso di styling, comunque, cioè, l'immagine, sai, in un panorama musicale dove la donna in musica era molto un po' la ragazza della porta accanto, io arrivavo con questa coda di lato, i leggings matti stile MIA, comunque ho rotto un po' anche in quel senso l'immaginario di una donna, quindi non ho sprecato nemmeno quel corso, mi piace pensare, poverini, ai miei, più che altro.
1: Ma sicuro è così, cioè. No, ma questa è anche veramente una bella cosa da lasciare a chi ci ascolta, no? Perché tante volte nella vita fai una cosa che ti sembra che stai non buttando via il tempo, ma non sei arrivato in fondo, poi te la ritrovi invece.
0: Sì, perché se tu sai andare oltre o comunque cogliere anche le cose meno... anche le cose celate dietro le esperienze che fai, comunque tutto può poi portarti alla strada giusta. E quindi, per rispondere poi in maniera più specifica alla tua domanda, assolutamente sì, perché ce l'ho tatuato self-made, ma io, se non fossi partita dalla mia cameretta mettendo i cavi al telefono, il mio amico mi diceva, guarda, devi mettere il compressore qua e il microfono devi collegare così, colì. Praticamente succede che poi dopo tu sai veramente come funziona il mondo tutto, e quindi sai dov'è l'insidia anche quando ti devi preparare per un evento importante, quando ti devi preparare per una canzone, quando devi scrivere qualcosa. Sai già tutto, quali sono le diverse opzioni e dove potresti andare a finire, nel bene o nel male. Quindi essere preparati in questo senso, fare la gavetta, è forse la cosa più preziosa che si possa vivere.
1: Grazie, era molto bella la domanda e è stata molto bella la risposta. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Andres.
1: Ciao Andres.
0: Ciao Andres.
2: E amo molto le tue canzoni, perché fin da piccolo ti ascoltavo, perché io ti ho conosciuto con Da 0 a 100, perché io facevo danza.
1: Vedi?
2: Okay. E mi piacerebbe diventare un tuo ballerino.
0: Oh wow. Beh, come la tua maglietta mi esprime un po' qualcosa
1: è
0: di
1: vero,
0: ballo.
1: È vero, sì.
0: Ma molto show.
1: Sì.
2: Di solito a me mi sarebbe piaciuto vedere gli anni scorsi ai festival, ai concerti, però sei sempre giù in Puglia con Battiti Live, che è un po'. Ma quest'anno io vado in Puglia a luglio. E mia mamma ha detto, forse se sarai fortunato avrai modo di incontrarli. Ho detto, magari forse. Però, cioè, a me, però questa è la prima volta che io ti vedo dal vivo.
0: È così vis-à-vis, secondo me qui è stata l'occasione perfetta.
2: La mia canzone preferita è Da 0 a 100, che la canto per le verifiche di matematica.
0: cioè, fai già una matematica,
1: tutti,
0: da 0 a 100.
1: Tutti contenti a scuola saranno felicissimi, immagino. Andres, avevi una domanda per
2: sì.
1: Claudia, vai.
2: Quest'estate avevi detto che stavi lavorando a nuovi progetti.
3: Sì.
2: Ed è possibile che tu pubblicassi un nuovo album?
0: Allora, il progetto non era questo, era anche un side project. Però la vita mi fa sempre stare in ritardo. In qualche maniera succede sempre qualche cosa.
1: Come col video,
0: Esatto, è precisamente. I tempi si sono dilungati, però è ovvio che comunque in cantiere c'è un album. Voglio dire, faccio musica di professione, anche di missione, di vita, e quindi certo ci sono i singoli che un po' distraggono, però a monte c'è sempre comunque un pensiero legato al disco, quindi sì, lo stiamo mettendo in piedi.
1: Grazie. Disco in cantiere o in forno, come preferite. Ascoltiamo i Maroon 5 e poi ci salutiamo.

0: È stata una bella puntata con Baby K, che è venuta a trovarci questa sera qui in diretta da Spazio Lenovo. Siamo un po' all'ultimo blocco, quello dei saluti, e siccome ritorno a quello che ti ho detto all'inizio, è un po' che non ci vedevamo ed è un po' che non stavamo un po' insieme, non parlavamo, e adesso mi ricollego a il disco in cantiere, le produzioni eccetera. Cosa ti è piaciuto musicalmente? Diciamo ultimamente te lo chiedo perché forse qualcuno non lo sa, ma Claudia è veramente una grande conoscitrice e cultrice di musica, quindi non lo so, c'è qualche disco che ti ha dato qualcosa di speciale?
1: Allora, non vorrei fare l'hater, però io non so mentire. Secondo me non è il periodo più bello in musica, avendo vissuto mangiato musica da quando sono piccola. Non ritengo che sia il periodo più, insomma, bello della musica, però mi è piaciuto molto questa, non è una rivincita, perdonami, è la parola sbagliata, però questo exploit in tutto e per tutto di Bad Bunny, anche verso i miscredenti. Forse è un po' banale magari citare questa persona, però se noi ci ricordiamo fino a due anni fa, anche in Italia comunque, sti latini, cioè c'è sempre questi commenti da Scrooge, da rompipalle, o comunque da miscredenti, e invece è riuscito a convincere anche gli italiani, tutto il mondo, in una maniera poi non banale, però rivendicando ovviamente le sue radici, la sua appartenenza, però senza farlo in maniera
0: pesante.
1: Cioè, mi piace più che altro forse il periodo dove Charlie XCX pure mi è piaciuto tanto, ma come movimento culturale, come rottura culturale, però quello che mi piace forse è il periodo che staremo per affrontare, cioè dove si rompono un po' le regole e gli schemi, in un periodo musicale a mio avviso molto piatto, perché c'è troppa musica, c'è saturazione, c'è una corsa costante ai numeri. Penso che ovviamente la nuova fase sarà invece un po' le nicchie, quindi le nuove realtà, anche piccole, che però generano una sensazione di comunità e community molto profonda, e quindi penso che staremo per attraversare quel periodo lì.
0: Sì, assolutamente.
1: Vedremo.
0: Sì. Non so se tra l'altro forse ce l'eravamo detti o no, ma se no è un altro momento di sincronia importante. Sono andato a un certo punto talmente tanto in fissa per Bad Bunny che ho preso un aereo e sono andato a Porto Rico
1: a
0: vederlo
1: bello.
0: Live.
1: Sia musicalmente ma anche come luogo molto interessante.
0: Sì.
1: Però a me piace, i latini hanno il coraggio di andare anche sull'afro, cosa che in Italia io sto aspettando, io sto in fissa con l'afro pop, afro beat da tanto. Karol G mi piace molto, Natti Veloso l'ho visto da poco, a Barcellona è stata una cosa incredibile, la amo molto. Anche molti artisti afro, però insomma un disco particolare non la saprei dire, sono quello di Bad Bunny.
0: Un po' di influenze ce le hai dette. Claudia, buona estate.
1: Grazie.
0: Hai tante date, quindi andate sui profili di Baby K per vedere le date estive. Grazie ragazzi che siete venuti ad applaudire.
1: Grazie.
0: Baby K.
1: Sono stupendi.
0: Grazie,
1: li amo moltissimo.
0: Perché ci hai fatto sentire il nuovo singolo in anteprima. Tuca Macarena, e in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo, grazie mille.
0: Ciao,
1: anzi,
0: Claudia.
1: Che ti sei ricordato, si chiama Tuca Macarena.
0: Tuca Macarena.
1: Non è facilissimo.
0: No, qualcuno sbaglierà.
1: Sei un grande. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao ciao. C'è 105 mi casa.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105.
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia!

0: con questa Love Resurrection siamo andati nel 1984. Si chiude qui questa bella puntata con una super Baby K. Ho sentito una cosa, ma avrò sentito male.
1: Sì, sentiamo, voglio mentre sentire
0: anch'io. Mentre ci salutavamo, sì. Poi lei è super carina, ti ha fatto dei complimenti a te, sì. Vi siete abbracciati, io l'ho salutata, poi ha salutato Simo e io avrei voluto non sentire, ma ho sentito.
2: Sono frasi che si dicono.
0: E siccome ho
1: anche
0: sentito,
1: io,
0: lo devo dire, sì. Non riesco a non dirlo.
2: Dai, che è tardi.
0: Ho sentito lui, sì. Simone, che diceva lei, ci vediamo a casa.
2: Se abitiamo nello stesso palazzo, cosa ci faccio?
0: E lei, che giustamente si è sentita imbarazzata, sì. E ha detto: ah, sì.
2: Ma che imbarazzata, cioè, siamo amici.
0: Ha detto: perché noi viviamo nello stesso palazzo. Ma lui ha detto: ci vediamo a casa.
1: Ma posso dirti, ha detto una cosa anche peggio all'inizio. Lei gli ha detto: ma non ci incontriamo più. E lui ha detto: faccio degli orari assurdi.
0: No, vabbè, ma chi?
2: Alle 7:30 di mattina da correre.
0: Ma basta. Chiudiamo, amici, dai, chiudiamo. Domani non ci saremo, perché domani Radio 105 è in tour al Parco San Giuliano di Venezia. Facciamo festa a Venezia domani sera.
1: Sì.
0: Quindi torniamo con 105 Mi Casa lunedì, ovviamente, sempre dalle 20 alle 21. Baci a tutti.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio 105. E in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Perché questa capretta? Non capisco tutte le volte queste caprette
2: sono
1: elettroniche.
2: Sono i nostri ascoltatori felici, senti.
1: Ah sì? Miseria,
3: pensa, quando, pensa quando sono triste.
1: Disperare, buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
1: Lidia la vedo alle prese, le grandi manovre. Sta lavorando per noi, sta lavorando anche per voi e non lo sapete.
0: Possiamo dire che
3: Lidia, grazie.
0: No. Possiamo dire che Lidia non fa un mestiere proprio, non si è proprio scelto un mestiere facile, sì. Però è brava a farlo, a svolgerlo con grande competenza, precisione.
3: Sì, ma non potrebbe farlo nessun altro con noi.
1: No, da domani
3: lei
1: torna,
3: cioè,
1: Valeria. Comunque
2: perché non ci sarà più Lidia.
1: Esatto.
0: Cioè Lidia tipo oggi
3: dalle dimissioni,
0: sì, cambia numero, sì, come quella volta lì, poveria. Stavolta però cambia numero.
1: Si prende la pepe e va via.
0: Gli altri però ce l'hanno il numero. Noi no, il nuovo numero a noi non.
1: Va bene, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Roma. Che tempo c'è, Manola? Buongiorno da Roma.
3: Allora, oggi bel tempo, fortunatamente. Ieri meno, ma ci siamo ripresi.
1: Bel tempo si impara, Non era un proverbio?
2: Il tempo si spera.
3: Comunque, volevo fare proprio in apertura un'osservazione.
1: Sì.
3: Innanzitutto, grazie Danilo, l'idraulico che mi,